prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

speranza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E ond'io al lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascele. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

0: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 22.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2. Ah. 2-A. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Da Milano invece Andrea Santonastaso, detto Santo, Edoardo Righini, detto E Dodo per gli amici.
1: Dodo per gli amici.
0: E poi Nicole Ronchi, che sta lì questa mattina pensierosa. Io la vedo un po' così. Che succede, Nicole?
2: No, niente, stavo pensando che allora abbiamo Santonastaso, detto Santo, probabilmente Santo subito. Edo, detto Dodo, non voglio sapere neanche perché. E per quanto mi riguarda, mi puoi chiamare Sua Maestà, Divina, Eccellenza,
1: altezza
2: mia
1: no.
2: Signora assoluta. Secondo me, come nomignolo, credo di onestamente meritarlo in questo contesto di soli uomini tossici.
0: Soprattutto me sei gelosa dell'incontro di Dodo con la signorina dell'orario, delle sei.
1: Adesso le ho lasciato infatti la colazione giù al bar pagata, però lei non è molto puntuale, l'ha mangiata un altro.

0: Bjork, Big Time Sensuality 1993, questa è Radio 2 e questa meraviglia che state ascoltando è su Radio 2. Bjork, album si intitolava Debut e che era un debutto della cantante islandese, un grandissimo successo. Tutti i singoli che ne sono usciti sono stati trionfi. Lei un pochino nel 90 la musica l'ha rivoluzionata, quando è arrivata è stata una di quelle musiciste che hanno cambiato la storia della musica.
1: Dai, secondo me possiamo anche parlare di un po' più di un pochino, cioè
0: sì, sì.
1: Bjork ha lasciato un segnone, no? Un segnetto,
0: sì, sì.
1: Un segno bello grosso, bello importante.
0: Rivoluzionato la storia della musica, prima di lei abbiamo sentito La Città degli Angeli, siamo appena svegli e quindi ci raccontiamo, sì, che cosa abbiamo fatto ieri.
2: Sì, e a proposito di rivoluzione mi viene in mente una cosa che ho fatto ieri. Allora, ieri sono stato a cena da degli amici, che è un grande classico, devo dire, per dopo i 30 anni andare, sì, a cena da amici, che così non esci, dopo non spendi, eccetera. Ma sì, perché prima esci, fai, giri, invece dopo i 30 anni dici, ma no, dai, mangiamo a casa, così stiamo tra di noi, eccetera, eccetera. E la cosa che ho subito notato è che per la terza, quarta volta in un mese e mezzo in cui vado a fare cena con gli amici, a cucinare, a preparare la cena è sempre l'uomo. Quindi quando ci sono degli ospiti, degli invitati, è sempre l'uomo. E invece ricordo a casa mia, mm-hmm, che è sempre stata la mia mamma, no, quando c'erano gli ospiti a cena, a preparare la cena. Quindi c'è una vera e propria rivoluzione, vi chiedo, c'è una vera e propria rivoluzione in cucina? E soprattutto l'uomo che cucina, punti in più, punti in meno, è un furbastro oppure è apprezzabile?
0: Chiediamo alla donna del gruppo.
3: Punti in più.
1: Allora, secondo me è un grande punto, ma sapete qual è il vero punto in più per l'uomo?
0: Sì, sentiamo.
1: Cioè, al netto dell'essere garante, eccetera, eccetera, prendete appunti, signori. Secondo me è prendete veramente, cioè, datemi, sì, retta, metto le mani avanti perché so che crea un disagio collettivo. Saper fare le trecce.
0: Ah, l'uomo che sa fare trecce fa la differenza.
2: Ma con la mozzarella, cioè,
1: no, no, lo sapevo che avresti fatto,
0: no,
1: sta
0: cosa.
1: Ma
0: ci stava, no, parlava,
1: no,
0: di mangiare.
1: No, no, le trecce.
0: Ok.
1: Cioè, se tu sai ecco, guarda, che è una cosa che acchiappa tantissimo.
0: Sai farle.
1: L'ho visto,
0: certo,
1: fare mille volte in spiaggia dei fidanzati.
2: Ma più o meno acchiappa di un buon brasato?
1: Secondo me di più, perché è una cosa più rara.
0: Ok, l'importante è non fare la treccia prima di fare il brasato, perché sennò poi i capelli sono in quello che mangiano i tuoi ospiti.
2: Non,
0: capito?
2: Fare la treccia al brasato, sì.
0: Esatto, e non trecciare il brasato.
1: Guarda Righini come scettico.
0: Consiglio, guarda, utilissimo. Nel frattempo, 348-7300-200, il numero dei messaggi, se volete salutarci, darci il buongiorno, dirci se sapete fare la treccia, ad esempio.

0: Aaron punto esclamativo not for the lack of trying, quindi probabilmente si legge Aaron,
1: esatto. Aaron, oppure sgridato Aaron,
0: Aaron, non so,
2: ma
0: non
2: che
0: so.
2: Ansia che mettete,
1: no,
2: ma
1: punto esclamativo,
2: ma stai a 12 di mattina,
1: no, ma non ci sta nel nome, è un richiamo, è un richiamo
0: punto esclamativo. Comunque stavamo parlando qui su Radio 2, così ci piace anche giocare, scherzare sui nomi dei cantanti che ci piace ascoltare. Stavamo però chiacchierando del fatto che ormai cucinare anche per cene con tanti ospiti eccetera eccetera è un passatempo squisitamente maschile.
2: Ma non è vero.
0: E ci stiamo chiedendo se quindi l'uomo che sa cucinare è un plus oppure bisogna stare un po' attenti, perché sapete, magari anche l'uomo vi prende per la gola. Cosa ne pensi, Mish?
3: Io penso che mi devo svegliare, la risposta.
1: Non aveva trovato il pretesto, adesso l'ha trovato. Questa è la sveglia mattutina.
0: Fatta la marcia. Dimmi cosa ne pensi.
1: Cucini quando hai ospiti?
3: Sono stanco e devo. Sì, diciamo che a casa cucino per poche persone, massimo per una. Perché la casa non è molto grande, a me avere una casa piccola, piena di gente, mi mette un po' ansia.
1: Continua,
3: però cucino,
1: ma continua questo ruolo da broccolatore.
0: Ma non ho capito, cioè cucini per una persona, cioè per te.
2: No,
0: oppure per
2: no,
0: un più,
2: cucina per il più uno.
3: Per il più.
2: Per la più uno cucina.
1: Non capire anche tu. Ti devo richiamare Dodo come no, Aaron. Capito? Diventa uguale.
3: A volte per qualche amico, però anche.
0: Certo, no,
2: perché sei generoso, comunque, ricordiamolo.
1: Esatto.
2: Cioè, lui stira bene e cucina per gli amici.
1: Nel frattempo, mentre si chiacchiera, volevo chiedere al 3487-300-200 ai nostri ascoltatori se vogliono mandarci la temperatura alla quale si trovano. Perché noi di solito mappiamo l'Italia a quest'ora di mattina. Quindi, se volete, scriveteci a temperatura siete con una prova fotografica, lo screenshot del telefono oppure il cruscotto della macchina, un termostato o abbiamo detto ieri la farmacia davanti alla quale state, va bene tutto, basta che proviate la temperatura, vediamo dov'è più caldo e dov'è più fresco.
2: Fateci
3: anche
2: sapere,
3: perché c'è il weekend, esatto, io e Nicole dobbiamo andare insieme,
2: esatto, su qualche fiordo norvegese
1: al fresco.
0: Peraltro, a proposito di questo, dopo la cena sono tornato a casa in motorino e vi dico, ieri alle 11 alle 11 c'erano ancora 33 gradi a Milano.
2: Ma sì, non siamo più in una città, siamo in un forno ventilato.
0: Sì, siamo.
2: È una friggitrice ad aria.
0: Sono d'accordo. Quindi.
1: Paese caldo. Italia, sì. Paese caldo, estate molto calda, una di quelle più calde di sempre.
0: Decisamente, e purtroppo ormai è arrivata la quarta, la quinta, io ho perso il conto delle ondate.
2: Ok, perfetto. È il Niño.
0: Direi che sarei a posto con tutta la famiglia, tra nigni, nigne, zie, papà.
1: Il nonno del Niño.

0: Yes, Honor of a Lonely Heart 1983, questa è Radio 2, stiamo ascoltando un classico, classicissimo, soprattutto in video, perché nell'83, quando questo pezzo uscì, fu uno di quelli che rivoluzionò la musica dal punto di vista dei videoclip. Yes, fantastici, il pezzo fantastico su MTV girava in continuazione, dicendolo. Ricordo che io avevo 16 anni.
1: MTV andava ancora in bianco e nero. Quando lo vedevi, no? Era quel
0: momento
1: lì.
0: Stavo aspettando che arrivasse la mazzata, cioè stavo aspettando mentre lo dicevo che tu mi tirassi la mazzata. No, l'accetto molto volentieri, anche perché in questo caso, dai, 16 anni, tu non eri neanche nei pensieri, lontanamente nei pensieri dei tuoi.
2: Posso dire, santo.
0: Non si conoscevano.
2: Per me è ammonito, questa è la prima tradizione della giornata.
1: Ma Presma non è giusto.
2: Non puoi dire a santo in bianco e nero, ragazzi,
0: ha ragione. Allora guarda, faccio così, riporto le cose all'ordine, sentiamoci le good news.
2: A Marina di Ragusa c'è chi ha fatto il bagno e chi invece ha trovato il tesoro. Alcuni bagnanti hanno recuperato dal mare delle borse frigo pensando fossero dei rifiuti e invece, sorpresa, dentro c'erano mazzette di contanti, ben 670.000 euro. Poco distante un motoscafo era in panne e all'arrivo dei soccorsi chi era a bordo avrebbe iniziato a lanciare le borse frigo in acqua, qua, là, e sono arrivate a riva. Sul posto però sono arrivate le forze dell'ordine che hanno sequestrato, ahimè è per i bagnanti dico, il denaro e hanno indagato sulla vicenda. Ci sono i video in rete, ragazzi,
0: tanti soldi,
2: impressionante,
3: bellissimo. Ma perché 600.000 euro dentro delle borse frigo, scusate, che
2: vedi, loro non parlano,
1: probabilmente stavano andando in Liguria per prendere un lettino, volevano prendere due lettini per la stagione, hanno detto.
0: Io subito mi sono messo dalla parte di quelli che cercavano di prendere i soldi prima che arrivassero le forze dell'ordine, quello.
1: Io li avrei presi subito.
0: Sì,
3: ma chissà come mai non ce l'hanno fatta, o meglio chiediamo,
2: secondo me qualcuno ce l'ha fatta.
0: Esatto, chissà se qualcuno qualcosa ha portato a casa.
1: Solo grande stima.
0: Nel frattempo 348 7 300 200 stanno cominciando arrivare gli screenshot, le fotografie delle vostre temperature. Ci sono dei gradi un po' dappertutto fresco?
1: No, non tanto. Per esempio Salvatore da Napoli ci dà il buongiorno con 29 gradi, se leggo bene, 28 gradi, però io a Capodichino ci starei adesso.
0: Continuate, noi cerchiamo un posto fresco.

0: Psycho, non fate commenti in studio gentilmente, basta subito. Abbiamo appena ascoltato qui su Radio 2, e sempre qui su Radio 2 piovono messaggini con le foto delle temperature sparse in giro per l'Italia. Ragazzi, mi raccomando, firmatevi, altrimenti non riusciamo a salutarvi, cioè è importante per noi riuscire anche a farvi un saluto customizzato.
1: E metteteci anche oggi dove siete, così vi salutiamo e diciamo dove
2: sappiamo da dove è arrivata la temperatura, come la signora Luciana che ci ha mandato un termostato, non si capisce la temperatura. Signora Luciana, perché è un termostato di casa, ma in realtà sono io che non la capisco. Sono 22, quello... 23, 24, Torino.
3: No, se sei anziano, capisce. Dovresti essere pratico di questi termometri.
2: Invece no,
3: no?
2: Non ci riesco.
3: Mercurio.
2: Non
3: saranno secondo me 23 gradi. 23 gradi. 23.
4: Sì. Sì. Sono 25, sono un po' più alto.
2: Comunque, signora Luciana, è al caldo, questo è certo.
4: Invece, due ville a Vicenza fanno 22 gradi alle 6 e un quarto di mattina, ma siamo in aperta campagna, quindi effettivamente col verde fa un po' più.
0: Guardate che anche ieri da Vicenza c'è arrivata una temperatura bassa. Io propongo un fine settimana da quelle parti.
4: Ah beh, del resto sì, se fa sto fresco qua, devo dire, a Vicenza non so star senza.
2: Durante il GR2 allora noi pensiamo a organizzare il viaggio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Sono le 6:30.
6: RAI GR2.
9: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, presa d'assalto da migliaia di persone. 18 i corpi recuperati in mare finora, diversi i dispersi. Sale la tensione anche tra Madrid e Roma.
10: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangifrutti. Forse anche loro erano stati incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. Poi la situazione degenera e a frotte entrano, superando la frontiera di terra. C'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. È in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021. 8.000 migranti entrati in una settimana. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR2.
9: In Medio Oriente, vertici di Hamas confermano l'accordo annunciato da Trump sul disarmo del gruppo estremista a Gaza. Un accordo storico verso una pace duratura, ha scritto Trump sul suo social. Una volta completato, le forze israeliane si ritireranno da Gaza, ha aggiunto il presidente americano. Tel Aviv esprime scetticismo sul reale disarmo da parte di Hamas, prevista al Cairo a breve una riunione dei mediatori sulla seconda fase della tregua. In Italia, a Messina, si continua a scavare sotto le macerie della palazzina crollata. 3 i feriti, 6 le persone disperse. Linea alla sede.
11: un nucleo familiare con il loro collaboratore domestico e la commessa del negozio che si trovava al secondo piano. La ragazza era all'interno al lavoro, di lei non si hanno notizie, ci sono i familiari disperati qui che chiedono informazioni, così come chiedono informazione tutti gli altri, ma le notizie per ora sono davvero poche. Il crollo della palazzina è avvenuto nel pomeriggio, le cause sono ancora in corso d'accertamento, quel che è certo è che c'è stato un vero e proprio collasso, la palazzina si è piegata su se stessa e poi è partito un incendio sotto le macerie. Le ricerche sono rallentate, anche se ci sono le squadre USAR, cioè i vigili del fuoco addestrati proprio per le ricerche tra le macerie. E intanto ci sono 3 feriti, uno di loro è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri 2 sono ancora ricoverati ma non sono in pericolo di vita. Da Messina, Eleonora Mastromarino per il GR2.
9: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il Capo dello Stato ha richiamato le forze politiche affinché intempestive tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi dei cittadini. Poi la condanna delle violenze in Val di Susa e le parole sulla vicenda del gioielliere Roggero.
12: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
9: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari a causa di un incendio che potrebbe aver appiccato lui stesso in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Ricoverati 5 agenti penitenziari rimasti leggermente ustionati e intossicati. La Procura di Roma apre un'inchiesta sulla morte lo scorso giugno a Barcellona di un 28enne italiano fermato dalla polizia mentre era in stato confusionale. Il ragazzo è stato immobilizzato a terra, mani e piedi legati con le fascette, poi la somministrazione di un calmante e l'arresto cardiaco. Il cugino del ragazzo, Peter Rossi, sentiamo.
13: Quello che oggi la famiglia vuole è che il modo in cui è stato gestito e trattato Samuele è indegno per una società civile. Le persone che hanno bisogno nella vita si aiutano, ma aiutano a vivere, ma non a morire. Ecco, questo è quello che ci sentiamo di dire.
9: Clima, arriva la quarta ondata di calore, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19, in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Preoccupazione per siccità in oltre 100 comuni, tra questi c'è anche Roma. Filippo Pala.
14: E allarme siccità a Roma e nel Lazio. Quella che stiamo vivendo è infatti un'estate da record per caldo e assenza di piogge. Dall'inizio di maggio Roma ha registrato appena 55 mm di pioggia in quasi 3 mesi, con 26 giorni consecutivi a luglio senza precipitazioni. Ma il dato più impressionante riguarda le notti. Sono ormai 43 quelle tropicali consecutive in città, con temperature che non scendono mai sotto i 20 gradi e in diversi casi superano i 25. Le temperature diurne non sono da meno, a luglio già 22 giorni sopra i 35 gradi, con punte fino a 40, un'anomalia che non riguarda solo la capitale, anche a Viterbo e Latina sono caduti meno di 5 mm di pioggia nello stesso periodo, col capoluogo Pontino che ha registrato addirittura 29 giorni consecutivi senza precipitazioni.
9: Calcio, la UEFA si schiera contro la FIFA. Le federazioni europee rifiutano l'idea di Infantino di cedere l'organizzazione dei mondiali a investitori privati e all'unanimità hanno deciso di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla Confederazione Internazionale fino a quando la proposta non sarà cancellata. Contro il progetto anche la CONCACAF, che riunisce i paesi del Nord e Centro America. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto, buona giornata.
15: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
16: Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9, sono le 6.36, al 348-7300-200 i vostri messaggi con le temperature 20, 21, 22, 23. Mamma mia, quanti numeri, torno a dormire.

0: On My Soul, Bruno Mars, Radio 2 al 348-7300-200. Stanno arrivando tantissimi messaggi con le temperature da nord a sud in tutta Italia serena. Ci scrive da Messina con 28 gradi e ci augura una buona giornata. Che è arrivato però anche un messaggio con una focaccia buonissima dalla Liguria.
1: L'ho visto, Raffaele da Savona. Ascoltami, io capisco che tu voglia supportarci, che tu ci abbia mandato questa foto con amore e molto affetto, ma una focaccia formato matrimoniale alle 6:30 di mattina con la fame assassina che insomma percorre questo studio è un attentato alla nostra salute mentale.
2: In realtà bravo Raffaele, ti vogliamo bene, hai
1: mandacela,
2: ci hai fatto dei adesso a questo punto spedisci, cioè
3: sì, anche perché tu dici che nel mangiarla sei un professionista, ma anche noi ci difendiamo, comunque invece incredibilmente, a Calvello, bellissima città Calvello, mi piace moltissimo, la provincia di Pudenza, fa fresco perché ci sono 19 gradi. Salute, buona giornata a tutti, quindi ti salutiamo. E invece devo dire che ad Adria, provincia di Rovigo, 24 gradi, insomma, per essere le 6:30.
1: C'è uno screenshot di un ascoltatore che purtroppo non si è firmato con un 26 gradi che solo vederlo mi viene male. Cioè, l'ho visto e ho detto no, vabbè, troppo caldo.
2: L'idea del 26.
0: Abbiamo delle 6:40.
2: Abbiamo trovato una temperatura più fresca dove
3: allora,
2: trasferirci. Ce ne sono pochissime,
3: però c'è anche una temperatura non male. Ci saluta Flavio. Recuaro Terme a Vicenza. Sì. Buongiorno a tutti Radio 2, per il momento si sta abbastanza bene, infatti ci sono 21 gradi, leggo bene, sì, 21 gradi, quindi dai, tutto sommato a Vicenza, Recuaro.
1: Vedi che Vicenza potrebbe essere patria di salvezza?
0: Ma ragazzi, a Vicenza tra un po' arriva la cappa, arriva il calmo.
3: Mamma mia.
0: Bisogna arrivare al mare, arriva.
2: Così, tanto per farli stare tranquilli.
3: Allora, ve lo dico a tutti gli ascoltatori, se a Vicenza arriva la cappa, noi vi diamo l'indirizzo di Roma,
2: esatto, di Michel,
3: e voi basta che andate lì e vi autoinvitate a cena, lo vedete che impazzisce.

0: like a woman.
1: Ciao a tutti, stamattina alle 4.30 in Varese centro, 27 gradi. Non potevo fotografare perché stavo guidando. Ciao.
2: Bravo.
3: Però il tono era di protesta, eh? Sì. Cioè il tono era quello di lamentarsi.
4: Ma soprattutto 27 gradi c'è, ha inquadrato il forno di un panificio, di una pasticceria.
3: Comunque perché... volevo dire, non prendetevela con nessuno se è caldo, cioè nel senso è caldo, perché succede capita. Che c'è gente che
4: capita,
5: che
4: miei...
5: si arrabbia.
3: Sì, si arrabbia, gli amici che si arrabbiano con me magari perché è caldo, ma lo senti che è caldo, capito?
4: A proposito di arrabbiarsi, c'è una notizia che ha fatto arrabbiare alcuni e invece esultare altri. Sì. È vero o no, Misha?
2: Assolutamente, perché la Cina, pensate, ha deciso di regolare gli influencer che trattano alcuni argomenti delicati. Servirà la laurea per parlare di medicina, che ne so, di leggi. E se lo facessimo anche in Italia, Nicole, che è successo?
5: Ah, secondo no, niente, stavo pensando. Dico. Allora, secondo me sarebbe una gran cosa, bisognerebbe stare attenti nel distinguere tra un'opinione personale, cioè a me è successo questo, vi racconto la mia esperienza, e il dovete fare questo perché è giusto. Ecco, secondo me sarebbe soltanto da tenere in conto questo, ma sarebbe un gran modo per combattere disinformazione, fake news, fuffaguru.
4: È verissimo, io sono molto, devo dire, molto d'accordo su questa cosa qua. D'altra parte mi dico,
3: sono vecchio io, capito?
4: Per laureare, cioè se per poter fare l'influencer, tra virgolette, devi laureare, non lo farebbe nessuno probabilmente. O meglio, forse in Italia sì, perché si dice che in Italia, no, un piatto di pasta e una laurea non si nega a nessuno. Qui probabilmente sarebbe comunque pieno di influencer anche qui.
5: Cos'è che si dice? Che
4: un
5: in
4: piatto
5: Italia
4: di pasta,
3: piatto di pasta
4: e
3: non si nega a nessuno.
4: E una laurea non si nega a nessuno.
5: Certo. Misha, tu questa l'avevi mai sentita?
2: No, no, è un detto che non. Sì,
4: no,
2: io non l'ho mai sentita.
4: Sì,
2: volevo chiedere, però se lo dice dopo.
3: Sarà che siamo emiliani? Sarà che noi siamo emiliani, forse dalle nostre parti?
4: Boh, non lo so. Sì, beh, dai, alla fine si dice, no, un po' col tono critico, ormai siamo tutti dottori.
3: Esatto, dalle nostre parti si dice proprio così, siamo tutti dottori ormai.

0: Radio 2, Modern Love, David Bowie, 1983, uno di quelli che quando lo senti dici questo è David Bowie e ti zittisci e chiacchieri di altro, ascolti, insomma, alla grande, perché questa è musica grandiosa e meravigliosa. Però al 3487 300 200, noi continuiamo a trovare temperature tipo...
1: Ad esempio abbiamo Silvana da Tovo San Giacomo in provincia di Savona, 24 gradi percepiti, 25,
2: quindi è più caldo
3: perché non è il caldo ma l'umidità.
4: Poi ragazzi, c'è la signora Maria Cristina che ci manda la foto della farmacia dal balcone da Pino Torinese. Oggi fanno 27 gradi, ieri sono andato a controllare 25. Grazie Maria Cristina, perché ci aggiorni tutte le mattine a quest'ora sulla temperatura di Pino Torinese. Sì. E oggi fa caldo,
0: diventa un appuntamento fisso, ti assumiamo signora Cristina.
4: Esatto.
3: Poi tra l'altro è perfetto perché passa davanti a una farmacia che con i caldi che fa a un certo punto uno può anche bussare, si fa dare due sali e va a casa,
1: un po' di magnesio e via.
5: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: Nogenea, Carea, Radio 2, solo io qui da via Asiago, da Roma, ballo, mentre gli altri lì a Corso Sempione, nella sede splendida, al secondo piano di Radio 2, loro sono fermi, immobili. Ma perché?
1: Perché siamo concentrati.
2: Siamo concentrati sull'argomento della puntata.
3: È il tuo sangue mediterraneo, Mish, il tuo sangue latino.
0: Oggi parliamo di una cosa bellissima che a me appassiona molto, e devo dire, anzi, grazie Dodo, grazie Santo, grazie Micol, perché mi avete concesso questo tema. La citazione preferita, qual è la vostra citazione preferita? Questa è la domanda che rivolgiamo a voi, cari ascoltatori di Radio 2, al 3487 300 200 200. Mandateci la vostra citazione preferita.
3: Ovviamente
0: la mia?
3: Sì, ovviamente. poi ce la dici. Ovviamente può essere trattata qualunque cosa, film, libri, amici, poi personaggi famosi, storici, inventati, tutto quello che volete.
2: Quella che usate più frequentemente quando chiacchierate, quando parlate con qualcuno, quando vi capita, insomma, di citare o voler fare quelli più colti di quello che siete, anche quello vale uguale.
3: Vai, Misha, visto che l'hai lanciato tu il tema, qual è la tua citazione?
0: Io cito sempre un mio caro amico che si chiama Nino, che saluto.
2: Sì. Ciao Nino.
0: Perdonami signore, per il bene che faccio.
2: Ho capito, ma questa è una citazione. Lui cita un amico. Non vale, cioè, vale.
1: Santificato da vivo l'amico.
2: Vale Nino.
0: È una grande citazione. Certo, cioè, perdonami signore, per il bene che faccio.
2: No, vabbè. Allora io la faccio da film, ovviamente, cinema.
1: Sì, vada.
2: La più frequente è Ci serve una barca più grossa, che è una citazione dal film Lo Squalo.
3: Certo.
0: E quando lo dici, spesso. Scusami.
2: Sempre.
0: In continuazione.
2: Michel, quando capita qualcosa da fare, io penso sempre che non sono capace, non sono in grado, quindi ci serve una barca più grossa. In generale, è una missione di, capito, non sono capace.
3: Tra l'altro, molto curioso, non so se lo sapete, ma questa citazione è diventata talmente famosa, talmente iconica negli Stati Uniti, che è diventata un'espressione idiomatica. Cioè adesso gli americani, quando dicono che c'è bisogno di darsi da fare, dicono we need
2: a bigger boat, una barca più grossa. Insomma, abbiamo bisogno di questa barca
1: Reghini,
2: più grossa.
1: Dica la sua.
3: Allora, la mia invece è tratta da un libro a cui io sono molto legato, che è Le notti bianche di Dostoevskij, e la citazione è questa. Diciamo, l'ho scritta in più di un libro che ho regalato, non vi dirò a chi. Un intero minuto di beatitudine è forse poco per colmare l'intera vita di un uomo.
2: Mamma mia, mi sei diventato profondo. Hai anche cambiato

0: sottovoce.
1: Che c'è? Che roba incredibile.
2: Adesso sono curioso di sapere quella di Nicole.
0: Aspetta,
2: esatto.
0: Perché a sto punto giochiamocela con calma.
3: La teniamo, vi facciamo un po' friggere.
1: No, no, si può anche evitare.
0: Invece non evitiamo per niente.

0: Candy Station, Young Hearts Run Free, 1976, questa è Radio 2 alle 7.04, la disco music suona da sveglia, cioè comunque quella funzione.
1: È incredibile che Santo disannuncia solamente le canzoni che sono uscite quando c'era ancora l'Unione Sovietica, è una roba che io non mi spiego.
0: È una scelta, è voluta, cioè le rughe portano a parlare di questa musica con quelli che non ne capiscono perché sono troppo giovani.
1: Ma perché mi indichi?
2: Quelli che non ne capiscono niente di musica.
1: Esatto, cioè, indicava a me, non capisco perché. Comunque.
0: No, era proprio indicato, cioè era proprio rivolto a te, capito?
1: Guarda, ti spiesto in due.
0: Senti come cita. Senti
1: e
0: come
1: a proposito di ti spiesto in due, stiamo lanciando, vi abbiamo lanciato la, diciamo, la chiamata di farci sapere la vostra citazione preferita al 348-7300-200, però ci manca la citazione di Micol. Micol, qual è la tua citazione preferita?
2: Che ansia. L'uomo è il lupo degli uomini, Plauto.
1: Wow, buono. Siamo in livello.
0: L'uomo, il lupo degli uomini, il livello si è alzato notevolmente mentre ne arrivano in tutte le direzioni. Prego.
3: Sì, per Edoardo la citazione, lui prima ha letto delle citazioni che lui dice io li uso sempre. La sua, secondo me, quella preferita sua è mai provocato e motte mani.
1: giusto, ma a volte non serve neanche provocarmi.
2: Ma scusate, nessuno ha citato Bukowski?
0: Sì.
2: Incredibile, ma vero.
0: È arrivato 348-7300-200, c'era un messaggio che leggevo, la gente è lo spettacolo più bello del mondo e non si paga il biglietto. Questa è di Bukowski, guarda, è arrivata da Domenico Ginosa Marina, ringraziamo Domenico per la sua citazione.
1: Parole sante. Un'altra, devo dire, famosissima, tratta da Napoli Milionaria, Adda passare nuttata.
0: Edoardo, il teatro di Edoardo.
3: Come dice?
0: Adda passare nuttata.
3: Va bene.
2: Non l'ha detto così.
0: Ma
2: male,
0: è diventato un tono calabro napoletano così.
3: Certo.
0: Detto
3: siamo
0: così.
3: Sempre al sud e vale. Vale sempre.
0: Vale sempre.

0: Chris De Sarandi, Good Old Days su Radio 2. Gli old days sono quelli di Santo, che sono molto old ormai e poco good. Ci stanno arrivando ancora delle citazioni, le vostre citazioni preferite mandatecele al 348 731 200, e sono arrivate veramente tantissime. Ne leggo un'altra da un libro di Murakami, non ricordo esattamente il quale, ma vanno benissimo tutti. Mio nonno diceva sempre: se non lo capisci senza spiegazione, non lo capiresti neanche con la spiegazione. Detto, devo dire, con una bella flemma, è un bel modo per chiudere una conversazione.
1: Sai chi era suo nonno?
0: No.
1: Questo signore?
0: Io. Ah, sicuro, sicuro. Rai Radio 2.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.

0: Sorry, scusa, lo siento. Radio 2, Pinguini Tattici Nucleari, stiamo parlando delle citazioni preferite dei nostri radioascoltatori. I messaggi stanno arrivando tantissimi al 348-7300-200 con Nicole, Santo, Dodo. Volevo dirvi una cosa, ragazzi, cioè, sì, perché lo sapete, i miei studi, le mie cose. Secondo studi sulla memoria, lui dice, perché io non mi dimentico di autocito.
1: Lo dico,
0: non mi autocito.
1: Lo faccio io.
0: Bene. Bravissimo, grazie Santo. Santo subito. Secondo studi sulla memoria, le citazioni, una frase a effetto, funziona come un'ancora mentale, cioè perché è più facile ricordare un concetto se è condensato in una formula semplice e sorprendente. Avete capito?
1: Più diretto, più facile, citi qualcuno, dai anche più autorevolezza. Sentiamo anche qualche file audio. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, Rosario da Milano. La mia citazione è del film Italian Job, precisamente del remake, e la tiro fuori spesso quando al lavoro, perché io faccio il magazziniere, molto spesso vengono i miei colleghi a chiedermi dei strumenti o dei ricambi senza fare l'ordine. Allora io rispondo dicendo: ragazzi, non è che non mi fido di voi, non mi fido del diavolo che c'è in voi. E questa qua è la frase, diceva spesso Sutherland, se mi sbaglio, il senior, nel film, e che io riprendo molto spesso e viene anche molto apprezzata.
1: Ma grazie,
2: buon lavoro.
3: Cioè, comunque i nostri ascoltatori tutti di cinofili, cioè tutti gente che ne sa, ma ne sa bacchi.
1: Sì, sì.
3: Abbiamo anche un'altra citazione da un film: potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Frankenstein Junior, Anna da Trieste, che splendido.
4: Direi che se guadagnassi un euro per tutte le volte che lo dico in questo momento,
3: saresti ricco.
4: Avrei 3 euro.
3: Vabbè, scusate, ragazzi, nessuno è perfetto, ovviamente, da quel capolavoro che è A qualcuno piace Carlo, piace Caldo,
1: bello,
3: parla da rima.
1: Piace Carlo.
3: A qualcuno piace Carlo, bellissimo nome.
5: È la versione, è la versione porno, diciamo, c'era un film.
0: No,
5: c'era.
0: Sì, c'era.
4: Ma figurati.
3: Esiste?
5: Sì, perché
3: no? Credo. No,
5: ma
3: non credo.
5: Al 347-300-200, grazie a Dio sono ateo, Woody Allen, Antonio da Roma, oppure chi ha tempo non aspetti tempo, che è un proverbio ma va bene uguale, Ivan da Gravellona Toce.
4: O ancora, non ragioniamo di loro ma guarda e passa, dalla Dani, che è quello che pensa un po' Micol tutte le volte che arriva in studio.

0: non vo ai nemici augurare la morte, bensì prurito al culo e braccia corte. Veramente la uso anche per fare qualche brindisi qualche volta. C'è Dante Alighieri,
1: bellissima.
2: Dante Alighieri, è di Dante Alighieri,
1: perfetta. Dante Alighieri, perfetta. Bravo. Citazione arrivata a segno pieno al 348 7300 200. Continuate a mandarci le vostre citazioni, però qui ci sono rubriche e nuove sigle.
3: Gioca 2.
1: Abbiamo lanciato il gioco. Abbiamo ufficialmente la rubrica. Francesca. E la sigla della rubrica la possiamo risentire, che è molto bella questa cosa.
3: Vai, sì.
1: Ah, sentiamola, sta arrivando.
4: A tu. Devo fare due
3: gioca
4: volte.
3: Due.
1: Gioca due.
4: Grazie Francesca per aver creato questo capolavoro.
2: Scusate, ma perché per lui sempre solo sigle bellissime? Per l'oroscopo mi avete fatto 4 secondi sputati male su un tavolo.
3: Occhio,
2: ma non è giusto.
3: Te. No, non si dice così alla nostra regista Francesca. Ammonita, Francesca del Cero non si tocca.
1: Ammonita. Allora, per citare anche qua un allenatore di Serie A, Allegri, ci sono le categorie. Allora, oggi giochiamo. Giochiamo a l'ha detto davvero.
4: Non distrarla.
1: Ovvero, vi leggerò una citazione e voi mi dovrete dire se questa citazione è stata veramente detta dalla persona a cui è attribuita.
4: Sono
1: curioso. Ok? Vai. Perché a volte le citazioni vengono attribuite a persone ma che non l'hanno veramente detta.
2: Quindi io non gioco, ve lo dico.
1: No, non ho
2: intenzione di rifare la figura della talpa ignorante davanti a tutti gli ascoltatori.
4: Ignorante, tiri a indovinare, il gioco è quello.
1: Guarda, c'è da battere la figura di Michelle che ieri ha messo 2 su 6. Allora, cominciamo con la prima. Ho i gusti più semplici del mondo, mi accontento sempre del meglio. L'ha detta o no Oscar Wilde? Sì o no?
4: L'ha detta o no?
3: Vero, l'ha detta.
2: Potrebbe averla detta, sì.
4: Potrebbe, sì.
1: E avete fatto tutti bene, l'ha detta effettivamente.
4: Centro, perfetto.
1: Eppur si muove. L'ha detta veramente Galileo Galilei?
2: Sì.
3: Sì,
4: un grande
3: certo.
4: Classico.
2: No.
4: È un grande classico perché tutti pensano di sì, sarà un no a questo punto.
1: Sì o no?
4: No.
3: Sì, io sì.
2: No, perché forse non è di Galileo.
1: Corretto, non è di Galileo.
4: Brava.
1: In realtà è stata attribuita a Galileo dallo scrittore Giuseppe Baretti.
4: Perfetto.
1: Dio è morto, Marx pure e anche io non mi sento molto bene. L'ha detta o no Woody Allen?
2: Sì.
4: Grande classico.
3: Sì, l'ha detta.
4: E io ti dico di no.
1: E infatti non l'ha detta. Andrea salta a 3 perché in realtà è una battuta di Ionesco.
4: Grande, Ionesco.
1: Mamma mia.
4: Vabbè,
1: ho speso molti soldi per alcol, donne e macchine veloci, il resto l'ho sperperato. L'ha detta veramente questa frase George Best?
2: Credo di sì.
3: Sì. L'ha detta.
1: Corretto, l'ha detta, effettivamente l'ha detta, quindi è una citazione tutta sua.
4: Quante
1: purtroppo
4: ne mancano?
1: Dobbiamo fermarci, la continuiamo dopo. Comunque siamo 3, 2, 4, insomma vi state tallonando. Bello il gioco.
3: Vai.
4: Il gioco è bello così.

0: years down the road.
1: Alex Warren, Carry You Home, sono le 7:26, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi Michelle, Nicole, Santo, Edo che sta facendo il gioco. Siamo in pieno svolgimento di gara, quindi il tono che sentite è quello di uno che è in tensione, perché qui stiamo facendo il gioco, insomma.
2: Il gioco è appunto Gioca 2 e sto provando a far indovinare ai miei compagni se la citazione che leggo è attribuita correttamente. Quindi adesso al momento siamo Nicola 3, Misha 2, Andrea
3: no,
2: a 4.
3: Io a 3, Nicola 2 e lui a 4. Non cominciamo a fare a rimbrogliare.
4: Ma cosa dici?
1: Calabrese si attacca tutto.
2: Allora andiamo con la prossima. Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo. L'ha detto veramente Voltaire?
4: Potrebbe averlo detto.
1: Per me non l'ha detto Voltaire.
2: E ha ragione Andrea, non l'ha detto in realtà, perché la citazione è di Evelyn Beatrice Hall, scrittrice e biografa britannica. Occhio ragazzi che vi sta dando due punti, eh. Elementare. Vai, Watson, lo dice veramente Sherlock Holmes?
4: Sì, lo dice veramente.
2: Corretto, avete ragione tutti e tre, non lo dice veramente. Nasce da uno scambio curioso tra Watson e Sherlock Holmes, per cui Watson dice semplice e lui risponde elementare. Gli italiani perdono le partite di calcio come fossero guerre e perdono le guerre come partite di calcio. Lo dice Churchill, sì o no?
4: No, non credo.
3: Sì, lo dice
4: citandoci. Cioè, lo
3: sì,
4: dice
3: è ritornato e lo ha detto dopo queste figuracce che stiamo facendo.
1: Allora, lo dice.
4: Lo so, secondo me no.
2: E invece lo dice, no. Perché c'è, effettivamente è di Churchill. Siamo alle ultime due, l'importante non è vincere ma partecipare.
1: Ne parliamo dopo perché adesso c'è il GR2.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. 2-2.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero!
11: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Proseguono le ricerche dei 6 dispersi del crollo della palazzina a Messina, 3 i feriti gravi trasportati in ospedale, tra le ipotesi il cedimento strutturale. Emergenza migranti al confine europeo, in centinaia raggiungono l'enclave spagnola di Ceuta sulle coste del Marocco. Madrid invia i militari, tensioni diplomatiche con Roma, pronta a sospendere Schengen. Medio Oriente, Trump annuncia di aver raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas, Israele aggiunge lascerà la striscia. Vacanze non più d'agosto, secondo un'indagine tra alloggio e trasporti, viaggiare costa circa 1000 euro a persona. Musica Green Day, esce oggi la colonna sonora del film che sarà nelle sale di tutto il mondo l'11 agosto. E per lo sport, lo scontro tra UEFA e FIFA, con l'Europa che contesta l'idea di vendere i mondiali ai privati e minaccia il boicottaggio. Buongiorno da Simona Giacinti, subito a Messina, dove si continua a scavare sotto le macerie del crollo di una palazzina. 6 le persone disperse.
0: Scavano senza sosta i vigili del fuoco, tra le macerie cercano persone ancora in vita, ribadiscono. Intorno alla palazzina di 3 piani collassata nella zona sud di Messina, al lavoro anche le unità cinofile. Il primo bilancio è di 6 dispersi e 3 feriti. Li chiamano per nome e fanno squillare i loro cellulari. All'appello manca una commessa di un negozio di cittadini cinesi al primo piano e 4 componenti di una famiglia al secondo piano e un loro collaboratore domestico. La disperazione e l'attesa di chi aspetta notizie dei loro cari. Il cedimento, secondo le prime testimonianze, non sarebbe stato improvviso. Alcuni residenti raccontano di aver avvertito un tremore, scricchiolii sempre più forti. L'ipotesi è che a causare il crollo sia stato un cedimento strutturale. Sembra che al primo piano fossero in corso dei lavori, ma al comune non risulta alcuna richiesta di ristrutturazione. Si procede con cautela. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, per ora contro ignoti. Eleonora Fioretti, GR2.
13: Migliaia di migranti hanno raggiunto anche a nuoto Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco. 18 i corpi recuperati in mare, finora diversi i dispersi.
14: C'è chi entra in Europa facendo il segno della vittoria con le dita e c'è chi annega prima. Migliaia le persone che superano le recinzioni al confine, seguendo quelli arrivati anche giorni prima, a nuoto, aggirando la barriera frangiflutti. Un flusso tale che agenti marocchini e guardia civile non riescono a fermare. Ad alimentarlo, si dice, il tamtam online sulla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, mentre attende l'arrivo dei militari mobilitati da Sanchez. Oggi arriva anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana. Nel 2014 annegarono in 14. Quella in corso intanto spinge Madrid a convocare il nostro ambasciatore, dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR2.
13: Le immagini di Ceuta dimostrano che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia per la sicurezza, scrive la premier Meloni sui social. Il nostro paese, aggiunge, è pronto a sospendere lo spazio Schengen con Madrid. Sul tavolo politico anche il tema del riconoscimento facciale per la videosorveglianza. Rinviato il voto in commissione alla Camera dopo le precisazioni di Bruxelles, le norme dell'Unione lo vietano negli spazi pubblici.
15: Seguiremo le linee dell'Unione Europea, assicura Forza Italia, che rivendica abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista. Enrico Costa.
16: Regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
15: Per la Lega è un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, con rimpatri ed espulsioni immediate più veloci. Maggioranza che con Fratelli d'Italia rivendica il via libera al Senato del decreto giustizia migranti e dati Istat sull'economia. Opposta alla lettura delle opposizioni, Carlo Calenda, Azione.
17: La verità è che le fabbriche stanno chiudendo e che il lavoro di qualità è molto meno. E di questo si dovrebbe occupare il governo invece di rivendicare una crescita anemica.
15: Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PDL Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem, che con AVS, più Europa e 5 Stelle chiedono al governo di fermarsi. Dall'esecutivo l'affondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini. Filippa Misano, GR2.
13: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il Capo dello Stato ha richiamato le forze politiche affinché intempestive tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi dei cittadini. Poi la condanna delle violenze in Val di Susa e le parole sulla vicenda del gioielliere Roggero.
18: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
13: Medio Oriente, annuncio di Trump su Gaza.
19: Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas verso una pace duratura, ha annunciato Trump sul suo social Truth, aggiungendo che una volta completato il disarmo di tutti i gruppi combattenti, anche l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà strettamente con la forza internazionale di stabilizzazione per garantirne la sicurezza. L'accordo è stato confermato da alti funzionari di Hamas, che a loro volta hanno annunciato che la catalogazione e lo stoccaggio delle armi sarà proprio il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, il nuovo esecutivo tecnico della striscia. Punta tutto sulla seconda fase del piano di pace per Gaza al presidente americano, che preme affinché Israele collabori nonostante lo scetticismo che trapela da Tel Aviv sull'effettiva deposizione delle armi da parte di Hamas. Non faremo un passo sul disarmo prima che Israele si ritiri da Gaza, ha affermato un funzionario di Hamas all'emittente Al Jazeera. Al Cairo intanto programmata a breve una nuova riunione dei mediatori. Claudia Stamerra, GR2.
13: Notav, vietato il campeggio libero in Val di Susa in vista del weekend, mobilitazione previsto dagli attivisti.
20: Non ce ne andiamo, dicono i Notav dopo le 4 ordinanze del prefetto di Torino che ha vietato campeggi e manifestazioni in Val di Susa fino a domenica. Sono infatti previste nuove mobilitazioni dopo il corteo di sabato scorso, da cui si sono staccati centinaia di black bloc che hanno preso d'assalto i cantieri e le forze dell'ordine che li proteggevano. Dal movimento in questi giorni è arrivata la rivendicazione di unitarietà nella scelta di entrare nei cantieri.
21: Rivendichiamo sia quello che è stata la settimana scorsa, sia quello che sarà in futuro.
20: Le ordinanze dispongono che fino a lunedì mattina non si potranno piantare tende nelle aree di Susa, Bussoleno e Venaus. Niente accesso a piedi in boschi e strade nelle vicinanze dei cantieri TAV, fra cui Chiomonte, teatro la scorsa settimana delle violenze più gravi. 2 ventenni tedeschi sono in carcere, accusati di avervi partecipato. Vietato inoltre portare mascherine, caschi o altro per coprirsi il volto. La prefettura vuole così scongiurare il pericolo di nuove violenze, mentre la Digos è al lavoro per individuare i responsabili e scoprire come e quando sono stati pianificati gli attacchi. Claudio Vigolo, GR2.
13: L'inchiesta sulla morte a Barcellona di un giovane italiano fermato dalla polizia, al nostro giornale, il cugino del ragazzo.
22: Dopo la Spagna ora indaga anche l'Italia. L'inchiesta romana parte da un esposto presentato dai familiari di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze. È morto 3 giorni dopo un fermo di polizia a Barcellona, avvenuto il 29 maggio. Quei tragici momenti ripresi dalle videocamere di sicurezza. Il giovane corre dentro un negozio, sembra confuso, agitato. Le analisi confermeranno alterazione da uso di stupefacenti. Dietro di lui poliziotti e sanitari sono in 7. Samuele viene steso a terra, pancia in giù, mani dietro la schiena e contenuto. Resta così per 40 minuti, fa sapere Diego Capano, legale dei familiari, che poi spiega gli viene iniettato un calmante e va in arresto cardiaco. A quel punto il ricovero, 72 ore di agonia e il decesso. Ora i parenti chiedono di sapere il cugino di Samuele è Peter Rossi.
23: Il modo in cui è stato gestito e trattato Samuele è indegno. Le persone che hanno bisogno nella vita si aiutano, ma aiutano a vivere, non a morire.
22: Bruno Sokolovic, GR2.
13: Fine settimana di partenze con traffico intenso, Autostrade per l'Italia prevede per oggi un bollino rosso, domani nero, e lo salgono le temperature. La quarta ondata di calore durerà almeno fino alla metà della prossima settimana. Preoccupa anche il livello di fiumi e laghi, soprattutto al nord.
24: Non accenna a placarsi la morsa dell'anticiclone subtropicale che tiene l'Italia stretta in una tenaglia di calore e afa da nord a sud. Sono 11 le città da bollino rosso che diventeranno 19 domani, con punte di 40 gradi a Firenze, 39 a Roma e addirittura 44 in Sardegna tra domenica e lunedì. L'altra faccia di questa emergenza è la siccità, con almeno 100 comuni che hanno già dichiarato lo stato di crisi idrica, ma il vero sorvegliato speciale resta il fiume Po, la cui portata è scesa di oltre il 60%, minacciando le coltivazioni di una delle aree agricole più produttive d'Europa. Ramona Magno, Osservatorio Siccità del CNR IBE.
25: Le ultime informazioni ci dicono che c'è l'ingresso del mare all'interno del delta. Avere acqua marina impedisce l'utilizzo di irrigazione e infatti sono già in atto alcune azioni di utilizzo di acque reflue depurate, quantomeno per le colture che stanno per finire il loro ciclo.
24: Mauro Zanda, GR2.
13: E se ufficialmente domani inizia il mese delle ferie, sono sempre meno gli italiani che lo scelgono per le vacanze.
1: c'è sempre meno agosto nelle vacanze degli italiani. Quasi il 40% dei nostri connazionali non partirà nel mese classico per lo stop estivo. Oltre 12 milioni di vacanzieri sono già partiti tra giugno e luglio, mentre circa 8 milioni lo faranno nel mese di settembre. Tra le motivazioni, la folla e i prezzi troppo alti, spiega Andrea Polo del sito facile.it.
2: Gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa. Questa è una cifra che chiaramente spiega come tanti abbiano scelto di ricorrere ad un prestito personale. Nei primi 5 mesi del 2026 per viaggi e vacanze sono stati erogati prestiti per un totale di circa 170 milioni di euro.
1: La durata media delle ferie sarà di 11 giorni, mentre per il soggiorno il trend dell'estate è la casa vacanze, comoda e più economica. Le destinazioni, la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà le ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Gelsomina Testa, GR2.
13: La musica con la colonna sonora del film ispirato ai Green Day in uscita mondiale l'11 agosto.
3: Opening for Green Day.
4: Cosa accade se suoni in una band e i tuoi idoli ti propongono di aprire il loro concerto dall'altra parte del paese? Parte da qui un divertente on the road nel quale i Green Day sono le star in una storia ispirata ai loro inizi. Nimrods, presentato in anteprima a Toronto e dall'11 agosto nei cinema. Da mezzanotte è stata pubblicata la colonna sonora, 30 tracce, compreso I'm Never Gonna R.I.P. Inedito per i titoli di coda, puro rock and roll. E alla fine del film un regalo per gli spettatori che potranno vedere la registrazione di 4 brani dal vivo. Miriam Auti, GR2.
13: E siamo allo sport non secco della UEFA al piano della FIFA, che sta pensando di vendere ai privati l'organizzazione dei mondiali.
5: La Coppa del Mondo appartiene al calcio, non è e non sarà mai in vendita. Lo ha ribadito l'UEFA con un lungo e duro comunicato firmato all'unanimità dalle federazioni europee. Una netta e decisa presa di posizione contro il progetto del presidente della FIFA Infantino, intenzionato a cedere il 20% di quota della rassegna ridata a investitori privati. La cifra si aggirerebbe sui 4,2 miliardi di dollari. Tanti, tantissimi soldi da spartire con chi condividerà il progetto, come la federazione indonesiana guidata dall'ex presidente dell'Inter Toir, che per crescere ha bisogno di finanziamenti. La lettera di adesione è stata inviata a tutte le 211 federazioni mondiali e almeno 55, quelle europee appunto, la rispediranno al mittente con la seria minaccia di un clamoroso boicottaggio. Se il progetto non verrà ritirato, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA, si legge ancora nel comunicato. Il primo torneo sarebbe il Mondiale Under 20 femminile in calendario dal 5 al 27 settembre in Polonia, poi ottobre i playoff mondiali sempre femminili, con l'Italia a caccia della qualificazione. Ma il pensiero va oltre, a mondiali del 2030, l'edizione del centenario. Alessio Maldini, GR2.
13: E c'è un'ultima ora, il calcio italiano in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi, il bandiere milanista, aveva 66 anni, lo annuncia il Milan su X. Siamo alla chiusura, quindi direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Alessandro Pazienza, Daniele Antelmi. La linea ora torna a Good Morning Radio 2, prossimo GR2 alle 8:30. Da Simona Giacinti, buon ascolto.

0: Edo, detto Dodo, e qui anche Andrea Sant'Anastaso, detto Santo ed io, Michel. Ragazzi, volevo ricordarvi un appuntamento importante da non perdere. Il 5 agosto andrà in onda in prima serata su Radio 2, Rai 2, il concerto Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, nella splendida cornice di Piazza 15 Marzo, nel centro storico di Cosenza, nella mia Calabria. Si è tenuto il primo concerto di Radio 2.
1: Evento musicale attesissimo, completamente gratuito, dedicato all'interno indimenticabile cantautore Rino Gaetano, 45 anni dalla sua scomparsa.
2: E ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, ovviamente accompagnati dalla Radio 2 Social Band.
3: Gran maestri della serata sono Emma Stoccolma con la compagnia ovviamente di Gino Castaldo e con la partecipazione di tantissimi talent di Rai Radio 2.
0: Il cielo è sempre più blu con la musica di Radio 2 e lì ci sarà anche Francamente. Ascoltiamolo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Buongiorno a tutti, Vincenzo da Roma. La citazione è: se puoi sognarlo, puoi farlo. Walt Disney. Ciao.
1: Bello.
2: Clamorosa, clamorosa. Bellissimo. Citazione. Allora, come avrete capito, stiamo parlando della citazione preferita, la vostra citazione che amate di più dal cinema, TV, libri, anche persone esistenti, persone storiche. Mandatecele su WhatsApp al 348 7 300 200. C'è arrivata qualcuna?
1: No, in realtà volevo soltanto aggiungere che questa specifica citazione io l'ho vista in forma di tatuaggio.
2: Wow, bello, bello, bello.
3: Addosso a chi?
1: A un
3: perché
1: amico,
3: questa è la domanda.
1: Semplicemente a un
3: No, ho capito, perché siccome parli sempre, fai sempre delle illazioni su quello che riguarda noi, stavolta
1: sì,
3: le ho fatte io su di te, eh.
1: Semplicemente
3: addosso all'amico.
1: Semplicemente il mio amico.
2: Allora, finiamo invece il gioco che stavamo facendo delle citazioni vere o false. Il gioco di il nuovo gioco che è Gioca 2, ed è ormai una sfida tra Andrea e Mish, perché Nicole è rimasta indietro.
1: Esatto.
2: L'importante non è vincere ma partecipare. L'ha detto veramente De Coubertin?
3: L'ha detto? L'ha detto Mish?
4: Sì, lo ha detto.
3: Anche secondo me.
2: E invece
3: non l'ha detto.
2: E l'ultimissima è: l'Italia è un popolo di santi, poeti, navigatori, nipoti, figli, cognati. L'ha detto veramente Ennio Flaiano?
3: L'ha detto?
4: Sì, l'ha detto.
2: E l'ha detto. E con questa risposta giusta Andrea vince ancora il campione del giorno, quindi bravo lui.
3: Braccia al cielo.
2: Io vi rilancio invece con una citazione che direi è perfetta. Continuiamo così. Facciamoci del male.
3: Bravo.
2: Nanni Moretti.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.

0: White Stripes, Seven Nation Army 2003, questa è Radio 2 2003, ma per noi indissolubilmente legato al 2006, cioè alla vittoria del mondiale da parte dell'Italia, quel po che è diventato un modo di cantare e di gridare. Perché parliamo di calcio? Perché vogliamo ricordare anche noi la scomparsa di Franco Baresi, un grande, il capitano per il Milan o per le altre squadre, comunque il capitano.
1: Sì, io da milanista devo dire, ho la pelle d'oca a salutare il capitano, e ci piace salutarlo con una sua citazione, visto che siamo in tema citazioni. Ve la leggo: ho pianto per qualche finale persa e nella partita di addio. Lacrime di gioia mai, perché quando si vince non si piange.
0: Grande,
1: meraviglioso. Quindi questo racconta bene, diciamo, il personaggio che era.
2: E ci ricorda perché era il capitano.
0: Sì, immenso, immenso calcisticamente. Lo dico, vedi, io lo dico da interista.
1: Lo dico
0: immenso calcisticamente, perché quando i grandi sono grandi, gli avversari sono i primi che poi li ricordano, li vogliono ricordare.
1: Per stare infatti su una citazione, diciamo che Baresi sicuramente, come dicono gli americani e gli inglesi, bigger than life, quindi viene riconosciuto da qualunque parte di Milano come veramente un grande capitano. Continuiamo però a fare un giro per le vostre citazioni che ci avete mandato al 348 7 300 200. Ne vogliamo leggere qualcuna?
2: Io citerei la nonna di Lucia, che diceva sempre: far del bene agli asimi, solo calci nelle chiappe.
1: È molto giusto.
0: Bello, quando fai un gesto per qualcuno, quello magari neanche ringrazia. Buongiorno a tutti. La felicità consiste nell'ignoranza del vero. Leopardi dallo Zibaldone. La fretta è cattiva consigliera, è un famosissimo proverbio popolare di origine antica, reso celebre in letteratura anche dal drammaturgo francese Molière nella sua opera Il prezioso ridicolo, è del 1659. Daniela da Dolianova, Cagliari.
1: Tu, Mish?
3: No, io ho una mia citazione. Quando la vita ti chiude una porta, controlla se hai le chiavi.
2: È tua.
3: Ovviamente è mia, coniata da me oggi in questa puntata alle 8:06 e 5 secondi e 6
0: Vabbè,
3: secondi, e 7 secondi.
0: Segniamo, no, ma segniamo perché
2: sono ammirata.
0: Sì, meravigliosa,
3: la ripeto,
0: veramente.
3: La ripeto? Nicole, segna, sì, segna. Appena, quando la vita ti chiude una porta, controlla se hai le chiavi.
2: Mamma mia.
3: Scusatemi se è troppo per voi,
2: troppo.
0: Sembri Troisi, non ci resta che piangere.
4: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: Ciao ragazzi, la battuta celebre di Via col Vento, Clark Gable, francamente me ne infischio, cioè, mi ha risolto tante di quelle situazioni. Ciao,
2: un abbraccio, devo dire, questa è veramente mentalità, non è una citazione, mentalità.
3: Citazione meravigliosa, francamente mi infischio, la Via col Vento, lì poi c'era anche Domani è un altro giorno, che così qui abbiamo citata un'altra, sempre che
2: finiva così. Stiamo continuando a leggere le vostre citazioni che ci avete mandato, le vostre preferite, io ne leggo un'altra, ragazzi, nessuno è perfetto, ovviamente da quel capolavoro che a qualcuno piace caldo. Sì. Grazie Carla da Roma, devo dire perfetta citazione.
3: Finale, c'è improvvisata, pure, tra l'altro scritta
4: c'è pure uno che dice una citazione, nessuno mi può giudicare. Di chi è?
3: È una canzone.
2: Caselli.
3: Un altro giorno, quel si vedrà che aggiungevi tu. Il si vedrà era la canzone, mentre Domani un altro giorno era Via col Vento.
5: Scusate, ma qua non abbiamo letto il messaggio di Valentina da Genova, Amleto. La sua citazione preferita è: potrei essere confinato in un guscio di noce e sentirmi il re dello spazio infinito. Che meraviglia!
2: Capito. Passiamo
5: prima
2: dalle citazioni di Misha a quelle di Shakespeare.
3: Ricordate che chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Ma parli con le frasi degli altri, tu. Conosci Allello? Questa è una citazione da Ricomincio da tre, Massimo Troisi, è un capolavoro. Citavano una frase di un altro come se fosse la sua, invece non era la sua.
2: E citare questa cosa è veramente il massimo. Troisi,
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 22.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Lenny Kravitz, Fly Away, qui su Radio 2, l'uomo più sexy del decennio, se non del ventennio, del trentennio.
1: Quando ho visto che volevi rientrare sul pezzo, ho pensato a dire qualcosa di fisico su Lenny Kravitz. Ma non parlate di me.
0: Scusate.
1: Non capisco.
0: Tu non farti illusioni.
1: Lo capisco.
0: Santo Anastaso, sai che quest'uomo ha più di 60 anni?
1: Sì, ma non c'è niente
0: di
1: polemico.
0: Tu l'hai visto quest'uomo? Secondo te io posso non volerlo celebrare con il giusto merito?
1: Tra l'altro lui è la prova, lo dico a Edo Rigini, che oltre i 60 è
2: c'è vita.
1: Ciao,
2: oltre i 60
1: ciao a tutti,
2: c'è vita.
1: Ciao, grazie e arrivederci a voi giovani, nel caso di Lenny Kravitz e anche a noi.
0: Esatto, comunque è arrivato un momento catartico di questo programma. Guarda Rigini com'è carico.
1: Pronti? Ci
0: guarda
1: siamo.
0: Rigini.
3: Io non tollero.
2: Allora, per questo io non tollero, un po' particolare, dedicato alle citazioni, non potevo non usare delle citazioni di altri, quindi vi ho fatto una selezione di tutte le cose che i famosi scrittori, filosofi, personaggi non tollerano della loro vita e chiaramente ve li cito in fila. Non sopporto le persone che non prendono sul serio il cibo, dice Oscar Wilde. Ci sono persone che non sopporto e altre che non sopporto affatto, dice Ennio Flaiano. Non sopporto chi non ha il coraggio di avere le proprie opinioni, Indro Montanelli. La mia tolleranza per la stupidità è pari a zero, ma peggiora, dice Albert Einstein. Non sopporto il buon umore di prima mattina, è un insulto all'intelligenza, firmato Charles Bukowski. Ciò che non sopporto è la televisione, mi fa sentire così colto ogni volta che qualcuno l'accende, dice Groucho Marx. Non sopporto il disordine, tranne quello che creo io, dice George Simenon. Quindi insomma, grandi, piccoli, non importa quanti anni avete, dove siete, che cosa fate, ricordatevi che non tollerare è una cosa fantastica, specialmente se puoi citare qualcuno molto più in gamba di te che non tollera qualcosa che anche tu non tolleri.
1: Sì, abbiamo scoperto che anche i grandi non tollerano. Bravo,
2: hai
1: bellissimo,
2: visto?
1: Molto bello. Questa è una serie di citazioni.
0: Beh, ma scusate se mi permetto di sottolineare l'ovvio, ma io penso che soprattutto i grandi non tollerino un sacco di cose. Cioè, penso che sia condizio sine qua non, no?
4: Vorresti dire che Dodo è un grande, già il nome Dodo, non esageriamo.
0: Cioè. No, ma ci mancherebbe, però ha fatto citazioni dei grandi, sì.
1: In realtà
0: maturo,
1: i piccoli, quelli che chiamiamo tra virgolette piccoli, magari non tollerano, lo dicono di meno, i grandi lo dicono di più. Secondo me questa
4: nella
1: è la sola differenza.
4: Piccola, nella botte piccola c'è il vino buono.
2: O nella botte piccola c'è il vino poco, per fare una citazione sbagliata.

0: quando qualcosa va storto non si può fare una frittata senza rompere qualche uova. Citazione da Fight Club. Nicola da Piacenza, ciao.
1: Sono tantissime le citazioni al 348-7300-200 che sono arrivate dal cinema, ma in realtà da tutte le direzioni ve le chiediamo. Continuate a scriverci le vostre citazioni oppure a mandarcele in audio, tipo un'altra.
2: Buongiorno ragazzi, Michele da Verona. È una frase che cito spesso quando si fa qualche attività rischiosa e c'è qualche piccolo infortunio, che è quella di Robert De Niro in It, la spisa: quando piove si rischia di bagnarsi.
3: Bella.
1: Buona giornata. Grande, grandissimo classico. Mi dicevi delle citazioni, Michel?
4: Sì, diciamo che praticamente i social hanno fatto esplodere il fenomeno delle citazioni, no? Ci sono delle pagine, tantissime pagine. Nicole Rides, oppure perché? Preparati una citazione di quelle sui social, Nicole, dai, vai.
3: Io?
4: Con Facebook e Instagram, sì, le citazioni sono diventate una delle forme di contenuto più condivise. Il problema però qual è? Che spesso vengono rilanciate senza verificarne la fonte, alimentando così false attribuzioni. Esempio, Maria Antonietta, no, viene citata molto spesso: se non hanno pane mangino brioche, ma non l'ha mai pronunciata ovviamente la regina di France.
5: E invece France. ci sono delle citazioni che vengono rilanciate sui social e diventano cult, e infatti Nicole, non so se lo vuole ammettere, ha un guilty pleasure, cioè lei frequenta abbondantemente le citazioni di Lori del Santo.
3: È
5: un guilty pleasure.
3: È vero, lo ammetto. È che quella donna è semplicemente un genio. Ci sono più pagine che ogni tanto prendono le sue citazioni e le buttano sull'Instagram. Ovviamente fanno dei bot incredibili. Adesso non mi ricordo le parole esatte, ma tipo, una volta ha dichiarato, dicono che abbia dichiarato, le opinioni sono importanti, beh, ma non un po' più tutte.
5: Che comunque vaglia dare torto,
4: giusto,
5: cioè.
4: Esatto.
1: È vero, che ci sta, è come dare retta a un cretino, cioè nel senso banalità che hanno...
5: che però funzionano, e effettivamente sui social tra l'altro è facile perché uno le ricondivide, le ripubblica e in un secondo sembri più intelligente di quello che in realtà sei.
3: Io vorrei capire chi ha rilanciato una delle citazioni più famose che vengono usate e strausate da tutti: mi hanno buttato in mezzo ai lupi e ne sono uscito capobranco.
5: Vorrei saperlo anch'io, anche perché se la dovesse dire Santo o Misha sarebbe: mi hanno buttato in mezzo ai lupi, ne sono uscito allupato.
1: Capofranco, dico io. GR2.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, Vito Salamanca, questa è Radio 2 con Nicole Edo Dodo e Santo, Santo Subito e io Michel. Stiamo parlando delle citazioni preferite, ne stanno arrivando tantissime al 348-7300-200 e arrivano anche da fuori Italia, ci seguono dall'estero. Da dove, Nicole?
2: Ci seguono dall'Uruguay, ci ha scritto Dino, l'Uruguay. Ci manda un caro saluto e ci scrive: qua sono le 3:20 del mattino e io mi chiedo, Dino, ma perché sei sveglio alle 3:20 del mattino? Che lavoro fai? Soffri di insonnia? Tuo figlio piange? Qual è il problema?
3: Scrivicelo, Dino, magari stai semplicemente andando a lavorare o lavorando.
4: Anzi, Dino, mi aspettavo una citazione che il mattino l'ho rimbocca anche in Uruguay alle 3:20.
1: Santo, scusa, sì, ma adesso c'è il GR2?
3: Sai che non lo so più?
1: Te lo dico io, perché dobbiamo dare la linea a Saxa Rubra per le ultime notizie. GR2.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it. 2-2.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: 2-2.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 8:30.
13: Rai GR2.
14: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Calcio in lutto per la morte a 66 anni della leggenda del Milan e della nazionale Franco Baresi. In studio Manuela Collazzo.
15: L'annuncio proprio da parte del Milan sui propri canali social, la nostra storia è in lacrime, si legge. Leggenda, bandiera rossonera e storico capitano della nazionale, uno dei più forti difensori di tutti i tempi, un esempio anche fuori dal campo, allegato al Milan la sua storia sportiva, ne era adesso vicepresidente onorario. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. In rossonero ha vinto tutto, lunga anche la sua storia in azzurro e di tante immagini con la nazionale ne restò una impressa, le sue lacrime ai mondiali del 94 dopo i rigori falliti e la sconfitta in finale contro il Brasile, quelle lacrime che oggi sono di tutti. Vi proponiamo il personale ricordo di Baresi nelle parole di Francesco Repice.
16: Alza il braccio, capitano, che il 9 è in fuorigioco. Accorcia il campo, capitano, che li facciamo giocare in 20 metri, quelli lì se sono capaci. Allunga il passo, capitano, che quel demonio del 7 corre verso l'aria ed in qualche modo bisogna pur fermarlo. Dirigi tu l'orchestra, capitano. Dici se dobbiamo fare un passo avanti o scappare verso la nostra porta. Quello che decidi tu è Vangelo del pallone. Anche se qualcuno è arrivato a Milanello spiegandoti che dovevi muoverti come il povero Gianluca Signorini, qualcun altro anni prima ti avrebbe voluto mediano per quanto trattavi bene la palla anche senza guardarla mai. Qualcuno, si fa per dire, sa che è l'Ivol ma qui davi udienza calcistica pur nel rispetto dei ruoli, i campionati e le coppe. San Siro come il salotto buono di casa, Pasadine e le lacrime sulla spalla di Arrigo. Un rigore sbagliato, capitano, non cancella alcuna grandezza, ma tanto i fratelli che incontrerai tra poco lo sanno e come, e ti stanno aspettando, capitano. Un diavolo in paradiso in fondo ci sta sempre bene, specie per comandare la linea difensiva per l'eternità.
14: Proseguono a Messina le ricerche dei 6 dispersi nel crollo della palazzina. Per gli aggiornamenti, linea Eleonora Mastromarino.
17: Qui le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, complicate da un incendio covante, lo hanno chiamato così i vigili del fuoco, che si è sviluppato sotto le macerie, un incendio che si alimenta ogni volta che si crea un varco per cercare di raggiungere, di trovare i dispersi. Dispersi che restano 6, c'è la famiglia proprietaria dello stabile, un fratello, 2 sorelle, il marito di una di loro e il loro collaboratore domestico di origini dello Sri Lanka. E poi c'è la commessa del negozio cinese che si trovava al primo piano. Le cause del crollo sono ancora tutte da individuare. Nel frattempo però sono state portati in ospedale già ieri, subito dopo il crollo, i tre feriti. Uno è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri due sono ancora ricoverati, non sono in pericolo di vita.
14: Ed ora gli esteri con la svolta nel conflitto tra Israele e Hamas a Gaza.
0: Il presidente americano Donald Trump annuncia sui social quello che definisce uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, afferma il presidente, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas da parte sua conferma l'accordo, ma precisano esponenti del movimento, il disarmo è condizionato al ritiro israeliano. E Israele da parte sua fa sapere che senza un disarmo completo di Hamas non ci sarà alcun ritiro israeliano. Altra incognita, sul campo non c'è ancora traccia della forza armata che dovrebbe mantenere l'ordine nel caos di Gaza. Tuttavia il processo verso la seconda fase della tregua sembra essersi rimesso in moto. Al Cairo a breve si terrà un nuovo vertice e intanto continuano i raid israeliani. 6 palestinesi uccisi negli ultimi attacchi, tra loro 2 bambini. Tra le vittime, afferma l'esercito, cito anche un comandante di Hamas. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
14: Il caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati migliaia di migranti. 18 i corpi recuperati in mare, si cercano altri dispersi. Il premier spagnolo Sanchez, che oggi sarà a Ceuta, ha mandato l'esercito a supporto della Guardia Civile. Le immagini dimostrano che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia per la sicurezza, ha scritto Giorgia Meloni sui social, annunciando che l'Italia è pronta a sospendere Schengen con la Spagna. Sulla stessa linea il titolare della Farnesina Tajani: è un pericolo la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari, parole indegne per il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato subito l'ambasciatore italiano. Fine settimana di grandi partenze estive con traffico intenso verso le località turistiche, bollino rosso sulle strade in questo venerdì, domani sarà nero. Ed è da bollino rosso anche il meteo, in 11 città oggi e 19 domani, prevista fino alla metà della prossima settimana la quarta ondata di calore. Infine la vita e la carriera di Giorgio Armani, morto nel settembre 2025, saranno al centro di una serie televisiva italiana diretta dal regista Ferzan Özpetek, Özpetek che conosceva personalmente Armani, ricorda, conversavamo di cinema, di cui era appassionato ed esperto, ma anche di arte, costume, architettura, insomma di vita. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
4: Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
8: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
18: E siamo insieme con Edo Dodo Santo, Micol, Michel, i le citazioni preferite al 348-7300-200, stanno arrivando i tanti messaggi, ve ne do una. Credi nei tuoi sogni, ma ovviamente ricordati di mettere

0: The Fray, How to Save a Life 2005, questa è Radio 2 con voi fino alle 9. Adesso però giunge il momento, come dice Michel, più importante della puntata, è l'oroscopo.
1: Allora signori, visto che oggi parliamo di citazioni, ho deciso di virare l'oroscopo a tema citazioni.
2: Perfetto.
1: Quindi per ogni segno abbiamo una
2: citazione.
1: Non mia,
2: bello.
1: Non di Righini, non del Santo Subito e men che meno di De Sica.
3: Le oggi mie sono bellissime.
1: Sì, io vorrei avere l'autostima che hai tu,
2: porca. E ce l'hai vero. Però,
0: ce l'hai, ti assicuro che ce l'hai.
1: In effetti sì, esatto. Vero, mi avete sgamata. Allora, partiamo dall'Ariete. Ariete, ricordati, la fortuna aiuta gli audaci. Virgilio. Toro, la pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce. Jean-Jacques Rousseau.
2: Bellissimo,
1: Rousseau.
2: Bellissimo.
1: Gemelli, so di non sapere. Socrate. Cancro, dove si ama, là è la propria casa. Plinio il Vecchio. Leone. Leone, sì, te stesso, tutti gli altri sono già occupati. Oscar Wilde.
2: La sapevi.
1: Vergine, la perfezione non è raggiungibile, ma se inseguiamo la perfezione possiamo raggiungere l'eccellenza. Vince Lombardi.
0: Ok,
2: vero.
0: Vince Lombardi, va bene.
1: Bilancia, la bellezza salverà il mondo. Fyodor Dostoevskij. Scorpione, chi combatte con i mostri deve guardarsi dentro dal non diventare egli stesso un mostro. Nietzsche. Sagittario, non tutti quelli che vagano sono perduti. Tolkien. Acquario, non ragiono, faccio. Loredana Bertè.
0: Tu sei stato quello citato con la Bertè,
3: Io adoro la Bertè. Io vedi, adoro la Bertè. È calabrese come me.
0: Te lo sentivi, capito.
2: E poi a chi Rousseau, a chi Bertè.
0: Esatto.
1: Che brutto. Porca mia, che coraggio che avete stamattina.
0: Che coraggio.
1: Nel veramente prendere la vostra dignità e lanciarla dalla finestra.
2: Sì, ma non cade quasi niente dalla finestra.
0: C'è l'ultimo. Sentiamo i pesci.
1: Pesci, l'importante è partecipare, ma vincere è meglio.
0: E di chi è questa?
1: Ah, niente, è anonima, però mi piaceva. No, non è mia, non è neanche di De Sisa per quello. No. Potrebbe essere di Righini, visto il taglio, ma
2: no, non penso. No, l'importante è partecipare, non so se lo sapete, in realtà è una di quelle citazioni che vengono falsamente attribuite
1: a chi?
2: A l'inventore delle Olimpiadi,
0: sì,
2: che
0: De Coubertin,
2: è De Coubertin, ma in realtà non è di De Coubertin, ma di un vescovo che De Coubertin ha citato proprio in una delle prime edizioni delle Olimpiadi.
0: Vedi?
1: Quindi noi citiamo Coubertin che in realtà stava citando un vescovo.
0: E ci scordiamo ci scordiamo che è De Coubertin, che poi quella è la cosa peggiore.
2: Se volete ve lo dico, è il vescovo della Pennsylvania, Edbert Talbot.
0: Insomma, facciamo l'usanza quella peggiore di tutte, quella di citare chi cita, chi ha citato, non sapendolo andiamo a cercarlo, poi sbagliamo la citazione, sbagliamo andare a trovare quello che è normale?
1: Che sciatteria.
2: Sembra praticamente un film di Inception, praticamente, ma Tarzan cita?
0: Cita.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29
3: euro. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: L'esigenza è il pronto adattamento a un nuovo stato di cose. Lo diceva sempre mia madre. Ciao, Andrea.
1: Beh, ma che madre incredibile, scusatemi.
2: Bello, no?
1: Cioè, ma io penso di meritarmi un genitore del genere. In un'altra vita voglio rinascere figlia di questa signora.
2: Certo.
1: Comunque, prima abbiamo ascoltato M.I.A. Paper Planes, un pezzo del 2008 che secondo me è invecchiato benissimo nel suo genere. Potrebbe essere tranquillamente una produzione di oggi.
3: Sì, soprattutto quei colpi,
2: spero,
3: di pistola.
2: Regge,
3: cioè quei colpi
4: tipo
3: di pistola.
4: Tipo un po' elettro Lamborghini,
2: sì,
4: no?
2: Sì, sì, no, ma è perché è straordinario. Cioè, uno di quei tocchi di classe. Figo, fighissimo. Al 3487-300-200 arrivano messaggi in tutti i modi con le vostre citazioni, audio tantissimi, ne sentiamo un altro.
5: Lorenza da Pistoia. Posso resistere a tutto fuorché alle tentazioni. Oscar Wilde.
2: Molto
3: giusto,
2: classico.
3: Giusto,
2: è come
3: giusto,
2: l'essenziale
3: giusto.
2: Invisibile agli occhi, che non abbiamo ancora citato oggi.
1: Saint-Exupéry.
2: Il piccolo principe, cioè ci stava, insomma, è uno dei grandi classici.
4: Ma è come tentare non nuoce.
3: Così,
1: vabbè,
2: zittirlo, metti un altro audio, va, sentiamo.
5: Sì, può fare.
1: Ah, bellissimo.
2: Certo.
1: Anche Stan Junior.
2: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, era l'altra che era arrivata. Insomma,
3: apprezzo tranche moltissimo, tra l'altro, l'attitudine con cui ha gridato sì. Può fare, ve lo dici così o non lo dici?
1: Io comunque, esatto, da Frankenstein Junior citerei H24, semplicemente i nitriti dei cavalli.
3: Okay. O anche AB Normal.
2: Sui nomi di qualcuno, i nitriti, bisogna associarli al nome di qualcuno. Quindi,
4: siete
2: insomma,
4: pronti
2: dipende
4: a scrivere?
2: Tipo Michel De Sic. Ti piace?
1: Sentiamo. Scusate, sentiamo.
2: Pronti a sentire la tua citazione, perché ne ha create
4: scrivete
2: parecchie oggi, eh? Vai.
4: La pazienza è la virtù dei forti.
2: Vabbè, questa.
4: Io infatti urlo. Eh?
2: Cioè lui ne prende una,
4: capita?
2: E ci aggiunge una cosa. Però questa, ti devo dire, dalle facce in studio nessuno l'ha capita.
4: Non mi è piaciuta.
2: No, neanche Francesca in regia, Danilo neanche a dirlo, guarda l'espressione che ha fatto. Katia
4: Francesca
2: non la vedo,
4: ridendo,
2: ma posso immaginare.
1: Ma scusami,
4: Francesca sta ridendo. Francesca ridi, però brava, guarda come ride. La pazienza, la virtù dei forti, io infatti urlo.
1: Ma tu ti stai autodefinendo.
4: Autocitando, un citatore.
1: Ho capito che ti stai autocitando, però stai dicendo che sei un isterico.
4: No, no, come isterico, urlo.
2: Pensa come sarà felice Dino dall'Uruguay che ci ha salutato.
3: Sì, esatto.
2: Ci ha mandato un saluto. Pensa come sarà felice di sentire questi battibecchi dicendo aspetta che cambio radio, va.
3: Avrei proprio voglia
2: di qua.
3: Avrei proprio voglia di andare anch'io in Uruguay, devo dire, in questo momento. Sì, perché appunto quell'ascoltatore che ci sta ascoltando dall'Uruguay ci ha detto che è un elettricista e che è, insomma, andato a lavorare proprio lì. Io invece volevo citare un detto che riporta Teresa da Bologna. Il mio capufficio diceva sempre: cosa fatta capo A. E lo cito perché lo diceva sempre mia nonna, e quindi è una citazione a cui sono molto legato.
2: Meraviglioso, detto medioevale toscano di quelli proprio da nonna.

0: Ciao, la saggezza arriva quando ormai non serve più. Gabriel Garcia Marquez, 100 anni di solitudine. Stefano da Vicenza, ciao ciao.
1: E con questo direi che chiudiamo il circolo degli audio che arrivano dai nostri ascoltatori, che sono stati carichissimi oggi sul pezzo, incredibilmente partecipi. Prima di levarmi io dalle balle, volevo però citare una citazione di Bukowski,
2: sì?
1: Di un testo che è uscito abbastanza di recente, che si chiama, si intitola La campana non suona per te, e la citazione piacerà molto agli innamorati sofferenti d'Italia.
2: Eccoci.
1: Le persone che si desiderano dovrebbero aversi.
3: Giusto.
1: E con questo io mi siedo. E con questo io ho finito.
2: Che ci invita a sederci, noi vi ringraziamo. Ci potete riascoltare su Rai Play Sound tutte le puntate della settimana, una più bella dell'altra.
4: Già.
2: Perché
4: e
2: poi
4: già.
2: Torniamo dopo il weekend. Noi torniamo dopo lunedì. Il weekend. Ringraziamo Michel, ringraziamo Nicole, ringraziamo Edo, ringraziamo Andrea, o meglio Santo, detto Andrea, o Andrea detto Santo, fate voi. Dopo di noi Radio 2 Vado al Massimo con Cervelli e Flaminia Bolzan, che saluto.
1: Salutiamo
5: ringraziamo anche in regia chi c'è stato per tutta la settimana. Bravo.
2: Francesca, Danilo, Katia, che ci hanno sopportato.
4: Oggi la saluta Francesca perché ha fatto la sigla del gioco, capito?
2: Certo, volevo salutarti, Fiano, Francesca, per la sigla meravigliosa Ruffiano. Che gli hai regalato, cioè una sigla fantastica. Prego.
1: No, stavo aspettando la perla di Righini.
5: Allora, no, volevo salutarvi innanzitutto con una citazione che tutti riconoscerete. Signori, è stato un onore suonare con voi, non stasera, ma questa settimana, l'intramontato capolavoro Titanic.
2: Non sono più giovane come quando avevo 80 anni, così cito anch'io gli Aristogatti.
5: E ricordatevi sempre che una mela al giorno toglie il medico di torno, basta prenderlo al primo colpo.
2: Basta colpirlo. Good morning Radio 2 torna tra una settimana. Ciao, ciao, ciao,
4: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
6: ciao. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 8:58 minuti, è una giornata da bollino rosso sulle autostrade per l'inizio dell'esodo estivo. Il traffico continuerà a crescere nel fine settimana con bollino nero previsto domani mattina. Partiamo dal nord, in A9 Lainate e Chiasso, al momento si registrano code tra Como Monte Olimpino e il lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14 Bologna Ancona, traffico intenso con code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro. Verso Ancona per il tratto si stimano tempi di percorrenza di circa 40 minuti. In auto sole Milano-Bologna, al momento 3 km di coda per un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra la Strassini e

0: Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Nel tratto campano dell'auto solo 1 chilometro di coda per un incidente tra la diramazione Capotichino e l'allacciamento con la 3 verso Napoli. Sempre in Campania sulla 30 Caserta Salerno 2 chilometri di code tra Mercato San Severino e l'allacciamento a raccordo Salerno-Avellino. Chiudiamo a Napoli dove sulla tangenziale si registrano code per traffico intenso tra Viale Maddalena e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: Sono le 9. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Radio 2, vado al massimo. Con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. Su Radio 2.
2: Eccoci qua a 9 in punto e il venerdì 31 si chiude il mese di luglio, ma non la trasmissione perché noi abbiamo ancora una settimana, poi 2 settimane di break, pausa e il gran finale su finale di agosto e inizio settembre.
3: Ci spariamo buongiorno. Tutte le ultime cartucce nella seconda metà di agosto. Buongiorno Max.
2: Buongiorno. Allora, noi come sempre ci leghiamo al sondaggio degli amici del Good Morning perché ci piace avere una sorta di continuità. E allora, andando alla ricerca di citazioni, frasi, e io prendo dal mondo della musica perché comunque vivo di musica e vivo di notte con le anime perse, già questa è una citazione. Tu Flaminia?
3: Quanto sei rock. Io prendo dalla mia città, quindi ti dico, ma che stai a cercare Maria Peroma? Perché c'è tutta una storia, certo, di questa Maria che in realtà era un quadretto della Vergine che tra l'altro è localizzato in un posto specifico vicino Campo dei Fiori, quindi se la cercate andatela a trovarla sta Maria Peroma.
2: Ah, quindi Maria Peroma è agitarsi inutilmente.
3: È come dire, sto cercando qualcosa o qualcuno che si è nascosto proprio bene, quindi dice, ma che cosa stai cercando?
2: Io vorrei chiudere con George. Careless Whisper dice: guilty feet have got no rhythm. I piedi colpevoli non hanno ritmo, è vero, perché se tu hai un senso di colpa che ti porti sul dance floor, non puoi ballare bene. Why hello there? Why hello there?

0: Qui attinge a piene mani Phoenix Flexing, rapper americano con Rubbers. 9-4 minuti, abbiamo aperto così questa nuova puntata di Vado al Massimo, che si apre purtroppo con una notizia che è arrivata qualche minuto fa. C'era già stata una fake news, per fortuna 48 ore prima, ma purtroppo a distanza appunto di 2 giorni è arrivata la conferma della scomparsa di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan ma anche della nazionale, ultratitolato. Negli occhi di molti forse le ultime immagini di Franco Baresi, Tedoforo con Beppe Bergomi e la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano.
1: È un difensore storico, una persona che viene descritta, è stata descritta da molti, anche diciamo l'abbiamo ascoltato nelle parole di Francesco Repice, collega di Radio 1, giornalista sportivo, un uomo per bene, ci verrebbe da dire, un po' quella che è una buona immagine dello sport che vorremmo ritrovare oggi. Io ero molto piccola quando c'era Baresi, ne sentivo parlare dalla mia famiglia e lo ricordo anche, può sembrare una cosa sciocca, però sull'album delle figurine.
0: Certo, anche perché tante le stagioni nel Milan, ha iniziato giovanissimo, Piscinin era il soprannome che gli affibbiò Gianni Brera, grande giornalista sportivo, perché esordì giovanissimo al 18 anni con un'intuizione di Lidas, divenne Kaiser Franz Baresi perché in omaggio a Beckenbauer ha riletto il ruolo di libero in chiave moderna, ha cavalcato per più di 20 stagioni con la maglia del Milan e della nazionale, ricorderete tutti il 94, l'infortunio al menisco, sta fuori dalla partita contro la Norvegia, quindi siamo nei gironi, quindi passano gli ottavi, i quarti, i semifinali, per la finale rientra dopo poco più che 20 giorni, gioca una finale strepitosa, purtroppo fallisce uno dei 3 rigori degli azzurri, gli altri sono di Baggio, di Massaro se non ricordo male, e le lacrime consolato dall'ufficio stampa della nazionale azzurra al centro del campo di Pasadena è un'immagine che ci porteremo sempre con noi, così come è stato il primo calciatore di cui è stata ritirata la maglia nella storia del calcio italiano, il numero 6 di Baresi. Lui si ritirò nel 97 a 37 anni dopo aver vinto tutto, 6 scudetti, coppe campioni in serie, così coppe intercontinentali, supercoppe europee, un titolo mondiale nell'82 pur non mettendo mai piede in campo perché Berzot lo convocò a 22 anni a Spagna 82, c'era Scirea, quindi di lì nasce anche l'amicizia con Beppe Bergomi, all'epoca appena 18enne, insomma un racconto che ha accompagnato le nostre vite, perché quando una carriera è così lunga vedi la carriera di un calciatore e anche la tua vita che scorre intorno ai suoi trofei, ai suoi punti cardinali, appunto. Lui diceva che la partita che più portava nel cuore era quel 3-2 di un Napoli-Milan che sancì la vittoria dello scudetto del Milan di Sacchi nella prima stagione, il Milan degli olandesi che vinse tutto. Lui che ha vissuto l'arrivo di Berlusconi, prima Farina con il tracollo del Milan che va in Serie B per il calcio scommesse, lui rimane, poi retrocede perché la squadra retrocede anche sul campo l'anno dopo, e lui che non ha mai mollato nonostante le offerte anche della Juventus, leggevo questa mattina, insomma Franco Baresi una leggenda vera, e quel braccio alzato a chiamare il fuorigioco che i nemici del Milan dicevano basta che alzi il braccio perché tale è il carisma che chiamano subito il fuorigioco. Oggi con il VAR sarebbe un po' più difficile,
1: è un pochino più complesso, però un pensiero va anche alle persone che gli sono state vicine in, in tutta questa vita, e quindi è un momento doloroso e forse è bello stringersi in un abbraccio attorno a qualcuno, insomma, che è stata una bella immagine non solo per lo sport, non per il calcio, ma forse anche per un paese, per tutto.
0: Chiuderei con un omaggio anche a Gio Germani, altro grande imprenditore che se n'è andato credo l'anno scorso di questi tempi, che diceva questo è perfetta per Franco Baresi, l'eleganza non è farsi notare ma farsi ricordare. Franco lo sarà sempre.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, ultimo che sui propri social si è fatto fotografare con niente proprio di meno che
1: Ola. L'ho visto.
0: L'hai visto?
1: E Gigio anche, Donnarumma.
0: Gigio Donnarumma,
1: certo,
0: credo fosse
1: in banca al matrimonio di Donnarumma, molto probabilmente.
0: Avrà cantato? Domanda, non lo so, non ho capito.
1: Non lo so, la cosa però che mi ha fatto molto sorridere è che c'erano questi due
0: colossi,
1: bei cristianoni così,
0: oi, oi.
1: E ultimo sullo scalinetto.
0: Sì, e comunque ancora gli dava una spalla.
1: Un pochettino.
0: In basso, perché comunque quegli altri sono due giganti, madre natura li ha dotati, ma ultimo ha una voce che appunto è una spanna soprattutto per chi lo ama e chi lo nega. Io so coatto come Mario Brega cantava.
1: Oh, Tommaso detto Erpiotta.
0: Super caffone, che successo nel 90, non ascoltavo altro.
1: Un gran pezzo.
0: Io ogni strofa la cito quotidianamente come fosse il breviario di Don Abbondio.
1: E tu muovi pure
0: ma manda lì, era una femmina o un maschio? Ah bella, via costi e via. Il sole integrale al mare o al balcone.
1: C'è
0: la
1: tanta
0: serale,
1: romanità.
0: Super caffone. Che capolavoro, c'è tutto. Io sono coatto come Mr. Ok, il rapper giusto per lui e per lei. Mr. Ok è colui che si butta a Capodanno dal ponte.
1: Che
0: e fa
1: citazione.
0: Il tuffo.
1: Lo sai che quest'anno però non si è buttato.
0: Dice che si è passato di padre.
1: È passato il testimone.
0: Sì.
1: Passato il testimone.
0: Io l'ho conosciuto, Mr. Ok, perché andai a fare il testimonial. Ha visto quando nei reality c'è un amico che è tra il pubblico e poi viene.
1: Sì.
0: Ok, c'era un concorrente, mio amico, che era. Nel cast di Stasera mi butto faceva Radio Commercio Ciccio Valenti, all'epoca facevamo il lungo e il largo di Radio 2.
1: Ciccio Valenti, grande pokerista peraltro.
0: Sì, ha fatto come dire l'MC, il Master of Ceremony per i tornei, no? Anche giocatore? Non lo so. Vabbè, comunque lui è concorrente a Stasera mi butto e in giuria c'è Giorgio Cagnotto, ovviamente grande tuffatore, e Mr. Ok, perché Bonoli si voleva anche la nota di colore. Allora, all'intervista i tuffi a Capodanno, che celebri perché ripresi dalle telecamere dei TG, quindi diffuso su scala nazionale, alla domanda, ma hai mai provato un carpiato e quindi entrare nel Tevere di spalle? Dice sì. E com'è andata? Ho preso due pensionati. Però era una gag. Io tutte le volte che ci penso rido perché Mr. Ok è veramente un personaggio da copertina, da dedicare uno speciale, proprio uno spin-off rispetto a Stasera mi butto.
1: Indiscutibilmente.
0: Sì, ci siamo allungati, avremmo dovuto parlare di altro, ma Elvis, The Pelvis, Don't Be Cruel.

0: per i suoi movimenti che mandavano invisibili le ragazzine. Del diavolo Elvis Presley, Don't Be Cruel. Vi consiglio il film se non l'avete visto. A Gino Castaldo non era piaciuto, si è fatto anche una discussione abbastanza animata nei corridoi di Via Asiago. Elvis, Baz Luhrmann con Justin Butler, che è fantastico, bravissimo. Film barocco, ma Baz Luhrmann non è uno che mira all'essenzialità, non è Antonioni, no? I silenzi, niente di tutto, i bianchi e neri, no! Tutto quello che è scenografia, costumi, si sfregano le mani come le mosche quando vanno in atterraggio, no?
1: Barocco che a Roma diventa è carico.
0: Da Elvis, e si è parlato del film, ci scrivono: a proposito di Ultimo, segnalate anche il fatto che i biglietti sul film che resoconta del suo mega concerto a Tor Vergata veleggiano intorno ai 15-16 euro, che per un film o docufilm o biopic, quello, insomma, evento, concerto, non è certo poco. Evidentemente sarà in IMAX come l'Odissea?
1: Ah, chi lo sa questo? E soprattutto chissà che, diciamo, se sarà facile effettivamente trovare il posto per andare a vedere.
0: A Roma tutto esaurito, dico.
1: Continua ad esserlo, sì sì. C'è gente che ha prenotato 2 settimane fa ed è riuscita, perché me lo hanno comunicato, a trovare posto domani.
0: Domani? No, per l'Odissea?
1: Sì sì, ma prenotandolo 15
0: giorni fa. Ah no, io pensavo Ultimo. No, l'Odissea. No, perché adesso l'Odissea è un po' soppiantata da Spider-Man, è uscito 2 giorni fa, ho guardato gli incassi oggi, Spider-Man siamo sui 3,5 al giorno, l'Odissea, che è anche più lungo e quindi ha meno spettacoli, prima che lo scriviate sappiamo che sono 3 ore da una parte e di là invece la durata è più o meno normale.
1: È accettabile.
0: Sì, come diceva Tullio Kesic quando sfogliava la cartella stampa prima di assistere ad un film, durata 90 minuti, un capolavoro, perché evidentemente non si doveva eccedere il tempo appunto di 1 ora e mezzo.
1: Già sui 120 diventa un po' più tosta.
0: Beh, pensa a 180. Però l'Odissea piace, ha conquistato tutti. Tom Holland gioca su 2 tavoli, dall'Odissea all'Uomo Ragno, l'Odissea è Telemaco, giusto? E di là è Spider-Man.
1: Peter Parker.
0: Ieri
1: che noi ce l'abbiamo avuto ieri. Ah,
0: che meraviglia. E quindi la sfida adesso, pensate, fino a Mission Impossible 2, credo fu la prima grande uscita di un blockbuster in estate in Italia, e fu salutata come un evento, perché quando mai i grandi film uscivano in estate in Italia? Nel 2000 o 2001, quello era stata l'estate, uscì il film di Cruise, che sbancò, andò benissimo, di lì è iniziata l'abitudine, che è molto americana, perché in America la stagione estiva è proprio la stagione delle grandi uscite. Luglio si parte con la festa dell'indipendenza, 4 luglio, e poi a scivolar giù. In Italia non era una pratica in uso, non era consuetudine, invece da una ventina d'anni, 25 via, 26, è usanza uscire con almeno 2 titoli. Questa estate sono usciti Toy Story 5, è uscito l'Odissea,
1: è uscito Spider-Man. Ragno. E di italiano cosa è uscito?
0: È uscito anche il latino, come materia. Questo è però la maturità. L'italiano è poco. No, qualcosa. Ma a fronte di queste mega produzioni è anche, no, un errore, tra virgolette, uscire con un film italiano e magari non ha questo battaggio, non ha questa epica, letteralmente, perché l'Odissea è appunto...
1: Sì, più epico di così è difficile trovarlo.
0: Certo. E allora forse si aspetta la mostra del cinema di settembre e poi le uscite dell'autunno, che è quello, la consuetudine italiana. Oh, yeah.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: Finale Guns N' Roses quasi. Gianna Nannini Marrakesh America con questa rilettura che a me piace più dell'originale, posso dire, cara Flaminia?
1: Allora, mi piace tantissimo, ma l'originale è inarrivabile.
0: Sì. Ah, 9.32, e questo è già uno spartiacque che quotidianamente si crea tra la conduttrice e il suo collega. Sulla musica siamo proprio anni polo nord e polo sud,
1: non diciamo, so, non depone molto a mio favore questa perché i tuoi gusti sono notoriamente ottimi.
0: No, anzi, criticato, sbeffeggiato, insultato,
1: guarda,
0: tutto si potrà
1: dire, ma proprio non questo.
0: Va bene, allora all'America volevo uscire così, però poi ci siamo messi a parlare di gusti. Sono state dedicate tante canzoni, no? Tu vuoi l'America, Bennato, per dire, c'era il gruppo Gli America. Alla notte sono state dedicate tantissime canzoni sulla notte, no?
1: La
0: notte
1: anche di Gianna, Notti Magiche.
0: Bravissima, che però aveva Notti Magiche.
1: Italia 90,
0: sì.
1: Inseguendo un gol.
0: Sì, ma il titolo non era Un'estate italiana?
1: Un'estate italiana. Ma
0: io parlo di titoli. Comunque va bene, anche qui lo spartiacque si sta sempre più...
1: Oh, è il caldo. Dov'è? È il caldo. Io ogni tanto perdo questi nessi associativi per il caldo.
0: Però di solito una notte è dedicata all'amore, no? Ai tormenti d'amore. Notte alta sono sveglio. La notte di Arisa, bellissima canzone. Oppure al night clubbing, tipo Vivo di notte con le anime perse.
1: Quello sei
0: night
1: tu.
0: Oppure La notte è il mio mondo. Oh, the night is my... No, in self control, che poi ritroveremo in questa puntata.
1: Ma mai anche le anticipazioni.
0: Ho attaccato un cappello introduttivo forse un po' troppo lungo.
1: Arrivare dove?
0: Perché alla notte e alle televendite è stata dedicata qualche canzone, le televendite notturne. No, perché comunque, o magari ironicamente qualche passaggio, che ne so, di una canzone di Elio o una canzone di qualche Fulminacci, ecco, potrebbe scrivere una cosa legata, Cosmo, cantanti che hanno, soprattutto Calcutta, perché ridi?
1: Perché mi sembra di stare in un mondo distopico dove io provo a capire qual è l'enigma, dove stiamo andando, verso quali lidi ci muoviamo e nel frattempo scopro cose.
0: Non lo so nemmeno io, mi fermo. Ecco. Adesso, vabbè, mettiamo, sì. Beh, questa la sai che colonna sonora è?
1: No.
0: Ma come?
1: Non la riconosco, non la
0: diario di?
1: No,
0: una schiappa.
1: Mi coglio in castagna.
0: Quello che sei te.

0: meraviglia, diario di Bridget Jones che scorre sul video, se l'avete visto sul canale 202, dove Radio 2 è visibile del digitale terrestre. Vado al massimo. L'avevi visto tu, diario
1: l'ho
0: di Bridget
1: visto
0: Jones?
1: La canzone l'ho canticchiata, non le avevo ricollegate, quindi questo è come dire vabbè professore, mi faccia un'altra domanda così magari vediamo, ci arriviamo a sto 18.
0: Sì, forse. Lei è stata ospite, non lei signora Flaminia, ma la Gabrielle, ospite ad un Sanremo dove cantò sta canzone. Ebbi la fortuna di assistere alle prove pomeridiane, perché eravamo lì con la radio. Ragazzi, che voce! Fece la prova a cappella, senza la musica. Tutti fermi, come statue di sale. Presente un 2-3 stai lì o 2-3 stella? Io non ho mai capito se era
1: stella.
0: Stella, anche per me è stella. Però è dicono stella. Stai lì, stai lì, stai lì. È venuta fuori negli ultimi tempi, come la moda del
1: ma
0: mango.
1: Perché devono far crollare quelle poche certezze che io ho provato a costruire nella vita?
0: E comunque tutti fermi e tutti in piedi sul divano, come quando arrivava Valentino Rossi con Guido Meda, perché esaltati dalla voce di Gabriele, che cantava con questa benda su un occhio. Ma era realmente offeso l'occhio, era un guizzo?
1: Questo puoi dirmelo solo te. Però dopo aver nominato Guido Meda ci ho riavuto il guizzo. Veramente,
0: okay.
1: Perché no, perché ascoltavo quando ci raccontava il moto mondiale, proprio,
0: certo.
1: Tantissimo.
0: Spero tu l'abbia anche visto, perché solo
1: sì, l'ho anche visto, però è proprio quando cominciava a gasarsi e ci gasava.
0: Canzoni sulla notte, abbiamo dimenticato quella più importante, salutiamo anche Giovanni che ci suggerisce, ma tanti, ma la notte no ragazzi di Arbore, certo,
1: molto ma la notte, ma la notte no,
0: programma culto, ci mancherebbe. Ma io avevo fatto questo panegirico anche abbastanza palloso sulla notte, perché volevo affiondarmi non tanto velocemente, ma anzi con un passo
1: lento e cadenzato, che è quello che serve per avvicinarsi agli obiettivi, e lo stiamo per raggiungere.
0: Allora, la notte, la televendita, avete presente i quadri che vengono spesso, venivano negli anni 90, era un must. Si andava o opere d'arte, che più o meno erano prezzi abbastanza abbordabili.
1: Materassi e gioielli.
0: Sì, ma anche il tapis roulant, scusa, Erika Sport, che
1: grande.
0: C'era il primo piano, da luna in poi era il primo piano su un gluteo che faceva. Eccolo qua, sentite com'è duro sto gluteo. E anche Silvio Berlusconi ha fatto acquisti di tapis roulant e 25.000 opere acquistate di notte. È venuto fuori che c'è un hangar vicino ad Arcore in via Monterosa che aveva addirittura un catalogo tenuto da addetti specifici, perché era grande appassionato di televendite e insonne, quindi chiamava personalmente le varie reti televisive che mettevano e offrivano opere d'arte non proprio sublimi, ma che ha catalogato per temi. Quindi c'è la parte icone religiose, natura e morte, i grandi condottieri, Napoleone su tutti, e le vedute, i panorami. Lui amava molto Positano, Napoli, Venezia. Dice che Brunetta in visita a questo hangar, a questo deposito immenso, 25.000 opere, di poco valore che rasenta.
1: Sì, non parliamo di proprio artisti quotatissimi.
0: No, non un De Chirico per intenderci, neanche una scuola michelangiolesca, un Caravaggio di ritorno, no. Però lui era un grande appassionato, non sapeva come trascorrere nella notte, allora chiamava personalmente con la sorpresa di centralista. Sì, vabbè, Silvio Berlusconi. E invece poi avevano cominciato a conoscerlo e ci scappava anche la chiacchierata. Ora, tutto questo che cosa?
1: Perché lo stanno smantellando, ma per farci cosa?
0: No, ragazzi, un supermercato. Laddove là c'era una, ora c'è una città.
1: Un supermercato anche.
0: Sì, ma no, di quello, vabbè, il supermercato non scenderei nei dettagli, perché poi ti potrebbe arrivare, dice, perché hai fatto dissing?
1: No, facendo il dissing e ci vado, non lo nomino, ma vado proprio a quello. Solo che, insomma, vabbè. Pensare dai quadri ad una cosa, per carità, utile, forse molto più utile, ma qualcuno dice che al Cavaliere non avrebbe fatto piacere questa cosa.
0: Purtroppo no. Mai soffermato sulle televendite, per un motivo anche di carattere estetico. Di notte, con la TV accesa, gli studenti degli anni 90 universitari, io ero tra questi, e ogni tanto si distraevano in TV la notte per arrivare, la scanalavi per arrivare a un canale X, per dire, e c'era questa luce sparata delle televendite perché dovevano farti vedere. A me dava fastidio, amavo più l'atmosfera rarefatta di Maurizio Paradiso, che ti offriva le cassette, tanto non esiste più, Magic America. Sono stato tentato di fare un paio d'ordini come Berlusca perché lei garantiva anonimato e il pacco ti arriva a casa e men che non si dica. Chissà se tutto questo era vero.
2: Era un po' di

0: Buon vento anche a voi, non solo per chi solca i mari, è la classica frase, no? Giovanotti ed Alfa 9:45.
1: Un po' dimmi, come Flaminio. Mari calmi non hanno mai fatto marinai esperti.
0: Di chi è questa?
1: Boh.
0: Ok, benissimo. Magari chiediamo a chi è stato campione di apnea e quindi anche i mari li avrà frequentati, perché abbiamo al telefono Mike Maric, atlante illustrato del respiro, e il suo saggio edito da Gribaudo. Intanto buongiorno Mike, grazie per essere a Vado al Massimo Radio 2.
2: Buongiorno Massimo, buongiorno Flaminia, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
1: Grazie a te, benvenuto. Allora Mike, partiamo proprio dagli inizi, non so se i mari, ma sicuramente le piscine le hai frequentate moltissimo. Tu sei stato campione mondiale di apnea, sei un medico, sei anche professore e ti occupi di respiro, hai scritto un sacco di saggi sul respiro, quindi è chiaro, è importante perché ci serve per vivere, ma regolarlo in che cosa davvero ci può aiutare nella nostra quotidianità?
2: Grazie. L'esperienza maturata in mare, in piscina come apnista e le competenze acquisite nel mio percorso appunto di ricerca medica universitaria ha fatto sì che mi sia sempre focalizzato su questo strumento. Oggi il primo principio di predicibilità della nostra salute è mediato dal respiro, così narra Framingham Study, uno studio recente, dove praticamente essere consapevole del proprio respiro vuol dire riuscire a gestire meglio le proprie emozioni, perché il respiro è il modulatore delle nostre emozioni, quindi respirare velocemente ci agita, respirare lentamente ci calma. E in una situazione in cui, in un mondo dove purtroppo l'iperstimolazione neurosensoriale la fa da padrona, imparare a respirare lentamente ci permette di adottare una contromisura semplice, naturale ma molto efficace per equilibrare il sistema nervoso centrale e autonomo.
0: Allora, da qui si evince, Mike, che tutti ovviamente respiriamo, ma pochi lo fanno in modo corretto. Perché?
2: Perché allora, in realtà, se facciamo un piccolo passo indietro in questo delfino ancestrale che è in noi, tutti noi nasciamo, o meglio, trascorriamo 9 mesi nel liquido amniotico di nostra madre come bravi apneisti. E abbiamo tutti al momento del parto una respirazione completa, diaframmatica. Dopo il primo picco pediatrico cambia il pattern respiratorio, perché la vita, inizia la scuola, i problemi, gli stress e quant'altro. Rieducarci al respiro è un qualcosa che fondamentalmente è come educarci all'alimentazione, è lo stesso identico principio. Quindi si tratta di educarci a un qualcosa che ci è dato sin dalla nascita.
0: Quindi qual è l'errore più comune che commettiamo nel respirare noi, allora, cresciuti a respiro malandato e scorretto?
1: Io dico noi cresciuti a respiro toracico e a iperventilazioni,
0: ecco,
2: esatto.
0: Calabrese estrema.
2: Allora, soprattutto nel libro parto dalla mia esperienza pediatrica con i bambini. Il primo errore più importante, che cui ci tengo molto, è educare i bambini e quindi l'attenzione dei genitori a non respirare con la bocca, cioè il soggetto respiratore orale, sia bambino che adulto, è un soggetto patologico. Questo è il primo errore, quindi dobbiamo imparare a respirare con il naso. Il secondo errore abbastanza classico è quello di come diceva Flaminia, abbiamo tutti una ventilazione molto alta, molto toracica, invece dovremmo stimolare un po' di più il nostro diaframma, il muscolo principale della respirazione, ma viene utilizzato come muscolo secondario. E il terzo errore abbastanza classico è la frequenza respiratoria, cioè abbiamo tutti una frequenza molto elevata che dai 20 in su, quando invece dovremmo avere una frequenza addirittura inferiore ai 10, addirittura le linee guida più attuali parlano di 6 atti respiratori al minuto.
0: Ho capito, però nella frenesia della vita moderna come si fa a respirare solo 6 volte in un minuto?
1: Si allena.
0: Un autocontrollo pazzesco. Mike.
2: Allora, in realtà devo essere sincero, di per sé può sembrare complicato, ma è come preparare una nuova ricetta gustosa e dedicarsi del tempo. Un esercizio classico per noi grandicelli, per noi adulti, è il cosiddetto 3-6-5, codificato dall'OMS, ne parlo anche il libro, cioè ritagliare tre momenti al giorno dove facciamo 6 atti respiratori al minuto e teniamo questo schema di respiro per 5 minuti. Crea dei fenomeni adattogeni molto importanti che permettono all'adulto di lavorare sul respiro con semplici schemi respiratori, semplici esercizi.
0: Tra poco ce ne insegni qualcuno. Intanto con Mike Maric, di cui parleremo, di Atlante illustrato del respiro, subito dopo un capolavoro di Jimi Hendrix ripreso anche da Sting. Questa è Little Wing.

0: Jimi Hendrix qui a Vado al Massimo, Flaminia Bolzan, Max Cervelli, ai nostri microfoni Mike Maric, ex campione mondiale di apnea nel 2004, professore universitario, medico, esperto di respiro e soprattutto autore dell'Atlante illustrato del respiro. Mike, all'interno del tuo libro tu, diciamo, snoccioli circa un centinaio di esercizi per la respirazione. Noi te ne chiediamo uno che può essere allenato semplicemente tutte le mattine per imparare a respirare meglio e soprattutto imparare a capire quanto effettivamente la regolazione del respiro, seguendo alcuni piccoli principi, può favorire il rilassamento. Poi c'è una domanda che voglio farti sullo sport e quanto contribuisce ad implementare la performance, ma intanto, insomma, dacci una pillola.
1: Assolutamente. Allora, esercizio semplice per i bambini, visto che è quello l'argomento che mi piace tantissimo, l'esercizio del bradipo. Bradipo, cioè, vuol dire la mattina ci svegliamo e pensiamo di essere un piccolo orsetto, un piccolo bradipo, insomma un simpatico bradipo che vuole arrampicarsi su un albero per ritrovare il sonno, la calma, la serenità, la tranquillità. 2 minuti lavoriamo sulla nostra immaginazione e creatività e cerchiamo anche di, così, di tranquillizzarci, di rilassarci respirando con il naso per circa 3 secondi ed espirare con la bocca per circa 6 secondi. Questo è un classico esercizio che si può fare la mattina, ma

0: memorizzare il respiro, cioè contare 4 secondi di inspiro e 4 secondi di espiro. Questo semplice esercizio va a lavorare sulla variabilità cardiaca, che è un parametro molto importante per il nostro stress, è un indicatore cardiaco che viene utilizzato appunto per capire lo stato di salute, e già 2 minuti sono sufficienti per partire con la giornata già in una sorta di omeostasi, cioè di equilibrio funzionale.
1: Ecco Mike, io ho una curiosità: spesso e volentieri quando non riesci a prendere sonno vai in un loop mentale che ti mette agitazione anche nella respirazione, a me è capitato abbastanza frequentemente. Come si fa a ritornare a uno stato di natura, di tranquillità? Perché incominci ad andare in tachicardia, non dormo, domani sarò stanco, vai in stanze buie da cui non esci più. Come si fa?
0: Allora, nel libro tratto questo argomento e c'è una serie di esercizi propedeutici. Il primo è capire perché il respiro ci tranquillizza, e c'è proprio un esercizio dove faccio respirare, capire la coordinazione cardiaca in base al respiro. Una volta capito questo meccanismo diventa più semplice avere gli strumenti e capire che, per esempio, cosa posso fare. Il solo fatto di riuscire a pensare al respiro, quindi visualizzare, lo possono fare davvero anche i bimbi e soprattutto noi grandi, visualizzare il percorso dell'aria. Immaginiamo l'aria che entra dal naso, passa attraverso la gola, dilata leggermente i polmoni. La visualizzazione aiuta tantissimo, come aiuta tantissimo il fatto di, per esempio, inspirare ed espirare con il naso e avere un ritmo espiratorio doppio circa rispetto a quello inspiratorio. Aiutarsi anche con delle piccole tecniche di rilassamento o di training autonomo, cose molto semplici ma efficaci, del tipo porto l'attenzione a alcuni miei distretti corporei, cioè cosa vuol dire? Distraggo la mia mente da quello che è il problema e cerco di portarla su me, quindi tecniche di rilassamento come la body scan, quindi passo in rassegna alcuni elementi del mio corpo, le gambe, le braccia, il torace, il viso, i muscoli masticatori e via dicendo, cerco di indurre una leggera stato di quiete, di calma.
2: Principi importantissimi, molto vicini alla mindfulness e anche ad altre tecniche. Appunto, mi veniva in mente il rilassamento muscolare progressivo, quello teorizzato da Jacobson, cose che sicuramente tu conosci non bene, benissimo, ma che dico ancora di più. Il tema però, e la grande curiosità, è quanto è difficile e soprattutto quanto allenamento richiede arrivare proprio ad uno stato di totale calma, di totale pienezza nel momento per fare quello che tu hai fatto, perché l'apnea ha questo di particolare, cioè non basta solo regolarizzare il respiro, ma c'è tanto altro. Quindi ecco, aiutaci proprio ad entrare in questo mondo che è oscuro ed è profondo come le profondità a cui si va, ma soprattutto penso sia interessante per molti.
0: Ma guarda, il mondo dell'apnea è un mondo estremamente affascinante per la disciplina in sé, e dal punto di vista dell'allenamento sicuramente è stato quel lancio che mi ha poi permesso di lavorare con atleti olimpionici italiani. Conoscere il proprio corpo, allenare il corpo come in tutti gli sport, ma nel nostro ovviamente è sottoposto a delle variazioni pressorie importanti, perché comunque tenete conto che una persona che si immerge a 50 metri ha una variazione pressoria indotta di 6 atmosfere per centimetro quadrato di peso corporeo, quindi c'è uno schiacciamento importante, i volumi polmonari a 50 metri si riducono di un sesto. È molto importante allenare il respiro, quindi la capacità vitale, aumentare questo serbatoio, ma è molto importante allenare anche la capacità di quiete e calma. Questo vuol dire che allenare non vuol dire fare una volta alla settimana, cioè eseguire delle tabelle di allenamento giornaliere anche 2 volte al giorno, perché comunque la fame aria è bruttissima, cioè è una sofferenza
1: enorme.
0: Enorme. L'apnista è colui che riesce a trasformare questo stato di fame d'aria quasi una sorta di piacere, cioè ha talmente allenato la mente a questa sofferenza di mancanza di ossigeno che diventa in realtà una forma di piacere. Senza passare all'estremo tra virgolette dell'apnea, è bene anche sapere che comunque semplici esercizi partendo dal respiro, perché ripeto che la principale forma di autocontrollo che tutti noi abbiamo è mediato dal respiro, tutti noi con 1 volta al giorno, 2 volte al giorno, ritagliarsi pochi minuti di esercizi di respirazione ci permette di trovare la calma, un po' come un atleta lo può fare ovviamente con una forte motivazione, perché insegue quella medaglia che

0: stimola tantissimo.
1: Mike, rimani ancora con noi perché ci sono tanti messaggi con tante domande, quindi continueremo a parlare di Atlante Illustrato del Respiro, ma anche dei messaggi dei nostri ascoltatori, ad esempio molti runner che chiedono suggerimenti sulla corsa di respirazione. Intanto Madonna, alle 10 in punto, Danzeteria, anche lei c'ha un bel fiato, eh?

0: Rock the Pose, danzetteria Madonna, 10 e 2 minuti. Mike Maric, atlante illustrato del respiro, campione del mondo di apnea, ma anche medico appunto specializzato nella respirazione. Quanti messaggi, Mike? Allora, intanto partiamo.
1: Mike sta riscuotendo molto successo tra i nostri ascoltatori.
0: Esatto, una corretta respirazione diaframmatica, da dove si deve cominciare? Lo scrivono in tanti, perché si è parlato di diaframma come elemento portante.
2: Sì, allora la respirazione diaframmatica, ripeto, con cui noi nasciamo, dobbiamo essere rieducati. Ci sono tutta una serie di esercizi propedeutici per acquisire sensibilità su questo muscolo e potenziamento. Quindi ci vuole un pochettino di tempo. Tenete conto che negli atleti professionisti, ecco come esempio, circa 3 settimane di condizionamento, di acquisizione, di capire come funziona il diaframma, come stimolarlo, come aumentare la sua flessibilità, ecco, ci vuole un attimino, 3 settimane mediamente.
0: Ok, però arrangiatevi, no, nella serie. 3 settimane, però ora c'è il libro che spiega tutto, la mia battuta.
2: Ce ne sono tantissimi di esercizi, certo. No, ma no. Ce ne sono un'infinità. Ecco, sicuramente suggerisco niente incentivatore, cioè niente device o cose strane. Nel senso che
0: si fa da soli, è autoprodotta.
2: Esercizi di sensibilità vuol dire, per esempio, mettersi una mano sul petto, una sull'addome, e capire che non sto muovendo torace ma sto muovendo l'addome, capire cosa vuol dire in maniera specifica il diaframma, quindi muovere solo il diaframma, fianco destro, fianco sinistro, supino, appoggiare per esempio il telefonino, la scarpa sull'addome, cercare di capire cosa vuol dire lavorare sul muscolo trasverso. Insomma, non è una cosa, richiede un attimino di tempo, ecco.
1: Sì. Diciamo intanto di comprare il libro, ma poi sicuramente la cosa più facile potrebbe essere proprio quello di mettere appunto la mano sulla pancia, una mano all'altezza dello sterno, del plesso solare, Mike, e inspirare gonfiando la pancia, e espirare sgonfiando la pancia?
2: Sì, sì, questo già è l'esempio più semplice, più classico, ecco. Allora, per imparare va benissimo.
0: Domande a raffica. Chi ha l'asma?
1: Abbiamo Laura che ci fa una domanda, però Max, scusami se ti interrompo, però la poniamo a Mike. Visto che su Radio 2 un ingrediente fondamentale è la musica, perché Mike non ci dici qualcosa nel rapporto tra respiro e musica, e non solo per chi canta o suona strumenti a fiato? Quindi come si potrebbe cantare meglio usando la respirazione, e che rapporto c'è?
2: Allora, il rapporto è esattamente come quello che può avere un apnista o qualsiasi sportivo, cioè coloro che utilizzano la voce, il fiato per cantare, per parlare, possono tranquillamente allenare il nostro respiro. Tenete conto che noi possiamo, io la mia esperienza da atleta 20 anni fa, sono passato da una capacità vitale di 5 litri e mezzo, quasi 6, a 8 litri e mezzo. Oggi nel mondo dell'apnea ci sono atleti che hanno una capacità vitale quasi di 14 litri. Perché? Perché riescono ad implementare la forza del diaframma e quindi avere più aria disponibile, quello che è un po' la base del mio lavoro anche nel mondo dello sport. Si tratta di allenare, avere maggior disponibilità di aria.
0: Ok, l'asma chiedono, e poi prima delle immersioni, iperventilazioni sì o no? Andiamo con ordine.
2: Allora, per quanto riguarda le immersioni in apnea, l'iperventilazione assolutamente no, perché purtroppo non aumenta i livelli di ossigeno, ma aumenta quelli di CO2. Okay.
0: All'ultimo respiro.
1: Proviamo a recuperarlo. Non sappiamo se ce la facciamo. Questa cosa ci sta addolorando, anche perché appunto gli ascoltatori ci chiedevano chi rispetto all'asma, chi sulle immersioni. E noi qua proprio ci dobbiamo assolutamente esimere e astrarre da suggerimenti che potrebbero essere errati.
0: Allora, vediamo se pubblicità e poi torniamo.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: 2-2.
5: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà.
4: con sto piatto, vai sicuro, te lo dico.
5: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Quando ci fa sentire.

0: un terzo, 20 minuti ancora a disposizione, alcuni dei quali di questi minuti li trascorreremo con Mike Maric, Atlante illustrato del respiro, edito da Gribaudo. Eravamo rimasti in sospeso su la respirazione, anzi l'iperventilazione prima di un'immersione, sì o no? Hai detto di no in caso di asma. E poi aggiungiamo un'ultima domanda in corsa: i runner, molti dicono, hanno scritto, non riusciamo a respirare con il naso, sempre a bocca aperta. C'è una soluzione?
1: Allora, diciamo che idealmente la respirazione dovrebbe essere nasale. Anche questo è un meccanismo che si può allenare, soprattutto a inizio stagione, adattando i cicli di allenamento con quelle che è la metodologia respiratoria. Il mio suggerimento è quello di stare attenti, soprattutto nel periodo invernale, perché il runner che respira con la bocca nei periodi freddi può essere oggetto e soggetto di edema polmonare.
0: Aia.
1: Quindi bisogna prestare un pochettino di attenzione da questo punto di vista.
0: Bene. E per chi ha l'asma, giusto?
2: Sì, perché ha l'asma.
0: La respirazione.
1: Allora, l'asma, allora, sicuramente noi sappiamo che chi fa esercizi di respirazione migliora la sintomatologia dell'asma e addirittura la riduzione farmacologica dal 50 anche al 70%. 15 minuti, dai 15 ai 20 minuti al giorno, tutti i giorni, riducono il supporto farmacologico per il soggetto asmatico quando fa ginnastica respiratoria.
2: È utile rispetto alla respirazione per i podisti, per i runner, contare magari l'ispirazione, contare anche l'espirazione mentre si corre, oltre che per appunto esercitare e migliorare le capacità in ordine, poi chiaramente insomma rispetto ai vari modelli prestativi degli sport, ma anche per essere più presenti, Mike?
1: Sì, è un ottimo esercizio affiancare e contare i passi con gli atti respiratori e modularli. È sicuramente un metodo molto utile, molto valido sia per i beginner ma anche per chi ha già una esperienza, perché veramente è un esercizio anche di mindfulness oltre che di controllo del respiro per aumentare la resistenza. Quindi è un ottimo suggerimento questo.
0: Allora, siamo a posto così.
2: Noi gli abbiamo chiesto tutto lo scibile umano praticamente.
0: Grazie.
2: Sei stato una vittima in realtà.
0: Grazie mille. Adesso un respiro e ci congediamo. Grazie Mike, è davvero
1: grazie,
0: un grande
1: ciao
0: piacere
1: voi.
0: Discorrere e conversare con te. Atlante illustrato del respiro, tutte le risposte che avete e i dubbi relativi a una respirazione corretta
2: ve li chiarirà Mike Maric nel suo libro.
0: Dobbiamo andare con il tormentone o aspettiamo? No, perché c'è il disco, giusto. Allora, 1984, a 42 anni, e 2 anni fa hanno fatto una data ad hoc a Milano per celebrarne i fasti, perché comunque a distanza di 40 anni è una canzone che ancora si balla. Oh, e via.
2: E che non lo so.
0: E certo. Allora, Raf, Self Control, canta in inglese, va 2 anni a Londra dopo aver sperimentato il punk rock a Firenze. Tra l'altro suonava in un terzetto, lui era bassista, con Igor Renzulli, che poi diventerà chitarrista insieme a Pelù, formerà il Tfiba, e però con i Caffè Caracas non vanno tanto d'accordo, e allora lui dice: sa che c'è, abbiamo aperto sì il concerto dei Clash a Bologna, che sancirà la riapertura dei live dopo gli anni del terrorismo, gli anni del buio in sostanza, e va a Londra. Raff impara l'inglese alla meno peggio, incomincia a comporre in inglese, contatta Bigazzi, che diventerà il suo 50% delle produzioni successive di Raffaele Refoli, da Santa Margherita di Savoia, anzi Margherita di Savoia senza santa. E compongono in inglese questa canzone, che lui, alla luce di quel successo inaspettato che ottenne, un po' quasi sembrava vergognarsene, perché veniva dal punk rock. Dice: ma come, ha fatto una canzoncina dance che canticchiano? Poi Laura Branigan ne fa una cover che diventa un hit mondiale, e là dice: io ci faccio pace, e la cantiamo tutti insieme.

0: Rimettila Alex Provenzano, che ringraziamo per essere stato con noi, perché capolavoro, bello ritrovarla, self control, questi coretti, lui aspettava di completare in alcuni passaggi il testo della canzone, Bigazzi fa no, tu non aggiungi niente, anzi ne aggiungiamo a profusione, testa, infatti è diventato poi il tratto distintivo, no, del pezzo.
1: Anche l'ouverture.
0: Esatto, perché comunque questa collaborazione tra Bigazzi e Raff nasce con Self Control, ma va avanti per ad esempio quel duetto fantastico che partecipò all'Eurovision Song Contest, all'epoca si chiamava Eurofestival. Umberto Tozzi e Raff presentano Gente di Mare. Che se ne va! Bellissima, arrivarono terzi, però lì li mette insieme appunto Bigazzi, perché lavorava con Umberto Tozzi. E ci scrivono, Lara Branigan aveva fatto anche la cover di Gloria. Perché? Perché Bigazzi, appunto, lavorando con Tozzi, aveva saputo del successo di Gloria quando la Branigan chiese Self Control, dice, ma come no, vai pure, tranquilla. E in effetti,
1: e tra l'altro sai che manchi tu nell'aria è una delle frasi che proprio che mi fa pensare Gloria, con tutte queste cose
0: bellissimo. Raff che poi passa all'italiano, funzionerà? Altro che, perché comunque è autore, tra l'altro non presente sul palco ma autore del testo della canzone, si può dare di più, quindi anche a livello autorale mica male. E poi abbraccio da Sei la più bella del mondo, Ti pretendo, Battito animale, Infinito, quanti singoli, Bianca, no, interminatamente stupenda, dedicata alla figlia,
1: e quanti singoli azzeccati, è sì, proprio questo, azzeccati non nel senso di appiccicati ma proprio presi bene, che ci fanno prendere bene anche.
0: I tormentoni non se ne vanno perché torneranno lunedì, tra l'altro c'è anche una canzone che tu hai richiesto.
1: Ti rompo le scatole perché te ne richiedo tante, quindi in realtà Cervelli subisce il mio pressing ogni tanto, perché io voglio sapere le storie che ci sono dietro i brani che proprio mi piacciono.
0: Sì, per chiudere un messaggio, ricordate anche che Bigazzi è stato uno dei fondatori degli Squallor, e beh, non solo, ma ha fatto tante di quelle cose grandi, non a caso c'è anche un premio Bigazzi a Sanremo.
2: This is a game, whatever I play to you, you play back to me.

0: Barry Can Swim, lui non sa nuotare però balla, dance dance dance. Barry Can Swim alla Secolo, DJ e produttore scozzese molto bravo, che ha messo questi bambini francesi, ha sentito l'accento dance dance dance, che non è dance dance dance, affinate.
1: Ma lo potevamo portare da Mike Marich, ecco. Visto che he can swim.
0: È la ultima puntata di Jody Alivernini e sì, quindi vetrina per lei con Simone. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Tra poco Radio 2 Summer Club. Mm-hmm. Che cos'è? Un commiato commovente, strappalacrime per tutta la
3: puntata? Adesso strappalacrime mi sembra una cosa un po',
2: scusate,
3: esagerata.
2: Guardate che io continuo, non vorrei dirvi, però se volete concentrarvi su Jody, concentratevi su Jody.
3: Lui ha detto, è l'ultima puntata di Jody, di sì. Jody.
0: Simone prosegue con i programmi della rete, come il TG1.
3: No, ma anche io proseguo. Però proseguo da un'altra parte.
1: Prosegui in altri orari?
3: Sì, in altri orari, esatto.
1: Vabbè, okay. A me mancherai personalmente.
3: Guarda.
4: Cosa dobbiamo fare, Simone? Vai.
2: Adesso vi presentiamo, cari ascoltatori di Radio 2, vi presentiamo il nostro nuovo, la nostra nuova invenzione, Bambola Jody.
5: Buongiorno.
2: Bambola Jody alterna momenti di euforia a momenti di tragica depressione.
5: Oh no.
2: Ma come si fa a tirare su Bambola Jody? Ma mettetele vicino un bambolo calomino.
5: Ma così. Oggi finisce la puntata Bambola Jody. Sì.
2: Oh no, Bambola Jody, no.
0: Avete pensato di farci un podcast?
5: No, mi rimette nell'armadio Simone Calomino, ecco. Oggi questo.
2: Okay, ho pensato di rivolgerci a degli specialisti più.
0: Bambola Jody sa molto di esorcismo anche.
5: Esatto.
0: A un certo punto giri 360 gradi la testa.
5: Dal punto di vista psicologico, Flaminia, come la interpreti questa cosa?
1: Entrerei nel merito del punto di vista psicologico perché non si può fare, però abbiamo parlato delle televendite. Bambola Jody rimanda anche a qualcosa che forse si poteva trovare negli anni 80 nelle ore tarde su certe reti.
2: Addirittura.
0: Senti che quanto
5: mi stai dando dei suggerimenti.
1: No. Però se il programma va in ore tardi, attenzione, la potresti rivendere questa.
2: Nuovi business,
1: sì.
2: Nuovi business.
5: Ci penserò.
0: Sì. Non lo fate nelle pre-mezzanotte perché noi tentammo un'operazione del genere, ma dei veri kamikaze. Io, Roberto Gentile e Betty Senatore, Robertino, sempre i nostri pensieri.
5: Sempre.
0: Betty ti metti a letto era il titolo della rubrichetta che chiudeva il cammello a spasso nel tempo. Aldo Grasso scrisse, credo una delle poche volte su la Rai, Radio 2, dicendo Radio 2 è diventato un lupanare. Non sapendo il significato di lupanare siamo andati sul vocabolario. Boudoir, casino, perché lei facevamo telefonate a caso, random, sui cellulari con un telefono in studio. Ciao, sono Betty, 80 volte. Così, ma roba da folli.
5: Tutto questo su Radio 2?
0: Sì, sì, anno 99-2000.
2: Per qualcuno morire di voi ricorda? Risate, però.
0: Beh, insomma, passiamo un bel quarto d'ora. Diciamola così.
1: Però il fatto che tu sia ancora qua ci fa ben sperare.
0: Ecco esatto.
5: Sta quindi a vedere, possiamo sopravvivere anche a Bambola Jody.
0: Esatto. Settembre. E chiudo tutto. E il tema della puntata.
2: Allora, oggi parliamo di una cosa che non è che ci riguardi proprio da vicino, però comunque vogliamo farla nostra: l'intelligenza.
0: Ah, beh, questa sconosciuta per tutti.
2: In realtà,
0: in questo studio.
2: Tecniche per provare a spacciarsi per intelligenti. Quindi,
0: tipo, ho letto Guerra e Pace.
2: Capito. Poi non l'hai letto, no. Però lo dici perché ti fa.
5: Ma quello ti spacci per intellettuale. Per uno. No,
2: un'altra
5: invece
2: sfumatura.
5: Dire una cosa che sei convinto di aver detto la cosa più intelligente.
0: Invece niente.
1: E io sarò molto tagliente. Spacciarsi per intellettuali è possibile. Spacciarsi per intelligenti
5: meno?
1: Molto molto meno.
0: Quali sono gli elementi che fanno capire che tu sei lontano dall'intelligenza?
1: No, in realtà si misura e ci sono vari costrutti, ci sono varie tipologie di intelligenze. Ad esempio, ci sono persone che hanno un'intelligenza emotiva più spiccata rispetto ad altre, e altre persone che invece è sul ragionamento matematico, quindi su tante componenti. Però insomma, a parte che non è che dobbiamo spacciare per forza farlo,
5: certo,
1: però è
5: possiamo anche accettare di essere come siamo, che forse è già questo forse sinonimo di intelligenza.
1: Jody,
2: è che brava Jody,
0: testamento radiofonico di Jody Alivernini.
5: Le
0: arrivato.
5: Ho preparate tutte ieri,
0: grazie. Allora vi lasciamo al GR2 e poi Radio 2 Summer Club e l'intelligenza. Noi torniamo lunedì, buon fine settimana alle 9, grazie
1: a te, buon fine
0: ciao,
1: settimana
0: Jody.
5: Ciao
0: Jody.
5: Ciao.
0: Morning.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti, buongiorno. Il crollo della palazzina a Messina, individuato sotto le macerie il corpo di uno dei 6 dispersi. Per gli aggiornamenti, linea in diretta a Eleonora Mastromarino.
3: Sì, abbiamo appena visto un'ambulanza andare via all'interno, c'era il corpo del primo dei dispersi individuato. I vigili del fuoco non hanno ancora comunicato ufficialmente l'identità di quella che possiamo considerare la prima vittima accertata del crollo della palazzina avvenuto ieri pomeriggio nella periferia sud della città. Sarebbe stato trovato sotto il primo solaio, quindi nei piani più alti della struttura, una struttura di 3 piani. All'ultimo piano c'erano le abitazioni dei proprietari dell'immobile, la famiglia Leone, 4 persone, con loro viveva anche il collaboratore domestico proveniente dallo Sri Lanka. I dispersi sono quindi adesso 5, tra questi, oltre alla famiglia Leone e il loro collaboratore, c'è anche la commessa italiana dell'Emporio Cinese che si trovava al primo piano dello stabile. Lei era probabilmente in fuga cercando di lasciare l'edificio ai primi segnali di incendio. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, rese complesse dalla presenza di un incendio che occupa le macerie del piano dove appunto si trovava il negozio cinese. È difficile domare le fiamme che non sono raggiungibili e che producono molto fumo, il che immaginerete rende complesse le operazioni di ricerca. Comunque proseguono senza sosta ad attendere notizie, ci sono i familiari dei dispersi che ora sono in ansia in attesa che venga comunicata l'identità della prima vittima individuata. Per ora da Messina è tutto.
2: Grazie Mastromarino. Calcio, il lutto per la morte a soli 66 anni di Franco Baresi, storico difensore del Milan e della Nazionale. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare, è stato uno dei più grandi, rispettato in campo e fuori.
4: Il suo esempio, la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino del club. Emozione il ricordo del Milan che piange il suo storico capitano, la sua leggenda. In rossonero Franco Baresi ha vinto tutto. Il calcio perde uno dei più forti difensori di sempre che ha rivoluzionato il ruolo, è stato l'ultimo grande libero italiano. Capitano silenzioso, esemplare, dice Giovanni Galli, che con Baresi ha condiviso i trionfi al Milan e ne ricorda uno in particolare, era l'89.
5: Quando l'ho sollevato per la prima volta era a Barcellona, che aveva appena ritirato la Coppa dei Campioni, la prima Coppa dei Campioni, quando vincemmo contro la Steaua 4-0, era veramente felice, non per lui, era felice per il popolo rossonero.
4: Lunga, anche se a volte tortuosa, pure la sua storia in azzurro, il suo pianto ai mondiali del 94, dopo la finale persa contro il Brasile, il rigore sbagliato, l'immagine del capitano commosse l'Italia. Manuela Collazzo, GR2.
2: Il caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco su cui si sono riversati migliaia di migranti, 18 i corpi recuperati in mare, si cercano altri dispersi, sarebbero almeno 49.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta, molti i minori. Il premier spagnolo Sanchez, che oggi si recherà sul posto, ieri ha mandato l'esercito a supporto della Guardia Civile. Le immagini dimostrano che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia per la sicurezza, scrive Giorgia Meloni sui social, annunciando che l'Italia è pronta a sospendere Schengen con la Spagna. Sulla stessa linea il titolare della Farnesina Tajani: è un pericolo la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari, parole indegne per il ministro degli esteri spagnoli, convocato l'ambasciatore italiano. Svolta nel conflitto tra Israele e Hamas a Gaza, ad annunciarla il presidente Trump.
6: Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Donald Trump lo annuncia nella notte sul suo social Truth, dove parla di passo monumentale verso una pace duratura e aggiunge: una volta completato il disarmo, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insederà un nuovo governo palestinese che collaborerà con la forza internazionale di stabilizzazione per garantire la sicurezza nell'area. L'accordo è stato confermato da alti funzionari funzionari di Hamas, annunciando al contempo che a gestire lo stoccaggio delle armi sarà il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza e dettando comunque la propria linea. Non faremo alcun passo sul disarmo prima che Israele si ritiri da Gaza, affermano dal gruppo sciita. Nessuna reazione ufficiale ancora di Israele, da cui trapela però scetticismo sull'effettiva deposizione delle armi da parte di Hamas. Un accordo raggiunto dai mediatori del Board of Peace riuniti al Cairo, dove a breve si terrà un vertice per definire la seconda fase del piano per il cessate il fuoco a Gaza. Valentina Isa, GR2.
2: Fine settimana di partenze con traffico intenso verso le località turistiche, previsto bollino rosso oggi, domani sarà nero. Sul fronte meteo siamo nel picco della quarta ondata di calore che durerà almeno fino a metà della prossima settimana. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti.
1: Temperature elevate su tutto il nostro paese, punte anche di 40 gradi, Roma e Firenze saranno le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi in serata anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud.
2: E diventano 7 i concerti di Claudio Baglioni a Piazza di Siena il prossimo ottobre, a grande richiesta, infatti sono stati emessi biglietti, nuovi biglietti in vendita. E così dalle date del 24, 25, 27 e 28 ottobre, andate rapidamente esaurite, si aggiungono ora il 30, 31 ottobre e 1 novembre. Sarà quindi una settimana di musica in Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, dove il 24 ottobre del 1982 Baglioni aveva dato per la prima volta appuntamento al suo pubblico con un gigantesco raduno. E tra poco più di un anno, il 23 ottobre 2027, l'appuntamento di chiusura del tour sarà ai Fori Imperiali. Prossimo giornale radio alle 12.30, ora la linea va a Summer Club. Buon ascolto.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club. Radio 2 Summer Club.
11: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, buongiorno Giodia Livernini.
12: Ma buongiorno a te Simone Calomino, ben ritrovati in questo venerdì 31 luglio. Finisce il mese, finisce la settimana, finisce tutto.
11: Tutto, Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club oggi ci riunisce attorno a un tema che riguarda tutti, ma forse non riguarda neanche nessuno, non so. Voglio fare così, voglio dire tutto e non voglio
12: vuoi
11: dire.
12: Vuoi fare un po' il filosofico, filosofico. Questa, è quello difficile.
11: Filosofia, voglio farmi credere intelligente.
12: Perché
11: più
12: sai,
11: di quello
12: quando
11: che
12: vuoi far credere di essere intelligente, la butti in caciara, come si dice a Roma, la butti in caciara,
11: confondi le acque.
12: Una cosa intelligente la dirai in mezzo a tante, no?
11: Ma può anche darsi. Comunque, proprio per farci credere intelligenti tocca pensare a quello che dobbiamo dire.
12: Allora,
11: e ci vuole il tempo di Street of Dreams degli U2 al Radio 2 Summer Club. Cosa ne pensi di questa iniziativa?

0: 2 con Street of Dreams alla Radio 2 Summer Club, Giodia Livernini, Simone Calomino, pronti a creare il club del giorno e a raccogliere tutti i nostri ascoltatori al 348-7300-200 con le loro esperienze. Qual è il tema del giorno?
1: E allora questa mattina vogliamo istituire il club degli intelligenti.
0: Partiamo
1: dalla parola intelligenza, che intanto deriva dal latino intelligere, che significa comprendere. Vado proprio a leggere la definizione. L'intelligenza può essere considerata la capacità di una persona di affrontare, risolvere situazioni e problemi nuovi o sconosciuti con successo. Utilizzando quindi le proprie facoltà cognitive ma anche quelle emotive, un po' come ci diceva Flamini a Bolzano poco fa, l'intelligenza può anche essere considerata come la capacità di un individuo di adattarsi efficacemente all'ambiente in cui si trova. E questa è la definizione di intelligenza.
0: Questa è l'intelligenza. Peccato che a volte magari uno crede di essere intelligente o sovrastima la propria intelligenza.
1: Sì,
0: capita spesso.
1: Quelli sono i personaggi migliori.
0: A me capita.
1: Sì, però a volte lo possiamo fare, come dire, in maniera inconscia, cioè insomma anche un po' così puri di fronte a questo. Però invece qualcuno proprio ne è inconsapevole, totalmente inconsapevole. Si chiama effetto Dunning-Kruger, cioè quelle persone che hanno un eccesso di fiducia e di incompetenza, ovvero una distorsione proprio cognitiva nella quale individui poco esperti e poco competenti in un campo invece tendono a sovrastimare la propria preparazione giudicandola a torto superiore alla media.
0: E le conseguenze
1: sono disastrose.
0: Ma voi invece, cari ascoltatori, che cosa fate per sembrare più intelligenti? Ditecelo fuori dai denti. Oppure qual è quella volta che volevate sembrare particolarmente intelligenti e invece non ce l'avete fatta.
1: Perché ci sono situazioni che magari ci mettono un filo di pressione, allora vogliamo cercare di dire la cosa intelligente, la cosa migliore. Ecco, quando vi

0: My Bread su Radio 2 in questo venerdì mattina, dove a Radio 2 Summer Club Simone Calomino, Giodi Alivernini, abbiamo istituito il club degli intelligenti. Ma vi abbiamo chiesto che cosa fate per sembrare più intelligenti, quella volta che volevate sembrare particolarmente intelligenti e invece non vi è riuscita. Devo dire che dai messaggi che arrivano al 348 7300 200, molti usano una strategia: se non parlo proprio do l'impressione di essere intelligente.
1: Ma questa è la tattica più semplice,
0: è l'ABC, no? Sei in una situazione di tensione, di insomma, dove ci tieni particolarmente, non sai che dire, stai zitto.
1: Ma io mi ricordo un professore delle medie che mi diceva, non a me, lo diceva a tutti: tu parli troppo e chi parla troppo è stupido. Hai capito?
0: Via.
1: Così, tec.
0: Rovinato.
1: Allora abbiamo anche un vocale, sentiamolo.
0: Vai.
2: Ciao, io per via degli studi classici che ho fatto all'università conosco abbastanza bene le etimologie delle parole. E quindi anche, non so, appunto le radici, le origini delle parole e perché si dice così, perché ci sono questi modi di dire. E quindi niente, spessissimo le persone che mi conoscono si rivolgono, mi chiedono, insomma, questa cosa qui io la so e sembro molto molto intelligente. Ciao,
0: e
2: Angela da Milano.
1: Vedi, competenza e intelligenza che vanno più o meno di pari passo.
0: Sì, come del resto ci scrive Guido: rimango in silenzio e ascolto soprattutto quando l'argomento di cui si discute non è di mia competenza. Credo che sia una forma di intelligenza anche questa. Certo, non è che per forza devi dire qualcosa, soprattutto su un tema che magari non ti riguarda o non sai, non ne sei a conoscenza, meglio stare zitto.
1: Ma a noi del Radio 2 Summer Club piace darvi dei consigli, infatti noi non vi daremo consigli per essere più intelligenti banali, tipo, che so, fare attività fisica, dormire bene. No, no, no, noi abbiamo dei consigli veri e propri, cose incredibili. Sai qual è il primo?
0: Vai.
1: Leggi i necrologi.
0: Ma
1: perché? Sai perché?
0: Perché?
1: Va bene, perché in poche righe tu scopri delle intere vite, no? Quindi con i successi, i fallimenti, ma soprattutto ti ricordi della caducità della vita, no? Beh, rimetti a posto le
0: breve,
1: tue priorità.
0: Tutto breve.
1: Hai un altro consiglio per noi?
0: Vai, dimmelo tu.
1: Te lo dico io?
0: Vai.
1: Imitare gli accenti.
0: Ah sì? Per quale motivo?
1: Perché costringe il cervello a lavorare sul linguaggio, sul ritmo, su memoria, comprensione culturale.
0: E bisogna attivarlo questo cervello, bisogna, so, è un muscolo che va un po' allenato, no? Sicuramente leggere è uno dei consigli che viene dato.
1: Ma quello viene dato,
0: quello,
1: no?
0: Quello
1: noi diamo consigli tipo quest'altro,
0: tipo?
1: Il reverse engineering, cioè
0: dai,
1: c'è un oggetto rotto? Smontalo, che se sai come romperlo sai anche come aggiustarlo,
0: come ripararlo, quantomeno ti attivi per cercare di ripararlo,
1: sì,
0: e quindi metti in moto il cervello. Ma voi quanto siete intelligenti e quando lo siete stati in maniera immotivata?

0: È una forma di intelligenza.
1: Se riposi bene, il cervello lavora meglio. Questo, insomma, dati scientifici confermano tutto questo. Ma noi abbiamo istituito il Club degli Intelligenti e vogliamo sapere da voi che cos'è e cosa fate per sembrarlo di più, magari in alcune situazioni. 3487 300 200.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.

0: E la penna autoriale che si sente nella musica di Marco Castello all'acqua ghiacciata, ritrovato questa mattina nella programmazione musicale di Radio 2, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia Livernini, fino alle 12 in vostra compagnia. Siamo in buona compagnia, buono, perché questa mattina siamo tutti particolarmente intelligenti.
1: Ma tanto, tanto veramente. Poi tra l'altro sono stati intelligenti anche quelli dell'ufficio musica, che sapevano che noi dopo parleremo, esatto, dei tuffatori, nei nuotatori nell'acqua ghiacciata, e quindi ci hanno messo Marco Castello all'acqua
0: ghiacciata.
1: E così,
0: insomma, abbiamo già spoilerato il club del giorno, che sì, è come sempre, insomma, tradizione di Radio 2 Summer Club. A un certo punto ne parleremo di un club vero.
1: Vero,
0: esistente.
1: Vero, sì, sì, hai voglia a creare.
0: Ma ora parliamo del nostro.
1: Sì,
0: del nostro.
1: Sì, sì, sì, perché a quanto pare il pisolino pomeridiano, quello ecco che viene qua chiamato anche power nap, mm-hmm, che sono 10-20 minuti così, aiuta a essere un po' più concentrati e quindi anche più intelligenti. Ma stai attenta, Jody, perché
0: se tu
1: dormi 30 minuti, sì, poi al contrario rischi di essere un po' così intorpidita, no? E quindi di compromettere oltretutto anche il tuo sonno notturno. Quindi mettiti un timer, per cortesia.
0: 10-20 minuti vanno bene, 30 no.
1: Non di
0: no
1: più.
0: 25?
1: No. Così, al limite, al limite.
0: Ma sai che questa cosa me l'ha confermata un amico, un mezzo parente.
1: Possiamo fidarci?
0: Credo di sì, perché lui è uno sportivo veramente di quelli in prima linea, che... e gli sportivi riposano 20 minuti, poi continuano a correre 20 minuti, poi continuano, ma non più di 20 minuti.
1: Non
0: era
1: di
0: disse
1: più
0: questa regola dei 20 minuti, del pisolino di 20 minuti, che funziona molto.
1: Ma se invece state facendo una riunione o c'è una discussione in corso, ci sono altri modi per poter sembrare più intelligenti. Attenzione, è sembrare, non essere. Tipo, ti alzi e disegni un diagramma a caso.
0: Così.
1: Intanto devi avere una lavagna. Però una volta che ce l'hai, se disegni un diagramma mentre parli e dici perché, come vedete qui, così, e spari due parole a caso, guarda che sembri intelligente, oppure vero cretino.
0: Esatto, anche perché cioè, diagramma, tu immagina una riunione qui a Radio 2, che di perché ti sei messo a disegnare un diagramma, non si sa per quale motivo. Però voi fatelo, provateci, poi vedrete gli effetti.
1: Oppure invece di dire 50%, dite beh, chiaramente uno su due, no? Semplifichiamo.
0: Ma quanto
1: Cherry Hanna,

0: Anna sta sotto la pioggia, ha dovuto aprire la sua umbrella, hai capito? Ma l'hai visto il video sul 202?
1: Leonardo Carioti, io vorrei uscire, vorrei il permesso di poter uscire.
0: Ma l'hai visto il video? Si è dovuta coprire, pioveva.
1: E quando piove, sai, quando piove, usi l'ombrello.
0: Ma si sei intelligente.
1: È forma di intelligenza.
0: Ecco, appunto.
1: Se non ti vuoi bagnare, usi l'ombrello.
0: Abbiamo un messaggio al 3487300.
1: Un messaggio un po' complicato, però ha una filosofia dietro.
0: Vediamo.
1: Importante.
0: Ti seguo.
1: È quello di Virgilio che ci
0: dici?
1: Scrive così: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: C'è anche il rovescio della medaglia.
0: E qual è?
1: C'è chi si ritiene a torto poco intelligente ed è convinto che non arriverà mai a risolvere certi problemi. Come si fa per far sì che queste persone scoprano di se stessi inaspettati gradi di intelligenza?
0: Come si fa?
1: No, è bello perché dai, posso andare avanti. No, perché a volte tu non sai di essere più di quello che sei. È vero, è vero,
0: sì.
1: È vero.
0: Guarda, allora, che mi spiace entrare sempre nello stesso argomento, ma frequentare Gigi Marzullo non ti fa bene, Jody.
1: No, però per rispondere a Virgilio vorrei dire che la cosa migliore nella vita, secondo me, è sempre contornarsi di buoni amici.
0: Infatti,
1: questo,
0: a
1: perché
0: tal proposito,
1: i buoni amici, se pensano che tu sia più intelligente di quello che tu stesso pensi, dovrebbero fartelo notare. Guarda che sei migliore di quello che tu pensi di te.
0: O buoni amici, oppure senti questo ascoltatore che fa. Senti.
2: Per sembrare più intelligente, la cosa migliore è circondarsi di persone stupide.
0: Hai capito?
1: E questa è l'altra
0: un'alternativa.
1: Tecnica. Oppure scegliere tutte persone meno intelligenti. Così.
0: Guarda che comunque
1: vinci sempre.
0: Valida.
1: Ti piace vincere facile. Comunque la storia dell'uomo più intelligente arriva da New York.
0: Yes.
1: Quest'uomo si chiamava William James Sidis, nacque nel 1898 a New York, a un anno di età parlava correttamente lingua inglese, un anno e mezzo leggeva i giornali, a tre anni scriveva cose di vario genere, a sei anni parlava francese, tedesco, russo, ebraico, turco, armeno, a otto anni inventò una lingua che chiamò Vandergood, a vent'anni conosceva ormai oltre 40 lingue.
0: Capito, ma così non c'è proprio competizione, come si fa se uno... dai, no, non è possibile, non è possibile.

0: E ora molto sexy, molto. Lanciamo la nostra iniziativa etnografica a quest'ora del mattino.
1: Sì.
0: E quindi anche con voce sexy, se volete mandateci una nota audio di 20-30 secondi, cosa state facendo rigorosamente nel vostro dialetto.
1: La cartolina sonora, ma questa non era una voce sexy, Jody, tipo
0: no, no,
1: non lo era.
0: Non lo era, non mi andava, perché ho perso il mood, era finita la canzone, non
1: cartoline sonore 3487
0: non ero più in quel mood, non ero.
1: Oh, sexy, dai.

All'Esselunga ti aspettano gli sconti a 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Oggi è il gran giorno!
8: E voilà, una ghiotta bontà!
9: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
8: Kiwi e Arturo!
10: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
11: Buona festa dell'amicizia, Frido!
12: Prendila! Pesa!
10: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
13: Radio 2.

0: Elodie, Black Nirvana, Scende giù nel mare, lo facciamo anche noi, ma non è un mare normale, no. È un mare ghiacciato. Infatti parliamo dei campionati mondiali di ice swimming, ma più in generale degli International Ice Swimmer, con Enzo Favoino. Enzo, benvenuto a Radio 2 Summer Club.
1: Grazie, bentrovati.
2: Ciao Enzo, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno.
2: Allora, parliamo di questi campionati mondiali di ice swimming, che praticamente in cosa consistono? Lo lasciamo spiegare a te, dai Enzo.
1: Beh, allora, anzitutto spieghiamo cos'è l'ice swimming, alias esatto. Nuoto in acque gelide. È una pratica sportiva che prevede l'assetto di nuoto standard, quindi l'abbigliamento tipico da nuoto con cuffie, occhialini e costume, ma la temperatura dell'acqua è sotto i 5 gradi.
0: Ecco, senza muta, che con la muta sono bravi tutti,
1: Con la muta sono bravi tutti, e beh, anche con la muta però, perché poi c'è l'esposizione alla faccia, allora la gente che prova in muta perché vuol provare il brivido con noi, poi c'è il paradosso che noi proseguiamo, ma quelli dicono sento gli spilli in faccia, non riesco a gestire la sensazione. Invece, grazie a Dio, l'allenamento, l'acclimatamento progressivo e l'abitudine anche a gestire lo sforzo emotivo di entrare in un'acqua gelida ci consente di andare avanti.
2: Quindi voi dell'Ice Swimming Association siete in grado di immergervi nell'acqua con 5 gradi con un costumino, così.
1: E forse solo immergersi, perché poi dobbiamo nuotare.
2: Per quanto, Enzo? Quanto tempo riesci a starci in quest'acqua
1: gelida?
2: Allora,
1: se posso anzitutto, voi avete giustamente citato i campionati mondiali di ice swimming, la cui ultima edizione si è tenuta in Italia. L'Italia ha ospitato l'ultima edizione dei campionati mondiali e l'ultima edizione dei campionati europei, stato rispettivamente nel 2025 e nel 2026 a Molveno, località bellissima. Lì c'è un lago peraltro, ma noi non abbiamo nuotato nel lago perché il lago paradossalmente era troppo caldo, era 6 gradi, quindi abbiamo nuotato in una magnifica piscina all'aperto dove la temperatura era sul grado e mezzo, tra 1 e 2 gradi.
0: Bene.
1: Le distanze ci sono tutte, in tutti gli stili, vanno dai 50 metri fino alla distanza regina che sono i 1000 metri. E per fare 1000 metri, quelli forti, adesso ci sono un po' di campioni del nuoto in piscina che vengono a provare il brivido con noi e loro ci mettono 12-13 minuti. E poi ci sono gli slow swimmers, me incluso, che magari ci mettono 25 minuti.
0: Ma da slow swimmer, Enzo, è più importante secondo te resistere tanto tempo o fare questa distanza in poco tempo?
1: No. Allora, chiaramente noi a mo' di battuta diciamo vince quello che sta più in acqua, no? Oppure magari sfottiamo quelli più veloci perché gli diciamo tu sei andato più veloce perché non vedevi l'ora di uscire. No, in realtà io darei tutta la mia resistenza al freddo per metà della bracciata che vedo di certi campioni, perché poi è uno sport che sta acquisendo la sua dimensione agonistica. Sono in corso i contatti con la World Aquatics, cioè la federazione di riferimento del nuoto internazionale, per l'ingresso di questo sport negli sport olimpici,
2: come
1: ovviamente gli olimpiadi
2: invernali. Come è giusto che sia. Noi vogliamo continuare a parlarne questa mattina con Enzo Favoino. Tempo di una canzone, torniamo da te. Nugenea, Care.

0: Genea con Care alle 11.27 Radio 2 Summer Club con Giorgia Livernini e Simone Calomino, che parlano oggi con l'International Ice Swimming Association ed Enzo Favoino, che è al telefono con noi per raccontarci qualche cosa sul nuoto in acque gelide, cosa che ci servirebbe molto col calore che c'è. Ma Jody, ho una domanda per te, Enzo, ma proprio
1: sì,
0: importante.
1: Enzo, io volevo chiederti una cosa, perché sì, le nonne ci hanno sempre insegnato e cresciuto dicendo: mi raccomando, non fare il bagno dopo aver mangiato, fai passare almeno 4-5 ore.
0: Che l'acqua è fredda.
1: No, perché la digestione, lo sbalzo di temperatura, insomma, devi un attimo finire la digestione. Voi come la mettete? Non mangiate? Come vi comportate?
2: Quante nonne hanno ucciso magnifici atleti.
1: Sono d'accordo.
2: No, ovviamente noi le nonne non le portiamo in riva alle nostre gare, no? Perché ci impressionerebbero troppo. Quando prendiamo le medaglie, le portiamo a casa e le facciamo festeggiare con noi. No, beh, noi ci sono diverse strategie. Io ad esempio nuoto bene, ma anche in acque calde, quando non mangio tanto a colazione o a pranzo. Altri preferiscono fare una colazione energetica, perché la cosa aiuta anche la cosiddetta termogenesi, cioè
1: però lo sbalzo di temperatura, cioè immediato, così, questo comunque
2: Di sicuro non si mangiano le uova al tegamino subito prima di entrare in acqua, certo, che deve essere 2-3 ore prima, ma non perché lo dice la nonna, perché lo dice l'intelligenza che voi coltivavate nella parte precedente della trasmissione, ovviamente, no? Altrimenti si sarebbero controprestazioni.
1: E volevamo raggiungerla con te questa mattina, appunto. Capito?
0: Enzo, so che fate anche tuffi nelle acque gelide, ovviamente, ma mi chiedo, per invece fare le nuotate, quelle lunghe, che fate? Vi immergete piano piano o vi tuffate proprio nell'acqua gelata?
2: Sì, anzitutto, Simone, è stato bellissimo che tu hai ricordato anche questa, cioè la dimensione anche ludica o avventuriera di questo sport, perché regala una grandissima dose di autostima, la possibilità di riuscire a superare quella barriera psicologica, no? Quando il corpo ti dice: ma cosa mi stai facendo fare? Invece ci riesci, la superi. E la cosa ti consente praticamente di nuotare in ogni specchio d'acqua dove l'acqua è liquida, e se è solida noi magari facciamo il buco e ci immergiamo lo stesso.
0: Siete pazzi.
2: Per cui paesaggi stupendi in qualunque situazione. No, l'allenamento prevede l'acclimatamento progressivo. Sì. Noi, a chi si avvicina a questo sport, diciamo: mettiti in contatto con noi, vieni a nuotare con noi, cominciamo a settembre-ottobre, e poi è un po' come la tecnica della limbo dance, no? Anziché abbassare il bastone di un centimetro alla volta, la temperatura dell'acqua si abbassa di un grado a settimana e pian piano uno si abitua.
0: Va bene, ma dici la verità, ci vai alle terme, Enzo, dai.
2: No, non ci riesco, neanche in incognito, io non ci riesco. No, altri lo fanno, e lo dico con ammirazione, perché volevamo addirittura istituire un premio per i nuotatori con la maggiore escursione termica, cioè quelli che riuscivano a mettere la maggiore differenza tra la temperatura più bassa e la temperatura più alta a cui avevano nuotato. Io però sopra certe temperature non ce la faccio, ho una dignità da difendere, non ce la faccio.
1: Comunque, Enzo, noi ti ringraziamo. Enzo Favoino, il movimento sta crescendo in Italia, ha ospitato il campionato mondiale, quello europeo, quindi ovviamente tifiamo per voi alle Olimpiadi. Grazie di essere stato con noi, Enzo.
2: Grazie a voi per l'interesse, è stato un piacere.
0: E viva le acque gelide, Jody. Ci vorrebbero proprio, ma io, guarda, se l'acqua non è calda non ci vado dentro. Meno male che non faccio l'ice swimmer, se no era una rovina. I Kasabian su Radio 2.

0: Superpowers, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giulia Rivernini, ma in regia c'è Leonardo Carioti. Salutiamo anche Marina Baglivo che ci sta seguendo e supportando la parte tecnica, ma anche Manuela Mortera che invece ci riprende alla visual.
1: Ciao,
0: canale
1: Manuela,
0: 202.
1: Ciao. È il momento, ormai lo sapete, delle cartoline sonore in questa ultima parte del Radio 2 Summer Club. Si tratta di 20 secondi di messaggio vocale in cui ci dite che cosa state facendo, però nel vostro dialetto, e noi dobbiamo essere capaci di tradurlo. I più buoni allegano traduzione.
0: Allegano traduzione. Mm.
1: E arriva da Trieste la prima cartolina sonora di oggi. Sentiamo un po'.
2: Ciao Mulli da Trieste.
1: Ciao.
2: È una giornata bellissima, vado al bagno, l'acqua è già bellissima, calda, giusta per rinfrescarsi, yes. L'aghese, i pini che fa ombra, che le bellezza. Cicale che ziga, e me godrò la giornata al bagno.
1: Bene, bene.
2: Se caldo, ma non desciopar proprio.
1: Bene, non se sciopa.
0: Non c'è sopaccio pa.
1: È onomatopeico.
0: Comunque si sta andando a fare il bagno,
1: sì,
0: tutto regolare, non nelle acque ghiacciate di Enzo.
1: Non in quelle acque.
0: Allora continuate a inviarci cartoline sonore, ovvero nota audio di 20-30 secondi nel vostro dialetto. Noi cercheremo, ci proveremo anche questa mattina a tradurlo.
1: Abbiate pietà.
0: Se avete ancora un briciolo di pietà
1: e di umanità.
0: Aggiungete la traduzione.
1: Grazie.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. 2-2.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: a parlare d'amore questa mattina, anche se i Febresh sono venuti a bussare alle nostre porte del nostro club, del nostro Radio 2 Summer Club.
1: Club.
0: Voglio dire club.
1: Dici club. Gio Di Cartolini.
0: Club, ma noi diciamo club.
1: Noi diciamo club.
0: Siamo, è sempre stato detto così.
1: Siamo un po' italioti.
0: Ci piace così.
1: Allora, Gio Di, arrivano. Le cartoline sonore ci sono e ce n'è una molto espressiva. Eccola qua.
2: Allora, buona giornata. Io sto qua con Camie che sto ghiando verso casa, perché qua oggi pomeriggio c'è sto blocco, però fanno un marone di cavere che non varica. Comunque, buona giornata a tutto quanto.
0: Buona giornata. Ma che fa?
1: Va a casa col camion, perché alle 4 c'è il blocco, non può più girare col camion. Che cosa ridi? Cos'è? Questa è la traduzione. Ma a casa fa.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: C'è un gran caldo.
0: Sì, però anche meno, capito?
1: Paolo.
0: Perché con un atteggiamento un po' così.
3: Paolo da Catanzaro. Stai chiedendo da un amico chi mi chiamava, ma vai io che amico di pomodoro di buoni, chi di panzalata.
1: I pomodori buoni. Lo sapevo.
3: Chiamo Paolo da Catanzaro e sto andando a trovare un amico che mi ha chiamato. Che mi ha raccolto pomodori freschi per fare una buona insalata.
0: Buoni pomodori, belli.
1: Stava sul jet, Paolo. Però.
0: Sì, infatti, dov'era? Non si è capito.
1: Nello spazio.
0: Dai,
1: siderale.
0: Ma una un po' difficiletta, questa l'abbiamo capita anche.
1: Questa
0: vai.
1: È per te, questa
0: vai.
1: È per te. Traduci tu, Tieniti pronto.
0: Vai.
4: Ho appena fatto il poesia di casa. Mia moglie lavora, perciò? Sono stato costretto e buona giornata a tutti. Stefano da Padova.
0: Mamma mia Stefano, grazie, questa è facilissima, la so. Vediamo. Sto facendo le pulizie di casa perché mia moglie lavora e quindi sono stato costretto.
1: Brava Giodia Livernini, dopo un mese e mezzo di programma traduce una cartolina sonora.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sentiamo Rosy.
5: Sundria Mangiai Benis della Tusa, della mia Misa, che la si è appena sposata.
1: Ecco, allora ti dico una cosa prima di sentire la traduzione che ha legato Rosy.
0: Sì.
1: Sentirai che dice, adesso vi faccio la traduzione con un tono di voce come dire mamma mia ragazzi.
0: Quanto siete
1: devo mandare pure la, senti come dice, senti.
5: Traduzione. Sto mangiando i confetti della figlia della mia amica che si è appena sposata. Ciao.
0: Grazie. Della traduzione. Continuate a inviarci cartoline sonore, nota audio, 20-30 secondi in dialetto, 3487-300-200.
1: Anche con un po' più d'allegria, Jody.
0: Stiamo terminando.
1: E vabbè, cartoline sonore.

0: Ma che ci facevi sul 202, Giodia Livernini?
1: Mi hai riconosciuta?
0: L'ho riconosciuta subito.
1: Costumino? Ma non sulla barchetta?
0: Ma era Jennifer Lopez.
1: Ma ero io. Guarda che stacco di coscia che metto anche sul canale 202 per
0: no,
1: verificare le differenze.
0: Mettila giù! Allora, 3487-300-200, le vostre cartoline sonore.
2: Lo grignano, ma noi anche i sennari a crompar la borsa per andare al mare.
0: Sì.
2: La borsa e la trusse da spiaggia.
0: Sì.
2: La
0: trusse.
2: Buona giornata, buona ferie. Buona
1: ciao. Ma quanta allegria, mi piacciono tantissimo loro due. Ma belli.
0: La
1: ma non si sono, non
0: ci
1: hanno detto come si chiamano.
0: È la trusse.
1: Però scusa, non ho capito, la borsa o la trusse? Che stavano andando
0: a fare? La borsa e la trusse, tutte
1: la
0: e due l'hanno prese. Allora, altra cartolina per noi.
3: Col caldo cosa devo fare? Mi sono rovegliatri l'insueto tutta la notte.
0: No.
3: Stamattina sono più stracco di ieri che sono nel letto.
0: Mannaggia la miseria, hai capito che è successo?
1: Lo fa.
0: Si è arrovogliato nelle lenzuola,
1: arrotolato tutta la notte. Del caldo.
0: E quindi così succede, il caldo fa anche questo.
4: Mi stavo preparando per il rumore e quindi muovevo a spisa rumorchetta. Due citrulle e non pochi pomodori.
0: Mi sembra un'ottima idea.
1: Cetrioli, pomodori, ma ormai siamo le sappiamo tradurre
0: tutte le
1: veramente
0: sappiamo.
1: Siamo migliorati, te lo voglio dire Simone.
0: Io te ne farei sentire un'altra, ma c'è poco tempo.
1: Vai, vediamo.
2: Lo grignano, ma noi anche questo
0: abbiamo già sentita, benissimo.
1: Infatti noi
5: Ciao.
0: Sì?
5: Mi hanno sorpreso lì a Roma. Ma qua a Ferrara, la bassa è che da sciupare.
0: Pure qua.
5: Saluti Mauro.
0: Ciao Mauro, ciao.
5: Io non so lì a Roma, ma qua nella bassa di Ferrara c'è da scoppiare.
0: Eh sì, c'è da scoppiare.
1: Con la traduzione è tutto più facile.
0: Evviva!

0: was made for loving you, i Kiss su Radio 2 alle 11:53. Ancora sì, cartoline sonore da tradurre, ci proviamo.
1: Cartoline, cartoline.
2: Se andassi in cucina a chiedere a mia madre se è pronto da mangiare, sì, lei, friulana, mi risponderebbe:
1: che cosa?
2: Can le sisille sul tetto e il maccheron le quette.
1: E che vuol dire?
2: Traduzione. Sì. Quando il maccherone è cotto, sì, cioè quando la rondine è sul tetto, il maccherone è cotto. Ah, fa oh, riferimento soprattutto agli gnocchi.
1: Vengono a galla.
2: Chiedo scusa a friulani per la mia pronuncia.
1: Come le bugie vengono a galla.
0: Quindi
1: gli
0: quando
1: gnocchi,
0: il
1: quando la rondine la sul
0: devi
1: tetto,
0: aspettare questa rondine, se non la vedi non si mangia.
1: Solo a primavera si mangiano i maccheroni. Okay. Altra cartolina.
3: Ciao ragazzi, mi me ne sta guardando ma perché anche un travaggio.
1: Sì.
0: No,
1: sì,
0: che si traduci, sì. Traduci, sì,
1: quando io dico sì, vuol dire che non ho.
0: Non hai capito neanche.
1: Allora, credo che voglia dire sto andando al mare perché fino ad adesso ho lavorato.
0: Hai lavorato.
1: Ne vuoi sentire un'altra?
0: Un'altra, dai.
1: Vediamo.
0: Un'altra.
4: Se l'hai udito di uno shortino te ue ciucate.
1: Certo.
4: Traduzione, sì, te l'avevo detto di non uscire nelle ore più calde. Buona giornata.
0: Ce l'avevo quasi fatta. Ma sulla punta della lingua io però ho una cosina da dire,
1: che devi
0: siccome
1: dire?
0: Sono le 11:54 tra qualche minuto ci salutiamo,
1: sì,
0: come abbiamo già anticipato questa formazione cambia, quindi sì, Simone Calomino resta qui, Radio 2 Summer Club resta aperto, il sì, club resta aperto, i club avranno continuati a essere istituiti e tutto quanto, ma io vi saluto oggi, da lunedì ci sarà la mia collega Barbara Venditti che saluto, e io volevo ringraziare tutti, ti volevo dire questa cosa Simo.
1: Oddio mio, dimmi.
0: Il film in questione di questa estate, sì, è l'Odissea, sì, ok? Quindi da oggi, visto che ieri ci hanno detto siamo Gianni Pinotto, siamo Alice e Carlo, insomma tutte queste accoppiate qua,
1: sì,
0: noi saremo come Ulisse e Penelope, però sì, io faccio Ulisse che vado a cercare Troia, tu fai Penelope, ti ho portato un pezzettino di stoffa,
1: no,
0: un piccolo pezzettino di quell'unico che ho trovato, però fai una cosa, ci ricami e
1: io non so ricamare
0: una camicia, quando è pronta io tornerò, quando è pronta tornerò.
1: Giovi, è stato bellissimo parlare con te a Radio 2 Summer Club, veramente.

0: Malcolm Todd con Earrings ci porta alle 11:58 in questo momento. Radio 2 Summer Club, è il momento di salutare la squadra.
1: Salutiamo tutta la squadra, ovviamente io ho ringraziato Simone Calomino, ormai per me è diventato Penelope, ma ringrazio profondamente il regista Leonardo Carioti, anche lui oggi conclude questa prima parte del Radio 2 Summer Club. Grazie preziosissimo, preziosissima Valentina Reggiani, un faro, tutte le nostre curatrici,
0: e sono tante,
1: quindi Elena Russo e Daria Ragazzini
0: e Angelica
1: De Rossi.
0: Jody, grazie a te, ciao, è stato bellissimo e
1: anche
0: spero di rivederti presto. Ma noi ci rivediamo lunedì,
1: tanto.
0: Amici, ciao. Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: sei, nonostante 500 crati all'ombra,
1: sì,
0: nonostante il prezzo del carburante a 18 euro al litro, nonostante l'inflazione dello yen, quella del costo del denaro,
2: sì,
0: nonostante le guerre,
2: sì,
0: il giro per il mondo,
2: beh, sì,
0: oggi,
2: sì,
0: è un giorno buono,
2: perché
0: finalmente finisce Start da Matti,
2: sì, sì,
0: ovvero la versione All You Can Eat di Matti dalle Care.
2: Ma non finisce, tra l'altro, vabbè, comunque dici.
0: Finalmente.
2: Sì.
0: Unica nota negativa, però.
2: Qual è?
0: È che voi ascoltatori,
2: sì,
0: potreste trovare in qualche località.

0: località balneare, sì, a basso costo ovviamente,
1: sì,
0: sia Barti Columbia che Francesco Arienzo.
1: Questo è vero, questo è vero, sì.
0: Che sono facilmente riconoscibili.
1: Come?
0: Sia per la mancanza di muscolatura,
1: beh, non è
0: sia
1: no,
0: perché sono gli unici a cui i venditori ambulanti di cocco,
1: sì,
0: il cocco glielo regalano,
1: perché?
0: Perché coggono la loro difficoltà.
2: È vero.
0: Se invece andrete in vacanza a Saint-Tropez,
2: sì,
0: a Porto Certo,
2: sì,
0: a Ischia, a Capri,
2: sì,
0: a Forte dei Marmi, lì troverete la vigna Mauro Frondera.
1: Vero, vero, sì.
0: Facilmente riconoscibile.
1: Perché?
0: Perché il suo ombrellone non è in tela,
1: no,
0: ma in foglie d'oro.
2: Vero.
0: Che al calarti il sole,
1: sì,
0: lei scioglie in una bottiglia di champagne, il cui costo è il totale di quello che guadagneranno in tutta la loro vita Columbia ed Arienzo.
1: Questo è vero.
2: Mamma mia.
1: Non
0: fatevi quest'ultima puntata,
1: sì,
0: ma ricordate che estate da matti. Vi rovina la giornata.
1: Ma perché ce l'ha
2: ma
1: con
2: no,
1: Dio? Addio, so, no, perché?
2: Addio.
1: Anche in l'ultima puntata ce l'ha
2: no,
1: con noi.
2: No, ci divertiremo invece.
1: Beh, questo non lo credo.
2: Non garantiamo.
1: Cioè, no, assolutamente. Intanto

0: 4 State Avanti Radio 2 in questo venerdì 31 di luglio. L'ultima puntata, almeno con Marti Colucci, la veniamo a frontiera, sì. Francesca Rienzo da una località segreta, insomma, della Campania, che salutiamo, potete vederla sul
1: sempre
0: canale
1: lì.
0: 202 Digitale Terrestre, in regia Peppe Verdelli, Cristina Santi la parte tecnica. Abbiamo il piacere di avere come ospite il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi.
1: Eccolo il nostro direttore.
2: Buongiorno a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Grazie Lavinia, grazie Batti, sono venuto qua anche perché questo è il vostro ultimo giorno estivo.
3: Sì. Vabbè, meritato riposo. Direttore, di pure grazie a Francesco, se no mi sento solo, ma già sono solo qua.
0: Ma se non l'ha detto il direttore, ci sarà un motivo.
1: C'era
0: no?
1: un motivo.
2: Se non l'ho detto c'è un motivo, Francesco, non insistere.
0: Esatto, dai.
2: No, scusami Francesco, ma non te avevo visto, non ti avevo visto e quindi non è il mio Alzheimer.
1: Perché lui si sta nascondendo ultimamente, è in località nascoste, eccolo.
2: Va bene, ma sembra una tenda di un bagno, non
1: esatto.
2: so.
1: Esatto.
2: Dai,
1: scusa,
0: proprio lì, in un bagno.
2: Che ripresa è questa? Sì, scusa. Che...
3: Non lo so. Scusa, diretto.
2: Chi ci guarda nel 202 vede un bagno di non so, una località segreta.
3: Non è un bagno,
2: so,
3: è una fuori c'è un esterno.
0: Pensa, il direttore voleva rinnovarti, dopo questa immagine ha cambiato idea, credo, eh.
2: Ah, io volevo rinnovarlo, questo tu stai dicendo delle informazioni false e tendenziose.
0: Allora, direttore, avrebbe voluto. No, neanche.
2: No, scherzo. Francesco è una colonna assoluta. Averlo conosciuto è stato veramente importante. L'ho apprezzato, è un bravissimo comico, una bravissima persona, un bravissimo
3: grazie.
2: Speaker.
3: È stato bello
2: contenti.
3: Finché è durato, direttore.
2: No, siamo contenti di averti nella nostra grande famiglia di Radio 2, quindi
0: vedi che Francesco,
1: bello, che
0: se dici il direttore ci puoi credere,
2: ecco. Peccato per Lavinia,
1: ecco.
0: Va bene Lavinia, però insomma
1: director dai. Però vabbè, è stato bello lo stesso.
0: Succede. Direttore, grazie dell'opportunità che ci ha dato, insomma, sia con Mattia Legare,
2: grazie a voi, avete fatto un buon lavoro per intrattenere e dare un po' di serenità ai nostri ascoltatori con logica e con anche intelligenza e niente, tanto guardiamo al futuro e il futuro dura poco, quindi non vi abituate troppo.
0: Esatto.
1: Alla pacchia,
0: vedremo. Grazie direttore, grazie mille di averci dato questa possibilità, sinceramente gli ascolti ci hanno premiato, siamo contenti anche di questo, visto che Radio 2 insomma è sempre più
2: Radio 2 sta crescendo, vogliamo farla crescere di più. Voglio ringraziare tutti quanti quelli che lavorano di là dallo specchio, che sono la spina dorsale di questa radio, che la mandano in onda tutti i giorni, quindi grazie ai tecnici, ai registi, ai curatori, a tutti. Quelli, agli impiegati, tutti quelli che in realtà fanno lo sporco lavoro ma necessario per fare questa radio sempre più grande.
1: Grazie. Vero.
0: E grazie di nuovo al direttore.
1: Posso
0: Giovanni
1: fare anche un ringraziamento ovviamente al nostro direttore, a tutta questa squadra, mi avete accolto in questa grande famiglia che si chiama Radio 2, che si chiama Stadina Matti, quindi grazie mille davvero.
2: Bene.
0: Grazie.
2: Ciao ragazzi.
0: Grazie direttore Giovanni Alibrandi, grazie ancora.
1: Grazie,
0: torniamo
1: direttore.
0: Fra poco con Stadina Matti, sempre qui su Radio 2. La musica è molto più bella di quello che diciamo.

0: Mina Zilli, l'amore verrà, estate da matti qui su Radio 2 questo venerdì 31 di luglio. Allora ragazzi, ringraziamo il direttore Gianni Liberati che è passato a trovarci, abbiamo ringraziato insomma tutta la squadra, ma non possiamo non chiudere questa sessione estiva dell'estate da matti, che continuerà comunque con altri due conduttori che poi avremo il piacere di avere qui ospiti, con un ospite.
1: Bellissima
0: questa trasmissione latida di contenuti. Allora, almeno nell'ultima puntata abbiamo il piacere di avere una grandissima ospite, ovvero Arianna Petillo. Ciao Arianna.
2: Buongiorno.
1: Ciao, benvenuta.
2: Buongiorno. Grazie a voi per avermi ospitato in questa bellissima trasmissione.
0: Grazie. Allora Arianna fai un lavoro particolarissimo. Tu sei avvocato specializzato in
2: fashion e luxury.
0: Ma incredibile.
1: Che meraviglia.
0: Allora Francesco,
3: che cos'è?
0: L'avvocato specializzato in fashion praticamente quando vedi qualcuno vestito male, ora senza far nomi per qualcuno che magari sta trasmettendo da Napoli, gli fa caso, segnala la polizia, esatto, per far sì che insomma si rammenti, soprattutto dal punto di vista di
2: vestire. Arriva immediatamente la polizia della moda,
3: di vestire, però
0: Diceva Arianna, scusa Arianna,
2: che arriva immediatamente la polizia della moda,
0: guardando Francesco Arianto sul canale 202 è da chiamare credo, no? Sì.
3: A mia discolpa sono incapace di intendere e di vestire.
2: Vabbè, ti sei autodenunciato.
0: Brava, sei autodenunciato. Allora, Arianna, tu fai un lavoro meraviglioso, poi sei esperta di armocromia. Quindi, allora, abbiamo letto questa notizia che la gente, tra l'altro, latita le vacanze ad agosto, quindi le fa verso luglio, verso giugno, e soprattutto molte persone sono sempre più attente ad andare in spiaggia, insomma, con i colori adatti. Cioè, prima si andava un po' più, come dire, per usare un termine un po' più volgare, scasciati, no? E invece c'è tanta attenzione all'armocromia anche in spiaggia.
2: Allora l'armocromia c'è dappertutto, c'è in spiaggia, c'è fuori dalla spiaggia, c'è anche quando ci si trucca, quando si va dal parrucchiere. In realtà è una regola fissa che vale in ogni dove,
0: solo che noi non la usiamo, puoi anche vedere tranne Lavinia Mauro, il sottoscritto, insomma non
2: no, Lavinia la usa. Utilizzare
1: vedi, ecco.
0: Allora facciamo una cosa, tu resta con noi Arianna, perché fra poco faremo proprio degli esempi. Io hai portato un sacco di stoffe per capire come si accosta il colore al tipo di pelle, giusto?
2: Sì, il senso è questo, praticamente individuare la palette in base al sottotono, quindi all'incarnato.
1: E la stagione, giusto?
3: Io sono palette estate, io sono estate. Hanno detto così.
2: Ma ti hanno detto così o ti senti estate nella realtà?
0: Esatto.
3: No, io autunno profondo mi sento, però mi hanno detto che i colori sono estivi.
0: Se posso dire, più che autunno, 2 novembre proprio, Francesco.
1: Ma dai,
3: pieno autunno.
0: Allora dai, Arianna, rimani con noi, fra poco cercheremo di capire quali sono i segreti dell'armocromia, anche per voi che ci state ascoltando e vedendo sul canale 202 del Digitale Terrestre. Sono curioso di sapere anche il mio colore, quale potrebbe
1: essere.
0: Vedi?
1: Adesso capiamo, tra pochissimo.
0: Intanto la musica, i Temper City, Self Aware, state da matti qui su Radio 2.

0: Shocking Blue Venus 12:19, state ascoltando e state amati qui su Radio 2 in vostra compagnia in questa ultima puntata, almeno presenziata dal sottoscritto Barti Colucci, Lavinia Marofrontella, sì. Francesca Renzo, poi continueranno i nostri amici fino a inizi di settembre. Abbiamo il piacere di avere ancora con noi, non se n'è andata,
1: no, è qui,
0: ha sopportato il primo talk Arianna Petillo, consulente d'immagine, esperta d'immagine.
2: Sì, qui eccoci, no vi ho sopportato benissimo.
0: Bene.
2: Comunque siete carissimi.
0: Aspetta a dire, passiamo questo talk e vediamo se ancora poi rimarrai con noi.
1: Molto gentile lei.
0: Allora ragazzi, Arianna, noi ti sfruttiamo nel senso bello del termine, che vogliamo sapere l'armocromia, come funziona,
2: sì.
0: Quali sono i colori, come si parte a capire qual è il colore adatto.
1: Esatto.
2: Allora, si parte con l'analisi del sottotono, che avviene attraverso tutta una serie di drappi che stanno lì, ma ci vuole un po' di tempo.
0: Il sottotono cos'è? Cioè, come riflette un colore sulla pelle?
3: Quando stai un po' giù.
0: No, non è quello.
1: Giusto.
2: Giusta osservazione. No, il sottotono è quello strato della pelle che anche con l'esposizione al sole praticamente non si abbronza.
0: Ah,
2: quindi
0: okay.
2: Resta invariato tutta quanta la vita.
0: Okay.
2: In buona sostanza il sovratono è invece quello strato di pelle che subisce l'esposizione al sole.
0: Okay.
2: E si parte dall'analisi del sottotono,
0: sì.
2: In base a quello si individua se si capisce se il tuo sottotono è caldo e freddo, quindi se il tuo colore è più tendente verso il blu nel caso in cui parliamo di un sottotono freddo,
0: sì.
2: Oppure tende più verso il giallo nel caso in cui il sottotono invece dovesse essere caldo, e dopo si passa allo studio dei contrasti.
0: Ma cioè, si può fare un esempio? Possiamo fare un esempio in diretta? Tu c'hai un sacco di... Io li chiamo drappi.
2: Sì, sono drappi. Sono drappi,
0: bene. Poi non è culturalmente su così basico,
1: sono
0: poi alla
1: drappi,
0: fine, no?
1: Beh, alla fine sì.
0: E quindi si appoggia il drappo sulla pelle della persona per capire come riflette,
3: eh? No, a parte, ma stai scroccando una consulenza.
0: Assolutamente
3: scusa.
0: Sì,
1: allora,
0: assolutamente
1: così.
0: Sì.
1: Facciamo una prova.
3: Ho capito.
1: Vieni, Arianna, prendiamo uno di quei drappi, vediamo.
0: Allora, potete vederci sul canale 202.
1: Esatto.
0: Arianna si sta togliendo le cuffie un attimo, prende una serie di... Ma quanti drappi ha?
1: Tutti
0: avrà
1: i colori.
0: 50-60 drappi,
1: che
0: Francesco.
1: Meraviglia.
0: Ecco, perfetto. Allora, so chi...
1: Viene da me, che ti credi.
0: Parlate al microfono, vediamo un
1: Vieni
0: po'.
1: Vieni qui,
0: come
1: qualsiasi
0: funziona.
1: Cosa.
0: Vediamo
1: ecco.
0: Un po'. Allora, se vedete sul canale 202, Lavinia sta indossando un drappo...
3: Fucsia. Fucsia.
2: Allora, Lavinia sta indossando un rosa shocking che fa parte molto probabilmente della sua palette, perché lei è un inverno.
1: Sono un inverno.
0: Quindi Lavinia da domani sempre solo vestita rosa shocking.
1: Oh, guardate che bello come mi dona.
0: Aspetta che lo provo pure su
3: sì.
0: Di me. Il dorato? No, sempre su Lavinia. Vabbè, scusami Arianna, ma perché io e Francesco siamo emarginati da questa prova?
1: Ma perché c'è questa consulenza?
0: No, una consulenza gratuita.
1: Ah,
0: attenzione. Ecco, a me questo è un viola. Un viola funereo, devo dire. Ma mi sta bene, dici? Ma sai che...
1: Amici, collegatevi al canale 202 del Digitale Terrestre, guardate Barti Colucci com'è conciato.
0: Ma è un viola funereo.
3: Dici.
2: Allora, no, non c'è nessuna attinenza, diciamo, con questa cosa, devo dire, però, poiché suppongo che tu sia un autunno, questo
0: sì.
2: È un colore che sta all'interno.
3: Questo è tuo.
1: Sembri un antico romano.
2: Potresti essere un paletto,
0: quindi mi vestirò viola.
1: Sembri un antico romano, se mi sai quei drappi.
0: Sì,
1: guarda che torna da me la nostra Ari.
0: Vai, l'ultimo, vediamo un po'. Questo è argento. Sta mettendo argento sulla nostra Lavinia Marofrontella.
1: Non mi dire che sono argento e non oro.
0: E oro io. Beh, ragazzi.
1: Ma guardate, sembra Giulio Cesare, Barti Colucci.
0: Sì, Arianna, effettivamente sembra un antico romano. Allora, tu ci consigli. Allora, io vestito d'oro e viola, mentre la nostra Lavinia vestita d'argento di.
3: Scusate, ma siete io quindi continuerò a vestirmi. Continuerà a vestirmi una chiavica, giusto in questo modo? Io
1: sì, direi di sì.
3: Va bene.
0: Arianna, noi ti ringraziamo. Se hai tempo, un altro minutino ce lo facciamo insieme.
2: Sì.
0: Torniamo fra pochissimo. State da matti qui su Radio 2. Tanto Fulminacci con la sua Maledetto Me. Questa canzone è bellissima.
1: Bellissima.
0: La faccio così con drappo.
1: Guarda che belli che siamo.
0: Con drappo.

0: ogni bene. State amati qui su Radio 2, 12:25, parti con Luci, Lavinia, Mauro, Frontera, Francesco Rienzo da Napoli, abbiamo il piacere di avere ancora con noi e Arianna Petillo, consulente d'immagine, esperta armocromista, cioè c'hai tantissime specifiche in termini di bellezza.
1: Sì, curo la vostra immagine oggi praticamente, ma siete bellissimi così.
0: Ma grazie, grazie.
2: Guarda
0: Arianna,
2: che carina che ti dice che sei bellissimo.
0: Perché non lo so, io sono un tipo, diciamo. Io e Francesco, guarda, ce la caviamo con le simpatie, almeno cerchiamo, vero Fra? Parla sulle simpatie.
3: Sì, un tentativo vano, però
0: ci proviamo, ogni tanto indossiamo una camicia e darci un tono, ma quella
2: però
0: insomma.
2: Secondo me con i tuoi toni che ti ha adesso oggi trovato la nostra Arianna.
0: Quindi per chi ci sta seguendo, ci sta seguendo anche sul canale 202, Arianna mi ha dato un color vinaccia.
1: Sì.
0: Quindi deve essere solo vinaccia?
1: No, non solo, ma ci sono tantissimi altri colori all'interno della tua palette.
0: Tipo?
1: Tipo c'è il magone.
0: Il magone che è? Il magone è quando è lo stomaco, no?
3: Il marrone.
0: Scusate, il
1: mio magone, cos'è il magone? La logopedia che non ho fatto.
0: Esatto. La ritrovi con noi.
2: Invece è molto nobile l'R così.
1: Grazie.
2: Ecco.
1: Allora,
2: tu lascialo stare, lui non capisce.
0: Scusami, Arianna, però non abbiamo dato un consiglio al nostro Francesco Rienzo.
1: Sì.
0: Quale paglietto potrebbe usare? Qualche colore potrebbe usare?
1: Allora, Francesco, probabilmente è vero, potrebbe essere un'estate,
0: sì,
1: sia
0: quindi
1: dentro che fuori.
0: Sì.
1: Adesso mi sembra che la tua maglietta sia grigia.
0: Sì.
1: Grigia?
3: No, è la.
2: È la lavatrice.
3: In realtà questo è un. No, è la. Vabbè, la ripresa che non va, però è tipo azzurra questa.
0: Azzurra?
2: Ah, no, anche gli occhi azzurri, il nostro Francesco. Non si vede, ma ce l'ha celesti.
1: Sì, Francesco, allora ti do una buona notizia.
0: Sì.
1: L'azzurro di questa maglietta, anche se non si vede tanto bene qui dalla TV, è in paletto con la tua estate.
2: Poi l'unico ci ha
1: azzeccato oggi. Sì.
0: Quindi lui deve vestirsi celeste.
1: Celeste,
3: azzurro, blu,
1: giallo, blu, insomma,
2: sono tanti
1: colori delle palette delle stagioni automatiche. Cioè, non ce n'è solo uno. Non è che tu adesso vai in giro soltanto vinaccia e dorato.
0: Da settembre mi vedete solo color vinaccia.
2: Sì, tu vinaccia, però come un puffo.
0: Anche con
2: io,
0: le scarpe.
2: Lei
0: fucsia.
2: Io Peppa Pig.
0: Riconoscete la mia mano frontera perché sarà fucsia ovunque.
2: La rosa.
0: Arianna, noi ti ringraziamo per essere stata qui.
1: Grazie
0: per aver sopportato questa trasmissione con una sinusoide tra momenti seri e momenti meno seri.
2: Sì,
0: so che ora che uscirai qui alla radio ti fermeranno tutti. Ma io di che palette sono?
2: Palette.
1: Sì, vado a dispensare palette. Insomma tutti i consigli.
2: Sì.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a te. Ci fermiamo un attimo, diamo la linea ai nostri amici del GR2 e torniamo fra poco.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: 2-2. Quando ci fa sentire

0: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Roberta Sivone, studio. In apertura all'estero, ancora caos a Ceuta e Melilla, le enclavi spagnole sulle coste del Marocco su cui si sono riversati migliaia di migranti. Scontri all'alba con gli agenti marocchini che hanno risposto con lacrimogeni al lancio di pietre. Almeno 49.000 le persone entrate in 24 ore, stima il Ministero dell'Interno di Madrid. 24 i corpi recuperati finora in mare, atteso l'arrivo del premier spagnolo Sanchez. La situazione in Medio Oriente: Trump annuncia l'accordo per la striscia, ma sia Hamas sia Israele chiedono che vengano rispettate ben precise condizioni.
3: Il presidente americano ha esultato nell'annunciare l'intesa per Gaza sul suo social. Abbiamo raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas e una volta completato anche l'esercito israeliano si ritirerà dalla striscia, dove si insedierà un nuovo esecutivo palestinese che collaborerà con la forza internazionale di stabilizzazione, ha scritto. La firma sarebbe attesa per la settimana prossima al Cairo. Punta ad integrare la seconda fase del suo piano di pace il leader della Casa Bianca, e anche se Hamas ha confermato l'accordo, il programma verso la stabilizzazione della striscia potrebbe mettere alla prova Washington. Tel Aviv dà segnali di scetticismo sull'effettivo disarmo del gruppo estremista. Hamas pone rispetto di condizioni specifiche. Non faremo un passo sul disarmo prima del ritiro israeliano, affermano i funzionari. Trump, riferisce Axios, potrebbe non tollerare che Israele non cooperi al suo progetto. Intanto nel Golfo Persico la tensione resta alta e Pasdaran rivendica attacchi ad una base americana in Kuwait. L'Arabia Saudita si prepara a combattere gli Houthi filoiraniani per proteggere il traffico nello stretto di Bab al-Mandeb. Claudia Stamerra, GR2.
2: E ora in Italia, con l'addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Era stato operato lo scorso anno per un nodulo polmonare, il cordoglio del mondo dello sport, ma anche di quello delle istituzioni. Ci lascia un giocatore che ha segnato la storia del calcio.
4: Capitano silenzioso, capitano esemplare. Nel ricordo di chi con lui ha condiviso un pezzo di storia del Milan, così come della Nazionale, c'è un'unica parola: esempio. Franco Baresi non è stato solo uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, è stato anche un faro. Vincente in campo, in rossonero con Sacchi prima, con Capello poi, ha conquistato tutto. Fuori classe, anche fuori. Umile, un carattere forgiato nelle difficoltà, orfano dei genitori a 14 anni. Lo raccontava lui stesso ai nostri microfoni.
5: Ho avuto un'infanzia sicuramente non facile, ma ho visto in un ambiente molto sano, pieno di valori che mi hanno poi accompagnato tutta la vita, sia da calciatore che poi da uomo.
4: La vita di Baresi, dedicata al Milan, la sua unica squadra, la maglia numero 6, la sua seconda pelle.
5: Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello e tutto iniziò. Il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
4: Manuela Collazzo, GR2.
2: E ora due notizie appena battute dalle agenzie. La prima: è stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultra ottantenne trovata morta stamani nella sua abitazione a Verona. L'uomo, 52 anni, è ora negli uffici della questura della città. Sembra che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. Ed è stato assolto in via definitiva in Kenya Paolo Camellini, 53enne artigiano originario della provincia di Mantova, in carcere dal febbraio 2022 dopo essere stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. La corte ha disposto l'immediata scarcerazione di Camellini, che potrebbe già avvenire oggi. A Messina è stato recuperato il corpo di uno dei 6 dispersi dopo il crollo ieri pomeriggio di una palazzina di 3 piani. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie. Gli aggiornamenti da Eleonora Mastromarino.
6: L'ambulanza è andata via poco dopo le 10. All'interno il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina avvenuto ieri pomeriggio nella periferia sud di Messina. Si tratterebbe di Carmelo Leone, uno dei componenti della famiglia proprietaria dello stabile che viveva all'ultimo piano. È stato individuato infatti sotto il primo solaio, cioè quello più in alto, per l'appunto dove si trovava l'abitazione della famiglia. Le ricerche proseguono attorno all'area del primo del ritrovamento, perché mancano ancora all'appello altre 5 persone le due sorelle di Carmelo Leone, il marito di una di loro, il collaboratore domestico della famiglia e la commessa del negozio cinese che si trovava invece al secondo piano della palazzina. L'intervento dei vigili del fuoco procede quindi su due fronti, da un lato le ricerche, dall'altro il contenimento dell'incendio che occupa proprio le macerie del negozio cinese. Le fiamme producono molto fumo, il che rende naturalmente complicate le operazioni di ricerca. Sulle cause del crollo non ci sono ancora certezze, ma si accredita sempre più l'ipotesi di un cedimento strutturale.
2: È il primo fine settimana di grande esodo estivo, previsti 26 milioni di spostamenti su strade e autostrade della rete ANAS, e sul versante meteo prosegue l'ondata di caldo estremo sull'Italia con picchi di oltre 40 gradi.
1: Siamo nel piano della quarta ondata di calore che durerà almeno fino alla prossima settimana, con temperature roventi su gran parte del paese. Oggi sono 11 le città da bollino rosso, domani saliranno a 19. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
7: Fine settimana con temperature elevate su tutto il nostro paese, punte anche di 40 gradi, Roma e Firenze le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi in serata anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde.
1: E questo fine settimana è caratterizzato dall'esodo estivo, 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade della rete ANAS in direzione delle località di mare e montagna. Oggi bollino rosso per traffico intenso, domani il bollino sarà nero e per facilitare gli spostamenti fino al 7 settembre saranno chiusi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: La linea torna agli amici di Estate da Matti, il prossimo GR2 alle 13.30 con Fabiana Cofini.
8: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
10: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
12: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

Styles, Dance No More, Estate la Matti, Radio 2, Barticolucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo, ed è arrivato il momento di giocare per questa estate l'ultima volta, sì, di Cantando Sotto la Doccia. Andiamo, andiamo.

0: gioco basico come il resto di questa trasmissione, ne siamo coscienti, dovete indovinare esattamente cosa ha cantato sotto la doccia la nostra Laura Zullo, la nostra curatrice. Noi abbiamo inserito un microfono nella sua doccia perché lei canta, cioè lei la doccia la fa ogni giorno a differenza mia di Francesco Arienzo.
1: Ecco, bene.
0: Abbiamo messo
2: nella doccia. Per te.
0: Parlo per me allora.
1: Francesco è dentro la doccia, vedi con le tende. Lui è...
0: Allora dovete indovinare qual è la canzone che la nostra Laura ha cantato questa mattina.
1: Sì.
0: I più veloci saranno, o meglio, il più veloce o la più veloce sarà premiata con la nostra Red Bag, omaggiata la nostra Red Bag di Radio 2, verrà in diretta con noi. Quindi siete pronti?
1: Beh, dovete scrivere ovviamente appena sentite al 3487 300.
0: Esatto. Sentiamo la clip, vai.
1: Io ho capito, dai. Io anche.
0: Laura canti benissimo, certo. Salutiamo la Diale del Vetro, canta benissimo, usignolo veramente. Voi avete capito? Facciamo riascoltarla perché magari all'inizio può confondere. Vai, sentite. Acqua calda, passaggio dall'acqua calda all'acqua fredda.
1: Esatto.
0: Avete capito qual è la canzone della nostra Laura che sta cantando sotto la doccia? 3487 300 200.

0: Måneskin, Wanna Be Your Slave. Che bella questa canzone,
1: bella.
0: Salutiamo i ragazzi di Måneskin. 12.45, state ramati qui su Radio 2, visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Non abbiamo ancora salutato alla visual Matteo Tarquini, lo facciamo ora, grazie Matteo.
1: Grazie.
0: Stiamo giocando cantando sotto la doccia. Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, la più veloce è stata aiutata dal marito.
1: Beh, ecco, Claudia,
0: che abbiamo al telefono. Ciao Claudia.
2: A voi amici di Radio 2.
1: Ciao. Dove
0: state andando di bello, Claudia?
2: Allora, noi oggi iniziamo le nostre vacanze, stiamo andando in Toscana, Firenze, con 40 gradi che ci stanno accogliendo.
0: Molto bene.
1: Ecco.
0: Infatti, posso dirti che è arrivata un'ottima scelta del giorno in cui partire.
1: Sì.
0: E anche dell'orario, Claudia.
3: Azzardata.
2: Sì. Non riesco a sentirvi bene, scusatemi.
0: Non preoccuparti, è un bene per te.
3: Non ti perdi niente.
0: No, assolutamente, è un bene per te. Senti Claudia, allora vuoi darci la soluzione di questo cantando sotto la doccia di oggi? Qual è la canzone?
2: Allora, sì. Allora, la soluzione l'ha trovata mio marito, come vi ho detto nel vocale, ed è
4: Pretty Woman, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Molto bene, Roy Orbison.
4: Io sono negatissimo per le canzoni e per la musica, però questa è stata facilissima.
0: Questa te la sei ricordata, chissà perché,
2: Vabbè, forse perché canta anche lui in questo modo sotto la doccia, quindi c'è stata una certa affinità.
0: Claudia, credo che il motivo sia un altro. Comunque, lasciamo, soprassediamo.
2: Va bene.
0: Ragazzi, vi auguriamo una buona estate. Veramente, grazie di ascoltare
2: mille.
0: Radio 2. Un abbraccio.
2: Grazie, è stato un piacere sempre ascoltarvi e parlare con voi, soprattutto.
0: Grazie mille.
3: Buone vacanze.
0: Ovviamente vi omaggeremo con la red bag, mi raccomando, fateci sapere quando arrivate a Firenze. Intanto ce l'ascoltiamo, la protagonista di questo Cantando sotto la doccia, che è stata colonna sonora dell'omonimo film, Pretty Woman, Roy Orbison. Estate Ramatti qui su Radio 2.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 12.53, scusate il fiatone, ma lo stavamo ballando con la Lavinia Mauro Frontera, perché dinanzi a questa canzone si scatena tutta l'anima latina della nostra Lavinia. Ricordiamo, il cognome di Lavinia è stato amato qui su Radio 2, sì. Frontera, è perché sì. È di origini spagnole.
1: Spagnole.
0: Di dove?
1: Del sud della frontera, Cruz della frontera.
0: Cruz della frontera.
2: Cruz della frontera.
0: La frontera. Francesco,
1: andale.
0: Tu non lo sai, ma anche una villa lì a Cruz della frontera.
1: No,
0: lì non c'è.
1: Lì c'è la nonna,
2: di qualche ettaro.
0: Sì, qualche ettaro così, sì.
1: No, non ce l'abbiamo.
0: Guarda che noi ci accontentiamo anche di una dipendenza, mi diceva Francesco.
1: Un altro posto bellissimo perché è il sud della Spagna, quindi super arabeggiante.
0: Ma come dire che il nord della Spagna non è bello? Ma come,
1: no, vabbè, che c'entra? Nonna era di lì.
0: Non ha detto questo.
1: Anzi, amo Madrid, amo Barcellona.
0: Beh, dillo in spagnolo ai nostri amici spagnoli che ci ascoltano.
1: Che me gusta mucho.
0: A me gusta mucho, poi lo so dire.
1: Me encanta mucho
0: Madrid y Barcelona. Me encanta Madrid y Barcelona.
1: Claro, sì.
0: Allora, vamos con la notizia matta. Andiamo con la notizia matta del giorno, perché in questa trasmissione citiamo sempre una notizia che ci fa.
1: Ecco, dove ci porti?
0: Allora, vi porto. Abbiamo una sigla, Peppe? La vogliamo mettere? Mettiamola, dai, che
1: quanto
0: ci piace.
1: Quanto gli piacciono a Bacchi le sigle?
0: Matta! Allora, torniamo a parlare dell'Odissea di Christopher Nolan, ormai è successo al botteghino, l'avete vista, ragazzi?
1: Ancora no.
0: È uscito nelle sale, chiudono le sale.
1: No, è uscito da pochi giorni.
0: Ma che pochi giorni? Ormai è un mese che. No, un mese no,
2: no,
0: due settimane.
2: No, 15 giorni fa.
0: Ma la vedrete o no?
1: Sì, sono molto curiosa.
0: No, andatela a vedere, io l'ho visto l'altra sera, devo dire mi è piaciuto molto.
1: Sì.
0: Però non tutti sono d'accordo con questa mia versione, la versione anche positiva di tutti, la maggior parte degli spettatori sono andati a vederla. Soprattutto, sapete chi non è d'accordo?
1: Chi?
0: La traduttrice dell'Odissea.
1: Ah sì, la traduttrice.
0: La signora che ha tradotto l'Odissea, ok? Praticamente ha rilasciato un'intervista dopo averla tradotta in italiano e ha detto: sapete che poi dico? A me fa proprio schifo.
1: No, così proprio.
0: Così.
1: Ma non gli piace l'Odissea la signora?
0: No, non gli piace il testo, diciamo, i dialoghi. Lei non li ha ritenuti, come dire, all'altezza del poema epico che è stato poi.
1: Il dialogo del film a lei non sono piaciuti.
0: Sì, il dialogo.
1: Ah, ok, i dialoghi del film non sono piaciuti.
2: Tu pensavi proprio all'Odissea, non le piacesse.
1: Esatto, sì, quando l'ha tradotta sembrava che non gli fosse piaciuta l'Odissea.
0: No, anche perché nel film che hanno tradotto le parole, cioè non credo che Ulisse abbia riportato, Omero abbia riportato le parole.
1: È stato sicuramente romanzato, certo.
0: Voglio dire, certo. No? Cioè, ci bisogna dire. Quindi a lei, secondo lei, non è stato riportato un dialogo inerente a quello che è il poema epico di Omero.
1: E quindi ci dobbiamo andare a rileggere proprio tutto l'originale, no?
0: Ma anche no, basterebbe
1: comunque sarebbe una cosa bella.
0: Guardiate, fate questo mestiere, guardatevi l'Odissea, voglio dire, se volete.
1: Voglio dare un tocco in più, capito?
0: Cioè, tu che d'estate ti leggi Omero, guarda, è la cosa meno credibile.
1: Sai che ora me lo porto sotto l'ombrellone.
0: Sì, guarda.
1: E vi farò vedere le foto.
2: Ma vogliamo le prove.
1: Certo.
2: E devi fare un podcast giorno per giorno in cui racconti quello che hai letto.
1: Che bello, mi hai dato un'idea, lo faremo.
0: Vedremo, la citeremo la nostra Lavinia Mauro Frontera. Va bene, torniamo fra pochissimo. State qui, state la mattina. Radio 2.

0: tradizione italiana.
1: 2-2.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: 2-2.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su slunga.it.

0: My Body Isn't Ready, Stomber, Estate la Matti, Radio 2, quanto mi piace questa canzone e questo artista.
1: Bravo Sombre, molto bravo. Francesco Arienzo ci chiede la linea da Napoli, sì, perché vogliamo ricordare a tutti gli ascoltatori di Estate Amati che in questa settimana sta trasmettendo dalle 12 alle 13.30 per poi ritornare a settembre dalle 18 alle 20.
0: Sì.
1: Oltre ad essere conduttore, comico, insomma, bagnino. E anche assessore di questo centro Palude, che si chiama Palude.
0: Palude.
1: Diamo l'opportunità ai piccoli centri anche di fare promozione, come nel caso di Francesco Arienzo. Prego, Fra.
2: Grazie mille, Particolucci. Luglio ormai è finito e Palude saluta questo mese con un evento imperdibile.
1: Qual è?
2: Assessore al turismo, ho il dovere di annunciarvi tutto quello che accadrà questa sera. Sembra un messaggio di allerta e non è detto che non sia così.
1: Ah, sì.

0: bellissimo.
1: Ringraziamo la Proloco che ha composto questa sigla.
0: No, l'ha fatta Verdel, allora, che è Proloco, l'ha fatta Verdel.
1: Peppe questa... Verdel fa parte della
0: Proloco. Ah, fa parte della Proloco. Ah, ecco, certo. i vostri traffici interni, ho capito. Vai, va bene.
1: Visit Palude, perché questa sera, signore, arriva la Lavinia Mauro Frontera.
0: Oh, ma non ci ha detto
2: sorpresa,
0: nulla.
2: Sorpresa.
1: Il suo agente ha firmato un contratto irrinunciabile, ecco, che qua. Te lo dico già, Lavinia. Noi non potremo rispettare.
2: Ecco, immaginavo.
1: Ci siamo abituati. Pensate, Lavinia sarà a Palude per tutto il mese di agosto.
2: Ma avevo detto che avevo programmi.
0: Meraviglia. Cosa?
1: Photoshooting sul lago peggiore nell'allevamento di trote.
0: Bello.
1: Mettetevi in fila anche per il firmacopie di un libro che ancora deve scrivere.
2: Giusto.
1: E lo farà al B&B di Rosaria.
0: Chi è Rosaria?
1: E poi l'evento clou.
0: Scusa, chi è Rosaria?
2: Tutti per sapere.
1: Quella che c'è al B&B.
0: Quello c'è, sì. Poi?
1: Poi c'è l'evento clou, l'inaugurazione della statua a lei dedicata, come quella di Emanuele Arcuri a Porto Cesareo.
0: È vero,
2: ma grazie.
0: Solo
1: che allo scultore abbiamo mandato la foto di riferimento sbagliata.
0: Ecco.
1: Quindi la statua ha il corpo di una sirena, ma la faccia di Barty Colucci.
2: Beh, mamma mia!
0: Non è male, non sono male come sirena, dai, quei ricci.
1: Palude! Perché proprio Barty sarà il nostro ambasciatore musicale.
0: Sì.
1: Oh. Farà il DJ e il vocalist al Tagatango.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Confidiamo.
0: Venite,
1: che il Luna Park di Palude sia il suo habitat naturale. Per convincerlo, ecco, abbiamo fatto con l'intelligenza artificiale un videomessaggio di Natalie Bruglia in cui dice che sarà Palude. Però la nostra intelligenza artificiale non funziona benissimo, infatti più che l'imbruglia sembrava Emanuele Arcuri, ma Barty andava bene lo stesso.
0: Assolutamente.
1: E ci sarà pure lui.
0: Due bellissime donne, salutiamo Emanuela, ciao Manu.
1: E infine, ragazzi, visit Palude, perché in piazza c'è l'apertura straordinaria della gelateria del nostro Verdel.
2: Ma ci siamo proprio
1: regista,
2: tutti!
0: Mamma mia, poi
1: Peppe Verdel sposta la sua rinomata gelateria con dei gusti ad hoc.
0: Quale?
1: Caramello saltato.
0: Che sarebbe, saltato. Scusami. No, aspetta, voglio
1: non lo so.
0: Il caramello saltato. Ah, hai detto sul
2: quello
0: dio.
2: Che non c'è.
1: E c'è del caramello, a volte lo potete trovare, a volte no.
0: Ah, ok.
1: Pistacchio di brontolo.
0: Mamma mia, che scrittura comica, pistacchio di brontolo.
2: Brontolo.
1: E il Palude Chocolate, che è simile al Dubai Chocolate, ma con il tipico retrogusto di terra e fango.
0: È un'idea.
1: È stata un'estate lunghissima,
0: sì.
1: A Palude magari potete venire anche già in autunno,
0: sì.
1: Se la provinciale però regge ancora,
0: sì.
1: Grazie mille.
0: Grazie Francesco,
2: bello, grazie.
0: E viva l'assessore di Palude Francesco Arienzo.
2: Ci vediamo tutti a Palude.
0: Andate che io vi raggiungo, vengo sicuro.
2: Ti aspettiamo.
0: Sono lì.

0: Material Lover 13.07, state ramatti qui su Radio 2 in vostra compagnia per un'altra mezz'oretta in questa ultima puntata in cui saremo presenti io, Lavinia Mauro, Frontera e Francesco Renzo, per poi dare spazio alla versione di agosto con altri conduttori di Radio 2. Detto ciò, ragazzi, per tutti quelli che magari siccome stiamo parlando anche di vacanze, siamo 31 luglio, alcuni ancora devono partire, altri ancora devono addirittura prenotare le vacanze, beh, se siete amanti della bicicletta e volete farvi un bel giro in bicicletta sotto questo sole, com'è bello pedalare,
1: ecco,
0: in biciclette, potete andare in Spagna perché è stata inaugurata una nuova super ciclabile. Sapete quanto è lunga?
1: No.
0: 2180 chilometri attraversa 168 comuni, cioè 2100
1: quanti comuni?
0: 168 comuni, quindi.
1: Vabbè, ma è un'autostrada praticamente.
0: Sì, beh, più di un'autostrada, 2180 chilometri in bicicletta per tutti gli amanti a bicicletta.
1: Che bello.
0: È una bella idea, è una bella idea.
1: Il giro della Spagna quasi, no?
0: Esatto, da Santiago de Compostela a Santiago del Cambio Shimano, insomma, della roba del genere. Perché voi siete amanti della bicicletta?
2: Teoricamente.
0: Cioè, io pure ho tre biciclette mai prese.
1: Ma io sì, ce l'ho una, però ecco, non è che sono un amante.
0: Ma cosa fai tutto il giorno? Ti
1: cioè,
0: ci vuoi spiegare cosa fai tu?
1: Non posso dirlo, niente.
0: Brava la mia, liberati.
1: E sono contenta di fare poco, anche far niente è un impegno.
0: È un impegno anche quello, vabbè.
2: Certo.
0: Allora, restate qui perché torniamo fra poco con la classifica di Lavinia Mauro Frontera.
1: E la...

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, 13:14, estate amati qui su Radio 2, Bartico Luci da Vignamaro Frontera e il nostro Francesco Rienzo. Allora ragazzi, secondo questa ricerca dei dati Istat alla mano, quasi il 40% degli italiani non partirà nel mese classico delle vacanze estive, che appunto è agosto.
1: Esatto.
0: È strano perché molti scelgono, come abbiamo detto poc'anzi nei talk precedenti, scelgono giugno, luglio, anche per frammentare, anche per una questione di costi, no? Perché...
1: Sì. Certo. Anche i primi di settembre, insomma, sicuramente. Ci sono questi viaggi alternativi, ragazzi, e dato che stiamo parlando di viaggi alternativi, no? E di periodi alternativi, io non potevo non scalare la mia ultima classifica della stagione e quindi facciamo partire la sigla.

0: strada per non sentire più questa sigla?
1: Io te la metterò come suoneria del cellulare.
0: Cosa? Vai.
1: Allora, la classifica di oggi quindi tratta i tre viaggi più alternativi.
0: Ma dai che me li segno, vai.
1: Guardiamo
0: vai.
1: Un po', vediamo se voi lo fareste. Allora, al terzo posto abbiamo l'hotel di ghiaccio.
0: Dov'è?
1: Si trova in Svezia a Jukkasjärvi.
0: Sì.
1: Vabbè, la pronuncia non è sicuramente perfetta. Un albergo costruito interamente con neve e ghiaccio e viene ricreato ogni inverno, perché ovviamente l'estate sarebbe difficile. Tu dormi su un letto di ghiaccio coperto da insomma pelli di renna e puoi persino bere in bicchieri di ghiaccio.
0: Ovviamente cose in ghiaccio, quindi capito?
1: E l'acqua si ghiaccerà subito nel bicchiere di ghiaccio.
0: Io sono stato in un albergo che ha una suite, tra l'altro il ghiacciaio Presena, quindi in Italia.
1: Ah, vedi?
0: Che ha una stanza fatta nel ghiaccio, col letto nel ghiaccio.
1: Bello.
0: Dopo un quarto d'ora ho detto: signori, no, grazie.
2: Ma perché uno dovrebbe subire una sofferenza del genere?
0: Perché è da provare, però.
1: I temerari. Al secondo posto invece abbiamo l'hotel a forma di UFO.
0: Ah, bello!
1: Ci troviamo sempre in Svezia.
0: Sì,
1: e volete sapere? È una vera e propria camera sospesa tra gli alberi che sembra appunto un disco volante e sembra di dormire, insomma, cioè quando dormi sembra ti dà l'impressione di essere stati rapiti dagli UFO.
0: Beh, questa è un'esperienza che farei molto volentieri.
1: Con wifi però è colazione inclusa.
3: Sì,
1: rapiti, ma
0: esatto.
1: Sì, anche io anche questa la farei tra gli alberi.
0: Al primo posto invece?
1: E al primo posto abbiamo l'hotel sottomarino. Ci troviamo alle Maldive.
0: No, vabbè, le Maldive ora. 20.000 euro per andare sotto.
1: Però guarda che bello, io non lo farei perché ho un po' paura dei pesci, però dormi
0: pure
1: con
0: dei
1: pareti.
0: Pesci è paura.
1: Certo. Dormi con pareti di vetro circondate dall'oceano, mentre i pesci e le razze ti passano davanti come se fossi tu all'interno.
0: Se tu andassi un giorno a dormire lì,
3: grazie.
0: Io sai cosa farei? Verrei alle Maldive e metterei una tuta da sub per vederti dormire da fuori. Sì, ti busserei.
1: Bene, va bene, tantissimo. Sicuramente surreale e insomma spettacolare, che dicevi fra.
2: No, sarebbe inquietante se Bart ti bussasse alla tua.
1: Pensa che paura, altro che gli squali.
0: Farebbe ridere molto. Grazie, Lavinia.
1: A voi, ragazzi.
0: Prendete spunto per i viaggi alternativi. Con gli occhi chiusi.

0: Maria Antonietta e Colombre, questa è la loro Senza Vestiti. E state davanti Radio 2, Barti Colucci e Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo. Ed eccoci qui a raccontarvi sempre delle notizie rinfrescanti.
1: Esatto, è arrivato il momento delle nostre notizie rinfrescanti, che magari possono esservi d'aiuto, utili, oppure semplicemente notizie che hanno nel loro cuore una bella azione.
0: Sì,
1: allora partiamo
0: sì.
1: con la prima delle notizie rinfrescanti, perché oggi 31 luglio 2026 c'è parte il diritto alla riparazione. Che cos'è?
0: Il diritto alla riparazione.
1: È una legge che è stata approvata che permette al consumatore che magari ha acquistato un elettrodomestico che magari il quale si rompe magari dopo 2, 3 mesi, 4, 5
0: sì.
1: mesi, di non cambiare l'elettrodomestico, ma di avere diritto alla riparazione dalla casa produttrice dell'elettrodomestico che ha comprato a basso costo, una riparazione a basso costo.
0: Anziché sostituirlo completamente.
1: Anziché sostituirlo per evitare sprechi, consumi.
0: Giusto.
1: E per avere anche una certa di, insomma, una sorta di tutela rispetto all'acquisto che è stato fatto.
0: Giusto, okay? Sì.
2: E questo non era già garantito, cioè dalla, non c'era già la garanzia per queste cose qua.
1: La garanzia
0: no.
1: vale.
0: Te lo sostituisce.
1: La garanzia vale nel momento in cui, insomma, il difetto non è di, cioè, è di fabbrica, ma se ti si rompe perché cade, okay. che so, ti cade il ferro da stiro per colpa tua, allora anziché cambiarlo,
2: lo riparare.
1: Lo puoi riparare a un prezzo più basso rispetto all'acquisto di un nuovo. No, è bella notizia questa qua, quindi se avete elettrodomestici che non magari vi si sono rotti, sappiate che da
0: si
1: oggi
0: si possono riparare.
1: Esatto, quindi così da abbassare il consumo e gli sprechi. È
0: certo,
1: una bellissima
0: bello.
1: Notizia. Altra bella notizia che oggi 31 luglio 1954 gli italiani Achille Compagnoni e Lino Lacedelli raggiunsero la vetta del K2.
0: Ah,
1: i primi a scalare il secondo monte più alto del mondo, 8611 metri, furono gli italiani. Quindi è una bella ricorrenza.
0: Che bello.
1: Una bella ricorrenza.
2: Bene.
1: Tra l'altro abbiamo parlato anche di vacanze estreme, sarebbe
0: sì.
1: bello scalare l'Everest come vacanza, non lo so.
0: E poi
2: sì, ragazzi, voi andate, poi fatemi sapere.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Andrà a Barti per la patria.
1: Ma io ho dei compagni di viaggio, cioè veramente incredibili. Voi casa,
2: ti aspettiamo giù, ti aspettiamo a Barti.
0: Noi ti guardiamo da sotto e ti salutiamo.
1: Ti salutate al base camp, va bene?
0: Sì, okay. sì.
1: Torniamo
0: sì.
1: fra poco, così facciamo i rituali per salutare tutti i componenti di questa trasmissione. Intanto i Muse, Time is Running Out. State da matti.

0: News, time is running out, il tempo sta finendo, diciamo che è proprio finito perché è l'ultima puntata di Estate Amanti, almeno quella nella nostra versione, con Marti Colucci, Lavinia Maro Frontera e Francesco Arienzo. Dobbiamo fare i ringraziamenti.
1: È arrivato il momento.
0: Salutiamo e ringraziamo innanzitutto il direttore Giovanni Alibrandi, che
1: grazie,
0: ci ha concesso
1: direttore,
0: veramente anche di fare questa versione estiva. Il nostro capo struttura Annalisa Vacca, grazie Annalisa.
1: Grazie.
0: Il nostro regista Peppe Verdelle, grazie Peppe.
2: Evviva Peppino!
0: La nostra curatrice Laura Zullo, chi ci sopporta e sopporta soprattutto.
1: Esatto.
0: In redazione Angelo Dello Jacopo e ovviamente lei, Lavinia Maro Frontera, grazie Lavi, è stata
1: ragazzi,
0: una bella scoperta.
1: Posso ringraziarvi con cuore, veramente siete stati dei compagni di viaggio qui e voi dietro, unici.
0: Grazie Lavinia, grazie a Francesco Arienzo, grazie Fra, sempre per l'autoironia che dimostri, la comicità e la bellissima persona che sei. Vi lasciamo
3: grazie
0: in compagnia
3: amici
0: di Estate Amanti con
1: posso
0: noi
1: dire un grazie a Batti Colucci,
0: grazie a voi ragazzi,
1: ma senza di te
0: io non c'è,
1: come faremmo.
0: Vi lasciamo in compagnia di Estate Amanti con Noemi Seracini e Maurizio Guccini a partire dalle 18 alle 20, noi torneremo con Matti dalle Gare a partire da settembre. Vi auguriamo una splendida e favolosa estate, ciao.
4: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Quasi 50.000 migranti in 24 ore a Ceuta, enclave spagnola sulle coste del Marocco, 24 i morti in mare, il premier Sanchez attacco alla sovranità territoriale della Spagna, vertice al Viminale sulla sicurezza delle frontiere. Addio a Franco Baresi, leggenda del calcio, storico difensore del Milan e della nazionale, aveva 66 anni. A Messina ha recuperato il corpo di uno dei 6 dispersi nel crollo ieri di una palazzina di 3 piani, si continua a scavare sotto le macerie. Italia ancora nella morsa del caldo, temperature in salita e bollino rosso anche per il traffico, con le grandi partenze per le vacanze. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. In apertura dunque la crisi migratoria a Ceuta, scontri con le forze dell'ordine, Madrid invia rinforzi e anche il primo ministro spagnolo ha raggiunto l'enclave spagnolo sulla costa marocchina. In studio c'è Renzo Arcieri.
5: Un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, dice il premier Sanchez da Ceuta, condanna nel modo più energico possibile, afferma, l'attraversamento di massa della frontiera tra l'enclave spagnola e il Marocco è deplorevole, continua Sanchez, che ha inviato nuovi rinforzi per la Guardia Civile, ha mobilitato le forze armate per tentare di chiudere la falla al confine lungo con il Marocco. 49.000 persone provenienti dal paese arabo, secondo la stima del governo di Madrid, hanno scavalcato la frontiera, hanno travolto i cordoni di polizia su entrambi i lati del confine. La pressione non si è allentata durante la notte, gli arrivi sono continuati a piedi, a nuoto. 24 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere la Spagna via mare, 30 gli arresti effettuati dalla polizia marocchina dopo gli scontri di stanotte tra le persone che tentavano di superare lo sbarramento delle forze dell'ordine e arrivare a Ceuta, sassaioli contro i veicoli degli agenti che li fronteggiavano, auto incendiate, la città è diventata un dormitorio a cielo aperto, le attività commerciali chiuse, migliaia di persone dormono in strada senza alloggi e assistenza, centinaia di migranti, racconta El País, tornano indietro, la città ormai è sovraffollata, i migranti non trovano né cibo né riparo.
4: Grazie a Renzo Arcieri. E quanto sta accadendo nell'enclave marocchina, ha aperto uno scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano infatti sta considerando l'ipotesi di sospendere con la Spagna gli accordi di Schengen che disciplinano la libera circolazione alle frontiere. Al Viminale è in corso una riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere.
6: Giorgia Meloni fa sapere che l'Italia è pronta ad adottare misure straordinarie per difendere i propri confini, quindi lancia l'idea, raccolta in maggioranza, di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna, misura che Roma ha già adottato nei confronti della Slovenia e che per la Premier, d'accordo coi vice e col ministro dell'Interno Piantedosi, è una risposta alle immagini definite impressionanti, prova, sostiene sempre Giorgia Meloni, che l'immigrazione incontrollata rappresenti un rischio per la sicurezza. Ma ad allargare la frattura con Madrid è Antonio Tajani, che attacca il modello di accoglienza spagnolo collegando i fatti di Ceuta con la scelta di Sanchez di regolarizzare immigrati irregolari con requisiti di residenza e provenienza già presenti nel paese. Parole respinte dal governo spagnolo, che le definisce indegne di un paese alleato e dunque convoca l'ambasciatore italiano. L'afflusso di migranti a Ceuta, precisa il ministro degli esteri di Madrid, dipende dalla sentenza del Tribunale Supremo che vieta i respingimenti immediati per chi arriva dal mare. Federica Ionta, GR2.
4: raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas a Gaza, lo ha annunciato nella notte Donald Trump, un passo monumentale per la pace nella striscia, scrive sul Social Truth il presidente americano, che aggiunge: una volta completato il disarmo, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, dove si insedierà un nuovo governo palestinese che collaborerà con la forza internazionale di stabilizzazione. La firma dovrebbe avvenire la prossima settimana al Cairo, ma sia Hamas sia Israele frenano. Per il gruppo sciita non ci sarà disarmo senza il ritiro degli israeliani, per Tel Aviv nessun ritiro senza il disarmo completo di Hamas. E ora il dolore nel mondo del calcio, e non solo, per la scomparsa a 66 anni di Capitan Franco Baresi, il grandioso difensore del Milan e della nazionale, che ha scritto pagine bellissime nella storia del calcio italiano. Fatale per lui la scoperta un anno fa di un nodulo polmonare che gli era stato asportato. Ascoltiamo un suo ricordo da Giovanni Galli, portiere di quel grande Milan, suo compagno di squadra.
7: Era impressionante, veramente. Io non ho mai visto un calciatore con la sua forza, pur non avendo un fisico, no? Prestante, non avendo un fisico di 1,90 m, ma aveva una forza, una capacità, una determinazione, ed era veramente, non è che dicesse tante parole, era con l'esempio che lui era il capitano ed era il leader in uno spogliatoio.
8: C'è un ricordo particolare, un bellissimo ricordo che la lega a Franco Baresi.
7: Quando l'ho sollevato per la prima volta, era a Barcellona, che aveva appena ritirato la Coppa dei Campioni, la prima Coppa dei Campioni, quando vincemmo contro la Steaua 4-0, ed era veramente il volto della felicità, perché quel momento, quel giorno, di fronte a 95.000 tifosi che ci avevano seguito fino a Barcellona, era veramente felice, non per lui, era felice per il popolo rosso.
8: Un aggettivo di Giovanni Galli per definire Franco Baresi:
7: dirompente, sportivamente parlando. E poi era un ragazzo semplice, un uomo semplice, un uomo buono.
9: Filippo Corsini, GR2.
4: Un anno fa, quando l'epilogo della sua vita sembrava ben più lontano, avevamo intervistato Franco Baresi e in quell'occasione ci aveva raccontato i suoi primi passi nella società rossonera, con la quale disputò oltre 700 partite ufficiali. Riascoltiamo la sua voce.
10: Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello, e tutto iniziò quell'anno, quella stagione, la mia avventura con il Milan, che dura da 50 anni e mai avrei pensato di poter poi raggiungere e vincere tutto quello che sono riuscito a vincere. Il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
4: E ora la cronaca: la palazzina di Treppiani crollata a Messina. Dopo il ritrovamento del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi. Seguo con apprensione le notizie assieme alla Premier, così il ministro per la protezione civile Musumeci.
11: Incastrato sotto un solaio, è così che i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Carmelo Leone. Restano 5 dispersi: le sorelle di Leone, Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Magazzù, il domestico cingalese Lairù e Alessandra Frazzica, la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano dell'edificio. La figlia di Rosa e Santino Magazzù intanto chiede: non chiamateli per favore, si scarica il cellulare che serve per le ricerche. Quanto ai 3 feriti, migliorano le loro condizioni e uno di loro è stato già dimesso. Un centinaio le persone impegnate nella macchina dei soccorsi. Un grande ostacolo è la presenza del fumo. Michele Burgio, comandante dei vigili del fuoco di Messina, parla di un incendio covante.
12: È un incendio che non è all'aperto, che si sviluppa con poco ossigeno perché in un ambiente confinato, quindi sotto le macerie, quindi non sviluppa fiamme ma sviluppa fumo intenso, e non è possibile spegnerlo facilmente se non viene raggiunto.
11: Anna Maria Caresta, GR2.
4: È proprio un tragico incendio invece si è sviluppato nel carcere di Sassari. Morto un detenuto, la stessa vittima avrebbe acceso il fuoco nella sua cella.
13: Succede tutto in pochi istanti all'interno del reparto ospedaliero del penitenziario Bancali di Sassari. Un detenuto di 36 anni chiude la finestra della sua cella, di cui con un accendino dà alle fiamme tutti gli arredi. In un attimo l'incendio e il fumo che stordisce l'uomo, il quale perde i sensi. Quando arrivano gli agenti, i 9 rimangono lievemente feriti. Il detenuto viene portato all'esterno, è ancora in vita ma muore poco dopo a causa delle esalazioni e delle ustioni. Non aveva dato alcun segno segnale di agitazione o che comunque potesse far scattare l'allarme, fanno sapere i sindacati della polizia penitenziaria, che evidenziano condizioni insostenibili all'interno del carcere e, più in generale, il difficile quadro in cui, sottolineano, versa il sistema penitenziario. Mentre la garante dei detenuti regionali invita lo Stato e la politica ad interrogarsi dopo questa tragedia, sulla quale ora indaga la procura. Bruno Sokolovic, GR2.
4: E a Verona un 52enne ha accoltellato la madre, ultra ottantenne, nella casa in cui vivevano insieme. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento. Le forze dell'ordine sarebbero state allertate da una conoscente. L'uomo è stato fermato, sembra che l'anziana fosse gravemente malata. E ora il caldo, afa e temperature estreme non mollano la presa. Siamo nel pieno della quarta ondata di calore africano che durerà anche nei prossimi giorni. Oggi sono 11 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saliranno a 19, domenica a 23. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
14: Fine settimana con temperature elevate su tutto il nostro paese, punte anche di 40 gradi, Roma e Firenze le città più calde. Qualche temporale al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini che potrà estendersi in serata anche sulla pianura. Poco cambierà per i prossimi giorni, ancora tanto caldo da nord a sud. Le zone interne del centro Italia e delle due isole maggiori saranno le aree più calde. Qualche miglioramento in termini di temperatura sarà atteso per la seconda metà della prossima settimana.
4: Restiamo in tema perché la NASA sta per partire con la prima missione che studierà i cosiddetti pirocumuli, le nubi di fuoco causate da incendi violenti come quelli divampati negli ultimi giorni in Francia e Spagna, un fenomeno che complica le operazioni di soccorso e inoltre modifica le condizioni meteo.
6: Si presentano come immense nuvole di fumo denso che salgono verso l'alto sopra incendi particolarmente vasti e intensi e possono raggiungere anche 7.000 metri di altitudine. Le abbiamo osservate durante i roghi nella Gironda, nel sud-ovest della Francia. Ora questi fenomeni verranno studiati da 150 ricercatori che raccoglieranno campioni di fumo per rispondere ad alcune domande, ce le spiega Cristiano Foderi, ricercatore dell'Università di Firenze, esperto di incendi.
15: Queste nuvole generate dai grandi incendi possono avere una effettiva interazione con gli strati alti della troposfera fino ad arrivare nella stratosfera e che tipo di interazione possono avere, soprattutto le interazioni da un punto di vista radiativo.
6: I pirocumuli rendono i soccorsi più difficili e possono generare temporali. In che modo?
15: L'incendio genera un vapore acqueo che si va ad accumulare in atmosfera e si possono generare fulmini, nuovi fronti di incendio, temporali.
6: Fenomeni sempre più diffusi, colpa anche del cambiamento climatico?
15: Sicuramente il sistema di cambiamenti climatici ha un'azione forte.
6: Francesca Romana Ceci, GR2.
4: La musica, ultimo appuntamento questa sera della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma al Circo Massimo con i popolari Carmina Burana di Karl Off. Ad accompagnare l'esecuzione le installazioni video della compagnia Anagor. Sul podio torna il maestro Wayne Marshall.
16: A metà degli anni 30 del Novecento, Karl Orff compose il suo capolavoro riprendendo il testo di un documento del XIII secolo che parla della mutevolezza della sorte, della ricchezza, della gioia per il ritorno della primavera, della gola, del gioco d'azzardo, della lussuria. Un mix di ironia scanzonata e rigore filologico con testi in latino, francese e tedesco antico. Il risultato è una delle composizioni più celebri e amate, commenta Wayne Marshall. Mi diverto sempre molto a dirigere questo magnifico pezzo, dice il maestro, e credo che chiunque si entusiasmi ad ascoltarlo. È molto riconoscibile, tutti conoscono il brano di apertura, O Fortuna. In più, oggi come ieri, racconta qualcosa di speciale ed esplicito al pubblico. Un incontro sorprendente di potenza ritmica, musica antica, popolare, suggestioni contemporanee. I personaggi sono un coro di angeli e uno di ubriaconi, un narratore, la dea Venere e perfino un cigno arrosto che canta mentre viene divorato dai commensali. Claudia Faye, GR2.
4: E ultima tappa italiana dello Sting 3.0 World Tour stasera a Bassano del Grappa. L'ex Police si presenta in trio con il fedele chitarrista Dominic Miller e Chris Maas alla batteria. Niente effetti speciali, ma la consueta classe per offrire alcune delle più belle canzoni degli ultimi 40 anni, attinte dal repertorio dei Police e dalla sua lunga carriera da solista. Look at him, man. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Federico Foroni e Alessandro Pazienza. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Music Room, il prossimo GR2 alle 15:30. Da tutti noi ancora buon ascolto.

0: Eccoci! Adesso come farò io a dire eccoci nei prossimi giorni, visto che questa è l'ultima puntata della stagione? Mi sveglierò alle 3, punto la sveglia, 13.45 ogni giorno a casa, dirò eccoci!
1: Perché tu dormirai fino a quest'ora, ma non ci
0: credo neanche. No, punto la sveglia per ricordare che parte Radio 2 Music Room, perché in realtà parte comunque.
1: Allora, tu fai una cosa, mi chiami, mi chiami e dici, allora, in Manila, pronto, che tu dici, eccoci, buon pomeriggio.
0: Ma tu sei propice, dove ti chiamo io a te?
1: No, io sono in Italia.
0: Comunque, c'è la Silvietta Boschero da lunedì, esatto. 13.45-16, Radio 2 Music Room continua e continua comunque con una signora conduttrice.
1: Va bene, comunque questo non è un addio, attenzione, perché ci siamo fino alle 16 intanto. Buon pomeriggio a tutti, anche alla nostra meravigliosa squadra che con entusiasmo ed energia, c'è niente. Allora, niente,
0: c'è manco la squadra ormai.
1: Ci sono segni di vita oltre la regia e ci siamo noi, energia, entusiasmo.
0: Buon pomeriggio da Manila Nazzaro
1: e da Giulian Borghesano.
0: Va bene, allora 348 7300 200, se vogliamo farci i saluti prima delle vacanze estive. Anche oggi tantissima buona musica, ma anche tante curiosità.
1: Sì, dai, tante curiosità sull'estate. A proposito, se vi va, prima di salutarci, raccontateci la vostra estate, come l'avete programmata, insomma, in qualche maniera ci raccontiamo per sentirci più vicini.
0: C'è quello dell'agenzia di viaggi qua della RAI. L'agenzia di viaggi ha detto anche quello. Anche ha detto quello, scusate, certo. Ma il vostro programma come si chiama?
1: Dai, però le basi. Il nostro programma si chiama
0: Radio 2 Music Room.

0: Allora, se Rovazzi da una parte si lamenta perché è rimasto in città con il monopattino a Nolo, noi invece abbiamo notizie, scusate il gioco di parole, che riguardano invece Noli nel
1: Bravo.
0: Savonese.
1: Bello, mi piace questo.
0: Io studio, mica sto qua a pettinare le bambole.
1: Che studi,
0: asciugo, come si diceva?
1: A pettinare le bambole.
0: Bambole o asciugare gli scogli.
1: No,
0: con,
1: aspetta, anche disegnare.
0: Smacchiare i giaguari.
1: Una roba del genere. Allora, parliamo a proposito di polemiche, se ne è aggiunta un'altra ultimamente, riguarda la questione acqua potabile, nel senso che appunto, come diceva Julian, a Noli, siamo nel Savonese, la borraccia a pagamento in spiaggia, cioè la ricarica della borraccia, utilizzare, riempire la propria borraccia, costa un euro. Che scatta la polemica perché dice l'acqua potabile è comunque un diritto di tutti, già si paga quasi 100 euro lettino e sdraio, mi sembra tutto un po' eccessivo.
0: Sì, questo è uno stabilimento di Noli al chiosco, l'articolo è uscito sul Corriere, siamo nel lungomare, sul lungomare Marconi, per l'appunto lì in Liguria, da 100 euro poi in realtà è calato a 80 dopo le perplessità. Tutto questo perché? Perché far pagare praticamente il riempimento della borraccia? Dicono per una scelta sostenibile, sì, per eliminare la plastica.
1: Però io questo non l'ho capito. Allora, se io voglio eliminare la plastica, allora invito le persone a portarsi una borraccia da casa, riempire con l'acqua potabile, magari non un euro, cioè se c'è una spesa anche di manutenzione del sistema, che ne so, 20 centesimi, ma con un euro ti puoi comprare una bottiglietta d'acqua fresca.
0: Esatto.
1: E allora dov'è la scelta sostenibile? Capiamo la scelta sostenibile della borraccia per ridurre il consumo della plastica, però non l'ho capito questo passaggio.
0: Allora, la borraccia in plastica rigida ripaga il proprio impatto ambientale dopo circa 10-20 utilizzi.
1: Vabbè,
0: ok,
1: ci sta, insomma.
0: Una borraccia in acciaio inossidabile richiede solitamente tra i 50 e i 100 utilizzi, circa 2-3 mesi di utilizzo quotidiano per azzerare il proprio debito ecologico rispetto all'equivalente in bottiglia monouso.
1: Per esempio la mia borraccia in alluminio è già un anno, si lava, si pulisce per bene, ma io la utilizzo. Però ecco, la questione del io non compro più plastica perché ho la possibilità di riempire l'acqua allo stabilimento, questo avrebbe senso.
0: Sì, allora diciamo che l'impatto iniziale è equivalente, nel senso che tu se lavi la borraccia consumi da 1 a 3 litri di acqua. Questo è, con 3 litri di acqua produce una bottiglietta di plastica. Però in realtà a lungo andare conviene la borraccia, sì, rispetto,
1: certo,
0: alla produzione,
1: certo,
0: di plastica.
1: Allora abbiamo il lettino, abbiamo la sdraio, abbiamo il panino, abbiamo lo snack, abbiamo il pallone sul bagnasciuga che non è bagnasciuga ma è battigia, vi sto facendo il recap di ieri,
0: sì.
1: Abbiamo anche il problema della borraccia e un'estate polemica.
0: E abbiamo anche i procioni, tra l'altro,
1: e poi abbiamo un varano che ancora
0: l'ha
1: stanno
0: preso?
1: Cercando.
0: No.
1: Ancora lì.

0: The Kinks, You Really Got Me, qui su Radio 2.
1: Really?
0: Sai che stavo leggendo proprio questa cosa, hai pienamente ragione. Cioè, praticamente è un paese che non dorme, tutti alla ricerca di questo varano. Montichiari, il sindaco, dice: dicono che è morto, fateci trovare il corpo, perché qualcuno ha segnalato sui social che questo varano sarebbe deceduto, ma in realtà non è stato trovato.
1: No, ma in realtà.
0: E quindi ha detto: basta prenderci in giro. Cioè, se c'è un corpo, lasciatelo lì.
1: In realtà, ieri ascoltavo appunto anche questa mattina, le temperature sono assolutamente favorevoli alla vita di questo rettile, che è assolutamente nel suo habitat naturale, quindi avrà sicuramente trovato modo di mangiare, di bere, e quindi non morirà certo di caldo.
0: Si è accasato. Il famoso varano bresciano.
1: Esatto. Allora, un saluto a Gabriella, allora, che dice: amici, quante storie inutili, io riempio la mia borraccia al rubinetto dedicato al lavaggio dei piedi, acqua fredda, e non si azzardino a richiamarmi.
0: Ma dai,
1: hai ragione, ma bisogna però in quel caso, no, hai ragione, l'ho fatto anch'io, però mi sono chiaramente assicurata che fosse acqua potabile, perché poi quello,
0: cioè,
1: è
0: ti lavi i piedi, poi vabbè.
1: In teoria potrebbe anche essere acqua di pozzo non potabile, capito? Quindi per quello
0: va bene. Allora, cambiamo argomento. Altro fatto curioso accaduto, perché a un certo punto sull'autostrada del Sole intercettano uno con un motorino che viaggia tranquillamente, dopo aver saltato al casello naturalmente il biglietto per il pedaggio eccetera. Lui se ne andava in giro in sella al motorino con l'obiettivo di raggiungere Bari.
1: Deve andare a Bari.
0: Capito?
1: Solo che in motorino non ci si può andare in autostrada, c'è questo piccolo dettaglio.
0: Infatti lui è partito da Bologna, dopo un po' l'hanno
1: col cinquantino,
0: col non motorino ci 50 no, non si può, forse
1: ma la moto sì, certo,
0: 125 si può,
1: sì, ma credo fosse un motorino questo
0: era un motorino, poco dopo Bologna insomma l'hanno fermato la polizia stradale, al casello di Sasso Marconi lui era entrato, e alla fine ci sono delle multe. Lui ci ha provato, pericolosissimo, anche perché quello lì è un mezzo che non ha la forza, no, di poter percorrere una strada come l'autostrada, dove comunque devi mantenere un certo tipo di velocità, ma poi è un discorso di sicurezza.
1: Ma è una questione di sicurezza per lui e chiaramente anche per gli automobilisti, perché ricordiamo sempre che non è soltanto quello che noi facciamo, ma anche quello che fanno gli altri.
0: Devi
1: intorno
0: tutelare
1: a noi
0: gli altri.
1: In questo caso.
0: Comunque un migliaio di euro di multa.
1: Porino, vabbè, però magari si è sbagliato, come quelli che insomma, proprio come la scorsa settimana a Roma hanno preso il raccordo al contrario in contromano per sfuggire ad un rovo, zona insomma Roma Est, e in realtà non so se hai visto le immagini, c'erano sul raccordo anulare macchine in un senso e anche contromano per tornare indietro, perché era pericolosissimo.
0: Però in quel caso era una questione insomma di emergenza,
1: di sicurezza
0: però pericoloso.
1: Allora torniamo un po' indietro negli anni, questa bella canzone era un po' che non l'ascoltavamo, lei Ariete era il 2021, tra l'altro colonna sonora di una nota serie televisiva su Netflix. Ari

0: dimmi che ti ricorderai. Rai Radio 2.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
4: 2-2.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Sì, dai, lo possiamo dire, il disco hit dell'estate. Bausa con la sua con la loro Magnetic qui su Radio 2. Questi due ragazzi, tra l'altro, visto sul palco del Team Summer Hits, super amati in Italia, perché poi erano, per noi erano comunque due volti, due voci nuove, assolutamente.
1: Sì, assolutamente. Beh, grande riscontro, grande successo. Allora, prima vi ho parlato di questo signore che è partito da Sasso Marconi, quindi autostrada, diciamo, da Bologna, direzione Bari con il suo motorino, fermato giustamente dalla polizia stradale. Da Bari andiamo in un'altra perla del sud, che è Matera, dove però la situazione è diventata piuttosto salata, se la vogliamo insomma mettere così. Parliamo di prezzi folli.
0: Allora, da quando Matera è stata nominata capitale di tante cose, in qualche modo, posso dire, lo fanno tutti. Proviamo a farlo anche noi italiani, però chiaramente non su gli italiani stessi, cioè comunque tirarsela un po', perché ricordiamo bene che Matera è stata capitale europea della cultura nel 2019, capitale mediterranea della cultura e del dialogo nel 2026.
1: E dei prezzi,
0: perché chiaramente, avendo un introito importante dal punto di vista turistico e anche mediatico, giustamente, diciamo, godiamocelo un po' questo momento, e i prezzi sono saliti alle stelle di tutto, ma soprattutto la focaccia. No, la focaccia no.
1: Quanto?
0: La focaccia è arrivata a 12 euro una focaccina. Tantissimo.
1: Secondo me la colpa è di Dua Lipa, che ha fatto tappa lì per il matrimonio, le nozze, eccetera, e alla fine anche lì ha fatto aumentare i costi. No, c'è da dire una cosa, che poi alla fine, voglio dire, questi aumenti, no, portati in quelle località che in qualche modo diventano delle località al centro, l'ombelico un po' del mondo, è un po' un approfittarne nei confronti di chi deve, dei consumatori. Quindi io personalmente non lo trovo molto giusto, perché poi sai, approfittarne, ne puoi approfittare un mese, due mesi, un anno, poi alla fine rischi anche di perdere tutto il grande turismo. Anni fa era già successo. Riviera Adriatica, Rimini Riccione, che aveva perso naturalmente tutto quello che è il turismo tipo quello tedesco. Perché? Perché i prezzi erano talmente tanto aumentati che poi alla fine i tedeschi hanno deciso di andare su altri lidi.
0: No, perché se mi togli le tedesche nei lidi adriatici, sai, gli anni 60 c'è stato il boom,
1: certo,
0: e i film, le cose. Però, però quello che dicevamo, siccome fanno pagare tutto, se noi andiamo all'estero, ti fanno pagare anche l'entrata di una basilica normalissima, quando per esempio a Roma, nelle più belle città italiane, cioè ci sono delle basiliche a disposizione di chiunque gratis. Quindi da una parte posso comprendere il rincaro, dall'altra hai ragione te, neanche approfittarsene, perché
1: comunque
0: sui beni, diciamo,
1: la notizia è che a Matera aprirà anche il primo McDonald's.
0: Che era l'unica zona franca, certo. Niente, anche Matera ha ceduto.
1: Anche.
0: Ci sta.
1: Vabbè.
0: Arriva Madonna qui su Radio 2.

0: mente, a me viene in mente sempre tu tu tu tu, tu
1: ma secondo me c'è
0: Take a Walk on Wild Side di Lou Reed. Questa era Dalsetteria invece, lei è Madonna. Dalsetteria che è lo storico locale di New York dove lei ha mosso i primi passi, ma soprattutto dove ha fatto i primi incontri importanti con quelli che poi sarebbero diventati i suoi riferimenti discografici per la sua straordinaria carriera.
1: Che bello, bella la storia, beh, capirai, parli con una grande appassionata, insomma, di Madonna, quindi per me è tutta magia.
0: Io ho grande rispetto.
1: Grande, sì, lo so.
0: Non è tra i miei artisti preferiti, no, però grande rispetto. Io rispetto per tutti gli artisti, anche quelli che non mi piacciono in generale.
1: Esattamente.
0: Insomma.
1: Allora, iniziamo un po' di saluti. Dai, amici, ci mancherete. Saluti da Pozzuoli, buone vacanze. Lui è Vincenzo.
0: Ciao, Vince.
1: Ci scrive. Poi c'è anche la nostra amica Anna da Roma, ci scrive: carissimi, mi porto avanti, buone vacanze. Non vedo l'ora di risentirvi e rivedervi.
0: Anna. Grazie.
1: Grazie Anna, un saluto anche alla nostra amica Ilenia. Volevo ringraziarvi per averci tenuto compagnia in questi mesi, siete stati unici e speciali, godetevi le vacanze, ve le meritate tanto, vi voglio tanto tanto bene, vi abbraccio forte e buone vacanze anche a te Ilenia, perché lei per esempio è in Riviera, cattolica adesso.
0: Avevi un'intonazione tipo amen, vi benedico tutti,
1: amen,
0: eccetera.
1: Certo,
0: no, io devo dire una cosa, sono molto contento di come siano andate le cose quest'anno, abbiamo creato una bella community, è il primo anno di Radio 2 Music Room, la radio, l'abbiamo sempre detto, è questione di fidelizzazione, quindi per fidelizzare un programma, un prodotto, l'ascolto, eccetera, ci vuole del tempo. Però già i primi risultati, grazie a voi, li abbiamo ottenuti, speriamo di migliorare, tante cose naturalmente non le abbiamo fatte bene, possiamo fare meglio.
1: Sì, altre invece le abbiamo fatte troppo bene.
0: No, ma io parlo sempre dal fatto che si può migliorare.
1: Esatto.
0: Perché nessuno nasce imparato, quindi. Però grazie.
1: Bravo, sante parole. Hai detto una cosa bella.
0: Bella.
1: Bello. Che ti
0: cosa hai detto?
1: Ho detto bravo.
0: Bravo.
1: Ho detto sante parole. Sì, sì. Che cosa hai dovuto?
0: Che ne so, lanci la prossima canzone, signora Nazzaro.
1: Arriva una bella fit qui su Radio 2, Mark Ronson insieme a Ray, la loro Susanna.

0: Altro grande protagonista del Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, in onda in prima serata su Rai 2, Radio 2 il 5 di agosto, insieme ad Aiello tanti altri grandi artisti della musica leggera italiana, il tutto condotto da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, quindi 5 agosto, mi raccomando, lì, davanti alla televisione, sì, la radio, Radio 2, grande protagonista.
1: Quindi anche canale 202,
0: sì,
1: appunto, la nostra radiovisione. Allora, al 348-7300-200 sono tantissimi messaggi, ora un attimo ci dedichiamo anche ai saluti, che è un po' la parte più, diciamo, nostalgica di questa puntata, l'ultima di una stagione meravigliosa, l'ultima chiaramente prima della pausa estiva, ma parliamo ancora di mare, insomma, perché in qualche modo il panino è tra gli alimenti più amati sulla spiaggia, ma in Messico si sono superati.
0: Però in Messico
1: una cosa
0: hanno...
1: esagerata.
0: Sì, perché poi alla fine, forse inconsapevolmente, sono entrati nel Guinness World Record.
1: Sì.
0: Perché hanno fatto un panino, un sandwich lungo 100 metri con un peso di oltre una tonnellata e mezza.
1: Mamma mia,
0: che
1: ragazzi,
0: poi ti resta sullo stomaco.
1: No, vabbè,
0: troppo,
1: ma...
0: troppa roba. Cioè, non mangiarlo prima di andare a nuotare.
1: Poi tu immagina in Messico come lo condiscono il panino. Cioè, non è che proprio esattamente il pomodoro, il basilico, mamma, e la mozzarella nostra. Però appunto, come diceva tu Julian, è entrato ufficialmente nel Guinness World Record e chiaramente il valore dell'iniziativa, che va oltre l'idea del panino, è quello di promuovere la tradizione gastronomica locale e chiamare visitatori in tutto il paese. Posso aggiungere un ricordo bellissimo: sono stata madrina anni, veramente tantissimi anni fa, a Desi, in provincia di Lecce, cioè questo paese dove è stato fatto il pasticcio più lungo nella storia, è entrato anche quello nel Guinness World Record, dove il pasticciotto, sai che è questo dolce,
0: sì, sì, dolce
1: buonissimo con la crema dentro, questo super mega pasticciotto lunghissimo, è stato molto bello.
0: Ma poi loro... scusa, una curiosità, visto che tu hai questa esperienza, poi viene mangiato?
1: Sì, viene tagliato a pezzettini e distribuito ovviamente alla popolazione, alla gente accorsa all'evento. È successo anche quest'inverno per il torrone più lungo.
0: Quanto, ti ricordi quant'era?
1: Adesso lo recupero.
0: Comunque qua 100 metri di panino ha chiamato tutto il Messico mangiare.
1: Poi pieno di
0: mamma mia.
1: Come
0: comunque
1: ci stando?
0: La sindaca di Città del Messico, Clara Brugada, è contentissima, è felice, evviva, evviva il Messico.
1: Parliamo di panini tra un po' insieme a voi al 348-7300.
0: Oh, questa è nella mia bella playlist personale tra i primi posti, 1982, Fair Derrick.

0: Farfar David, canzone, come dicevamo, dell'82, lui francese di origine tunisina, nella mia playlist personale, Mani, perché questa canzone me la sono cantata, ballata, cantata per tutti quegli anni in cui girava alla grande anche nei locali e nelle discoteche. A un certo punto veniva messo questo pezzo.
1: È bello, un po' nostalgico, sì, effettivamente, però sì, insomma, bellissimo pezzo. Allora, vi adoro, Andrea Dal Forgone, in realtà ragazzi già mi mancate. Dunque, ancora un saluto al nostro amico Song che ci saluta e ci ringrazia.
0: Ciao.
1: E ancora il nostro Rocco da Padova, uh-huh, che ci ringrazia della compagnia che abbiamo tenuto in questi mesi. Ti lascio, ti ricordi che noi dovevamo andare a mangiarci un gelato con,
0: sì,
1: il nostro amico? Ecco,
0: vero.
1: Ci lascio un gelato sospeso, pagato, a Vico del Gargano, e se vi trovate a passare, buone vacanze.
0: Beh, grazie, sì, Rocco, sì, grazie.
1: Zona mia.
0: Certo.
1: Allora, un altro messaggio riferito alla storia di Matera e rincari,
0: okay,
1: no? Io ho detto che comunque ovunque si va ormai si paga. Annoto dice che in realtà anche in Italia per entrare nelle chiese si paga, non tutte, cioè per esempio a Roma non è neanche San Pietro in realtà. A Noto Scicli si paga, i prezzi sono aumentati tra l'altro in tutte le zone, sede del set di Montalbano, Donna Fugata, Punta Secca, addirittura i prezzi sono altissimi e la questione è un po' rincaro, un po' lo stile,
0: cioè, scusami,
1: Matera.
0: A Noto per entrare in una chiesa devi pagare un biglietto.
1: Noto Scicli, sì, in questa chiesa si paga per, non so,
0: strana sta cosa,
1: certo. Anche a Favignana sarà impossibile, e questo è in realtà scorretto, perché effettivamente perché per alcuni sembra, mentre prima ci si andava normalmente. Però sono pochissime le chiese in Italia, accade questo, a me non risultava molto.
0: Però
1: probabile
0: sapevo
1: ci siano,
0: attenzione. Non ne sapevo assolutamente nulla.
1: All'estero si paga ovunque, questo è certo.
0: Cosa? Anche in chiesa?
1: In tutte le chiese.
0: Ma va.
1: Anche la basilica più scrausa, nel paesello.
0: New York non ho pagato.
1: No, New York no, ma per esempio, okay, Budapest, Bucarest, quelle zone lì si paga le basiliche, per entrare nelle basiliche.
0: Va bene. Ci ascoltiamo una canzone, sì, direi così, Phoenix Flexing.
1: Sì.
0: Vai, andiamo.

0: Phoenix Flexin con la sua Rubens, è tra l'altro un disco nuovissimo, stavo dicendo giovanissimo, giugno 2026, insomma, e tra insomma le canzoni più amate qui in rotazione radiofonica su Radio 2, non soltanto Radio 2 Music Room.
1: Allora c'è Barbara che dice: in Italia se le chiese sono funzionanti l'accesso è libero per permettere di entrare e pregare. Giusto? Okay, possono chiedere biglietto per cripte o altre aree particolari. È vero, ma infatti io, guarda, di chiese dove tu devi pagare il biglietto per entrare, sinceramente in Italia non ne conosco.
0: Per esempio, non mi risulta adesso, negli ultimissimi anni non sono andata, però per esempio il santuario di Padre Pio, che due passi da casa mia, io sono entrata sempre legalmente. Per esempio, io sono stata in quasi pellegrinaggio, è stato molto bello, a Santa Rita da Cascia un paio di weekend fa. Era tutto tranquillamente percorribile, visitabile, anche davanti, insomma, il corpo di Santa Rita. Era tutto molto semplice, insomma.
1: Non... Ma infatti mi giunge nuova questa cosa. Vabbè, comunque, detto questo, tra poco dobbiamo parlare di panini. Cioè, sì, panino sì o panino no. Ma soprattutto, come si fa per spostarsi nel gruppo panino sì? Cioè, come deve essere questo panino? Pesante, leggero, quali ingredienti, quale tipo di pane, eccetera, eccetera. Può essere un panino un pasto completo anche in estate? Tra poco ne parliamo.
0: Anche il vostro panino, qual è? Perché magari a me mi piace tanto il panino con le melanzane.
1: Sì, con la coda alla vaccinara.
0: Cacio ricotta, coda alla vaccinara.
1: Con la matriciana dentro.
0: Si fa, tranquillamente. Oh. Allora, 348-7300-200, bello questo pezzo di Phantom Planet qui su Radio 2, California.

0: Ragazzi, guarda, te l'appoggio completamente, perché tu nel lanciare questa canzone hai detto un pezzo bellissimo.
1: No, stupendo.
0: È tale California dei Phantom Planet, canzone del 2002, famosa in tutto il mondo, e D.O.C. è il telefilm.
1: Sì, esatto.
0: La riprende come sigla proprio.
1: A proposito, ne approfittiamo, siamo in fase di ringraziamenti, il nostro programmatore musicale Lorenzo Lucidi.
0: Lorenzo Lucidi,
1: grazie Lore.
0: E tutta la squadra musica, perché lì c'è proprio una squadra che non dorme. Loro non dormono.
1: Ascoltano solo musica.
0: Loro vivono solo ascoltando musica, e tra l'altro ho scoperto che ascoltano anche cioè loro con un orecchio ascoltano tutte le cose nuove, eccetera, o vanno alla ricerca di quei pezzi anche storici vecchi, eccetera, e dall'altra ascoltano costantemente la radio, perché insomma devono farlo. Quindi grazie del sostegno che ci avete dato per tutta
1: la stagione. Grazie a tutti. Allora, un saluto a Paolo che ci scrive: carissimi, mi mancherete, punto. Poi, a Verona le chiese sono a pagamento per i turisti e le spese servono per la manutenzione delle stesse. Evidentemente, vedi, qualcosa è cambiato, perché questa forse solo per i turisti, quindi non per il, cioè come funziona, turisti quindi non residenti Verona?
0: Io non mi addentrerei, anche perché
1: sono
0: sinceramente
1: curiosa.
0: No, ma anch'io, perché non, guarda, a me giunge veramente nuova questa cosa, come dicevo prima, cioè il fatto che tu debba pagare per entrare in una chiesa, a parte, come diceva, mi sembra Barbara, se devi visitare una particolare ala della struttura, una cripta piuttosto che eccetera, allora lì le cose cambiano, però ci sta.
1: Va bene, ci sta. Comunque parliamo di panini, attenzione, perché il Borghesano è un esperto.
0: Io sì.
1: Sì, perché a te piacciono molto i panini.
0: Sai qual è il mio personaggio preferito in Braccio di Ferro? Poldo Sbaffini.
1: Che mangiava gli hamburgeroni.
0: Bravo,
1: sempre.
0: Faceva ridere già il nome Poldo Sbaffini, perché lui mangiava proprio gli hamburger.
1: Sì,
0: io spesso mangio il panino, però il panino, come dicevamo prima, dipende da panino a panino. Cioè, nel senso che innanzitutto bisogna partire dalla scelta del pane, per una questione di digeribilità, questione anche di calorie, eccetera. Meglio scegliere pane e cereali, pane
1: integrale, certo.
0: E non quel pane pesanti.
1: Sì, capito? Allora la verità è che il panino non è un ripiego, ma può essere davvero considerato un vero e proprio alimento sostitutivo di un pasto, ed è per questo motivo che, se realizzato nella maniera giusta, risulta anche un alimento equilibrato. Quindi via, insomma, quell'idea del panino che fa ingrassare, il panino può essere un alimento giusto ed equilibrato se fatto in un certo modo. Ve lo raccontiamo tra poco.
0: Eh sì, tra poco scopriamo come va fatto un panino in modo perfetto.
1: Dai,
0: diciamo,
1: panino perfetto, anche il vostro panino perfetto, se volete.

0: Allora, qua arrivano tanti messaggi tra panini, chiese, vacanze, sì, c'è un po' di tutto.
1: Sì, sì,
0: saluti.
1: Anche polemica, attenzione, polemica.
0: Abbiamo un messaggio.
1: Sì, c'è polemica. Sentiamo. Complotto, complotto.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, io nel 2005 sono andato a vedere la Basilica di St. Patrick in Irlanda.
1: Sì.
2: Ero io con mia moglie. Oh, l'entrata volevano 90 euro a testa.
0: Quanto?
2: Io ho guardato, ho detto, ma vero, dici? Ho detto, sì, c'è 90 euro. Ho detto, guarda, fa che San Pietro, se vai a Roma, San Pietro è gratis.
1: Esatto.
2: Me ne sono andato.
1: Hai fatto bene. Pole, leghiamoci davanti alla chiesa di San Pietro.
0: Ma no, ma lui sai cosa gli ha detto? Su di noi.
1: Dall'accento avrei detto anche ming.
0: Esatto. No, però scusa, d'altra parte, se tu 90 euro lì, cioè là, San Pietro, bisognerebbe far pagare 180 euro.
1: Anche
0: San Pietro.
1: Ma anche 200, anche 300,
0: vabbè,
1: anche 400.
0: C'è uno spottino e torniamo.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
10: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
10: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: cercando il panino perfetto. No, in realtà abbiamo posticipato un po' nel leggere i vostri messaggi. L'intento era quello appunto di parlare del panino. Panino sì o panino no? Dal punto di vista nutrizionale abbiamo detto il pane integrale comunque o con i cereali è la scelta migliore.
1: Giusta, ma
0: limitare gli ingredienti, perché sì, se bravo. Ci metti dentro
1: a parmigiano, a pasta al forno, a melanzana, a zucchina, tutte verdure, certo. Fritte, così è chiaro, certo. È evidente.
0: Quindi alla fine il baccalà e tutto il resto. Esatto, quindi
1: anduia.
0: Ingredienti non grassi, ok? Quindi non ingredienti grassi saturi, sale, salumi particolarmente grassi, salse abbondanti, formaggi stagionali, gente che ci mette dentro di tutto, fa dei panini, proprio dei panozzi.
1: Poi perché se poi mangiate un panino di questo genere dovete aspettare 24-48 ore per farvi il bagno. Sì, perché lo sai che funzionava così.
0: Ricordi la gag di Andrea Pucci che ha detto: io da piccolo non ho mai fatto il bagno.
1: Esatto, mangiava.
0: Mentre cercava di fare il bagno, la mamma lo chiamava: vuoi una banana?
1: Una banana,
0: vuoi un panino? E come fare?
1: E noi mamme è così. Allora, un saluto a Sebastiana che ci scrive: il suo panino ideale: cotoletta e pomodoro e basilico.
0: Buono.
1: Oppure un po' più leggero, mozzarella e basilico e un filo d'olio. Oppure. Sebastiana, sei peggio di noi. La classica mafaldina calda, cioè una forma tipica catanese con la mortadella. Questa mi manca. Vedi, questa mi manca. La mafaldina fatta con la mortadella. Beh, adesso buono. Andiamo a cercare.
0: Buona.
1: 42 filo, gradi la mortadella.
0: Filo di olio extravergine d'oliva, giusto, ci va. Anche qualche fetta di avocado o ad esempio un qualcosa che a te piace molto, che è quella piccola manciata di frutta secca.
1: La frutta secca si fa proprio bene,
0: ma proprio nel panino
1: dà un equilibrio, diciamo, di ingredienti, insomma, di principi, di vitamine, insomma, certo, anche su quella roba lì non devi esagerare, soprattutto bisogna sminuzzarla, perché se tu addenti un panino e c'hai un pezzo di noce,
0: ti parte il ponte.
1: Salta. Vabbè, sono arrivati
0: verdure,
1: un sacco di messaggi,
0: le verdure. Ad esempio, panini con le verdure, assolutamente sì. Va bene, sì. Comunque non abbuffiamo.
1: Sì, allora arriva adesso su Radio 2 una bella novità. A luglio 2026 c'è Alanis. Ah no, c'è Alanis Morissette, scusa. Alanis Morissette, scusate.
0: Ironic. Una novità. Sì, esatto. È questa qua. No.

0: quando è uscita questa canzone era una novità comunque.
1: No, ma tra l'altro
0: d'accordo.
1: Sai che questa canzone Ironic di Alanis sì. Morissette ha contribuito al successo mondiale poi dell'album Jagged Little Pill, che probabilmente è il disco più bello di questa straordinaria artista. Se volete il 20 settembre siete dalle parti di Chicago, lei è a Riot Fest, suona lì, poi in giro per gli Stati Uniti, però insomma Chicago potrebbe essere un buon motivo per andarci.
0: Sì, certo, sì, anche. Senti, anche
1: tanti messaggi sui panini.
0: Allora, sui panini siamo tutti d'accordo, sul panino leggero.
1: Sì.
0: Come no?
1: Anche Miki.
0: Sì, certo. Miki, come lo vuole il panino?
1: Allora, Miki,
0: come lo preferisci?
1: Noi abbiamo fatto tutto sto pippone.
0: C'è
1: sul
0: il panino giusto, equilibrato.
1: Il mio panino preferito è salsiccia e patatine grandi. Allora, giustamente Cariotti ha detto, mettiamoci anche un po' di verdure, i friarielli.
0: E i friarielli.
1: Poi vai
0: verdure.
1: A fare il bagno e ti trovano sullo stretto di Gibilterra. Perché Miki, è troppa roba.
0: Meraviglia. Allora, Luana invece è un po' più equilibrata. Quando partiamo per le vacanze in macchina con il mio compagno, ci facciamo sempre un buon panino. Al farro con dentro il salmone, avocado, uovo, cose simili. Poi quando arriviamo giù in nel Cilento cambia la storia, perché mi è capitato di mangiare il panino con le polpette del sugo, fatta a sugo sulla spiaggia. Il panino con le polpette credo sia una delle cose più buone esista al mondo.
1: Sì, ma il bagno lo fai a Natale.
0: Sì, no, vabbè, non fa niente, non fa niente.
1: Allora Luigi, panino acuzzato, pomodoro, cipolla, acciughe, caciocavallo, dice più leggero, un bicchiere d'acqua.
0: Allora questo è bello. La Gabriella ci scrive, e questo, questa è una cosa nostra anche delle mie parti, il cuzzutil è la parte terminale, terminale del panino, che ne so, della pagnotta, tu stacchi a mano
1: quella dura, diciamo,
0: sì, il cuzzetto, come si dice,
1: il
0: cuzzitiello, quello che volete. Allora, un cuzzitiello con pomodoro strappato a mano, olive a pezzetti, un po' di tonno, un filo d'olio extravergine di olive, che ti mangi. E se vi trovate dalle mie parti, ossia a Castellammare di Stabia, non fatevi scappare l'occasione di provarlo. Grazie e buone vacanze da Gabriella. Grazie
1: Gabriella. Gabri,
0: che bontà. Noi però normalmente poi non è che pranziamo tanto a quest'ora, quindi in questo orario, quindi a quest'ora un bel cuzzutiello con il pomodoro, un cuzzettino.
1: Ma perché pensi sempre al mangiare? Tu adesso inizi la stagione degli eventi in giro per l'Italia, mi torni qui a settembre. Ho due manile, poi
0: un cunzato. una manila cunzato.
1: Va bene.
0: Così.
1: Mettiamo una canzone.
0: Si aspetta,
1: dai.
0: Scusate, sì. Prima della canzone, la Mafaldina di Catania è una roba.

0: Love, la voce straordinaria di Leona Lewis, è uscita questa canzone il 19 ottobre del 2007, quindi un bel po' di anni fa,
1: sì,
0: pezzo molto
1: bello.
0: Poi a un certo punto lei è sparita, non...
1: è un po' che effettivamente non fa musica.
0: C'è stato un momento Leona Lewis, tutti la volevano, tutti la chiamavano eccetera, poi vabbè, le strane cose della musica.
1: È come la sorellella.
0: Come la sorellella. Senti, sì, allora ormai siamo immersi nel mondo del Panozzo.
1: Allora, questo è da leggere. Ah. Noi volevamo raccontarvi anche qualcos'altro, però un attimo per la nostra amica Canti che ci scrive da Monaco. Ma togliere la mollica dal cuzzutiello, spalmare dentro il burro, poi rimettere dentro la mollica, rispalmare burro.
0: Sì.
1: E da noi in Romania si chiama col suc.
0: Da noi invece in modo diverso, perché porta anche a degli infarti, insomma,
1: sì,
0: se ne abusi,
1: esatto,
0: un po' troppo.
1: Esatto,
0: ragazzi,
1: esatto.
0: Mangiamo leggeri, l'ho già detto prima, non perché
1: caldo.
0: Però ma esatto.
1: Ragazzi, sì.
0: Tu sai che molte volte adesso non è per così chiudiamo questa parentesi, soprattutto durante le feste, ne abbiamo parlato più volte, no? C'è sotto Natale, il Ferragosto, c'è la gente che mangia come se non ci fosse un domani e poi te li trovi in tanti che stanno male, tanti che vengono ricoverati.
1: Sì, sì,
0: perché
1: poi...
0: non bisogna abusare. Certo, lì è la gola, però.
1: È la gola,
0: non è la fame.
1: C'è anche il fattore vacanza, è l'occhio sicuramente, guardare
0: uno.
1: Il cibo, due occhi, se poi ce ne due di occhi, guarda,
0: lì raddoppi.
1: Però ci sta, la sensazione della vacanza passa anche attraverso il cibo, il rilassarsi,
0: c'è,
1: a tavola,
0: mangiamo.
1: Magari pranzare quando non si è abituati a pranzare,
0: esatto,
1: con i ritmi lavorativi, e il gelato in più e la frutta in più, insomma tutta una serie di cose, però anche vero che con un po' di senno ci si può godere anche il cibo in questo, nonostante il caldo.
0: Bello, io ho la pelle d'oca quando mi dai queste spieghe.
1: Il caldo perché stiamo andando incontro a delle temperature,
0: vabbè, più di così cosa...
1: cioè il varano ha chiamato tutta la famiglia in Indonesia.
0: Vengono
1: e ha detto
0: tutti.
1: Venite qui che si sta benissimo.
0: Posso dire che
1: Italia.
0: Più caldo di così siamo rosolati, cioè non finisce lì, insomma. Va bene, allora facciamo così, ci ascoltiamo una canzone,
1: dai.
0: Dopo dobbiamo anche aprire una parentesi doverosa e parlare poi anche di altre notizie e curiosità.
1: Arriva Giulietta.

0: Sei d'accordo? Cambiamo discorso, perché a me mi è venuta una fame esagerata con tutti questi cuzzutielli che ci arrivano.
1: No, poi ti mandano le foto, capito?
0: C'è l'ultima con un cuzzutiello che è di un chilo e mezzo pieno di polpette.
1: Che bellezza.
0: Poesia, hai ragione.
1: Poesia. Allora, apriamo una parentesi doverosa, perché è vero, se ne sta parlando in queste ore tantissimo, giornali, testate, anche il nostro GR2, eccetera. La scomparsa di Franco Baresi, 66 anni, uno dei più grandi calciatori della storia del calcio italiana, ma anche a livello mondiale.
0: Sì,
1: difensore,
0: probabilmente uno dei più grandi difensori nella
1: storia. Tra i tanti omaggi, quello che a me ha colpito particolarmente è quello del Real Madrid, a partire dal presidente, i giocatori e tutto lo staff del Real Madrid, che l'ha omaggiato definendolo uno dei più grandi di sempre.
0: Sì.
1: E questo era appunto Franco Baresi. Tra l'altro la sua maglia, la numero 6, la storica maglia numero 6 del Milan, è stata proprio tolta nel 97, quando lui ha finito di giocare. Da quel momento la maglia numero 6, brava, è stata ritirata.
0: Sì, un uomo, un calciatore, ma prima ancora un uomo di grandi valori, che poi era quello che portava ovviamente in campo ma anche nella vita. Molto bello l'addio del Milan, la sua casa, la sua famiglia. Da oggi abbiamo perso un battito del nostro cuore, credo che sia proprio una frase che renda l'idea dell'affetto e dell'amore che sarà eterno nei confronti di questo grande protagonista del calcio, della storia del nostro paese, che ci ha lasciato in realtà in maniera assolutamente prematura.
1: Poi giovane a 76 anni, e noi nel nostro piccolo comunque mandiamo un abbraccio da parte di Radio 2 alla famiglia Baresi.
0: Famiglia, certo.
1: Va bene.
0: Andiamo avanti con la musica, dai. We are all made of stars, siamo fatti di stelle, tutti noi.
1: Yes.
0: La stella Franco Baresi che abbiamo appena ricordato. Arriva Moby qui su Radio 2.
1: Andiamo.

0: Roby, qui su Radio 2, 15 e 14 minuti. Allora, parliamo, andiamo un attimo in Inghilterra.
1: Sì, andiamo in Inghilterra.
0: Dove è accaduto qualcosa di assurdo per noi italiani, ma boh, anche forse per il resto del mondo. Però questa vicenda è veramente, fa veramente sorridere e pensare.
1: Allora, un gruppo di milionari, facciamo
0: 120.
1: Qualche nome, ex calciatore, commentatore sportivo Gary Lineker o Lineker, Brian Eno, Richard Curtis, tra le altre cose sceneggiatore di Notting Hill, poi c'è uno scrittore, c'è
0: finanzieri, sono 120
1: eccetera, eccetera.
0: In tutto.
1: Sono 120 milionari.
0: Sì.
1: Che cosa hanno fatto? Hanno scritto una lettera.
0: Sì. Caro primo ministro, siccome siamo tanto milionari, ma proprio tanto, vorremmo pagare più tasse.
1: Perché possiamo permettercelo.
0: Perché possiamo permettercelo, per non gravare su chi invece si sveglia la mattina tutti i giorni presto e va a lavorare. Il che è stato, quando il primo ministro ha ricevuto questa lettera, deve essere follia.
1: No, follia tra l'altro perché Andy Burnham, il nuovo ministro, ha preso l'incarico da qualche giorno, quindi non conosce ancora bene l'ufficio.
0: Sì.
1: E si è trovato sta cosa, lui pensava uno scherzo.
0: Certo.
1: Io me lo vedo che ha iniziato ad andare in giro per l'ufficio a vedere se c'erano le telecamere, The Big Brother magari, quella roba
0: mi
1: lì.
0: Mi sembrava un po' che Cozzalone per la serie, capito?
1: Comunque il concetto che questi milionari sono a favore della redistribuzione della ricchezza.
0: Sì.
1: A vantaggio di chi, come dicevi, non arriva a fine mese.
0: Sì, non solo. Loro parlano di tasse soprattutto per chi una ricchezza in qualche maniera l'ha ereditata, e quindi parliamo soprattutto di chi ha ereditato immobili, quindi tutta una serie di strutture che effettivamente producono reddito a loro volta, e quindi di conseguenza è veramente lodevole come idea. Tra l'altro una lettera firmata, proprio una sorta di testamento da tutti e 120 i milionari, e quindi chissà cosa accadrà.
1: Allora qualcuno dice sì, però se tu costringi a pagare di più i ricchi, questi spostano le loro ricchezze all'estero. Al che Brian Eno ha risposto e ha detto che per una persona come lui sarebbe facilissimo contribuire per niente o quasi per niente all'erario. Dice: basta assumere dei contabili capaci e io vi dimostro che i miei milioni spariscono. Quindi se io volessi essere e fare il furbo, potrei anche farlo. Il che questa cosa certifica ulteriormente il fatto che questi milionari vogliono veramente andare incontro alle casse del
0: e sicuramente
1: testa.
0: Dare un messaggio differente. Però c'era già un altro paese dove qualcuno aveva proposto: più si è ricchi più si pagano tasse, meno si è, insomma, chiaramente a situazione agiata economicamente, paga meno.
1: Comunque ragazzi, se avanza qualcosa via Asiago 10, siamo qua, noi siamo per il sì.
0: Attenzione, Chaka Khan, Snoop Dogg.

0: J-Ax, J-Jed, articolo 31, la mia ragazza Mena, 24 anni fa usciva questa canzone. Ci sono notizie per J-Ax dal vivo, 10 e 11 di ottobre a Milano al Fabric, 23 e 24 ottobre all'Atlantico, quindi Palatlantico di Roma.
1: Molto molto bene, allora c'è una novità che riguarda la carta d'identità che da ieri, quindi da ieri, sarà senza scadenza per gli over 70 e questo rientra in una sorta di progetto di semplificazioni amministrative, sono più o meno 460, realizzate appunto per aiutare questo tipo di procedimento.
0: Beh, buono
1: senza
0: però,
1: scadenza,
0: eh.
1: È giusto per gli anziani, sì. ci sta.
0: Quindi è una carta d'identità non stop. Cioè vale sempre. Che se ci pensi, soprattutto insomma nei periodi tipo questo qua caldo, tu metti adesso, no, queste giornate super calde, se l'anziano gli scadeva la carta d'identità doveva fare la fila eccetera, e diventa anche pericoloso, esatto. In qualche modo
1: arriva la nuova di Olivia Dean, Baby Steps.

0: Baby Steps, la nuova canzone di Olivia Dean, equilibrata tra soul britannico, pop elegante, artista che a noi piace molto, e tra l'altro anche questa stagione, insomma, Radio 2 la e la stiamo sostenendo parecchio, questo grazie anche al nostro ufficio musica. Anche qui, se volete, vi capita,
1: infatti ho detto non dici ai nostri amici,
0: no, lo dove... dico perché il primo agosto vuoi non andare a Auckland a vedersi
1: scherzando?
0: Il concerto,
1: oppure a Boston il 10
0: Boston
1: agosto.
0: Il Boston il 10 agosto, se invece sei a Baltimora il 12, sta in concerto ogni due giorni, ha una data in giro
1: differente.
0: Questa è bella, 14 agosto al Madison Square Garden di New York,
1: 95 gradi all'ombra come minimo,
0: senza aria condizionata.
1: La linea va al GR2, ci ritroviamo tra pochissimo, stai lì.
2: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: RAI GR2.
4: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Sono 60.000 gli arrivi di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta sulla costa marocchina, secondo le stime delle autorità locali. 50.000 per il governo spagnolo, che aggiunge che in 25.000 hanno già lasciato la città per rimpatriare. È intanto salito a almeno 34 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere via mare la località nordafricana, dove si è recato anche il premier Sanchez.
5: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito il massiccio arrivo di migranti dal Marocco nell'enclave di Ceuta un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. In una conferenza stampa tenuta stamattina a Ceuta, Sánchez ha aperto una possibile riforma della legge sull'immigrazione per garantire nel modo più efficiente, ha detto, i rimpatri dei migranti irregolari. Ha aggiunto poi che il Marocco ha assicurato piena collaborazione per accelerare i rimpatri dei propri cittadini. Intanto, la scorsa notte, altre migliaia di migranti si sono ammassati nella città marocchina di Fnidek, vicino al confine con la Spagna. Le forze di sicurezza marocchine presidiano il confine e usano cannoni ad acqua per respingere i migranti. Ci sono stati violenti scontri a Fnidek, migliaia di persone hanno continuato a marciare verso l'enclave tentando di aggirare i posti di blocco, ma sono state respinte. La comunità di Ceuta è blindata, negozi chiusi, cittadini rintanati in casa. Ceuta, insieme a Melilla, altra città autonoma spagnola, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa. In passato ci sono stati altri episodi analoghi, ma mai così massicci. Dal Cairo, Leonardo Sgura per i GR2.
4: L'addio a Franco Baresi, lo storico capitano del Milan, morto stamani a 66 anni dopo una breve malattia. Baresi, una vita in maglia rossonera con la quale disputò oltre 700 partite ufficiali. Fu Nils Liedholm a farlo esordire appena 17enne in Serie A, come ricorda ai nostri microfoni Carlo, il figlio del tecnico svedese.
6: Si vide subito che era un giocatore di classe immensa. Poi mio padre vide questo piscinino in allenamento e già disse a me, che sono più o meno coetaneo di Franco, questo ragazzo diventerà un grande, un grandissimo, forse il più grande di tutti. Me lo disse prima di farlo debuttare. A 17 anni a Verona. E niente, cominciò la carriera di quello che io ritengo il più grande libero della storia del calcio italiano. Forse del più grande capitano, uno dei più grandi capitani che abbia avuto il Milan.
4: L'ondata di calore, nessuna buona notizia breve per i tanti che soffrono il caldo asfissiante di questa estate. Siamo nel pieno della quarta ondata appunto di calore, dopodomani previste 23 città col bollino rosso. L'afa dovrebbe durare almeno fino a metà della prossima settimana, poi si spera in un abbassamento delle temperature che al momento superano anche i 40 gradi, ed è anche bollino nero per il primo esodo di agosto.
1: Italia rovente, almeno fino alla prossima settimana, temperature estreme per effetto della quarta ondata di calore che non molla la presa e che porterà gran caldo in tutte le città. Oggi 11 quelle contrassegnate da bollino rosso, domani saranno 19 e domenica saliranno a 23. Con l'AFA e le temperature alte e allerte incendi. Sul Gargano diversi roghi stanno interessando la zona di Vieste, ancora colpita dopo quelli degli scorsi giorni, evacuato un agriturismo. Incendi anche nel Materano, dove sono stati cancellati dalle fiamme fiamme 450 ettari di bosco. Secondo l'ultimo report dell'ISPRA, in Italia in meno di 7 mesi si sono verificati oltre 1000 incendi boschivi, molti dei quali avvenuti nel mese di luglio e alimentati dalle alte temperature. E questo fine settimana, traffico intenso lungo strade e autostrade del paese. Per effetto dell'esodo estivo saranno 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli in direzione delle località di mare e montagna. Oggi bollino rosso per traffico intenso e domani il bollino sarà nero. Maria Cristina Cusumano, GR2.
4: È stato recuperato nella tarda mattinata il corpo del 36enne che ieri pomeriggio era scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, vicino Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e un'amichetta. Dopo aver riportato le bambine alla riva, l'uomo di origini moldave e residente a Bologna era stato trascinato via dalla corrente. La palazzina di Treppiani crollata a Messina dopo il ritrovamento del corpo di uno dei 6 dispersi, proseguono le ricerche degli altri 5 e gli accertamenti sulle cause del collasso dell'edificio. Le operazioni, andate avanti tutta la notte, sono state complicate dalle fiamme sviluppatesi tra le macerie. I vigili del fuoco hanno isolato e messo sotto sequestro uno dei pilastri dell'edificio completamente distrutto dal cedimento. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Voltiamo pagina. Il Papa stamani ha ricevuto in udienza in Vaticano la cantautrice statunitense Patti Smith in questi giorni a Roma, dove ha tenuto un concerto per il tour degli 80 anni che compirà a fine dicembre. L'artista, che ha sempre mantenuto un legame del tutto personale con la dimensione spirituale, ha avuto diversi incontri con il predecessore di Leone, Papa Francesco. In chiusura torniamo all'estero. Nel Regno Unito continua la saga della Royal Family con un nuovo tentativo di riavvicinamento fra Re Carlo e il secondogenito ribelle Harry, la corrispondente.
3: La visita di Harry e Meghan nel Regno Unito e soprattutto l'incontro privato con Re Carlo ha funzionato. Secondo indiscrezioni di palazzo, il principe Harry è stata offerta una sistemazione ufficiale al Buckingham Palace ogni volta che visiterà la capitale a partire da settembre, possibile data del prossimo viaggio a Londra. Dopo il goffo incidente estivo con l'invito del re a palazzo, poi ritirato, padre e figlio si sono rivisti con affetto. La decisione di offrire a Harry una sistemazione a palazzo è l'ultima di una serie di mosse graduali ma costanti che indicano un miglioramento dei rapporti tra il re e il suo secondogenito. Il cambio di rotta segue la notizia che il consigliere speciale del re, Sir Clive Alderton, per 20 anni segretario particolare di Carlo, è in procinto di andare in pensione il prossimo maggio. I lettori del libro di memorie di Harry, Spare, ricorderanno il soprannome tagliente che il duca gli aveva affibbiato, definendo Alderton la vespa per la sua notevole influenza dietro le quinte. Con importanti cambi di personale all'orizzonte e un tappeto rosso che sembra attendere il figlio prodigo, la famiglia reale potrebbe finalmente voltare pagina. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
4: La linea torna agli amici di Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30, più tardi.
7: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: Antidroga, Emma, insieme a Fabri Fibra, ringraziamo e salutiamo gli amici della redazione del GR2. Buone vacanze,
1: estate.
0: Buona estate, buon lavoro per chi continua a lavorare lì a Saxa Rubra. Seconda parte, diciamo ancora una manciata, una manciata di minuti al termine di questa ultima puntata della stagione. Nella prima parte, facendo un recap veloce, abbiamo parlato di panini.
1: A proposito di panini, scusate, un Salvatore, un saluto di cuore, ci ha inviato una sua foto, un selfie con una carrellata di panini, ma il panino perfetto in questo caso è rosetta calda, mortadella tagliata fina. Mamma mia,
0: buona.
1: questa foto profuma, grazie Salvatore, perché Salvatore è uno di quegli ascoltatori affettuosi, sempre super presenti, puntuali,
0: anche
1: insomma,
0: affettati
1: fina buona.
0: Allora, se avete acceso la radio in questo momento, tra le notizie che abbiamo discusso prima c'è stata anche quella della carta d'identità senza scadenza, e questo vale proprio da ieri per gli over 70, così magari accendendo la radio in questo momento avete un parente over 70, sappiate che non dovrà più rinnovare la carta d'identità.
1: No, poi tra l'altro, se non sbaglio, ad agosto, credo 31 agosto, e diventa, non è più valida la carta d'identità cartacea, quindi soltanto quella elettronica. Quindi insomma, questi sono gli ultimi aggiornamenti in caso doveste organizzarvi per qualche viaggio. In realtà abbiamo parlato anche del varano, a proposito, ma il varano sta tranquillo, tra l'altro molto simpatici meme che girano, questo varano che prende gli spritz nei vari bar delle campagne del Bresciano, così. Ma in Grecia c'è un altro allarme di un pesce, pesce palla argento, argenteo anzi, è velenoso, perché tra l'altro distrugge le reti dei pescatori e quindi chiaramente crea dei problemi nella pesca, ma sta creando un po' di paura anche nei turisti di questa meravigliosa isola, soprattutto lungo le coste di Creta e Rodi.
0: Sì, tra l'altro nei suoi tessuti c'è la tetrodotossina, che è una delle neurotossine più potenti conosciute, quindi questo è un ulteriore pericolo, perché può infettare nelle stesse reti anche gli altri pesci, e quando questi pesci arrivano sulla tavola diventa pericoloso per l'uomo.
1: Pensa un po', tipo i funghi velenosi.
0: Guarda che viviamo in un mondo veramente difficile.
1: Sì.
0: Va bene, tra poco altre curiosità.
1: Sì.
0: È uscito Spider-Man ieri.
1: Ora ne parliamo. Adesso torniamo indietro di qualche anno, 1981, John Lennon ci regala Watching the Wheels.

0: Watching the Wheels, John Lennon, 1981, canzone che nacque quando l'artista si era allontanato dall'industria discografica e musicale per dedicarsi alla famiglia, e oggi l'abbiamo riproposta qui su Radio 2.
1: Tra l'altro, il nostro ascoltatore ha detto: io non ho mai ascoltato questa canzone, mi è proprio nuova, probabilmente un appassionato di John Lennon.
0: Certo, questa è la buona ricerca del nostro ufficio musica.
1: Bravo.
0: Comunque l'album era Double Fantasy, se volete andarlo a rintracciare. Nel frattempo, guarda, mi chiamano i centralini per quelli per...
1: Dica. Sì, dica. Allora,
0: le
1: intanto
0: serve il gas? Le serve la luce?
1: Sì,
0: le serve un panino?
1: No, anche un bonifico volendo. Allora, parliamo di Spider-Man. Dicevamo, l'avevamo previsto, vabbè, non era così difficile da prevedere una roba del genere. Il 29 è uscito Spider-Man in tutte le sale italiane, Brand New Day, una cosa lunghissima, infinita, 2 ore e 24 minuti, lo Spider-Man più lungo del mondo. C'ha una ragnatela che arriva fino a non si sa dove, lunghissima. Comunque, record di incassi, eh?
0: Record di incassi, 4 milioni di euro in 468 sale cinematografiche, praticamente il doppio di Spider-Man No Way Home, che uscì nel 2021, che ha più o meno il doppio, perché incassò 2 milioni 915 mila euro.
1: Cavolo, tanto di più.
0: Sì,
1: ecco.
0: tanto di più. È vero, però, film molto lungo.
1: Lunghissimo, non per chi l'ha visto, cioè voce di popolo, non una cosa incredibile, esagerata, ma la cosa bella in tutto questo, pensavo, l'Odissea, anche grandissimi incassi, Spider-Man, grandissimi incassi, e siamo comunque al 30-31 luglio, quindi tanto di cappello al cinema, che comunque è stato riscoperto, si è ritornato nelle sale anche con il caldo, anzi probabilmente il caldo ha favorito il ritorno nelle sale del cinema.
0: Può essere, sta di fatto che comunque sia in una che nell'altra pellicola protagonista Tom Holland, che è un po' l'attore del momento.
1: Sì, un po' tutto.
0: È l'uomo dei record.
1: Sì, è perché anche protagonista dell'Odissea, anche
0: certo.
1: Lui.
0: È un bell'attore comunque, eh?
1: Sì,
0: cioè uno che, come dicono i miei amici, gliela molla.
1: Sì, gliela molla. Quindi cinema anche d'estate, perché no? E soprattutto c'erano diverse iniziative, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, alcune città, cinema gratis nelle ore di punta, soprattutto di caldo, quindi dal mezzogiorno fino alle 4 del pomeriggio in alcune città sono state queste iniziative, se non sbaglio anche a Roma. Uh-huh. Ed insomma, iniziative belle, costruttive, e che hanno soprattutto un senso in tutto questo.
0: Sì, soprattutto al chiuso, perché il cinema alle 2 o alle 4.
1: Non il cinema all'aperto. Allora, arriva una novità, LA.

0: Dalla Svizzera c'è Elea. Non è divertente, non è divertente, ma la canzone ci piace molto.
1: Sì.
0: Salutiamo anche tutti gli amici della Svizzera italiana che ascoltano Radio 2 e tutti voi che ci state ascoltando anche sulla piattaforma Rai Play Sound, scaricabile gratuitamente per seguire le dirette di Radio 2, ma anche poi i podcast che più amate.
1: Esatto, a proposito di questo, Adriana ci scrive: cari Manila e Julian, desidero salutarvi ora che andate in vacanza, mi mando un grande abbraccio, vi ringrazio per averci intrattenuto e informato, vi riascolto spesso anche in podcast la sera quando vado a dormire. Adriana, ciao Adriana.
0: Ciao Adri.
1: Cioè, è importante che tu faccia bei sogni.
0: Prima
1: di andare a dormire
0: ti rilassi. Noi siamo un programma che rilassa, siamo rilassati.
1: Non facciamo addormentare,
0: ce lo diciamo anche da soli.
1: Sì.
0: Allora c'è il ritorno, Mani, dei CD, cosa di cui avevamo già parlato tempo fa, parlando di CD, musicassette, vinili, eccetera. Ma il CD passa dai social, questa nuova tendenza, e la generazione Z lo compra, ma spesso non ha nemmeno un lettore. Quindi dici: perché lo acquista?
1: Perché fa moda. In realtà la generazione Z sta riacquistando tutta una serie di oggetti obsoleti, quindi abbiamo cominciato con i vinili, ma in realtà i vinili, anche il cosiddetto
0: supporto fisico
1: ai vinili, è quasi un oggetto d'arredamento, quindi si acquista volentieri.
0: Sì.
1: Invece per i CD devi...
0: Allora, c'è un dato importante: quest'anno sono stati venduti oltre 16 milioni di CD, quindi crescita del 16% rispetto allo scorso anno. È detto bene, è una moda, più che altro è una raccolta, cioè non lo ascolto però ce l'ho,
1: esatto, certo. Sì, una serie CD che anch'io ne ho tanti, ho collezionato tanti CD e non li ascolto più.
0: Beh,
1: perché
0: non arredamento.
1: E dove avevo prima i lettori.
0: Vabbè,
1: CD
0: devo regalarti un lettore.
1: Alive qui su Radio 2, Joria Smith.

0: Skid, questa è Live, in attesa dell'uscita dell'album ad agosto dal titolo Water di Oz, ma soprattutto questa è l'ultima canzone della stagione.
1: Allora salutiamo un po' di persone, intanto dai. La parte tecnica Riccardo Bruno e Marina Baglivo,
0: Valentina Galli alla visual.
1: Ciao Vale, grazie.
0: Ciao Vale.
1: Ma la nostra squadra, Leonardo Carioti il nostro regista,
0: you.
1: Matteo Strada,
0: you.
1: Il nostro autore, Cecilia De Roberti,
0: yeah.
1: La nostra curatrice Marta Pezzino, che
0: you.
1: Ha collaborato nella cura del programma.
0: La Mavi.
1: Tullia. Brunetto. Ciao Tullia.
0: Vabbè, è stato bello, dai, una bella cavalcata di quanti mesi? 11 mesi.
1: 11 mesi.
0: Adesso sto mese cosa facciamo?
1: No, andiamo un po' al mare, Giulia. Soprattutto grazie al mio compagno di viaggio Julian Borghesan.

0: Ragazzi, se permetti, certo. Ringraziamo comunque, al di là della nostra squadra, tutti i tecnici intervenuti, tutti i tecnici che continuano il loro lavoro durante tutta l'estate, sì. E tutta la direzione di Radio 2, a partire da Giovanni Alibrandi, il nostro direttore,
1: Annalisa Vacca, chiaramente. La capostruttura. Grazie a tutti, buona estate!
0: Ciao!

All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono le 16. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso. Il pomeriggio di
2: Rai Radio 2. Ma Fischietto non può cambiare l'ultimo giorno di luglio.
3: No,
2: non si
3: venerdì
2: può.
3: Venerdì 31 luglio inizia questa puntata del pomeriggio di Radio 2. Finisce la settimana del pomeriggio di Radio 2.
2: E finisce anche il mese.
3: E finisce anche il mese. E saluteremo a partire dalla prossima settimana anche il nostro Alessandro Provenzano.
2: Molto triste invece, perché lo avete messo in Carnevale di Rio? Ma senti, potete mettere una canzone triste per me?
3: No,
2: Love Story.
3: Uno finge che sia giornata triste, no? Purtroppo, da lunedì non ci sarà più Alessandro Provenzano. Siamo tristi.
2: Un po' meno, sicuramente semplicemente un po' più. Nel momento dell'arrivederci.
3: Ma qual arrivederci? Olè! Un ritmo, un saudage, a divertimenti
2: Ciao.
3: Fino alle 18 stiamo insieme. Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
2: Buon pomeriggio Pippo Lorusso.
3: Alessandro Provenzano, basta, l'abbiamo già salutato. Con ritmo caliente però che ci piace. Giulio Salvatelli a un mixer.
2: Ciao.
3: Mauro Sebastianel alla visual, canale 202. Me gusta mucho.
2: Molto bene. Le nostre curatrici Valentina Totta, ciao Vale. Caterina D'Aleo, vai che siamo sul carro. Via, e salutiamo in redazione il nostro Donato Moscati.
3: Olè.
2: Ciao.
3: Oggi è giornata così, ragazzi, e sappiatelo, perché quando uno di noi se ne va, olè!
2: È una fiesta.
3: Che bello. Va bene, dai, iniziamo la fiesta. Voi lo sapete, quando c'è una fiesta bisogna bere qualcosa.

0: Raso Paradiso, agitare Coca-Cola, mi ricorda qualcosa questa canzone, non so.
1: Una canzone
0: so.
1: Di Vasco, ti ricordo?
0: No, no. Forse sì.
1: Ma cioè, sì,
0: non
1: sicuro,
0: so.
1: Dai.
0: Qualcosa che ci arriverò, alla fine di questa puntata insieme ve lo dico, ci arriverò, sì.
1: Io aspetterò, fino alle 18 aspetterò questa grande scoperta mondiale. Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Lo sapete che entriamo in confidenza, no? Come sempre, dal lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e soprattutto il venerdì, ci dovete dire dove siete, con chi siete, cosa fate,
0: dove andate.
1: Al 348-7300-200 il gingolino magico ce l'abbiamo? Ma certo!
2: Chi siete? Cosa portate?
1: Allegria!
2: Sì, ma quanti siete?
1: Due!
2: Un fiorino!
1: Lo vedi? Mi piace, mi piace. Allora, abbiamo iniziato la settimana facendo la canzoncina di Batman, adesso invece
0: la
1: torna.
0: Finiamo con
1: Fra Martino Campanaro.
0: Ok, ricominciamo.
1: Ci vuole, dai, sei
0: pronti?
1: Pronta?

0: Din don dan.
1: Ma come siamo stati bravi?
0: Questo lo facciamo solo bravi, per tutti quelli che hanno la sindrome da social e adesso scrivono praticamente: siete stupidini, siete sciocchini. Ma perché? Perché ci vuole leggerezza. Dai, ci vuole leggerezza. L'esempio ce lo devi fare tu. Il primo è sempre il tuo. Dove sei? Con chi sei? Cosa fai? Dove vai?
1: Ragazzi, sono, per esempio, ciao Pippo, ciao Camilla, sono a casa con il mio cagnolino, sono sdraiata sul divano, vi posso dire che sono ben felice di non fare niente.
0: Bene.
1: Bene, e vi sto ascoltando, grazie.
0: E come ti chiami?
1: Ciao Caterina.
0: Di dove?
1: Caterina.
0: Di dove?
1: Da Foligno.
0: Da Foligno, sta Caterina da Foligno ormai.
1: Ci piace.
0: Dai, anch'io.
1: La salutiamo, ciao Caterina.
0: La voglio fare anch'io. Ciao, sono Carmelo, il fidanzato di Caterina di Foligno, sono sullo stesso divano, però siccome è una chaise longue io mi sono allungato dall'altra parte.
1: Quello
0: senza
1: davanti.
0: Ciabatte, perché sono finite sotto al divano e vi ascolto.
1: Va bene, va
0: dai,
1: bene.
0: Sbizzarritevi,
1: va bene.
0: Sbizzarritevi, messaggi vocali 348 7300 200.

0: Vedi oggi poi con questo sul canale 202 si vede questo azzurrino cielo, azzurrino mare, capito? Che fa molto estate.
1: Io volevo chiedere suggerimenti sulla canzone, invece la nostra Valentina Totta, che essendo stata lei in Inghilterra, capito, mi ritorna con questa pronounce perfetta.
0: Vabbè, pronounce poi English. Parlando di mare, quindi io sono il cielo e il mare, tu invece sei vestita con una rete da pescatori.
1: Infatti, ti volevo dire che più la versione da bagnino, io rete, sempre perfetti insieme, perfetti. Siamo sempre perfetti.
0: Perfetti,
1: bene.
0: Perfetti, come sono anche perfetti i nostri amici del pomeriggio di Radio 2 che ci stanno inondando di messaggi. E allora, attenzione, attenzione, inizio io col primo perché proprio una bella carrellata ci vuole. Siamo pronti? Attenzione, via, dica!
2: Oh. Buongiorno Pippo, buongiorno Camilla, buon pomeriggio da Rimini, specifico mare bello di Rimini.
0: Bello.
2: Io sto ovviamente soffrendo un po' il caldo, ma si lavora da casa, quindi con il mio bel PC lavoriamo, e c'ho anche il problemino che ho mia mamma che fa da avvoltoio in casa, che non sa cosa fare, sta già pensando alla cena, quindi chiedo anche a voi un aiuto. Cosa? Da parte vostra per sollecitare qualcosa.
0: Una piada.
2: Un bacione, forza.
1: Insalata.
2: Siete forti.
0: Grazie.
1: Insalata
0: grazie.
1: Di riso.
0: Dai, dai, ci vuole, che ne so, un'insalata di riso?
1: Insalata di riso, fresca, veloce.
0: Stai a Rimini, una piada, un crescione, un cassone, sai, quelli mi piacciono da morire.
1: Come si chiamano le pizzolle fritte?
0: Ah, non lo so, vedi, adesso hai tirato fuori una cosa, ce lo dirà
1: l'ascoltatore. Mi tornerà anche questo, oggi c'è, ho i termini così.
0: Come sempre.
1: Ma però arriveranno, oppure ci scrivono. Ciao Pippo, ciao Camilla, sono in ufficio che sto terminando le ultime scartoffie e poi finalmente ferie. Giacomo da Roma. Ciao Giacomo.
0: Bravo Giacomo, ci sta. Avanti un altro. Pronto, chi è?
3: Ciao ragazzi, ciao Pippo e Camilla e ciao voi tutti di Radio 2. Sono Giuse da Nottingham e questo pomeriggio sono alle prese con le pulizie del mio giardino, così aspetto i miei 3 nipotini che arrivano dall'Italia per trascorrere le vacanze estive. Non vediamo l'ora. Un bacio a tutti.
0: Bello. Un bacio a tutti. Very nice, a kiss, mi piace.
1: Sono molto British, molto English.
0: Avanti un altro. Really. Che ti dicono? Cioè, oggi tu c'hai questa pronunciation che mi fa impazzire.
1: Oggi c'ho solo pronounce, ragazzi, sulla perfezione. Va bene, ciao Pippo, ciao Camilla, sono Francesca, sono qui a Roma che sto sudando in studio, però finalmente questa sera me ne vado al Circeo, un bacio.
0: In vacanza al Circeo. Io sono stato una volta, ma non per fare la vacanza lì, ma perché c'era il concerto di Gianna Nannini.
1: Dove hai scroccato il biglietto?
0: No, sono andato, l'altro era tutto sold out, l'ho sentito da fuori.
1: Prima volta che non ha scroccato.
0: E si fa, ad esempio, un invito a tutti quelli che ne so, sai, a settembre c'è il concerto di Jovanotti, no? Per dire 2 giornate al Circo Massimo. Se non trovate i biglietti, che è tutto sold out, il Circo Massimo è talmente grande, fuori, dentro ci stanno 50.000 persone, fuori 100.000, capito?
1: Ci puoi ascoltarlo così, sotto le mura.
0: Sì, si può fare come si vuole. Avanti un altro!
1: Senti, pronto?
4: Ciao Radio 2, siamo Gabri
5: e Pippo
4: e noi stiamo semplicemente progettando il nostro volo per Rotterdam in queste giornate d'estate a Padova, sperando che questo ottobre ci regali
5: tante emozioni.
4: Esatto, un abbraccio
0: a voi, ciao Beati loro.
1: C'è una cicale sotto, le sentite?
0: Le sentite
1: come suonavano,
0: la cicala che l'altra
1: stavano
0: settimana
1: per morire.
0: Avevo fatto veramente questa storia che mi stai dicendo, mette tristezza.
1: Le cicale quando suonano e cantano, dopo 2 settimane muoiono.
0: Vabbè, dopo 2 settimane,
1: ammazza. Questa è la storia, e io che vi posso fare?
0: Va bene, dai, questi sono. Ma oggi non vedo l'ora che arrivino i consigli non richiesti di Camilla. Voglio proprio vedere che cosa capiremo tutti insieme. 348 7300 200, entriamo in confidenza al pomeriggio di Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Io sono andata a vedere il film Odissea,
2: sì.
1: E questa canzone mi fa pensare veramente al Cantico delle Sirene.
2: Veramente?
1: Sì, davvero.
2: Ma c'è la scena con questa canzone?
1: Sì, sì, sì, a Scilla Cariddi, le sirene, eccetera.
2: Veramente?
1: Cioè, c'è tutto, sì, bellissimo.
2: Ma nel film, cioè, facciamo un finto spoiler, cioè la gente va a vedere il film, dice: "Ah, c'è la canzone di Marco Mengoni con Angelina". Cioè,
1: mi fa pensare, cioè, nella mia memoria di quest'opera meravigliosa di Omero, l'Odissea, eccetera, eccetera, là il momento del Cantico delle Sirene mi fa pensare questa canzone di Marco Mengoni e di Angelina Mango.
2: Va bene, alla fine
1: è
2: si sposano.
1: È una mia riflessione personale.
2: Alla fine del film.
1: Mi sono felici e contenti.
2: Oh, ci sta, dai.
1: Bene.
2: Mi piace, vai. Ultimo messaggio, voi lo sapete, la confidenza che ci diciamo tutti quanti. Pronto?
3: Ciao Pippo e Camilla, sono Vincenzo da Milano.
2: Sì.
3: E in questo momento sono in macchina con mia figlia Gaia.
4: Ciao.
2: Ciao.
3: E stiamo andando niente poco di meno che a Parigi.
1: Bella.
3: E prendere l'aereo era troppo facile per noi, quindi ci vogliamo fare questo bello sbattimento.
2: Ci sta.
1: Bello,
3: ciao,
1: ci sta.
3: E buona continuazione e vi ascolto sempre. Ciao ciao.
2: Grazie,
1: grazie.
2: Bravi, buon viaggio. Vive Parigi.
1: Buon divertimento a Parigi.
2: Voilà, viva l'amore, ma soprattutto viva il pomeriggio di Radio 2.

0: Sì, sono Gloria, sono in Sardegna con la mia famiglia. Oh. E niente, sto facendo del mio meglio per sopravvivere a questo caldo e vi mando un bacione da qui. Ciao!
1: Ciao, ragazzi, stai facendo tanta invidia, stai facendo.
2: No,
1: altro
2: ma è vero, la Sardegna è una regione, scusatemi, caldissima. Sì. Cioè, quando è caldo è veramente tanto caldo. Poi dici va bene, sì, c'hai il mare, puoi andare a fare il bagno, ma è proprio calda.
1: Ma vuoi mettere? Pensa te che stai, che ne so, a Terni, quando c'è caldo dove ti vai a buttare?
2: È la città più calda d'Italia, nessuno lo dice. Nessuno lo dice che è una Conca la città più calda d'Italia, esatto.
1: Ma sì, niente. Si dice un po' dappertutto. Argomento del giorno, oggi che è venerdì 31 luglio, chiudiamo in bellezza questo mese, questa settimana, perché abbiamo parlato di vacanze, abbiamo parlato di persone scomode da portarsi ai compagni di viaggio, abbiamo iniziato la settimana parlando dei compagni di viaggio, quelli pessimi. Che ci rovinavano le vacanze, allora abbiamo detto oggi, ma vogliamo chiedere ai nostri amici del pomeriggio di Radio 2, con quale personaggio famoso, attuale, in vita o del passato anche, andresti in vacanza, ma soprattutto dove e per quale
2: questa
1: motivo?
2: Questa è calda, questa è bella, questa ci piace. Quindi se dovessi partire questa sera, tipo con quale personaggio famoso, io ragazzi, prima che me lo chiedi, te lo dico.
1: E te lo chiedo adesso.
2: Voglio confessare questa cosa. Ragazzi, io partirei con Javier Bardem.
1: Mamma mia, me lo dice sempre nel fuori onda.
2: Va bene.
1: E dove andresti? Dai, Hollywood?
2: Che noia.
1: Dove?
2: Assolutamente a Terni.
1: E perché?
2: Gli farei conoscere, capito, le mie origini, le mie abitudini, la vera vita italiana.
1: Brava.
2: Ecco.
1: Allora colgo l'occasione, tu mi vorrei fare la stessa domanda.
2: Io andrei con lui in uno yacht in Grecia, personale.
1: Fammi la stessa domanda, ad esempio, con quale personaggio?
2: Con quale personaggio famoso tu andresti in vacanza?
1: Guarda, adesso che mi viene in mente così spontaneamente, Penelope Cruz, capito? Visto che tu vai con suo marito, io vado con Penelope Cruz e la porterei a Terni a scoprire un posto nuovo, a mangiare.
2: E così incontriamo tutti insieme, ma che bello!
1: Ma non sullo
2: bello,
1: yacht,
2: no?
1: Non sullo yacht tuo, no, io me ne sto chiuso in casa a vedere la televisione e sentire Radio 2, capito? Penelope.
2: Povera Penelope, va bene, però c'è dell'amore, c'è della spontaneità, c'è della semplicità, c'è
1: assolutamente, dai.
2: Della genuinità.
1: Le faccio vedere la vera Odissea, capito? Penelope.
2: Bene, bene, molto bene.
1: Questo è il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Diteci un po', con quale personaggio famoso, attuale o del passato andreste in vacanza, dove e perché?
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Meteo Radio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Ancora qualche pioggia in serata sugli estremi settori alpini occidentali, ma qualche acquazzone giungerà anche sulla pianura tra Lombardia e Piemonte, ma in rapido esaurimento. Sereno altrove. Domani avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi. Temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree più interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
10: 2-2 Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: parlare d'amore, Saif Brescia, anche questo mi sa di sirene.
1: Si sentiva il mare, capito?
0: Senti come richiamano questa cosa.
1: Beh, ragazzi, dai. Un saluto a quelli che sono in vacanza, che stanno finendo le vacanze o che stanno per partire per le vacanze, capito? Vi siamo vicini.
0: Voi, questo venerdì di fine luglio, chissà.
1: Se beccate una in giro in macchina, sappiate che è Camilla Ferranti.
0: Secondo mega esodo dell'estate, della stagione.
1: Ci vuole. Allora, attenzione, vi stiamo chiedendo con quale personaggio famoso andreste in vacanza, attuale o del passato, o che magari non c'è più, un personaggio storico, vale tutto, certo. Ma soprattutto dove andreste e per quale motivo? Noi siamo stati molto banali, devo dire la verità, no? Per cazzeggiare un po', abbiamo detto, lei ha detto Javier Bardem e io ho detto
0: Penelope Cruz,
1: così almeno vengono tutte e due in Italia.
0: E ci incontriamo tutti a Terni.
1: E facciamo i ciceroni
0: della città di San Valentino.
1: Lo vedi?
0: Bella,
1: quante cose. Allora, stanno scrivendo in tanti, stanno messaggiando in tantissimi al 348-7300-200. Vai, iniziamo col primo. Pronto?
0: Vai.
1: Dottore?
2: Ciao, sono Francesca e vorrei andare con Matt Damon a fare il giro di tutti i luoghi in cui è stata girata l'Odissea di Christopher Nolan.
0: Ma che bello! Ma questo invece è romantico, bello, originale, ci piace. Sai che l'Odissea l'hanno girata tipo a Favignana, per esempio, hanno girato molto Favignana, poi Calabria pure.
1: Sì.
0: E poi non lo so più.
1: Ma che notizia è questo?
0: Cioè. Volevo dire che anche l'Italia partecipa chiaramente a questa produzione internazionale che ha sbancato e sta sbancando.
1: D'altronde Nolan mica è stupido e lo sa, per fare un capolavoro sta in Europa, dove c'è la patria della cultura, capito?
0: Ma non ci abbia chiamato noi.
1: Ma quello lo posso capire invece.
0: Non comprendo.
1: Lui ha chiamato, io ho trovato uno spam, però ho detto no, sto lavorando a Radio 2, non posso.
0: Okay, blocca chiamata.
1: Ma ha detto pure, ma Camilla sarebbe disponibile?
0: Sì.
1: E io ho detto no, purtroppo lavora con me, ci vogliono i consigli, non richieste di Camilla, e quindi figurati.
0: Accidenti.
1: Avanti un altro, pronto? Dica.
3: Ciao a tutti ragazzi, sono Marianna e penso proprio che quest'anno vorrei andare in vacanza con il Gabibbo, così almeno perlomeno accanto a lui posso sembrare un pochettino più magra.
1: No!
3: Ciao,
1: ma perché?
0: Va bene, carina.
1: Poverino, no, ma perché? Vabbè, quando uno è autoironico, capito? Prendersi in giro è sempre la cosa più bella. Allora, siamo pronti, pomeriggio di Radio 2. Occhio, perché tra poco arriva la nostra mini classifica.

0: Allora, ciao a tutti, sono Roberta da Roma. Ciao. A me piacerebbe andare in vacanza negli States.
1: Grazie.
0: Facendo un coast to coast road 66 in compagnia di una persona ovviamente simpatica, energetica che possa reggere la mia compagnia e io la sua.
1: Sì.
0: Parlando di divi hollywoodiani, in questo caso dive, io penserei a una Meg Ryan oppure a Jennifer Aniston o Sandra Bullock, perché sono simpatiche apparentemente, poi non le conosco dal vivo, ma a mo' di Thelma Lewis con loro mi piacerebbe andare in vacanza.
1: Brava, bello. Brava Roby, brava.
2: Comunque posso dire una cosa, sempre dall'alto dell'essere il mio queen eccetera, ragazzi, io il costo costo con un divo hollywoodiano l'ho fatto.
1: Allora io voglio dire questo innanzitutto,
2: l'ho fatto veramente.
1: Congratulations per la, pronuncia. Congratulations per la pronuncia, ma soprattutto tu le hai conosciute tutte queste attrici, no?
2: Of course, baby.
1: A casa, aperitivi, ci sono foto, video, se cercate su internet.
2: È vero.
1: Christopher, che cosa organizzava? Dei rinfreschi, cosa faceva?
2: Niente, abbiamo fatto un costo davvero.
1: E poi eravate?
2: No, eravamo io e lui, ero con lui, stavo con lui, quindi ci siamo divertiti molto, è stato molto molto bello. Tra le altre cose, ragazzi, veramente vivere, cioè adesso questo lo devo dire,
1: certo.
2: Cioè è stata una bellissima storia, ho molto affetto per lui, veramente enorme, poi sai la distanza, le cose,
1: certo.
2: Ci sono tante cose purtroppo che giocano a sfavore e a certe volte invece anche a favore.
1: Allora,
2: però ragazzi, vivere con un divo hollywoodiano è...
1: grazie, non si sta riferendo a me,
2: tante
1: ovviamente
2: tante belle cose,
1: facciamo
2: dire.
1: Una puntualizzazione da social, no?
2: Dai.
1: Se per caso vi state collegando adesso, sentite per la prima volta Camilla Ferranti qui con me, oppure non conoscete la sua storia, il suo pedigree, tu sei stata per diverso tempo fidanzata con Christopher Lambert.
2: Sì, è okay? Vero, con l'Highlander per eccellenza, però va bene, abbiamo fatto un film insieme, ci siamo conosciuti su un set, quindi queste cose che succedono chiaramente
1: va.
2: E quindi siamo andati avanti in questo modo, una bellissima storia, sono stata molto innamorata di lui, poi purtroppo e lui chiaramente non lo so, ma immagino di sì, poi come tutte le cose lui ha una vita, come tutti i divi hollywoodiani hanno una vita veramente incredibile,
1: certo.
2: E difficile, sono sempre su un aereo, partono per una cosa, partono per un'altra, poi differenziano tanto i loro interessi e quindi per noi, cioè per chi invece ha una
1: comuni
2: vita
1: mortali.
2: Esatto, per chi ha una vita molto più normale, fatta di abitudini e soprattutto italiana, è difficile.
1: Ma
2: però è vivere un experience, mettiamola così, incredibile.
1: Te la butto lì, ma l'hai lasciato tu, ti ha lasciato lui?
2: Ti ha
1: detto
2: io.
1: Che gli hai detto? Ne rimarrà soltanto uno.
2: L'ho lasciato io, ma sai perché?
1: Perché
2: se quella vita non è la mia, io ragiono in questo termine, se quella vita non è la mia e io non mi piace appropriarmi di qualcosa che non è mio, cioè non era nelle mie possibilità,
1: ma tu
2: mettiamola
1: guarda,
2: così.
1: Ma tu come va il mondo, l'unica che prende le cose al contrario è proprio la mia compagna.
2: Come sono onesta.
1: Vabbè,
2: mamma
1: facciamo
2: mia,
1: così.
2: Troppo onesta. Però lo salutiamo, ciao Christopher.
1: Ciao, grazie, se vuoi ci finanziamo io e te, va bene. Facciamo così, dopo un po' di gossip, tra poco la mini classifica.

0: I pinguini tattici nucleari,
1: lo siento, l'hai detto a Christopher sicuramente, nel fuori onda tutti curiosi di sapere, insomma cosa è successo, e tu l'hai portato alla sagra dei fagioli, cioè ragazzi,
0: era molto bella.
1: Se l'hai mangiati?
0: Ti è piaciuto un sacco, che guarda meraviglia. Che Christopher è una persona, perché poi sono come noi, loro sono come noi, sono delle persone semplici che amano la semplicità,
1: che bello.
0: E fanno cose semplici.
1: Bello, un giorno mi racconterò anch'io.
0: Adesso sono seria, divento seria, veramente una persona super carina e che forse certe volte hanno bisogno proprio di schermarsi e andare a contatto con delle cose proprio più tranquille, di vita normale, proprio per, come dire, respirare. Però hanno poi tutto un decalogo di comportamenti che le major americane impongono anche a loro come personaggi.
1: Lo so, purtroppo anch'io ne soffro.
0: Quindi sai che io non potevo aprire lo sportello della macchina da sola?
1: Perché?
0: Perché se c'era un autista che ti veniva a prendere, dovevi rispettare tutto un protocollo che era che ti viene a prendere, ti aprono e poi scendi con tutti i clamori, bla bla, tutte le foto. Chi ci
1: che
0: sarà?
1: Bello, che meraviglia. Anche a me è successo una volta. Sono sceso, ho fatto le foto, poi si sono sbagliato e ho richiuso. Mi avevano confuso con Al Pacino, che devo fare? Allora, i personaggi italiani, o anzi, qual è il personaggio, diciamo, italiano, straniero, oppure vivente, oppure del passato, con il quale andreste in vacanza, dove e perché? Ci state scrivendo in tantissime al 348-7300-200. Arriva finalmente la nostra mini classifica e attention, scopriamo i tre personaggi non italiani con i quali molti di noi andrebbero in vacanza. Terza posizione.
0: E la terza posizione è Al Pacino a casa sua a New York per farsi raccontare la storia e i segreti del cinema mondiale. Ci sono io. Ormai avete sdoganato me.
1: Al secondo posto.
0: Al secondo posto Elton John per sentirlo cantare mentre cucina nella sua casa di Londra. Bravo.
1: Bravo, ci sta. E al primo posto, attenzione.
0: E dillo a te, perché questo lo sai imitare bene.
1: Yannick Sinner e Kimi Antonelli per girare il mondo e provare di l'esperienza quotidiana di un numero uno del mondo. Dai, mi piace, grazie.
0: Vale Sinner, Antonelli, ce lo siamo dimenticato. Mi fa un italiano normale.
1: No, vai in vacanza insieme, poi, però guida Antonelli, capito? Dai, ci siamo, questa è la mini classifica. E allora, tutti pronti? 348-7300-200. Qual è il personaggio famoso con cui andresti in vacanza? Dove e perché?

0: Didong, didong, didong, didong. Beyoncé, la bellissima e sensualissima Beyoncé. Allora, abbiamo domandato ai nostri radioascoltatori con chi andrebbero in vacanza.
1: Sì. Non quale personaggio
0: Italia,
1: famoso?
0: Quale personaggio famoso?
1: Esatto, può essere attuale, può essere del passato, che ne so, con Giulio Cesare per vedere che se conquistiamo altri territori. Non lo so, se
0: bello!
1: Mi per vedere
0: questo
1: dove,
0: sarebbe interessante.
1: Dov'è Cartagine? Per vedere, capito? Scoprire questi posti.
0: Ci
1: che
0: piace,
1: magari.
0: Con Winston Churchill.
1: Brava,
0: bello.
1: Capito? Sull'Amerigo Vespucci a fare un giro in Madagascar a trovare, capito, le imbarcazioni che sono nascoste durante le guerre.
0: Bello,
1: perché succedevano
0: piace.
1: Queste cose. Ci sono comunità, sai che ci sono comunità straniere, russe o di altri posti del mondo che si sono rifugiate in alcune isole per scappare alla guerra all'epoca. Tanto chi andava a beccare? Sì, sì, affondavano le navi e rimanevano sulle
0: quindi
1: isole.
0: Quindi hanno creato una comunità a parte.
1: Cioè, per forza, erano solo loro.
0: Quale isole?
1: Adesso non te lo dico.
0: Andiamo a trovare?
1: In Madagascar. Vai in Madagascar
0: insieme.
1: E li trovi. Allora, vediamo un po' cosa dicono al 348-7300-200. Avanti il prossimo!
2: Oh. Ciao a tutti, sono Gaetano da Sciacca, provincia di Agrigento.
1: Sì.
2: Io andrei in vacanza col mitico Jerry Calà in Costa Smeralda, perché con lui andare in giro per locali sarebbe una libidine, anzi che dico doppia libidine.
1: Beh, col fiocco?
2: E poi tutti dopo cena diventerebbero veramente una libidine coi fiocchi.
0: Vedi? Ma non doveva essere italiano, doveva essere straniero.
1: No, può essere chiunque.
0: Italiano. Ah,
1: va bene.
0: Allora, okay.
1: Buongiorno Camilla, buon pomeriggio.
0: Salve, tutto bene? È l'ultimo giorno di luglio, ragazzi. Sono Alberto Roberto.
1: La classifica di prima erano quelli non italiani, capito?
0: Ah,
1: ma sì, ognuno dice quello che vuole.
0: Salutiamo Jerry, ciao Jerry.
1: Cioè, perché lo conosci pure lui?
0: Certo, ho fatto un film con lui.
1: Pure?
0: Sì.
1: Che
0: vuoi sapere
1: era?
0: Come si chiamava?
1: Sì, sì, perché...
0: Abbiamo parlato di Odissea di Christopher Nolan. Cosa si chiamava? Odissea 2021, aspetta, 2021 Odissea nello spizio, con tutti i cantanti dei Gatti di Vicolo Miracoli.
1: Okay.
0: Regia di Jerry Calà, c'era Umberto Smaila, Nini Salerno e Franco Pini.
1: Ti sei divertita?
0: Da morire.
1: Avete vinto l'Oscar?
0: No. No, non so nemmeno se è passato in qualche piattaforma. Però è stato molto divertente.
1: Sono cattivo, dai, sono cattivo.
0: Molto, molto.
1: Avanti il prossimo, chi è?
2: Ciao a tutti, sono Gaetano da Sciacca.
1: Ancora Gaetano, ma l'ho messo prima.
0: Gaetano, basta.
1: No, un altro.
3: Ciao Radio 2, io sono Gabriele da Padova. Il personaggio famoso con cui vorrei andare in vacanza è decisamente di Senoferro, per un semplice motivo: utilizzare tutte le sue canzoni nelle dinamiche del quotidiano. Non so, ci troviamo in pizzeria, cade un bicchiere, scusa Tiziano, sono un imbranato.
1: Hai capito?
0: Come sono creativi i nostri ascoltatori.
1: Adesso,
0: bello, ci piace.
1: Adesso sicuramente a casa o in macchina, ovunque si trovano i nostri amici all'ascolto, penseranno con quale cantante potrei rispondere, capito? Sono in pizzeria, dipende.
0: È
1: dai.
0: Divertente molto.
1: Questo è il pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti.

0: un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: siamo fratelli di DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Mi piace Gabri Ponte, protagonista quando? 5 agosto.
0: 5 agosto.
1: Radio 2 Live.
0: In diretta. Scusate un po', ma scusatemi. Stavo, perché l'ultimo giorno della settimana comincio ad essere stanca. Ogni tanto sei un po' stanco anche te, no?
1: Ma sì, faccio finta.
0: L'uomo
1: però...
0: che non si stanca mai.
1: No, sono stanco anch'io, tranquilla. No, comunque, il 5 agosto.
0: 5 agosto, in prima serata su Rai 2 e in simulcast su Radio Rai 2, il mega concerto Radio 2 Live. Il cielo è sempre più blu.
1: Brava, la
0: da
1: vedi?
0: Cosenza.
1: Ah, quando uno si impappina non c'è problema, siamo in diretta. Che ce frega. Allora, oggi stiamo parlando di personaggi famosi con cui vorremmo andare in vacanza, attuali o del passato. Vi state scatenando perché ci dovete raccontare dove vorreste andare e per quale motivo proprio la scelta di alcuni personaggi, che possono essere dello sport, della musica, dello spettacolo. Noi abbiamo detto, che ne so, personalmente Penelope Cruz, per rispondere a te che hai detto
0: Javier
1: Bardem, e quindi cercheremo di tenere insieme la coppia. Vabbè, però ci divertiremmo. Arrivano un sacco di messaggi al 348 7300 200, come ad esempio questo.

0: Pronto?
1: Ciao, sono Alfonsina da Formia. Vorrei passare 3 giorni a Capri con Lino Guanciale.
0: Ah, hai capito Alfonsina? Lino Guanciale, star delle fiction Rai. E chissà che farebbe? Che le torte? I bagni insieme? I massaggi ai piedi.
2: Però piace tanto Lino. Proprio sembra un po' perché il ragazzo della porta accanto, bel ragazzo, perché ovviamente è un bel ragazzo, e piace molto.
0: Anche bravo, piace. Perché dobbiamo fare quelli invidiosi, dobbiamo dire una cosa. Lino Guanciale, quando ha debuttato in televisione, magari qualcuno diceva, però questo così è un po' acerbo, però crescendo, facendo esperienza, insomma, ha maturato una bella performance.
2: Poi viene da una grande esperienza teatrale, anche lui, tu vieni dal teatro, quindi sai la difficoltà dell'essere un attore teatrale.
0: Capito? E allora adesso, amici del pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso e Camilla Ferranti, non andiamo a Capri, non andiamo a Ischia, ma chissà dove ci porta il nostro amico Ivan Cardia. Ciao Ivan,
3: ciao,
0: dove
3: Ivan.
0: Sei?
3: Ciao Pippo e Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori nel nostro tour itinerante. Insomma, siamo sempre in giro tra i piccoli borghi. Oggi ne ho trovato uno particolarissimo. Sono in Abruzzo, a Rocca Morice. Con me ci sono dei ragazzi perché mi stanno parlando di una festa dei briganti. Davide, Riccardo e Umberto.
4: Ciao a tutti Pippo e Camilla, i telespettatori di Radio A2. Vi parliamo da Rocca Morice, un borgo in provincia di Pescara di neanche 1000 abitanti.
3: Pochi ma buoni, anzi buonissimi.
4: Vogliamo parlarvi della notte dei briganti, questa notte che noi facciamo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, ed è una festa del nostro paese, della nostra comunità, che vuole rievocare un attimo le tradizioni e il fenomeno del brigantaggio. Non vi preoccupate se voi venite a questa festa, perché non vi rapiremo.
3: Promesso,
4: non vi rapiremo.
3: Aspetta che è sparito un microfono.
4: Ed è una festa che, come vi dicevo, vuole parlare un po' delle nostre tradizioni, un'occasione di incontro per la nostra comunità. C'è tanta musica, si balla, si canta, si mangia.
3: E vicino a te c'è Riccardo, che è anche cuoco. Riccardo, qua si mangia, no, da Dio, di più.
5: I nostri piatti sono molto genuini, molto classici. Gli arrosticini, quando ne volete.
3: Gli arrosticini giochi facile, ma dimmi un piatto tipico di qua, dai.
5: È un calzone fatto di orapi, che vengono raccolti a più di 2000 metri, uno spinacio selvatico, e viene condito con mentuccia e un po' di aglio. È molto semplice, ma molto caratteristico.
3: Senti Davide, facci sentire anche qualcosa in dialetto però.
5: Guarda, io vi dico, non fate i briganti, come diceva mia nonna a me, non fate il brigante, non fate il monello, quindi venite, divertitevi, divertiamoci tutti quanti insieme e ci vediamo a novembre.
3: Umberto, tu sei invece un aspirante regista.
6: Sì.
3: Cioè, in questo piccolo borgo, come si vive? Tu che immortali un po' tutto, con l'occhio del regista.
6: Allora, si è totalmente fuori da tutto il resto, che siano città e grandi contesti, si è un po' alienati da tutto ciò, però in realtà si conserva sempre uno spirito familiare. Cioè, io quando torno qua, normalmente studio a Roma, mi trovo veramente in una famiglia che conosco da sempre.
3: Allora, con questi ragazzi simpaticissimi, un saluto, ciao ragazzi, e ci vediamo qui.
4: Un ultimo saluto da qui, Rocca Morice.
3: L'ultimo ti è. Vi ridiamo la linea, ciao. Da Rocca Morice.
0: Ciao. Ciao Ivan, ciao ragazzi. Grazie, anche per noi facciamo così. L'ultimo saluto lo facciamo a Provenzano.
2: Ciao!

0: quanto mi piace questa canzone.
1: Ti piace,
0: mamma mia, mamma mia, me la volevo gustare fino alla fine.
1: Sei sentito che l'avevo gustata fino alla fine? Nel frattempo sul canale 202 ero inquadrato io mentre mi stavo aggiustando i pantaloni in bermuda e quindi mi stavo smutandando leggermente. Quindi Pippolo Russo, Camilla Ferranti, il pomeriggio di Radio 2, buon venerdì 31 luglio, ovunque vi troviate. Che cosa stiamo chiedendo ai nostri amici? Visto che stanno arrivando un sacco di messaggi, vuol dire che il messaggio funziona, l'argomento ha fatto centro, ovvero con quale personaggio famoso andresti in vacanza, vivente, un personaggio attuale dello sport, dello spettacolo, della storia, anche uno del passato che magari non c'è più. A te che dicono, cara Camilla?
0: A me per esempio scrivono: ciao Pippo, ciao Camilla, io vorrei passare una settimana intera con Freddie Mercury ed accompagnarlo fino al concerto a Wembley, a Londra.
1: Tanta roba.
0: E sapere che cosa si prova ad essere stato Freddie Mercury.
1: Che
0: vorremmo sapere anche noi.
1: Sì,
0: e questo è Tommaso da Roma.
1: Bravo,
0: ciao Tommy.
1: Guarda,
0: bello.
1: Verrei anch'io a farmi una vacanza con te e con Freddie, gli aggiusterei lo sgabellino prima che inizi Bohemian Rhapsody, no? Per esempio, incrocia le braccia.
0: Io vorrei una particella del suo cervello, della sua creatività, una particella.
1: Ma una sola, piccola.
0: Una sola mi bastano, magari io sono di poche pretese.
1: Avanti un altro!
2: Ciao ragazzi, sono Andy da Milano.
1: Uè.
2: Allora, io andrei in vacanza con Lewis Hamilton.
0: Uè.
2: Primo perché sicuramente andare con lui si va con una macchina stupenda, col cavallino rampante, fantastica, che è uno dei miei sogni.
1: Sì.
2: Secondo, lo porterei in vacanza a Miami, ecco, con lui. Andremo in vacanza a Miami.
1: Immagino.
2: Lui credo che ha delle proprietà, insomma.
0: C'è qualche caso.
2: Sarà bello e divertente.
1: Va bene. Bene, guarda, sarebbe figo. Allora, prendi la macchina.
0: Lewis Hamilton.
1: Vai sott'acqua, perché con la macchina arrivi fin lì e lui sicuramente avrà una macchina che galleggia.
0: Col cavallino.
1: Quando arrivi lì, tu sai già che c'è un po' di proprietà.
0: Qualche proprietà, una casa ce l'ha.
1: Ci sta.
0: Un appartamento. Due divani ci sono, va bene. Okay.
1: Avanti un altro, pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Niki da Novara. Io andrei in vacanza su un'isola deserta con Annalisa, ma non pensate male, solo ed esclusivamente per prendere lezioni di canto, dato che è bravissima e anche io sono un cantante. Ciao a tutti.
1: Bravo Niki, lo vedi. Certo,
0: vabbè.
1: Su un'isola deserta con Annalisa
0: a prendere lezioni di canto.
1: Non è
0: che proprio uno sia malfidato, però no. Vabbè.
1: Io
0: no.
1: Vengo anch'io a controllare.
0: No, tu no.
1: Vengo anch'io a controllare. Mamma mia, io ho paura di questo momento, sai perché? Perché dall'allegria, dalla spensieratezza, ci sentiamo una bella canzone e quando rientriamo,
0: che cosa?
1: Arriva i consigli non richiesti.
0: Ma
1: di
0: Camilla, devi essere felice.
1: Ero felice.

0: Ciao a tutti, sono Cecilia e fra una settimana sarò in ferie e vorrei andare in vacanza con il mio amore Ryan Gosling. E mi vorrei sposare con lui su una spiaggia delle Hawaii.
1: Ma con queste storie. Allora, spiaggia alle Hawaii anche tu, come Annalisa e Niki di prima?
2: Cioè... No, e sai che mi stavo domandando invece, ma secondo te è ancora possibile? Cioè, noi l'abbiamo vissuta questo periodo, questa esperienza. È ancora possibile che le persone abbiano, non so, nella propria camera da letto
1: i poster?
2: I poster.
1: Sì.
2: I poster dei propri miti.
1: Guarda, negli ultimi anni.
2: Con queste pose così.
1: Ryan Gosling negli ultimi anni, dopo che ha fatto Ken nel film Barbie, ha voglia di poster che sono usciti.
2: Davvero?
1: Io la sua canzone me la sentivo tutti i giorni, mi ha fatto impazzire quella canzone, te la ricordi?
2: La canzone quella di Ryan Gosling su Barbie?
1: Sì, perché c'era il film meraviglioso, ma è esplosa sta canzone, poi l'esibizione agli Oscar, ti ricordi?
2: Sarà una canzone che chiederò a Provenzano, che è una canzone top di un film meraviglioso di un altro mio amico.
1: Amico? Non abbiamo capito, su un'isola deserta.
2: Amico no, che ha fatto un film che è stato troppo sottovalutato, dove lui faceva la pop star Hugh Grant con Heart, cos'era? Pop.
1: Cioè, tu sei stata con Hugh Grant?
2: No, è un amico. No.
1: Vabbè, ho capito.
2: Va bene, insomma, è un film dove lui faceva la rock star ed era un gruppo tipo che era finito nel dimenticatoio. E c'era questo video di questa canzone, si chiama Because Heart.
1: Sigla d'apertura, ok. Io
2: bellissimo.
1: L'ho visto 40 volte, ma non te lo dico.
2: Provenzano me la potrebbe mettere.
1: Vabbè, però fa ridere.
2: Prima che parta,
1: quella che faceva così:
2: pop.
1: Era bellissima. Sì. Allora, signore e signori, i consigli purtroppo non richiesti della nostra Queen Camilla.
2: Allora, e invece sono molto richiesti, perché io aiuto i radioascoltatori in questo momento di partenze per le vacanze.
1: Okay.
2: E sai che cosa succede quando si parte? Uno delle ansie, delle angosce principali sono il fatto di perdere un treno, di perdere un volo.
1: Sì.
2: Cioè questa ansia da viaggio proprio, che succede quando tu hai la paura di perdere il controllo di quello che stai per andare a fare. Poi può succedere veramente che tu perda un volo o un aereo, o un treno, o un pullman, qualunque mezzo, un traghetto.
1: Ma sei la signora in giallo, tutte le disgrazie.
2: No, può essere che tu arrivi tardi e succede questa cosa. Ci sono, no, gli imprevisti di viaggio.
1: Sì.
2: E allora, come combattere questi imprevisti?
1: Okay.
2: Qualche consiglio su come fare. Allora, se si tratta di viaggiare in volo, quindi ipotizziamo che quello che tu vai a perdere fondamentalmente sia un volo, un aereo. Quindi prima di tutto fare sempre check-in online. Perché questo chiaramente ti aiuta a risparmiare un bel po' di tempo. Carta d'imbarco da salvare sempre offline, così che quando tu arrivi al banco, cioè che devi passare, ce l'hai comunque sul telefono.
1: Sì.
2: Terza cosa, sicuramente i documenti duplicati, che tu ce li abbia in digitale sul telefono, perché così, cioè, eviti, capito? Oddio, il passaporto l'ho preso, quest'altro l'ho preso, la carta d'identità, c'hai tutto sul tuo bellissimo smartphone.
1: Sì.
2: L'applicazione sicuramente della compagnia da installare sul telefono, perché così puoi controllare ed avere tutte le varie informazioni di volo, ritardo, non ritardo, eccetera. La power bank sempre da avere carica. No, perché non si sa mai, perché comunque se il tuo telefono ti muore sei comunque salvo.
1: Sì.
2: Va bene? E assicurazione di viaggio, perché non si sa mai quello che succede. Dopodiché ci sono tutta una serie di strategie, chiaramente, per evitare di perdere voli, eccetera. Quindi, parlando di voli, consideriamo, per dire, io devo andare in aeroporto, l'aeroporto è molto grande, quindi forse arriverò almeno 2 ore prima. Consideriamo, se l'aeroporto è medio, 1 ora e 3 quarti prima.
1: Ma va bene.
2: Se l'aeroporto è piccolo, 1 ora prima.
1: Ma sì, se ti chiami Camilla Ferranti, guarda, prima parte l'aereo, poi lo raggiunge.
2: No, va bene, però considera che se devi raggiungere l'aeroporto con un mezzo tipo, che ne so, il bus, i pullman, le corrierine, eccetera, magari aggiungici 45-50 minuti.
1: Ok.
2: E poi sarebbe sempre opportuno conoscere anche l'aeroporto, come fatto. Non vi dico di armarvi di cartina geografica dell'aeroporto, però. Vabbè.
1: Se vuoi partire, come minimo devi conoscere da quale aeroporto parti, cioè.
2: No, perché devi sempre avere chiaro comunque il gate, dove sono le toilette, così risparmi tempo.
1: Ah,
2: capito?
1: Tu dici proprio conoscere la mappatura dell'aeroporto. Oh,
2: certo,
1: bene.
2: È una cosa utile, ovviamente. Poi però, nonostante tutte queste cose, cioè tutte queste cose che servono per evitare di poter perdere il volo, può succedere che uno lo perda o perdi la coincidenza.
1: Certo.
2: Allora, assicurarsi che la responsabilità lì non sia la tua, ma casomai sia della compagnia aerea, e quindi te la colpa è sempre degli altri.
1: Fa piacere.
2: Ovviamente.
1: Se sai tutto e poi ce lo sciopero, ti attacchi al tram, quindi. quindi.
2: No, va bene, però ci sono un sacco di situazioni di cui devi essere informato, chiaramente, che sono a favore del viaggiatore, che ti fanno risparmiare un sacco di cose, perché poi comprare un biglietto ex novo, insomma, c'ha un costo.
1: Ah, certo,
2: una vacanza diventa anche una tragedia a quel punto, o comunque una cosa un po' storta. Però sai qual è il punto?
1: Oh.
2: È che comunque, qualunque cosa succeda, bisogna avere uno schema mentale, ovvero bisogna considerare le tre domande: cosa è successo? Cosa posso fare adesso?
1: Sì.
2: E qual è l'alternativa? Rispondere a queste tre domande ti permette di entrare in una modalità, capito, di accettazione dell'accaduto.
1: Va
2: ecco,
1: bene.
2: E cioè, viverlo comunque con relax.
1: Sì, sì, con simpatia, va bene. Io comincio a dire solo parolacce, va bene, dai. Se anche voi non avete capito una mazza.
2: No, perché se ascolti i miei consigli, vai in una fase, capito, capito, così, un po' meditativa.
1: Va bene.
2: Grazie ai miei consigli. Grazie ai consigli di Camilla Ferranti.
1: L'hai detto tu, grazie ai consigli non richiesti di Camilla Ferranti.

0: quanto ridere questa canzone, questo film. Scrivimi una canzone, che meraviglia. Film del 2007 che tutti abbiamo visto almeno 47 volte.
1: Con Drew Barrymore e Hugh Grant, bellissimo.
0: Fa veramente ridere, ragazzi.
1: Commedia
0: fa veramente
1: piacevole
0: ridere.
1: Da rivedere, assolutamente.
0: Esatto, una cosa invece molto piacevole da ascoltare in questo momento è l'infotraffico con gli amici di Onda Verde.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
5: 2-2. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Bentrovati in questo momento in A4, code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e poi code a tratti e traffico tra allacciamento A21 e Verona Sud verso Venezia. Ci spostiamo in A1, viene segnalato un incendio, crea delle code tra Fidenza e Parma verso Bologna. Traffico intenso e code a tratti in A12, siamo tra diramazione Lucca via Reggio e allacciamento Santo Stefano di Magra verso Genova. Un incidente in A7 alla barriera di Milano proprio in direzione di quest'ultimo. In A14 un incidente tra Borgo Panigale e allacciamento A1 verso questa autostrada. Sulla Roma-Napoli in questo momento vengono segnalate code a tratti e traffico molto intenso tra allacciamento A24 e lo svincolo Anagni-Fiuggi verso Napoli, tempi di percorrenza 50 minuti circa. Sempre in A1 Roma-Napoli, sempre nella stessa direzione, code un veicolo in fiamme tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

0: Maradona Mannarino, guarda come vado a tempo.
1: Bello. Oggi si balla. Allora, salutiamo tutti quelli che stanno ringraziando per la musica di Radio 2. Noi facciamo un applauso agli amici della programmazione musicale di Radio 2. Bravi, perché state accompagnando quest'estate veramente esagitante.
0: Frizzantella.
1: Ci sta. Qual è il personaggio? Il personaggio famoso con cui andreste in vacanza? Dove? Per quale motivo? Attuale o del passato? Cara amica, vuoi sentire cosa dicono?
0: Dimmi.
1: Al 348-7300-200, avanti il prossimo!
2: Ciao ragazzi, sono Vincenzo da Rimini. Io andrei in vacanza con Vasco Rossi a Roma, ecco, per essere circondato da tanti fans che mi facciano da supporto, scorta, spalla e mi esalterebbero in ogni situazione e farmi sentire per qualche giorno un neo gladiatore nella città eterna.
1: Addirittura gladiatore! Allora, Vincenzo da Rimini, l'anno prossimo a giugno preparati, perché Vasco è un mese qua a Roma, quindi vieni a fare il gladiatore, vieni a fare quello che vuoi e ricordati, Radio 2 è la radio ufficiale del tour di Vasco. Quindi,
0: mamma mia. Tanta roba. Sarà un momento, sarà una grande experience.
1: Non mandateci biglietti, mandateci piadine, non mandateci crescioni, non mandateci
0: cartoline,
1: le tigelle, quelle cose là, capito? Perché sennò via Asiago 10, mandatele, insomma, se volete ve le consumiamo noi.
0: Senti che mi scrivono. Ciao Pippo, ciao Camilla, io vorrei passare la vacanza di una settimana in montagna con Kevin Costner.
1: Grazie.
0: Vabbè, ci sta, c'ha ragione anche
1: per
0: lei.
1: Raccogliere la cicoria.
0: Ho capito. Ma perché ti vuoi fare gli affari degli altri? Lasciali in pace.
1: Perché vi chiediamo cosa fareste, dove andreste, cioè mi manca, capito?
0: Lucia da Perugia, perché una settimana in vacanza in montagna con Kevin Costner?
1: L'ho capito.
0: Scrivicelo.
1: Per rifare Balla coi lupi, dice Provenzano,
0: giusto,
1: capito, in cuffia. Oh, incredibile.
0: Giusto.
1: Le cose corrette le dice l'ultimo giorno che in onda con noi.
0: Grande,
1: ma tu guarda,
0: Ale, grande.
1: Vai, senti questo, pronto? Oh.
3: Ciao ragazzi, mi chiamo Elena, vengo dalla provincia di Ferrara, andrei in vacanza a Chicago con Jesse Lee Soffer, sarebbe Hosted di Chicago PD, per vedere la registrazione di una puntata loro sul set.
1: Vedi?
3: Ciao.
1: Io non devo dire la verità, credo di non aver mai visto questa serie.
0: Non ho capito niente.
1: Però siccome facciamo radio, fighissimo, bello, insomma da vedere su internet, capito? Camilla, tu l'avrai visto. Eri là con Christopher sicuramente sui set.
0: Ero lì.
1: Dai.
0: Forse Christopher ha fatto una puntata, l'abbiamo fatta.
1: Ecco, bravo, c'ero pure io.

0: Ciao ragazzi, sono Roberto e chiamo da Capalbio. Allora, io vorrei andare in vacanza con Leonardo da Vinci, sì, sul lago del Pellicone a Vulci, dove hanno girato Non ci resta che piangere, sì, per vedere se veramente non ha capito come funziona il gioco della scopa.
1: La scopa! Oh, ti ricordi? Mamma mia, le risate che erano lì praticamente, per chi non avesse mai visto il film di Benigni e Troisi, insegnavano a un certo punto a giocare a scopa e Leonardo da Vinci era zuccone, non capiva. Che genialata,
2: questa è carina,
1: ragazzi.
2: Ci piace,
1: che genialata.
2: Ci piace.
1: Va bene, dai. Avanti un altro, pronto? Vai. Dica, dica.
3: Ragazzi, sono Chiara da Novara. Io andrei in vacanza in Brasile con Neymar. Del Santos,
1: sì,
3: precisamente a Rio de Janeiro, per vedere il carnevale di Rio de Janeiro.
1: Figo.
3: Ciao.
1: Bello.
2: E qui è da far partire subito il carnevale di Rio.
1: No, io voglio far notare una cosa. Cara Camilla, voglio far notare una cosa. Io sono di Novara e ci sono un sacco di novaresi che mandano sempre i messaggi. Amici di Terni, che mi ha fatto sta ragazza che non mandate mai un messaggio da Terni? Ma è possibile?
2: Amici! Amici!
1: Avanti
2: perché
1: un altro.
2: Se a Terni non parli di calcio è difficile. La prossima volta facciamo una domanda su con quale calciatore della Ternana vorresti, capito? E lì
1: andare
2: c'è,
1: in vacanza con Borgo Bello.
2: E lì c'è un
1: bravo. Avanti un altro.
4: Scarpi.
1: Cosa? Pronto?
4: Solo. Ciao Camilla, ciao Pippo, sono Maria da Padova.
1: Sì.
4: Io andrei al Louvre a Parigi con Vittorio Scarpi.
1: Ah.
4: Solo per il gusto di portarlo davanti alla Gioconda. E poi io voglio chiedere, ma secondo te questo capolavoro è sopravvalutato? E poi godermi lo spettacolo di custodi che cercano di portarlo via mentre urla a tutti capra, capra, capra, capra.
1: Ma come vi vengono certe cose? Cioè, anche perché secondo me era poco credibile da Padova, perché gli voglio chiedere, non era proprio Padova.
2: Ma si è inventato il posto, forse sta a Padova in vacanza e
1: però
2: gli è venuta questa cosa.
1: La proposta della nostra amica, secondo voi, la Gioconda, è sopravvalutata? Boh, ai posteri, l'ardua sentenza.

0: Dreams per questo gruppo che nasce sui tetti di Dublino. YouTube
1: nasce proprio sui tetti di
0: sui
1: Dublino?
0: Tetti suonavano sui tetti di Dublino.
1: Ah, sì, quello sì, però sì, sono nati sul tetto di Dublino.
0: Cioè. Vabbè, però la loro musica, cioè insomma loro l'hanno un po' romanzata nelle loro interviste.
1: Hai detto questa frase, sui tetti di Dublino, mi è venuto in mente un film dei Monty Python, no? Dove arrivava la cicogna e sganciava figli uno dopo l'altro, capito? Meraviglioso.
0: Io volevo dire una cosa bella, una cosa, capito, sapiente, una cosa e invece vengo, nel frattempo il mio sputacchio arriva.
1: Beh, scusami,
0: è arrivato qui.
1: Sentir citare i Monty Python nel 2026 non è da tutti, quindi se siete curiosi o se non li conoscete andate a vedere su internet o dove volete. Nel frattempo ragazzi, tutto sputacchiato a destra e a sinistra,
0: qui,
1: cioè Hannibal Lecter ti chiamerò da lì in poi.
0: Adesso è qui.
1: Chiudiamo l'argomento, vai con l'ultimo messaggione di oggi, poi casomai ci saranno i ritardatari. Pronto?
2: Ciao ragazzi, sono Maria da Terracina.
1: Uè, uè.
2: E mi piacerebbe trascorrere una vacanza con Cristina D'Avena.
1: Eccola.
2: Il mio sogno è di andare.
1: Aspetta, che è successo?
0: Andare, il mio sogno.
1: Maestro, scusi, dica.
2: Andare con lei in Svezia, a Malmo più precisamente, e perdermi in queste foreste, farmi cantare da lei. E memore nome.
0: Certo. Pensavo
2: che letto sono io.
0: In una foresta.
1: Brava, brava.
0: E molti amici ho.
1: Io mi farei cantare alla scoperta di Babbo Natale, ad esempio, no?
0: Bello! Però... mamma mia, che cosa hai tirato fuori!
1: Vedi, tanti ricordi bello. Per fare gli auguri. Volete fare gli auguri, amici, parenti, colleghi, oppure come dice la nostra Queen?
0: Una bella, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima dedica d'amore.
1: Approfittatene, ne avete la facoltà. 348 7300 200.

0: Elisa Matilda De Angelis, Litoranea, questo pezzo ci ha fatto ballare un po' di estati fa.
1: Esatto.
0: E Matilda De Angelis è anche una bravissima cantante, oltre ad essere una bravissima attrice.
1: Brava, brava, quante ne sai? Oggi proprio stai...
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
1: Camilla Ferranti.
0: Quanta materia grigia in questo cervelletto.
1: Pippolo Russo, quanta, proprio quanta, è una domanda, quanta materia grigia?
0: Boh. È un'affermazione.
1: Siamo
0: capra.
1: Quelli del pomeriggio di Radio 2, allora in diretta fino alle 18. Signore e signori, sono arrivati gli auguri di compleanno.
0: Sì.
1: E allora iniziamo con gli auguri. Tanti auguri a Mauro, che oggi compie 30 anni e li festeggia con gli zii in vacanza in Sardegna. Auguri,
0: auguroni, auguri, auguri. E tanti auguri a Gilda per i suoi 40 anni. Sei un leone difficile da gestire, ma sei proprio bella per questo. Paletta da Campi Bisenzio.
1: Ale, ale, ale. E poi attenzione, c'è Ignazio di Milano che dice: auguri a me stesso. A, perché faccio 50 anni oggi. E B, perché oggi è Sant'Ignazio.
0: Oh.
1: Quindi auguri, auguri a tutti gli Ignazio. Ma non solo, io ho scoperto che oggi è anche San Calimero. Quindi auguri.
0: No, sono Calimero, sono piccolo e nero.
1: Ciao, San Calimero. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Camilla. Tra poco ci salutiamo. Il
0: no,

0: La devo dire,
1: devo dire, certo.
0: I Rolling Stones, Jealous Lover.
1: Tanta roba, ragazzi, roba. Meraviglia. Si chiude qua questa puntata di El Pomeriggio di Radio 2. Si chiude anche la settimana. Ahimè.
0: E si chiude anche il mese, ricordiamolo. Stiamo per entrare ad agosto.
1: Ma attenzione, momento triste, perché si chiude anche la partecipazione del nostro regista provenzano.
0: Come se la balla.
1: E a lunedì arriva Eddie Brundo. È tutta un'altra musica, è tutta un'altra cosa. Fingiamo di insomma, così ci pangiamo
0: di
1: confetti.
0: Ma vedrà che ci scriverà ininterrottamente, che gli mancheremo. Adesso facendo finta di fare così, ma in realtà gli mancheremo molto.
1: Senti.
0: Vabbè.
1: Senti, questa è una pernacchia,
0: certo,
1: mia.
0: Sai perché? Perché sì, si ride sempre quando uno dice la verità. Dice, oh,
1: No, siamo contenti. Grazie a Giulio Salvatelli per essere stato con noi al mixer. Grazie al nostro Mauro Sebastianelli per essere stato alla visual. Ma quando ha provenzato già i biglietti dell'aereo in mano. Lui è più felice.
0: È già con lo zainetto, è già partito.
1: Grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippolo Russo. E adesso lasciamo la linea ai nostri amici Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, Vittorio Pettinato, che si trovano a Soverato per il Magna Grecia Film Festival.
1: Esatto, vi lasciamo con gli amici di Generazione Radio 2. Noi si torna puntuali dalle 16 alle 18 lunedì.
0: Ciao!
2: Ciao! Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2. Lidl.

0: 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono le 18. Generazione Radio 2.

0: annoverato il GLAS, stato fatto proprio in collaborazione con la Regione Calabria, Dipartimento del Turismo e ovviamente la Calabria Film Commission, che ringraziamo proprio perché siamo qui per il Magna Grecia Film Festival.
1: Sì, sì, sì, un'occasione nelle occasioni, perché abbiamo raccontato un festival ma tante sfumature, caro Vittorio, su tante piattaforme, perché qui siamo in radio, ci potete vedere sulle visual canale 202, stiamo facendo un racconto anche noi stessi sui social di questa bella,
2: ragazzi,
1: iniziativa, però
2: i social seguite i social, perché assolutamente ci sono dei retroscena, dei backstage, sì, dei bloopers.
1: Stai preparando qualcosa per noi?
2: Sì, sì, cioè sono in arrivo tutta una serie di sorprese che vi stupiranno, per cui seguite i social di Radio 2, seguite i nostri social e insomma supportateci in questa diretta, questa
0: soprattutto
2: penultima
0: Vittorio
2: diretta.
0: Perché Vittorio non ha tanti follower, quindi sì, seguitelo perché lui ne ha bisogno, sì, sicuramente più di noi,
1: ma soprattutto ormai... posso dire, seguite il flusso, ascoltate la nostra musica, perché partiamo con Gaia, Bossa Nostra.

0: Sì, è proprio così. È come d'abitudine, dobbiamo cominciare con la nostra battle generazionale, in questo caso cinematografica, fatta proprio ad hoc per questo Mania Grecia Film Festival. E cominciamo
1: al cinema, e quindi ho deciso di trasferirmi a New York, dove mi sono diplomata alla New York Film Academy, studiando con Larry Moss e Susan Batson. Quindi molto competitivo, un ambiente molto forte, perché poi andare lì, parlare, non parlare una parola d'inglese, perché in realtà facevo delle gaffe incredibili anche quando studiavo, cioè proprio, però poi da lì imparare l'inglese e tutto il resto è stato veramente una grande, a volte difficile, una scelta, perché si è lontano, molto lontani da casa, però poi un percorso di vita che ad oggi dico grazie, sì, sono felice e lo rifarei 100 volte.
0: Adesso ti facciamo la nostra domanda generazionale, vai Mario.
2: Sì, no, ci interessa sapere, e poi ci interessa anche riprendere, perché generazionalmente è importante il discorso della solidarietà, perché ricordiamoci anche della missione sociale del cinema, però ci interessa sapere appunto anche se a livello seriale di serie oppure di film e vari sequel, ecco, tu sei una binge watcher, cioè fai le maratone, le scorpacciate oppure un episodio a settimana, da che parte stai?
1: Devo dire che è un termine anglofono, actually, sì. Very American, che non conoscevo, sì. Infatti quando sei a binge watching dico ma caspita, però allora devo dire che se mi appassiona una serie sono di quelle che le vede continuativamente, sì. Però da quando sono diventata mamma, come dicevo ieri con Michele York, mi è impossibile finire un libro e così finire una serie televisiva. Ho scoperto però veramente questa passione per le serie con Un posto al sole, dove veramente era una serie che io non seguivo, sì. Però ci sono tanti fan, un grande pubblico, perché da 30 anni che vengono dalla serie televisiva, o meglio,
2: sì,
1: la soap opera.
2: Un pubblico affezionatissimo, esatto, è un rituale.
1: Esatto, ed è stato scoprire un mondo, perché veramente c'è un mondo a parte di appassionati che seguono costantemente la serie, anche perché sono quei 20 minuti che stacchi dalla realtà tutti i giorni.
2: Giusto.
1: E anche familiarizzi con una storia di...
2: Esatto,
1: che diventa tua, no?
2: Diventa tua, sì, sì. Senti, e per chiudere, ci aiuti a sostenere e evidenziare con le tue parole, anche con le tue testimonianze, fanno parte sia del tuo lavoro che dei tuoi studi, proprio questa missione sociale anche che ruota attorno al cinema, proprio perché hai parlato di solidarietà, hai parlato anche di inclusione in modo molto concreto. Ecco, se su questo puoi darci una parola di conforto e di testimonianza, credo che sia un messaggio molto importante da condividere.
1: Io credo che è una forma di rispetto alla vita, nel senso sostenere chi è diverso da noi, no? Che è un fatto di inclusione, ma proprio di esistenza dell'essere umano. È un po' una forma di vita che io ho approcciato negli ultimi 2 anni, in modo particolare negli ultimi 3 anni appunto con Michele, ma già da prima. Cioè inizia con la mia meditazione quotidiana, che non è altro che delle piccole preghiere giornaliere quando vado a dormire la sera con Michele, la mattina ringraziando Dio per la salute, per quello che siamo, e di questo mi sento grata alla vita, e quindi di aiutare chi è che è diverso da me, chi ha delle difficoltà, ce ne sono tante, quindi dai piccoli gesti, non so, la vicina di casa che magari è anziana, non riesce a camminare bene, o a portargli, sì, le spese per la a casa, no? Perché poi aiutiamo, facciamo delle missioni, fondazioni, aiutiamo bambini in Africa, sì, però poi non aiutiamo quello che è vicino,
2: giusto,
1: a noi.
2: E il cinema ci aiuta a renderci conto proprio di chi ci sta attorno e anche l'importanza del gesto, di quello che può creare di positivo.
1: Assolutamente, assolutamente sì, è proprio... Credo che sia proprio una forma bella di vita, è quello di aiutare, ecco, con le beneficenze di cui faccio parte, che è una a sostegno di bambini, un'altra è Women for Women, che è in Italia, sì, dove sosteniamo donne che hanno avuto malattie importanti, dai tumori al seno a anche violenza, quindi proprio un'associazione nata da una giornalista, tra l'altro italiana, che è la Gimigliano, Donatella Gimigliano, sì, che saluto, e che è tra l'altro la nostra beneficenza si conclude sempre tutti gli anni con un evento sulla RAI, il premio Camomilla, quindi sì, questo fa parte, sì, dell'associazione di cui faccio parte, quella dei bambini, che è un'associazione Haiti, l'Ecolair, sì, che è per i bambini orfani di Haiti, nata in America, con altre ragazze con la quale abbiamo costituito questa associazione,
2: questa
1: quella, sì, di Forest Whitaker, che dicevo prima, è appunto a favore dei bambini svantaggiati in Africa, e sì, poi Women for Women.
2: Insomma, c'è tanto
0: che
2: da
0: bello
2: fare, quindi grazie,
0: sì,
2: grazie per questo lavoro e anche per la sensibilizzazione che ci aiuti a condividere e a diffondere.
0: Grazie mille Eleonora Pieroni. Grazie. Wonderful once in my life.

0: Stevie Wonder for Once in My Life, Generazione Radio 2 al Magna Grecia Film Festival.
1: Beh, volevo ricordare, una volta che siamo proprio qui in Calabria, che il 5 agosto andrà in onda su Rai 2 e su Radio 2 il concerto, il primo concerto di Radio 2 live, Il cielo è sempre più blu, un omaggio a Rino Gaetano con tantissimi ospiti, vero Vittorio?
0: Sì, tantissimi ospiti, c'eravamo anche noi direttamente a Cosenza, sì, sempre in Calabria,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Condotto da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, Le Vibrazioni, Noemi, Sara Toscano, tanti altri, quindi vi aspettiamo.
2: Vi guarderò, io ho visto qualcosa dai social, insomma c'è stato un racconto molto emozionante,
0: ci sei
2: Rino Gaetano e non solo, però vi guarderò il 5 agosto perché sono arrivate delle ottime, come si dice, le ottime vibes.
0: Vibes. E a proposito di vibes,
2: arrivano messaggi
0: che rispondono appunto alla nostra battle, binge watching o episodio a settimana, e Saveria ci dice: io in due nottate ho letteralmente fagocitato la serie Muertos SRL e sì, la rante
2: e la proprio entusiasmata.
1: Continuiamo proprio a chiedervelo: siete più da binge watching oppure da episodio a settimana?
2: Sì, aspettiamo i vostri messaggi.
1: Ascoltiamo Partero per Merck e Cremont con Serena Brancale e i The Colors.

0: E siamo sempre noi qui a Generazione Radio 2 con un ospite che tra poco, non vi spoileriamo niente, tra poco gli faremo una domanda, anzi la facciamo subito a bruciapelo. Tu sei più da binge watching o da serie una sera al giorno così?
1: Binge watching assolutamente.
0: E con questo vi lasciamo e lo presentiamo dopo, a tra poco.
2: A tra poco.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Chi è?
4: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: 2-2. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
11: La spesa intelligente.
12: Radio 2 diventa live.
13: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
12: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
14: Salida del vuelo con destino a la...

0: Viajando por el mundo, generazione Radio 2, come direbbe Manu Chao.
1: Generazione Radio 2, qui siamo sì. In Soverato, al Mania Grecia Film Festival.
2: È uguale, esattamente così. È bella questa canzone, però veramente fa venire voglia di viaggiare.
3: E poi tra l'altro il nostro ospite Gianluca sì. Matarese, che è qui, un regista italiano, benvenuto. Lui vive a Parigi.
4: Io vivo a Parigi da 24 anni, sì.
3: Beh, quindi lui viaggia, va in giro.
2: Sì. È un piacere averti qui in Calabria, perché tu porti in realtà un'idea, condividi e offri a questo palco una proposta artistica originale, posso dire. La vuoi raccontare a chi ci ascolta e a chi ci segue sul canale 202 della nostra visual, ricordiamo.
4: Una proposta anche tutta calabrese, perché
2: tra l'altro a chilometro zero.
4: Esatto, vivo in Francia, ma mia mamma è calabrese, e questo film è un film girato qui in Calabria nella famiglia di mia mamma, che è la mia famiglia. Sì. Ed è una storia che sta tra la tragedia greca, la commedia, e il documentario, il reality cinematografico, quindi non sai quello che stai guardando.
2: Sì, ho visto il trailer, devo dire, incuriosisce, perché insomma, di fatto i protagonisti sono veri.
4: Esattamente.
2: Cioè la tua famiglia per davvero, gli attori sono...
4: Si tratta di un dispositivo che è veramente quello del cinema, del linguaggio cinematografico, quindi abbiamo anche proprio un codice da finzione, però è tutto tremendamente vero, ed è la storia di un odio tra due cognate, la cosa più classica che ci possa essere.
3: È della vita che succede tutti i giorni, no? Quindi litigi vari, insomma.
4: Un litigio è probabilmente un eufemismo, è una guerra, una vera guerra.
3: Una guerra.
4: Vivono nello stesso condominio e sono quindi costrette a coabitare insieme, e guerra a colpi di denunce, di coltelli, aggressioni, si va molto lontano.
2: Ma il confine tra realtà e immaginazione?
4: Sì, abbiamo lavorato facendo una specie di psicoterapia collettiva, nel senso è un gioco con la famiglia dove abbiamo messo in scena il presente, passato e futuro, anche un pochino di quello che potrebbe essere un esito, sì, che magari non è per forza qualcosa di positivo.
3: Nessuno si è offeso, insomma,
4: no,
3: perché,
4: sì.
3: Perché uno potrebbe offendersi, no? Magari di questo.
4: Assolutamente. Era un tentativo di portare la pace in qualche modo.
3: Bello,
2: ci sentiamo di sposarlo, perché in questo momento storico. Ma risponde
4: fallito.
2: Un po' al
3: fallito. Hanno litigato ancora di più dopo, no?
0: Volevo fare una domanda, Gianluca. Mentre parlavi, questo racconto corale mi ricordava un pochino Giovanni Verga. Tutto questo racconto. Cioè, c'è qualcosa, chiaramente il Sud richiama un pochino, ma perché? Come ti è venuta questa idea?
4: Beh, tu dici Verga, quindi verismo.
0: Esatto.
4: E questo è un film che ha il linguaggio anche del cinema verité, quindi documentario, e di stare a raccontare veramente quello che è vero. E non sono attori, sono performer. Ho filmato queste donne che hanno una grande capacità, un talento di narrazione, di essere delle performer. Le abbiamo messe in un contesto dove potevano essere in un iperrealismo.
2: E stavo dicendo, sì, un iperrealismo.
4: Esattamente.
2: Neorealismo e iperrealismo.
4: Sono veramente nel loro elemento e possono essere il più vere possibile, libere di sfogarsi, di dare anche voce alla loro verità. Questa è l'occasione per dare a ciascuno l'opportunità di dire la loro verità sulla quella questione, sì, della guerra.
2: E questo tuo progetto è un'occasione per dire a tutti i nuovi talenti che c'è sempre spazio per nuovi linguaggi e nuove proposte.
4: È tutto lì. La questione autoriale è quello: bisogna inventare nuovi linguaggi. Ma non è una regola, però è quello che l'autore, l'artista ha piacere di fare: inventare un altrove linguistico.
2: Sì, sì, in cui collocarsi e in cui acquista il bello del cinema. E far collocare chi ascolta e partecipa alla storia, perché poi quella tua, in particolare questa che ci hai raccontato, è una storia veramente che crea medesimazione praticamente diffusissima.
4: Siamo tutti il risultato dei traumi delle nostre famiglie.
2: Sì.
4: In questo film c'è anche mia mamma, che fa parte del coro.
3: E poi io vedo forse pure lì. Sì. Salutiamo la mamma, salutiamo tutte le mamme, veramente, perché è stata protagonista, no?
2: Sì.
3: Quindi è importante anche.
4: Diciamo il tentativo di pace è la mamma insieme alle zie che costituiscono questo coro come nella tragedia greca, che cercano di portare pace nella famiglia.
2: E a proposito, grazie davvero.
0: E a proposito di famiglia e di casa, c'è Gali con Casa Mia.
3: Grazie.
2: Fantastico.
3: Mille Gianluca Matarese,
2: grazie
3: mille.
2: Gianluca.

0: Casa mia, Gali, generazione Radio 2, direttamente da Soverato per il Magna Grecia Film Festival.
1: Pensavo stessi scherzando, non avevo capito che eravamo in onda davvero in dire. Pensavo perché ogni tanto pettinato così per...
0: Sì, così mi piace fare gli scherzetti.
1: Esatto, i nostri tecnici spettinato. Che ringraziamo, non li vedete perché chiaramente c'è da Roma, c'è la regia veramente. I nostri tecnici sono qui esattamente dietro questo.
0: I simpaticoni dietro.
1: Esattamente,
0: dietro.
1: Non si sa cosa facciano, però ci sono.
0: Lo sappiamo noi.
2: Lavorano, cioè cosa fanno?
1: Lavorano e li ringraziamo perché è un lavoro prezioso, grazie di cuore.
2: Bene, adesso è un momento importante.
1: Sì, e che riguarda te.
2: Questo è
1: un po' ossimorico, direbbe.
2: Ma no.
0: Vada Angelozzi, vada.
3: Però, per favore, vada. È arrivato il suo momento,
1: arrivato il
3: Angelozzi.
2: Che sì. Poi in realtà non è il critico, è il professore.
1: Il professore.
3: Traduca, Angelozzi, traduca questo mondo.
1: Traducici
3: per favore.
1: Questo mondo, Angelozzi.
2: OTP.
1: Sì.
2: Che vuol dire One True Pairing.
1: Io pensavo One Time Password. Non era il codice che ti danno per l'home banking.
2: No. La traduzione letteralmente vuol dire l'unica vera coppia.
1: Ah, ovvero?
2: È un termine nato su internet, utilizzato dagli appassionati di cinema, serie sì. TV, libri, anime e proprio anche fumetti, per indicare la propria coppia ideale definitiva, un po' sì. come pettinato e benedetto.
0: Oh, benedetto pettinato.
2: Benedetto pettinato.
1: Tu ne hai, che ne so, una coppia, per fare un esempio, una coppia ideale per te.
2: Brad Pitt e Angelina Jolie.
1: Beh, sì.
2: Ovviamente loro perché sono la
1: Brangelina,
2: esatto. Sì.
1: Però c'è per capire come si usa.
2: Perché
1: sì, noi abbiamo sempre l'esempio.
2: Perché traduci
1: caro
2: questo
1: Vittorio.
2: Mondo, poi c'è l'esempio. E
1: abbiamo
2: Mario
1: l'esempio
2: deve...
1: per far capire che noi siamo un po', sono un po' boomer e la mia generazione, i nostri ascoltatori saranno diversi millennial all'ascolto e li salutiamo. E a volte non capiamo come si declina nella realtà e nel lessico di tutti i giorni. C'è un esempio.
2: Okay.
1: Vai. Quindi come si usa questo OTP? Per esempio, per me, Vittorio e Nicole sono la mia OTP, nessuno li supera.
2: Che professore.
3: Allora, su cosa vuoi da ridire?
2: Perché hai da ridire?
0: No, sto scherzando. Per esempio, un OTP, fatemi capire sì. se ho capito, potrebbero essere Tom e Jerry?
1: No,
2: perché no.
1: Però dai, no. Sta scherzando, pettinato tipo... perché afferra subito.
0: Un'altra OTP, aiutatemi.
2: Jack e Rose.
1: Hai capito?
2: Capito,
1: esatto.
2: È quella...
1: una coppia, esatto.
2: È arrivato il papà di Mario Benedetto. Salutarlo in diretta.
1: Non è una notizia, però.
2: Beve anche la mamma.
1: Sì, tutte le generazioni.
2: Salutiamo
0: guarda che OTP,
2: tutte le mamme,
0: guarda che
2: tutti
0: OTP.
2: I papà.
1: Sì, loro sono un OTP,
2: che vengono, loro
1: anzi,
2: sono un vero OTP.
1: Perché poi, attenzione, per chiudere, ma OTP è un punto di vista nostro, perché magari noi li vediamo da fuori, ma OTP devono essere convinti di essere OTP l'uno dell'altro.
2: No, cioè, perché un
1: dice,
2: una
1: guarda,
2: cosa
1: è la donna della mia vita, però se chiede al marito,
2: no,
1: dice
2: non lo
1: no.
2: dici tu della tua donna o del tuo uomo, tu lo dici di una coppia che vedi.
1: Ah, perfetto, quindi è un punto di vista terzo. Perfetto, ok. Questo no, ogni tanto esce, perché noi abbiamo il professore, esce questo slang così.
3: Certo! Vada Angelozzi, per favore!
1: Prego, secondo me potresti anche lanciare
2: Role
1: il disco.
2: Role Model Joy!
1: Che è meglio.

0: Generazione Radio 2 con l'entusiasmo di chi è in Calabria assoverato al Magna Grecia Film Festival.
1: Ma soprattutto chi rappresenta la generazione Z, come Matteo Giugioli che ci è venuto a trovare qui nel corner di Radio 2. Benvenuto.
2: Buonasera, io sono generazione Z.
1: Eh sì.
2: Ah, non lo sapevo.
1: Hai 25 anni.
2: Sì, sono generazione Z. Non ho mai capita troppo bene questa roba delle generazioni, quando scavalcano. Non...
3: Basta calcolare gli anni di base.
1: E basta ascoltare pure Generazione Radio 2 perché noi lo diciamo da sempre.
3: Bravo, basta ascoltare l'Angelo.
1: Ti facciamo subito una domanda. Tu sei più diciamo più da binge watching per una serie, dei film, oppure un episodio a settimana?
2: No, più binge watching. Beh, i film si iniziano e si finiscono. E per le serie dipende. Ce ne sono alcune comfort, tipo delle serie che uso per addormentarmi e altre che invece me le
1: un
2: guardo.
1: Un esempio?
2: Tanti cartoni.
1: Tanti cartoni.
2: Sì, tipo Big Mouth, Adventure Time, queste cose qua le uso per addormentarmi.
1: Ma tu rimani con noi, non ci fermiamo un attimo, sempre qui, Generazione Radio 2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
9: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
10: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
8: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: maledetto me, fulminacci, generazione Radio 2.
1: Se non è un
2: adesso
1: disannuncio.
2: Adesso lo devi fare, Vittorio!
1: Sembra una presa di coscienza più che un disannuncio.
0: Voi lo sapete che era un bloopers?
2: È venuto bene, quindi.
0: È molto bene. Siamo qui in diretta da Soverato in compagnia di Matteo Giuggioli. Stavamo parlando prima della sua battle personale tra binge watching e guardare una puntata una alla volta, e tu ci stavi dicendo appunto che preferisci
3: binge
0: watching, cioè proprio ti piace immergerti nelle serie.
3: Sì.
0: Ma ho una domanda per te: le serie invece che fai, che appunto quando reciti, ti piace riguardarti, ti piace rivedere quello che fai?
3: No.
2: Come no?
0: Davvero?
3: No, una violenza. Cioè, se lo posso non riguardare, dormo meglio.
2: Cioè, ti riguardi mai?
3: Se posso, no.
2: Non sei come Vittorio che si riguarda sempre.
1: Ma tu hai il coraggio.
0: I TikTok li devo montare io. Ovvio.
2: Si riguarda.
1: Quindi non è che hai il piacere, lo devi fare, sennò non ti riguarderesti.
0: Ma io non mi riguarderei mai. Io devo montare i video, ragazzi.
1: Devi farlo.
3: No, poi non sei oggettivo, vedi quello che avresti potuto fare, non vedi quello che hai fatto. Quindi, no. Se posso. Troppo.
2: Però tu fai parte della giuria proprio delle opere prime e secondarie qui al Magna Grecia Film Festival. In quel caso, come hai fatto a guardare tutte le opere? Tutte in una sera, in una settimana, in più?
3: In un paio di giorni, sì, 2 o 3 giorni, un paio al giorno.
2: Quindi anche in quel caso un po' un binge watching diverso, ma comunque.
3: Sì. Beh, fighissimo, se per lavoro devi guardare dei film.
2: Dove ti vedremo adesso?
3: Adesso il 9 ottobre su Sky con la seconda degli 883, e poi al cinema con un film che si chiama Figli Perduti, e poi abbiamo finito di girare l'altro giorno un film che si chiama Seghe, che uscirà quando, non si sa, però uscirà.
2: E poi magari anche a teatro?
3: E poi a teatro, stiamo ancora capendo quando, se a settembre o ottobre, però sì, al teatro all'Elfo.
2: Vabbè, portati un qualche volta Vittorio, che se no sei sempre qui con noi, è un piacere, però.
3: Come mai? Scusa.
0: Io ho un lavoro, cioè io prima di conoscere Nicola

0: Gelozzi, la mia
1: prima
0: vita
1: riconosci Nicola Gelozzi.
0: Era d'oro. Comunque volevo dirti una cosa, voi sapete appunto, tu interpreti Mauro Repetto all'interno della coppia 883. Come state interpretando? Perché qua io poi sono di Pavia, lo sai, quindi come, raccontaci un pochino, immagino te l'abbiano già fatta questa domanda, però io voglio saperlo perché insomma una volta che ti abbiamo qui.
2: Beh, è stato molto bello, poi soprattutto quando mi sono proprio immerso bene, ho capito le motivazioni che l'hanno portato a fare quello che ha fatto, ho capito che era una storia che raccontava un po' di più rispetto a quello che sembrava, capito? È molto più ampia, molto più grande ed è molto più bella.
1: Ma proprio quando devi interpretare un personaggio,

0: video, video, video, YouTube, e poi cerchi di capire proprio le motivazioni, cioè cerchi di astenerti dal giudizio e semplicemente di capire perché.
1: Rimanevi sempre nel personaggio anche quando non eri sul set, oppure continuavi a cantare anche fuori set? Oppure
0: sì, continuavo
1: sempre
0: a cantare fuori dal set.
1: Bene, grazie mille veramente a Matteo Giugioli per essere stato qui con noi. Noi siamo sempre qui, Generazione Radio 2.

0: qui da Generazione Radio 2 con questo ritmo.
1: Ma bellissimo, Martin Solveig con Dragonette. Mamma mia, quanto ci ha fatto. Sì, Pipia, uno dei pezzi più belli. Credo che i millennial siano entusiasti di
0: ma
1: questo
0: tu,
1: pezzo.
0: Ma tu, Vittorio, sì. Lo sai che Mario Benedetto fa anche il DJ qualche volta?
1: Mi piace. Non ridere, che ridere.
2: Sulle mani, ragazzi, no, Mario Benedetto DJ.
1: Mi
2: forza,
1: piace
2: ragazzi,
1: come
2: superato
1: tanti,
2: sulle mani.
1: Mi piace mettere dei dischi, della musica, mixare e perché no, creare qualcosa di nuovo.
2: Sei,
1: chissà,
2: tu sai chi sei, il DJ quello che mette Danza Kuduro. Tu sei il
0: no,
1: non mai messo
0: non è
1: il
0: vero,
1: no,
0: invece
1: a parte
0: lui. Lui,
1: per me,
0: lui mette Paul Kalkbrenner.
1: Bravissimo.
2: Molto Ibizzino.
1: Chi è all'ascolto, che credo che perché poi il pubblico di Radio 2 è un pubblico attentissimo e che ha una sensibilità musicale ovviamente particolare, beh, se ci sono degli appassionati di Kalkbrenner che conoscono quel
2: grande
1: genere, beh, devo dire è una musica che ha così dei colori e un ritmo. Sì.
2: Ti fa immergere, ecco, se fossimo qui per esempio.
1: Sì, io la metterei subito.
2: Ecco, un bel lungomare.
0: Sky and Sand.
2: Il tramonto.
1: Bravissimo. Oppure, vediamo se hai preparato, Pettina, No Goodbye. È difficile
2: Dai,
1: a fare.
2: Goodbye.
0: I can't go. Can you feel it?
2: Va bene, dai, allora io pensavo che saremmo riusciti a fare grandi cose in questa puntata.
0: È il tuo momento pettinato, abbiamo noi cercato di renderlo più dolce.
2: Ancora deve arrivare il momento pettinato, lo stiamo facendo.

0: citando il momento pettinato e parliamo però di tante altre cose. No, tu vai. Hai fatto il momento pettinato.
1: No, vediamo, aspetta. Parliamo di tante altre cose, per esempio.
0: Allora, per esempio, stiamo dicendo che effettivamente parliamo un po' della critica del cinema. Oggi vogliamo proprio critica Nolan. No.
2: Beh, però sì. Devi dire una parola
0: IMAX
2: e poi...
0: 33 mm ragazzi, cioè, qui c'è dell'esperienza, c'è dello
1: tanto
0: studio
1: da dire,
0: c'è dell'impegno.
1: No, diciamo che siamo alla vigilia, cioè domani c'è la serata conclusiva del Magna Grecia Film Festival, quindi ci saranno dei riconoscimenti importanti, ne daremo contezza ovviamente perché domani è l'ultima puntata in cui saremo in diretta tra le 18 e le 19:30 proprio qui da Soverato, ma non ci fermeremo nel continuare a raccontare ovviamente i risultati, appunto i premi, i riconoscimenti e tutto quello che di buono questo festival produrrà nel tempo.
2: E io infatti colgo l'occasione per ringraziare la Regione Calabria, il Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, perché siamo qui anche e soprattutto grazie a loro in questa meravigliosa Soverato per il Magna Grecia Film Festival.
0: Thank you Calabria, thank you Calabria.
2: Sì,
0: dico come se fossi veramente un grande attore del cinema americano.
2: Ah, pensavo sì. Un grande calabrese.
0: No. Anche grande calabrese. Calabrese, e poi Soverato ci sta regalando delle emozioni uniche, per esempio la sera qui quando facciamo questi eventi, si mangia sì. Tutti assieme, bellissimo. Ieri ho visto una signora con un suricato.
2: Era un suricato.
0: La signora con un suricato di nome Timon. Ora, per chi non sapesse cos'è un suricato, è una sorta di animaletto della savana.
1: È
0: savana.
1: Una specie di furetto.
0: Sì, un furettino della savana. Adesso non so se è il termine giusto, però
1: sì,
0: magari
1: per intenderci.
0: Chi è all'ascolto capisce. Sì. E quindi insomma c'è in giro sì. Questo suricato Timon, si chiama, come il fantastico, come si dice, OTP.
1: Mamma mia, come
0: Timon e Pumba
1: ha fatto subito suo il concetto
0: OTP, Timon
2: ci
0: e Pumba.
2: Ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco, sempre qui Generazione Radio 2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Generazione Radio 2, sempre qui dal Magna Grecia Film Festival.
1: Marvin, giusto? No.
0: Mariam Battistelli.
1: Scusa, benvenuta ai nostri microfoni.

0: Una generazione radio troppo pubblico, e mi fa piacere prima di tutto chiederti che tipo di impatto questa 23esima edizione del Magna Graecia Film Festival ha generato, diciamo, in te, in termini di emozioni sicuramente e di partecipazione.
1: Beh, è un'emozione, l'ospitalità, la giovialità delle persone, assolutamente. Poi Magna Graecia è...
0: Da questo punto di vista, in termini di presenza e anche di crescita del festival, c'è stato da un lato un'internazionalizzazione, quindi molte opere internazionali, una finestra sul mondo davvero, e soprattutto questo è un palcoscenico che ha fatto affermare molti talenti.
1: Wow.
0: Quindi secondo me, insomma, sei nel posto giusto,
2: certo, stra shooting, giri qui in Calabria, ti stai divertendo molto.
1: Ma tantissimo, c'è il mare, io adoro il mare, quindi.
0: Hai avuto altre occasioni di lavorare in Calabria, ecco, perché stiamo sottolineando anche un po' l'attivismo e sicuramente anche una nuova rinascita del nostro mercato in termini di audiovisivi, diciamo così, un mercato che sta crescendo, che stiamo conoscendo sempre più come un'industria. La Calabria sta facendo un lavoro importante. Ti è capitato? Hai già avuto occasione di collaborare, di conoscere questa terra?
1: Come cantante lirica no, non sono mai stata qui a... in Calabria.
0: Quindi un debutto. Quindi,
1: esatto, un debutto con gli occhi, direi.
0: Ma, visto che sei una cantante lirica, appunto.
3: Esattamente, però abbiamo una domanda che stiamo facendo a tutti, quindi okay. Adesso devi rispondere anche tu. Quando guardi una serie TV o un film, tu sei più da binge watching, quindi ti guardi tutta la serie, tutti gli episodi assieme, oppure un episodio a settimana con il contagocce? Come fai?
1: Binge watching.
2: Binge watching. Tutto in una volta.
3: Oggi nessuno ha detto diversamente, giusto qualche ascoltatore.
1: Ma perché sono troppo curiosa, quindi voglio sapere come finisce. Non
3: tutto subito. Ma perché
1: mea culpa.
3: Ti immergi, riesci ad immergerti, entri in un mondo, stacchi dalla realtà.
0: E questo è esattamente il bello esattamente dell'arte del cinema, e non solo, perché insomma aiuta a creare ponti. Tu hai origini etiopi, corretto?
1: Esatto.
0: Cioè, correggimi se sbaglio. Tra l'altro mi arrivano messaggi da persone, momenti di unione vera, di creazione di comunità vera.
1: È vero assolutamente. Io sono stata adottata, quindi ho avuto una grandissima fortuna, e poi sono una cantante lirica. Credo che veramente la musica sia le emozioni, la vibrazione, le sensazioni, esatto, che la musica, l'energia, e il canto e l'energia che crea.
0: Deve venire qua anche per ascoltarti. Noi siamo molto curiosi e ti ringraziamo per queste parole.
1: Grazie a voi, gentilissimi.

Levante con Malia è venuto a trovarci Darko Peric qui a Generazione Radio 2 per il Magna Grecia Film Festival. Benvenuto.

0: benvenuto.
1: La voce ha avuto la possibilità di ascoltare le sue interviste. Ricordiamo ovviamente la tua fama legata a Helsinki, diciamo, non come città, ma evidentemente al personaggio della Casa di Carta, che insomma hai contribuito a rendere iconica, ed è un, devo dire che rende merito a un grande lavoro fatto da un grande cast. Ma tu sei qui proprio perché la tua vita artistica ha continuato e continua con grande efficacia e successi.
2: Sì, possiamo sono qui dirlo. Sono a Magna Grecia con un nuovo film. Si chiama Greta e le favole vere.
1: Greta e le favole vere, un bel titolo. Che cosa ci racconta?
2: Greta è una favola.
0: Il Vangelo di Giuda è il film.
2: Vangelo di Giuda, quello sì, quello già è uscito mezzo anno fa. Sì. Quello, anche quello è girato tutto in Calabria.
1: Totalmente
2: sì,
1: in Calabria.
2: Totalmente in Calabria, Sila, Cosenza, però. Qui sono presentando Greta e le favole
1: Greta
2: vere.
1: Greta e le favole vere. Quindi sì. È un racconto, che tipo di racconto diciamo ci fa e puoi farci, insomma, di questa proposta artistica che arriva qui al Magna Grecia Film Festival in una 23esima edizione, ricordiamolo Darko, ricca anche di opere internazionalmente rilevanti.
2: Guarda, questo è una favola medioambientale, un film ecologico. Talmente con un cast molto corale. Siamo nel film, poi c'è Donatella Finocchiaro, Raul Bova, Sara Ciocca.
1: Beh, è un super
0: Sara
1: cast.
0: Che poi sì, Sara Ciocca. Giovanissima, ma è veramente un talento.
2: Un
0: pazzesco.
2: Talento impressionante, una seriosità che sembra una vecchia, sai?
1: Come l'Angelozzi, sì, a Nicole sì, è così. Anche. Sì. E da questi microfoni anche, caro Darko, proviamo a parlare alle nuove generazioni. Infatti ti vorrei fare una domanda, però ti chiediamo di rimanere con noi in ascolto della nostra musica, perché rientriamo proprio per una domanda che...

0: Generazione Radio 2 in diretta da Soverato per il Magna Grecia Film Festival, Nicola Angelozzi e Mario Benedetto, e abbiamo un ospite graditissimo.
1: Darko Peric, attore serbo, è qui appunto per presentare una nuova opera. Il pubblico lo conosce, lo ha conosciuto bene appunto il personaggio di Helsinki della Casa di Carta. Però lui, qui la curiosità, caro Darko, che ti chiedo per dare un consiglio alle nostre generazioni, come diciamo spesso con Nicole e Vittorio, per assecondare desiderata della tua famiglia, tu hai iniziato a studiare medicina veterinaria. Quindi il salto da medicina veterinaria alla Casa di Carta, come è avvenuto?
2: Ho iniziato e mi sono laureato in medicina veterinaria.
1: Ah, quindi sei un medico veterinario?
2: Sì, sono un medico veterinario, sì. Sai che io da piccolo mi piacevano tanto gli animali, però sì, mi piaceva anche spettacolo, no?
1: Sì.
2: Però certo, io sono nato in Jugoslavia.

0: è arrivata sì. l'età per andare alla facoltà e è cominciato la guerra.
1: Sì, periodo difficile.
0: Poi un periodo molto difficile per tutti e soprattutto per gli artisti. Mi ricordo quando ho detto io a mio padre che io voglio farmi attore, l'ho detto attore che
1: pensa che l'ho detto un amico
0: adesso
1: la mia famiglia
0: adesso lo capisco completamente perché sì. adesso io ho un figlio e si mi diceva anche lui mi voglio fare artista in tempi di crisi
1: lo mandi a fare il veterinario
0: certo lo mando a fare qualcosa per sopravvivere, quello diceva mio padre, no?
1: E poi la svolta è arrivata proprio col tuo arrivo a Barcellona,
0: Sì, sì. Io ho vissuto prima a Berlino e poi quando sono arrivato a Barcellona lì ho cominciato questo lavoro un po' più professionale, perché io da sempre facevo qualcosa che in relazione con l'interpretazione, sì. sempre cortometraggi, facevo teatro, tutto molto underground, poi certo. a Berlino ho scoperto tutto quel mondo underground,
1: certo.
0: Quello era, però ovviamente no, lo vedevo sì. io
2: più un gioco, non
0: sì,
2: con era
0: come,
2: serietà.
0: Sì, come più
1: forse
0: un gioco.
1: Quello è anche il segreto, no, per arrivare al successo, cioè prenderlo,
0: sì,
1: viverlo
0: sai che
1: con
0: io,
1: serenità.
0: Non lo so, perché anche da piccolo mi piaceva disegnare, poi io soldi mi guadagnava tatuando. Sono tatuatore, sì. ho fatto tatuatore 15 anni, così potevo farmi... Fatta
1: una vita coloratissima.
0: Sì.
1: Senti, ma l'arrivo è una curiosità, te l'avranno chiesto in tanti, ma il nostro pubblico è curioso. Ecco, l'arrivo alla Casa di Carta, cioè come accade questo incontro artisticamente esplosivo?
0: Ma sai, prima di Casa di Carta io in Spagna ho cominciato a lavorare nel 2007. Mm-hmm. Casa di Carta è arrivata 10 anni dopo, non è come è arrivata così. Sì. È arrivata con un provino... Sì, poi il resto è la storia veramente, perché è un cambio 180 gradi. Non...
1: Ma mentre giravi ti aspettavi che avreste fatto veramente la storia delle serie? Perché di questo stiamo parlando.
0: No, non puoi aspettarti a una cosa così quando stai girando, perché quando stai girando sei concentrato solo in
2: foco,
0: in un personaggio, come va, non pensi che succede. Questo penso che è bello di questo lavoro, perché tu fai teatro, fai un concerto e c'è feedback diretto, no? Il nostro sì. lavoro invece di attori di camera non è
2: un
1: lavoro di attesa,
0: non sai che succede. Guarda questo film Greta e le favole vere è girato tanti anni fa e abbiamo produzione ha avuto tanti problemi perché c'è tanto CGI, c'è un orso piccolo che è fatto e non era facile, sai, non era adesso è molto facile negli ultimi 2 anni con l'intelligenza artificiale lo fai, però prima non era così facile. E poi tu non sai si esce, quando esce o quando esce.
2: Se piacerà,
0: se piacerà o non piacerà. Sì, sì, sì.
2: È sempre una scommessa comunque. Sì, quando sì, sì.
1: Sicuramente questo palcoscenico, il palcoscenico del Magna Grecia Film Festival, sarà un test importante in termini di pubblico, perché...
0: Test importante, già successo a Gifoni.
1: Anche al Gifoni,
0: in fronte
1: certo.
0: di 600 bambini, le reazioni erano fantastiche. E quello è bello di questo mestiere, sì. no? Quando sei in sala con i... Fai un film, a me piace molto fare commedie, fare film per i bambini, perché lì è sincero, no? Il film è sincero, non è intellettuale, perché intellettuali no, ti dicono cose che non magari ti dicono perché sì. E loro sono diretti, no? E reazione è stata fantastica, veramente. Quello era sentire come ok, ho fatto una cosa bella.
2: Beh, sì. poi sicuramente l'avrai fatto vedere a tuo figlio che ti avrà subito detto mi piace o non mi piace. È un giudice
0: certo,
2: magari
0: vero. Sì,
2: no?
0: sì, è stato accanto mio e mi ha detto mi piace, perché tu sai sono tanti sì. attori, io sono uno di quei attori che se mi vedo su un gran schermo sì che non mi piace, però è un po' come lo volevo
1: è
0: fare
1: tutto,
0: differente adesso
1: tutto
0: sai?
1: Da vedere, infatti, perché poi l'aspettativa aumenta sempre di più. Grazie di cuore a Darko Peric, grazie di cuore per la sua proposta artistica. Noi continuiamo a raccontarvi il Magna Grecia Film Festival ancora qui, ancora domani alle 18 qui su Radio 2 con Generazione Radio 2 con Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato
2: e Mario Benedetto.
1: A domani,
2: grazie, ciao.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: La crisi nell'ex

0: enclave spagnola di Ceuta sulle coste del Marocco, 57 morti nell'ondata di migranti, tutti 60.000 arrivati a nuoto torneranno in Marocco, 37.000 sono già stati rimpatriati. Il governo italiano sospende gli accordi di Schengen con la Spagna. Trump: terribile, se vincono i Dem accadrà anche da noi. È morto Don Antonio Mazzi, sacerdote anticonformista, volto del cattolicesimo sociale, mai morbido con la Chiesa. Una vita, la sua, per i ragazzi in difficoltà, aveva 96 anni. L'addio a Franco Baresi, storica bandiera del Milan, con cui vinse 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. I funerali lunedì in Sant'Ambrogio. Estate, tempo di abbandoni, sempre altissimo il numero di animali domestici lasciati per le strade, la campagna social della polizia. All'asta il completo bianco del mitico Tony Manero nella febbre del sabato sera, simbolo dell'era della disco, valore stimato $350.000. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci, in primo piano la grave crisi migratoria a Ceuta, piccola exclave spagnola sulle coste del Nord Africa. Oggi è arrivato lì anche il primo ministro spagnolo Sánchez.
1: Un attacco, una violazione.
2: Per il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez il massiccio improvviso arrivo di migranti dal Marocco è stato un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, che ieri in 60.000 sono riusciti a entrare nel territorio autonomo spagnolo. Un assalto in massa mai avvenuto prima, costato la vita a molte decine di persone annegate nel tentativo di arrivare a Ceuta via mare, a nuoto. Sánchez ha detto che dietro questo assalto senza precedenti ci sono trafficanti di uomini che hanno convinto i marocchini che entrando a Ceuta sarebbero rimasti in Europa grazie alla sentenza della Corte Suprema spagnola che ha definito illegittimo il rimpatrio di migranti arrivati dal mare. Il codice Schengen tuttavia prevede che per entrare nell'Europa continentale dall'enclave spagnole di Ceuta e Melilla bisogna comunque superare controlli di frontiera come qualsiasi cittadino extraeuropeo. Per questo oltre 45.000 migranti oggi hanno già lasciato Ceuta volontariamente, sono tornati a casa. Gli altri saranno rimpatriati a meno che non abbiano diritto all'asilo. Il Marocco ha già confermato che li riprenderà tutti. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
0: Dopo quanto accaduto a Ceuta, il governo italiano ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna, sospendendo il trattato di Schengen che stabilisce la libera circolazione senza controlli alle frontiere interne dell'Unione Europea. Per la Premier Meloni servono politiche più rigide e strette sui confini europei. Dall'opposizione interviene il PD, l'exclave spagnola di Ceuta è sulle coste nordafricane, afferma, e quindi fuori dalle frontiere europee e dall'accordo di Schengen. Sospendere l'accordo, conclude, serve solo a causare disagi ai turisti. Inaccettabile quanto accaduto a Ceuta, secondo la presidente della Commissione europea von der Leyen. Trump ha dichiarato: è una crisi terribile, se vinceranno i Dem succederà lo stesso anche da noi. E sempre il presidente Trump ha annunciato che Hamas ha accettato un accordo per disarmarsi, definendo l'intesa un passo storico verso la fine della guerra. Ma come già per la tregua con l'Iran, la sua attuazione resta molto incerta. Diversi dettagli non sono definiti e non sembra che Hamas e Israele siano d'accordo sul piano. Ora l'addio a Don Antonio Mazzi, un sacerdote che non ha mai portato il clergyman, che ha sempre scelto un'immagine lontana dai palazzi vaticani e vicina agli emarginati, specialmente i ragazzi tossicodipendenti.
3: Diretto, essenziale, sempre orientato all'azione, Don Antonio Mazzi è stato un uomo che ha scelto di stare dalla parte degli ultimi. La sua missione ha avuto un unico filo conduttore: restituire futuro ai giovani, soprattutto a quelli intrappolati nel tunnel della droga. Già negli anni 70 promuove iniziative innovative e si batte per l'inclusione delle persone con disabilità nella formazione professionale. La svolta arriva nel 79, quando assume la guida dell'Opera Don Calabria di Milano, ai margini del Parco Lambro, allora simbolo dello spaccio. Da quell'esperienza nasce il progetto Exodus, un modello educativo alternativo alle tradizionali comunità terapeutiche. Nel 1989 apre un servizio SOS alla stazione centrale di Milano, poi esteso a Napoli e Roma per offrire ascolto e sostegno agli emarginati. Volto noto per la sua presenza fissa a Domenica Inn, dove per molti anni ha partecipato come opinionista e co-conduttore, è stato ospite frequente di numerose trasmissioni dedicate ai temi sociali. Antonio Scoppettuolo, GR2.
0: Ora parliamo di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan, morto stamane a 66 anni dopo una breve malattia. Una vita in maglia rossonera la sua, con la quale disputò oltre 700 partite, con cui vinse 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. I funerali si svolgeranno martedì prossimo 4 agosto alle 11 nella Basilica di Santa

0: Sant'Ambrogio a Milano, deciso da Federcalcio un minuto di silenzio in tutte le partite amichevoli fino a domenica.
1: Campione autentico Franco Baresi, fuori classe assoluto e bandiera del Milan invincibile di Sacchi e di Capello. Oltre 700 le partite ufficiali disputate con la maglia rossonera cucita addosso. Lanciato in Serie A appena 17enne da Nils Lidholm, vinse lo scudetto della Stella nel 79, diventando per tutti El Piscinin. Così Carlo Lidholm, figlio del tecnico svedese.
2: Mio padre vide questo Piscinin in allenamento e già disse a me che sono più o meno coetaneo di Franco. Questo ragazzo diventerà un grande, un grandissimo, forse il più grande di tutti, me lo disse prima di farlo debuttare. A 17 anni a Verona, uno dei più grandi capitani che abbia avuto il Milan.
1: Da allora una scalata irresistibile fino a diventare il simbolo di una squadra capace di vincere tutto in Europa e nel mondo. Non ebbe la stessa fortuna in nazionale, chiuso da un altro fuoriclasse come Gaetano Scirea. Fu campione del mondo nell'82 senza giocare, protagonista poi a Italia 90. A 34 anni, baluardo dell'Italia di Sacchi, sconfitta a Pasadena nel 94 contro il Brasile solo ai calci di rigore. Una finale giocata dal capitano dopo un recupero miracoloso ed un'operazione al menisco subita appena 25 giorni prima. Le sue lacrime sulla spalla di Arrigo per il rigore sbagliato appartengono ormai alla storia di questo meraviglioso sport. Filippo Corsini, GR2.
0: I tifosi del Milan ricordano Franco Baresi con grande affetto, anche perché, lo dicevamo, è stato uno delle ultime bandiere, quei giocatori che, come Totti a Roma, hanno legato il loro nome ad un'unica squadra.
3: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
4: Molto onesto, si può dire, molto umile, e forse per questo piaceva molto.
5: Che dire, il top, il nostro grande capitano, ha fatto la nostra storia e tanta roba. Doti ne aveva tante, soprattutto era un grande uomo.
6: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, in una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, da oggi c'è un vuoto in più, quello lasciato da Franco Baresi nel cuore di tutti gli amanti del calcio.
7: Baresi uno di noi.
6: L'esempio di Baresi, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra. 719 le partite giocate da Baresi con la maglia rossonera, quella con il mitico numero 6. Una volta la indossò anche Maradona.
8: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
6: Davide Gangale, GR2.
0: C'è stato un incendio mortale nel carcere di Sassari. Un detenuto 36enne si è barricato nella cella del reparto ospedaliero del penitenziario dove era ricoverato e ha dato fuoco agli arredi dopo aver bloccato le finestre. A causare il decesso, il fumo e le ustioni, lievemente feriti 9 agenti della penitenziaria. Sembra che l'uomo non avesse dato in precedenza segni particolari di agitazione. È il 37esimo suicidio in carcere dall'inizio dell'anno. Continuano senza sosta le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. Il fumo dell'incendio sotto le macerie complica i soccorsi, ma per i vigili del fuoco ci sono speranze.
9: Un boato, poi la nuvola di polvere e detriti, così racconta una donna scampata per un soffio al crollo della palazzina. Era appena uscita dal bazar cinese al primo piano. Proseguono intanto senza sosta le operazioni degli oltre 60 uomini in campo, i vigili del fuoco, che non hanno perso le speranze. Cercano di creare varchi tra le macerie. Si cercano le 5 persone ancora sotto i detriti. L'unica estratta senza vita è l'imprenditore Carmelo Leone. I dispersi, le sorelle della vittima, Sara e Rosa Leone, il marito di quest'ultima, Santino Magazzù, e il domestico cingalese Lairo Varnaco La Suria e Alessandra Frazzica, commessa del negozio cinese. Davide Lambiase, anche lui commesso del bazar, estratto dalle macerie.
10: Fino all'ultimo pensavo di morire. Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato: c'è anche una mia collega, sta da sotto.
9: Nello stabile, al piano terra, erano in corso dei lavori. 2 dei 3 sopravvissuti sono proprio gli operai. A rendere ancora più difficile la ricerca dei dispersi un incendio che cova sotto le macerie. Si sta indagando sulle origini del crollo. L'indagine aperta è per disastro colposo. Elena Pabba, GR2.
0: Sono giorni di grande caldo che accompagna le partenze per le vacanze con traffico intenso. Purtroppo ogni anno con l'arrivo della pausa estiva si assiste a un fenomeno tristissimo e incivile con numeri molto alti, quello dell'abbandono degli animali domestici, e questo nonostante siano sempre di più le strutture che permettono di portarli con sé. La Polizia di Stato ha diffuso una nuova campagna social contro l'abbandono. Si chiama "Se non ti porto, non parto".
11: Lasciati lungo le strade o nei centri abitati,

0: nel peggiore dei casi gettati come rifiuti nei secchi della spazzatura. In Italia ogni anno sono circa 130.000 gli animali domestici abbandonati, tra cani e gatti. Il 40% di questi abbandoni avviene durante il periodo estivo, un fenomeno che è una vera emergenza sociale e un reato penale. Chi abbandona un animale rischia l'arresto fino a un anno e la multa fino a 10.000 euro. E per sensibilizzare sul tema, la Polizia di Stato ha lanciato lo spot "Se non ti porto, non parto", dove una poliziotta dialoga amorevolmente con il suo cane Joy.
1: Ciao! Andiamo?
2: Joy, andiamo in vacanza.
3: Io sono una poliziotta. Joy è il mio amico a quattro zampe e viene sempre con me, anche in vacanza. L'abbandono è un reato. L'amicizia è una cosa seria.
0: Maria Cristina Cusumano, GR2.
4: Voltiamo pagina. Ricordate il completo bianco del mitico Tony Manero, alias John Travolta, nel film cult La febbre del sabato sera del 1977? Un abito stimato intorno ai $350.000.
5: Giacca bianca come gilet pantaloni, camicia nera con colletto largo a punta e il completo che Tony Manero indossava sulla pista da ballo della febbre del sabato sera, film culto della disco music. Ora quel vestito va all'asta, lasciato ad asciugare visto il copioso sudare frutto del forsennato dimenarsi. L'esemplare gemello era finito all'asta nel 2023, aggiudicato per $260.000. Ora per il completo rimasto si arriva a 350.000. La febbre del sabato sera uscì nel 1977, da alcuni è visto come il primo fragoroso vagito dei disimpegnati in live, perché venga voglia di ballare. Federico Mello, GR2.
4: E prima di salutarci un'ultima notizia, subito un oro per l'Italia agli europei di nuoto a Parigi nel team event di tuffi. Gli azzurri Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodin Di Maria e Raffaele Pelligra hanno chiuso al primo posto davanti ai russi che gareggiano sotto il nome di Atleti Neutrali B e all'Ucraina. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Stefano Catini e Federico Foroni. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Radio 2 Hits. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio 2 diventa live. Ma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
11: C'è solo un uomo che può incastrare le scalie.
12: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
13: È una trappola, state attenti!
14: Ma chi è che dobbiamo ascoltare? Un ragioniere.
13: Indietro, indietro, vai!
15: Una scorta impossibile.
16: Questi agenti sono dei dilettanti.
13: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
15: Una guerra senza tregua.
17: Io sono poliziotto, eppure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
13: Guarda tutti a terra, via!
17: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
15: Due film, due campi.
18: Siamo soli.
17: Come sempre.
15: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Prossimamente, Rai 2.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Meteoradio.
21: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Ancora qualche pioggia in serata sugli estremi settori alpini occidentali, ma qualche acquazzone giungerà anche sulla pianura tra Lombardia e Piemonte, ma in rapido esaurimento. Sereno altrove. Domani avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi. Temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree più interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: 2-2. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.

0: Viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A32 dove è chiusa l'uscita Susa Autoporto in direzione Torino per problemi di ordine pubblico. Andiamo in A10 Genova Ventimiglia, tra l'allacciamento con la 6 e Spotorno in direzione Ventimiglia, 2 km di code per il traffico intenso. Sul grande raccordo anulare tra l'allacciamento con l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino e via Laurentina in carreggiata esterna, segnalate code a tratti. E infine chiudiamo in A3 in Campania tra Scafati e Nocera in direzione Salerno, dove un incidente provoca code. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
4: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Team vi invita all'ascolto di Team Summer Hits.
5: E buonasera, siamo in diretta su Rai Radio 2. Io sono Simone Calumino e siamo qui, ma per un'occasione chiaramente imperdibile e importantissima, la quarta puntata della quinta edizione dei Team Summer Hits. Ormai lo sapete, ogni anno i Team Summer Hits sono un'occasione che si aspetta per scoprire quali saranno tutte le hit che ci tormenteranno, vogliamo dirlo, ci tormenteranno durante l'estate. Alcune ci piaceranno, altre meno, sono in realtà tutti dei brani bellissimi delle ultime hit. Siamo ovviamente, saremo in simulcast con Rai 1 nella meravigliosa cornice di Piazza del Popolo, dove si svolge sin dalla prima edizione questa rassegna di hit estive, e sul palco di Piazza del Popolo condurranno appunto Andrea De Logu e Carlo Conti. La grande musica live ovviamente non può non passare che da Radio 2, infatti anche questa sera vi presenteremo una serie di artisti strepitosi. Non vi voglio anticipare niente per il momento, però adesso, siccome ci aspettano 3 ore di musica italiana, abbiamo pensato con il nostro regista Leonardo Sinibaldi di offrirvi un po' di ricordi di hit estive internazionali. E infatti facciamo un attimo un salto nel passato, era l'estate del 2001 e Manu Chao ci presentava questa imperdibile e indimenticabile Me Gustas Tu su Radio 2.
6: La noche

No, non sono decisamente las 12 della noce in La Habana, sono le 21.36 alla Radio 2 e stiamo aspettando i Team Summer Hits. Questa bellissima canzone di Manu Chao, Estate 2001, ci ha accompagnati a lungo, continua ad accompagnarci anche oggi. La cosa che mi diverte molto è il campionamento di questi annunci radiofonici, erano di Radio Relogi, una radio cubana per l'appunto. Ma torniamo a noi, Team Summer Hits, quello che tutti stiamo aspettando, le hit dell'estate su Radio 2. Voglio segnalarvi che i profili social di Radio 2 questa notte si riempiranno di contenuti esclusivi, le interviste realizzate da Nicola Angelozzi e tanti altri contenuti che la nostra fantastica squadra social di Radio 2 sta già iniziando a realizzare e a pubblicare su tutti i nostri canali social. Dunque, veniamo a noi, che cosa ci aspetta questa sera? Un parterre incredibile. Intanto aprirà Irama, dopodiché seguiranno i nomi che già siamo abituati a sentire da qualche settimana, da Gaia a Enrico Nigiotti, a Francesco Renga, tantissimi veramente, tanto che devo dire che la nostra redazione mi ha realizzato un malloppone di schede, niente male, c'è molto da dire questa sera sulle hit. Piazza del Popolo si riempirà, Piazza del Popolo, sapete, cornice bellissima, cornice storica, dove appunto abbiamo detto sin dall'inizio si svolge questa rassegna di Team Summer Hits, che ha un elemento stabilissimo, Andrea De Logu, che sin dal primo anno è lì, ferma con l'alternarsi di vari conduttori a presentare i Team Summer Hits, e negli ultimi 3 anni è stata al fianco di Carlo Conti. Ma continuiamo un po' con la musica di Radio 2. Adesso il nostro regista, ecco, Leonardo Sinibaldi, fa partire Bruno Mars On My Soul, che già siamo abituati a sentire da qualche settimana, e fa parte dell'ultimo album di Bruno Mars, e dai, insomma, è una canzone che si ballerà molto quest'estate, secondo me.

Bruno Mars su Radio 2, sono le 21:40 e stiamo aspettando insieme l'inizio della quarta serata dei Team Summer Hits. Questa edizione ci ha riservato già delle bellissime sorprese nelle puntate precedenti, ce ne riserverà ancora oggi, ci siamo quasi e attenzione, intanto, come vi ho anticipato prima, vi ricordo che sui social di Radio 2 ci saranno le interviste esclusive di Nicola Angelozzi e altri contenuti esclusivi, ma se voi invece volete commentare in diretta quello che sta succedendo, quello che volete vedere, c'è il 348 7300 200, quello che state vedendo lo potete commentare con noi, noi abbiamo qui i vostri messaggi e magari chissà possiamo anche un po' commentare insieme quello che sta succedendo. Io questa sera sarò un po' i vostri occhi, perché immagino che molti di voi saranno in viaggio così in giro per l'Italia e non potranno quindi stare davanti a Rai 1 a vedere la quarta serata dei Team Summer Hits, quindi noi di Radio 2 siamo qui pronti a soccorrervi e a commentare in diretta tutto quello che succede. Appunto, ci saranno degli outfit già immagino incredibili, per esempio Gaia, ho scoperto che è esperta in outfit di sostenibili, quindi lei compone tutti i suoi outfit con cose che comunque possono non arrecare alcun danno alla natura, oppure altri outfit incredibili ce li aspettiamo da tanti cantanti che non voglio anticiparvi, ma tra poco li scopriremo insieme appunto su Radio 2 e in simulcast su Rai 1. Dunque, detto questo, vi ricordo ancora il 348 7300 200, dove potete commentare in diretta quello che state sentendo. Nel frattempo su Radio 2 arriva Pink, che ci ha fatto ballare alla fine dell'estate del 2012, era a novembre, quindi l'estate era appena finita, ma questo brano ancora risente un po' dell'atmosfera di un'estate che sta finendo. Hey Try su Radio 2.

Pink con Try ci porta alla fine dell'estate del 2012, ma volendo rimanere sui brani stranieri, visto che ci aspettano appunto 3 ore di hit italiane con i Team Summer Hits, sentiamo invece un altro brano che ci farà sicuramente ballare quest'estate. Allora, io da quando l'ho sentito, vi dico la verità, me ne sono innamorato. A me queste atmosfere anche un po' funky fanno impazzire, devo dire la verità. Si tratta di Another e 54 Ultra con Talk to You. Ah, stasera la lingua si intorpidisce, ma qua dobbiamo essere pronti perché bisogna ballarle e cantarle tutte. Ah, oh, ma che sta succedendo? Concentriamoci, attenzione, aspettiamo i Team Summer Hits su Radio 2.

0: Irama con Mediterranea. Era l'estate del 2020 quando andava Mediterranea. Pensate, sono già passati 6 anni. Ma attenzione, entrano Carlo Conti e Andrea De Logu sul palco di Piazza del Popolo. Sentiamo.
1: Carlo Conti e Andrea De Logu!
0: Eccoli qui.
2: Grazie!
1: Eccoci! Irama!
2: Vabbè.
1: Che belli!
2: Brividini che ci hai presentato tu!
1: Ma
2: eh?
1: Che bello!
2: Che signore!
0: Andrea De Logu, bellissima.
2: Si sono già scatenati, ho visto, eh.
1: Ma sono già caldissimi.
3: Sono pronti, sono questo il pubblico di Piazza del Popolo di Roma. Buonasera, amici di Rai 1. E un applauso enorme a questa artista fantastica che ha aperto questa puntata e da qualche settimana fa ha conquistato il suo primo San Siro.
2: Bravo!
1: È stato bellissimo, sei bello, sono contento, dai, ci siamo divertiti, vedo tante facce, anche tante persone magari che ho visto al concerto, quindi grazie a chiunque sia venuto ed è stata una serata magica.
3: È stato 10 bello. Anni meravigliosi.
1: Madonna, bello vederti. sembra ieri, ne parlavamo prima, sembra veramente ieri, eravamo insieme, anzi grazie.
3: No, che, sì,
1: e anche tanto grazie a te, quindi grazie.
3: Solo merito vostro.
1: E anche Andrea.
0: Vabbè, Irama sold out a San Siro, quest'anno per lui è un anno molto importante, il 2026. Chissà come fa a riconoscere nel pubblico la gente che è stata ai suoi concerti. Chi lo sa, sono tantissimi quelli a Piazza del Popolo. Ma sentiamo Andrea De Logu.
2: Qualche estate fa, ma adesso sei fuori con questa estate 2026 con un pezzo che altro che caldo, rovente.
1: Caliente.
2: E ce la puoi cantare?
1: Dai, cantiamo, che dite?
2: Questo pezzo nuovo, questa Cabana.
1: Volentieri. Cantiamo un po' insieme, dai.
3: Vai.
0: E sentiamo
3: Irama.
0: Anche noi Cabana di Irama su Radio 2. Stiamo guardando insieme i Team Summer Hits in simulcast con Rai 1.

0: Ed eccolo qua, Irano, sul palco dei Team Summer Hits, vestito con una canottierina bianca, un pantalone un po' baggy. La sua voce, devo dire, che su disco e dal vivo è comunque incredibile in ogni occasione. Sentiamo che dice Andrea De Logu.
1: Un grande tour e tornerà a Roma il 12 dicembre, giusto?
2: Ci vediamo a Roma il 12 e ci vediamo in tour, grazie.
1: E ci vedremo sicuro?
2: Volentieri.
3: E in bocca al lupo anche per la nuova avventura.
2: Grazie, grazie. Ciao a tutti, ciao Roma!
3: Ciao!
1: Ciao Pilo!
3: Un nuovo importante incarico.
1: Ragazzi, è un giudice, ma avresti...
3: Guarda che spettacolo, Piazza del Popolo!
0: Sì, la piazza è pienissima di gente che festeggia con un sacco di ventagli che abbiamo tutti, un gran caldo
3: Team Summer Hits. Oh, per ascoltare anche stasera la miglior musica dell'estate 2026.
1: E
3: ovviamente.
1: Vederti ballare.
3: Vederti ballare. Abbiamo appena iniziato, ma facciamo subito una pausa di 60 secondi. Torniamo tra poco.
0: Noi invece non ci fermiamo, continuiamo a parlare dei Team Summer Hits con voi. Abbiamo appena visto Irama, infatti, esibirsi sul palco di Piazza del Popolo. Piazza del Popolo, come detto, gremita, un sacco di gente che si sventagliava per il caldo, ma tutti divertiti. Irama è uno di quei cantanti che, come dicevo prima, veramente dal vivo e su disco c'è poca differenza. Lui mantiene la stessa potenza vocale, anche a Sanremo ce ne siamo resi conto, e Sanremo, attenzione, non tradisce, perché quel palco è molto severo. La gente o canta bene lì, oppure se canta un po' male si sente, anche con l'autotune si sente se stona. Ad ogni modo, il sold out, abbiamo detto, quest'anno di Irama allo stadio San Siro di Milano, che gli ha dato, l'ha consacrato, insomma, ha consacrato il 2026 come anno d'oro della sua carriera. Praticamente Irama ha un simbolo, il simbolo di Irama è la piuma, è un po' il suo marchio di fabbrica, un marchio di fabbrica sia estetico che un simbolo totemico di leggerezza, ricerca di libertà e spiritualità. Allora, la vita privata di Irama è abbastanza riservata, però ci sono delle indiscrezioni. Sembra che nella primavera del 2026 si sia legato sentimentalmente a una ragazza. Intanto è ricominciato lo spettacolo a Piazza del Popolo. Sentiamo Andrea De Logu.
1: Come il suo anno, Carlo, e tu sei anche artefice di tutto ciò. Ha vinto Sanremo.
3: Cosa? Il nostro prossimo ospite.
1: Quindi già si è capito.
3: Ha vinto Sanremo,
1: ha fatto cantare tutta l'Italia.
3: Ma l'ha fatta cantare a così.
1: Ha inventato una coreografia che ormai è un fenomeno, perché tutti la sanno e tutti la ballano, e adesso torna con una nuova canzone.
0: Ma chi sarà? Chi sarà?
3: Con poesia, è la volta di Sal da Vinci.
0: Oh, e aspettavamo tutti il ritorno di Olione della canzone italiana. Eccolo con poesia sul palco di Piazza del Popolo. Questi sono i Team Summer Hits. Noi siamo quelli di Rai Radio 2.

0: poesia di Saldavinci ai Team Summer Hits. Ecco lì il pubblico ovviamente che festeggia. Una curiosità, gli autori di questa canzone, lei è la nipote di Gabba, si chiama Federica Abbate. Gabba era il compositore di Mambo Italiano ed È un uomo per me di Mina, per intenderci. Ah, vedi, vediamo che dice Sal.
1: Che estate, che anno meraviglioso.
2: Sal, possiamo essere il tuo per sempre, sì. Ma sì, ma certo che sì.
1: Ormai è un patto siglato con tutti.
2: Assolutamente.
3: Scusate,
2: sì.
3: Scusate, ma mi permetto, maestro, dato che qua le ragazze hanno fatto dei cartelloni per un per sempre sì.
2: Che bello.
3: Possiamo accennarla?
1: Ci vuole.
3: Con un pezzettino.
1: Ci vuole,
3: Magari
1: così,
3: di coreografia.

0: per sempre sì, e canta tutta l'Italia, anche noi di Radio 2 cantiamo con Sal Da Vinci.
1: Esatto, hai detto bene, è un patrimonio nazionale ormai. E peraltro, come sarà la musica napoletana che stiamo cercando di far diventare patrimonio dell'UNESCO, quindi patrimonio,
2: e speriamo che speriamo ci sia di riuscirci, proprio perché il giorno da per festeggiare,
1: per festeggiare tutti insieme questo evento.
2: Assolutamente sì.
3: Io intanto ricordo che il tuo tour prosegue, il tuo tour estivo che culminerà a settembre all'Arena Flegrea di Napoli con tre, non uno, non due, ma tre grandi eventi.
1: Quindi devi festeggiare alla grande.
2: Assolutamente.
1: E i festeggiamenti
2: sì.
1: Continueranno anche, secondo me, su questa rete.
2: Assolutamente sì. E
3: hai
2: tu ci
3: spoilerato.
2: Sarai.
3: No. Hai spoilerato.
0: Chissà che cosa ci aspetta, chissà che cosa ci aspetta. Già qualche grazie, anticipazione grazie, l'abbiamo letta in giro. Vinci. Grazie Sal Da Vinci che è stato con noi. Alessandro Lacava è l'altro autore di poesia di Sal Da Vinci, che pensate ha già due hit quest'anno. Sì, Al mio paese e Antidroga. Caspita, si circonda di gente intelligente Sal Da Vinci. Sentiamo Andrea De Logo e Carlo Conti.
3: La prossima canzone è già un piccolo gioco perché lei prende

0: ed è tra i brani sicuramente più ascoltati in radio in questi mesi. Con Bossa Nostra, ragazzi, ragazze, c'è Gaia!
1: E la balliamo anche noi, l'abbiamo già fatto in queste settimane, continuiamo a farlo qui ai Team Summer Hits su Radio 2 e su Rai 1.

0: È sempre bello sentire Bossa Nostra di Gaia stasera, bellissima, un abito nero che lascia intravedere uno spacco di coscia meraviglioso, dei tacchi altissimi. Gaia è sempre bellissima e sempre grandissima. Sentiamo che dice Andrea De Logu.
1: Tutta l'estate, quindi chi vuole venire a sentirti, vederti, ballare,
2: certo,
1: proprio essere a contatto con te, sa dove trovarti.
2: Assolutamente, poi sui miei social ci sono tutte le date, io purtroppo ho una memoria veramente tremenda, ma siete a un passo da uno scroll per venirmi a sentire, quindi fatevi vedere sotto i palchi di quest'estate, non solo miei ma in generale. Supportiamo la musica live e grazie mille per stasera, per questo palco, per l'invito.
3: Grazie, grazie Gaia,
2: grazie. Un bacio, ciao bellezze, un bacio.
0: Gaia sempre bellissima e bravissima, aveva i musicisti sul palco questa sera, questo dimostra che lei veramente alle spalle ha una carriera seria di musica live e si vede e si sente.
1: Hai ragione, allora mentre tu vai a prenderla io vi annuncio che la prossima cantante è un monumento della musica italiana con più di 60 anni di carriera alle spalle, un'infinità di successi e una straordinaria capacità di adeguarsi ai tempi, perché lei sta sfornando una serie di hit una dopo l'altra, ma proprio tante. E ragazzi, e c'è tutta una nuova generazione di artisti che le si sta affiancando per creare e cantare nuovi brani con un mix davvero inedito. Quindi guardo se Carlo è pronto.
3: Sono pronto.

0: L'annuncio? La vuoi annunciare tu? Signore e signori, quadri, cuori, picche, fiori, Orietta Berti, il rosso e gli AM.
1: Orietta!
2: Sentiamo anche noi Orietta Berti su Radio 2, immaginandoci già la prossima partita.

0: Impossibile commentare l'outfit di Orietta Berti, è veramente complicato. Il rosso è il suo debutto discografico qui, lui in realtà è uno streamer. Mentre IAM è un'entità artistica virtuale, infatti sul palco non c'era, non è reale.
1: Come ti trovi con tutti questi ragazzi, queste invenzioni?
2: Mi danno tanta energia. Io gli do i consigli, perché in questo lavoro c'è bisogno soprattutto di ascoltare le persone che hanno vissuto e che hanno lavorato in questo ambiente. Poi dopo loro hanno le loro idee che sono straordinarie e io insomma li seguo perché mi fa piacere e sono curioso di sapere quello che vogliono fare.
1: Beh, perfetto, molto bene.
0: Ma Orietta Berti è sinceramente innamorata dei giovani. Sentiamo il Rosso che dice.
1: Grazie Orietta Berti, grazie il Rosso.
3: Ciao ragazzi, siete i numeri uno.
1: Salutatemi la signorina, eh.
3: La salutiamo. La salutiamo là fuori.
1: Da quella parte, vai. Ciao. Troppo forte.
0: E vediamo allora, chi arriva ora sul palco di Piazza del Popolo. Ascoltiamo Carlo Conti.
1: Settimana fa ho avuto l'onore di avere la cittadinanza onoraria di Livorno.
4: L'ho letto.
1: Ed è stato un grande onore per me. E lui è legatissimo agli Scogli, al Salmastro, è un cantautore di quelli veri, è legato alla sua chitarra ed è un cantautore raffinato e molto sincero. Con noi Enrico Nigiotti.
5: Buonasera Roma.
0: Ed ecco Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati, lo ascoltiamo anche noi su Radio 2, questi sono i Team Summer Hits.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sempre intenso Enrico Nigiotti in questi brani che hanno molto di autobiografico. Lo ritroviamo dopo Ogni volta che non so volare con questa nuova Maledetti innamorati che dà il nome al suo tour. Sentiamo Andrea De Logo e Carlo Conti che cosa gli chiedono sul palco di Piazza del Popolo.
2: Enrico in giro in tour, ma attenzione perché a novembre c'è una data importantissima. Io non so se sei agitato perché suonerà in concerto per la prima volta al Modigliani Forum di Livorno.
3: Sì, il mio primo palazzetto a Livorno il 21 novembre, tra l'altro sta andando da Dio, sono rimasti gli ultimi posti solo nel parterre, quindi non si dice, ma se succede ma
4: è il caso di dire boia te.
3: Boia.
4: E allora, grande Enrico, il tuo percorso musicale è straordinario ed è costellato anche di importantissime collaborazioni, eh? Non ci dimentichiamo da Laura Pausini a Gianna Nannini, Olly. E stasera scopriamo un'altra meravigliosa collaborazione con un'artista meravigliosa che è nata tra l'altro durante una canzone che è nata durante una corsa notturna proprio qui a Roma, quindi c'ha questa atmosfera particolare.
2: Allora, il risultato di questo incontro è una canzone che sembra fatta per essere cantata a Roma e noi per questo siamo felici di potervi sentire cantare qua, perché è notte, siamo in Piazza del Popolo e da questo momento, pensateci, è ufficialmente sabato sera, ok? Noi adesso siamo a sabato sera.
4: E il brano si intitola proprio Sabato sera. Enrico Nigiotti con Mara Sattei.
1: Non è sabato ma è venerdì, ma anche noi in giro per tutta l'Italia collegati su Radio 2 vogliamo sentire questo duetto.
2: Buonasera.
1: Sabato sera, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, è arrivata Mara Sattei.

0: ce l'hanno questa vena romantica in comune Nigiotti e Mara Sattei, non c'è che dire, è vero. In questa sabato sera ai Team Summer Hits, la quarta puntata il 31 luglio, è un venerdì, non è sabato, ma sentiamo, abbiamo comunque sentito sabato sera, così. Sentiamo cosa chiedono a Mara Sattei, Andrea De Logu e Carlo Conti.
1: Per un tour nei club, però attenzione perché noi abbiamo una richiesta importante, perché tu ci hai fatto sognare a Sanremo, quindi...
2: Cioè, immaginati, sai che è una delle canzoni che ho sentito, una delle prime, e mi sono subito innamorato di questo brano perché l'ho trovato veramente veramente importante, bello e molto suo, è proprio una tua canzone.
1: Grazie,
2: e poi su quel
1: Carlo.
2: Palco ha cantato con tutto il sentimento possibile e immaginabile,
1: sì, è stato
2: quello
1: bellissimo.
2: È stato sicuramente un valore aggiunto, sì. E allora riscopriamolo ancora una volta, le cose che non sai di me, Mara Sattei.
3: Grazie mille.
0: La ritroviamo quindi dopo quel Sanremo, le cose che non sai di me di Mara Sattei, sentiamola su Radio 2.

0: E dopo Sanremo 2026 la ritroviamo anche ai Team Summer Hits, Le cose che non sai di me, canzone sanrenesissima. C'è chi l'ha cantata e poi c'è chi mente. Ecco, adesso Carlo Conti abbraccia Mara Sattei e sentiamo cosa succede sul palco dei Team Summer Hits.
1: Ancora una volta ci hai regalato.
2: Grazie.
1: Ah, Andrea, vieni con me, perché devi sapere che i nostri prossimi ospiti quest'anno sul palcoscenico del festival si sono incontrati nella serata delle cover ed hanno fatto una versione italiana molto bella di un grande successo di David Bowie, e forse lì hanno capito che le loro voci stanno perfettamente insieme. Non poteva bastare quell'esperienza e infatti eccoli qui al Team Summer Hits, finalmente con un brano originale inedito che unisce le loro due voci potenti, luminose, graffianti, come direbbe Malgioglio.
3: Quindi non dovrei, non dovresti.
1: Esatto.
3: Francesco Renga e Giusy Ferreri.
0: E li risentiamo ai Team Summer Hits dopo averli sentiti a Sanremo in Ragazzo Solo e Ragazza Sola. Giusy Ferreri e Francesco Renga, Non dovrei, non dovresti.

0: era già amore.
1: Giusy!
2: Francesco!
3: E strizza l'occhio al terzinato anni Francesco. 60 questa ballad Non dovrei, non dovresti di Giusy Ferreri e Francesco Renga che abbiamo sentito ai Teams Meritz su Rai 1 e anche qui su Radio 2, ma ecco Andrea De Lobu e Carlo Conti che intervistano Giusy Ferreri e Francesco Renga. Sentiamo a Piazza del Popolo che succede.
2: È stato Galeotto il festival.
1: È vero così, è veramente così. Poi lì ci siamo divertiti un sacco, il pezzo era bellissimo.
4: David Bowie.
1: Ma è venuto da Dio, vedi che si è messa anche il...
2: Ho ripetuto il tema, vedi, ho portato ugualmente ancora sul palco qualcosa di David Bowie.
1: E allora niente, c'era questa canzone, abbiamo deciso di farla insieme perché le due voci insieme sono molto belle.
4: Molto belle, si amalgamano molto bene.
2: Confermiamo. Okay. Molto bene. Confermiamo. Okay.
4: Siete entrambi impegnati nei rispettivi tour, poi magari qualcuno farà una sorpresa all'altro.
1: Sarà difficile però siete che io le sue non si
4: esatto, è quasi impossibile. Mai. E poi Francesco proseguirà anche nei teatri in autunno.
1: Sì,
4: non
1: fine autunno, settembre-ottobre sono nei teatri di nuovo.
4: Molto bene, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie
1: ciao,
2: a voi. Ciao.
4: Ciao.
2: Ciao. Grazie ragazzi.
3: E vediamo chi arriva adesso dopo Francesco Renga e Giusy Ferreri sul palco di Piazza del Popolo per la quarta serata dei Team Summer Hits che stiamo seguendo su Rai 1 e in simulcast su Radio 2. Sentiamo un po' Andrea De Lobu e Carlo Conti.
2: Sei irrecuperabile, è una cosa carina, capito?
4: Sì, certo.
2: Cioè dipende un po' come la vuoi raccontare.
4: Il tono è importante.
2: Quindi secondo me il prossimo artista, questo sei irrecuperabile, l'ha raccontato anche un po' in modo romantico.
4: Sì, l'ha dato un senso, gli ha dato un senso sicuramente.
2: E però non è neanche da solo, eh.
4: Ah sì?
2: No, perché ha voluto con sé un cantautore che con le parole ci sa fare tanto e tu conosci molto bene.
4: E allora il brano si intitola Irrecuperabile, chi è?
2: Trigno e una sorpresa.
3: Ritroviamo Trigno nell'anno del suo primo album ufficiale di inediti sul palco dei Team Samerizza a Piazza del Popolo con Irrecuperabile. Arriva anche una sorpresa.
5: Saperesti un uomo ferito, se quell'uomo fossi io.

0: irrecuperabile. L'errore più grande del mondo, lo sbaglio di un metro, di una virgola a un secondo. Irrecuperabile.
1: La noia di ogni giorno, la voglia di cambiare il mondo, ci scivola addosso.

0: irrecuperabile. Irrecuperabile, un esercizio che dobbiamo fare anche noi questa sera, perché fino a mezzanotte e 20 ci si può intorpidire la lingua ai Team Summer Hits, invece noi diciamo irrecuperabile, passa tutto. Sentiamo che cosa chiedono Andrea De Lobo e Carlo Conti a questi meravigliosi artisti Trigno e Dermal Meta.
1: I palchi giganti soprattutto. Come te la stai vivendo? Così stai capendo il successo che stai avendo o ancora
2: ancora non sono abituato a tutta questa cosa qua. Bellissimi, siete bellissimi.
1: Ti dico una cosa.
3: Non ci si abitua mai a questa cosa.
4: Mai
3: ci si abitua a una bellezza.
4: È sempre una gioia ed un'energia che arriva.
2: Forse il bello è proprio questo.
4: È proprio questo.
1: Che è sempre come la prima volta. Poi hai un grande maestro accanto.
3: Mi sento un suo compagno di avventure.
2: Allievo per sempre.
1: Grazie davvero, Trigno.
4: Grazie di essere stato con noi. Herbal resta qui invece. Grazie.
5: Trigno, dopo aver vinto la 24esima edizione di Amici, sta avendo veramente un decollo meritatissimo. Sta facendo tantissime cose, tra cui questo suo primo album ufficiale di inediti, e avrà anche una tournée autunnale. Intanto, andato via Trigno, resta sul palco dei Team Summer Hits Ermal Meta, che sta parlando adesso con Andrea De Lobo e Carlo Conti. Sentiamo.
4: Allora, il tuo nuovo album si intitola Funzioni Vitali.
3: Sì.
4: E da questo album sai cosa ci fa ascoltare?
1: Cosa?
4: Indovina.
1: Guarda, calma metafisica, l'ho inventato.
4: No,
1: così
4: secondo me l'hai letto laggiù.
3: Anch'io per essere sicuro.
1: Ma sempre che mi mette in difficoltà.
4: Calma metafisica, Ermal Meta.
3: Grazie.
5: La sentiamo anche noi. Questi sono i Team Summer Hits, la quarta puntata su Rai 1 e su Radio 2.
6: Questa notte è una balera. Fortuna, sto qui dove sto.

0: forma metafisica, Ermal Meta, sul palco dei Team Summer Hits.
1: Grande atmosfera. Sì, sono appena uscite dalla vasca del Valadier, quelli della Dea Roma. Ritornano ad essere la vasca. Ermal, grazie, complimenti, grazie per tutto e buona estate di concerti.
2: Buona estate anche a voi e soprattutto a tutti i ragazzi che sono qui davanti. Ciao ragazzi, tenete il cuore in alto. Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao Ermal.
1: Noi ci vediamo tra pochissimi secondi.
0: E noi invece rimaniamo qui, caro Carlo Conti. Siamo su Radio 2. Questa è la quarta puntata dei Team Summer Hits. Io sono Simone Calomino. Dunque, questa calma metafisica che abbiamo sentito cantata da Dardust arriva in, sì, da Dardust. Buonanotte da Ermal Meta. È arrangiata da Dardust e si sente. Infatti, Dardust è uno degli arrangiatori veramente più innovativi, forse, che abbiamo adesso nel nostro panorama musicale italiano. Già Ermal Meta ha fatto abbastanza successo quest'anno, infatti Stella Stellina al festival è stata cantata da tutti, un po' per la facilità del linguaggio, un po' per i temi profondi cantati proprio da Ermal Meta, che è sempre un cantautore molto attento ai temi dell'attualità. Ma torniamo a noi, questa sera abbiamo detto che io, Simone, sarò un po' i vostri occhi per chi sta in macchina girando per l'Italia e non può vedere su Rai 1 i Team Summer Hits, ma tranquilli, c'è Radio 2 qui pronta per voi. Che cosa vi diciamo allora? Vi facciamo un piccolo sunto, quali sono gli highlights, ecco, di questa serata per il momento. Intanto, imperdibile, vi dico, l'outfit di Sal Da Vinci. C'aveva una camicetta semitrasparente tutta paillettata che era una gioia per gli occhi. Orietta Berti poi vestita un po' tropicale, un po' come sa vestirsi solo lei. Ma intanto sono tornati Carlo Conti e Andrea De Logu sul palco di Piazza del Popolo, ecco i Team Summer Hits su Radio 2 e Rai 1.
4: Aia, anche questa settimana il tuo merchandising sta volando. Allora,
0: state sentendo la voce di Gabriele Bagnato,
4: un'opera d'arte potremmo dire. Guarda qui, ce n'è solo uno al mondo di questo, guardalo.
0: Sta facendo vedere un quadro della Gioconda con la faccia di Carlo Conti, una cosa stupenda, tutti dovremmo averlo.
4: Hanno già fatto il falso? Hanno fatto il pezzotto?
1: Sì, sì.
4: Vuoi dire questo?
1: Secondo me questa, sai chi l'ha dipinta? Non Leonardo da Vinci, ma Sal Da Vinci.
4: Carlo, stiamo andando a ruba. Poi mi firmerai la liberatoria.
1: Sì, va bene, sicuro.
4: Nel frattempo io anche questa settimana ho trovato un sacco di curiosità dal Team AI Data Lab e sono pronto per il tuo quiz, Andrea.
3: Partiamo!
4: Allora, Carlo, devi indovinare la prossima cantante che sta per salire sul palco. La prima curiosità è che è nata a Singapore. È suo il videoclip con più visualizzazioni, con più di 100 milioni di visualizzazioni in Italia, e soprattutto è un artista che gira il mondo e il suo viaggio più bello è stato da Roma a Bangkok.
1: Abbiamo capito tutti. Guarda, te lo dicono loro,
0: lo sa anche il pubblico. Baby K arriva sul palco dei Team Summer Hits con un pezzo.
3: Grazie,
0: che aspettavo
3: Gabriele,
0: da quando ho letto la scaletta. Il titolo è Tuca Macarena.
3: Baby K.
0: E tra poco ci sarà appunto Baby K con Tuca Macarena. Nel frattempo anche noi ci prendiamo un momento di pausa su Radio 2.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: 2-2.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: 2-2.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Radio 2. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: l'altra protagonista è stata dei Team Samerizza, Angelina Mango con Marco Mengoni, in questa Canto d'amore che ci sta facendo cantare e ballare nell'estate 2026. Intanto sta arrivando Baby K sul palco dei Team Summer Hits che stiamo guardando insieme su Rai 1 e su Radio 2.
1: Seguiteci anche sui canali social di Team Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2, dove viene raccontato il backstage del Team Summer Hits 2026.
2: Ci sono artisti che a giugno tirano fuori il costume, lei invece ogni anno tira direttamente fuori il tormentone.
0: È vero,
2: è la cantante, Carlo, che ha collezionato primi posti in classifica, portandoci, come abbiamo detto anche qualche volta, da Roma a Bangkok, e poi ci ha fatto andare da 0 a 100 e adesso rimette perfino in movimento la Macarena, guarda.
1: Eh sì, il nuovo singolo è un mix di ritmo, seduzione, vibrazioni, insomma c'è tutto, tutto il Mediterraneo. Io spero che voi siate pronti a ballare, anche tu Carlo.
2: Il titolo non è facile, vediamo.
1: Lo dico io.
2: Vai.
1: Tuca Macarena.
2: Ah,
1: Baby K.
0: Ascoltiamola sul palco di Piazza del Popolo, Team Summer Hits, Baby K con Tuca Macarena. L'ascoltiamo qui su Radio 2.

0: tutta dorata. Baby K sul palco dei Teen Summer Hits, sembra un piccolo premio Oscar.
1: Baby K.
0: L'energia di questo suo Tuca Macarena, anche il videoclip è bellissimo, girato nei quartieri spagnoli, molto divertente. Andrea De Logo e Carlo Conti adesso faranno qualche domanda a Baby K sul palco di Piazza del Popolo, i Teen Summer Hits su Rai 1 e Radio 2.
2: Grazie di essere
3: Carlo,
2: stata con
3: grazie
2: noi.
3: Grazie mille.
2: A presto.
3: Grazie
2: ciao.
3: A tutti, ciao Roma, ti voglio bene.
0: Niente,
3: ciao.
0: Carlo Conti è così, è serrato, è andato dritto allora, perché sta per arrivare un'altra voce, una voce da usignolo veramente che ci ha fatto sentire delle canzoni veramente molto belle quest'anno. Non anticipiamo niente, sentiamo Carlo Conti sul palco di Piazza del Popolo.
2: Quella che riesce a trasformare una fragilità di una frase in una frase che però resta dentro di noi. Con noi stasera Levante.
0: Eccola qui. E questa è Malia ai Teen Summer Hits.

0: Levante con Malia sul Levante. Palco dei Team Samerizza, piedi scalzi con un bellissimo abito bianco e tutto il corpo di ballo intorno a lei. Ha fatto una performance bellissima visivamente e anche musicalmente con questo brano che ricorda un po' il terzo fuochista di Tosca, un successo sanremese di qualche anno fa, almeno secondo le mie orecchie. Adesso, a proposito di Sanremo, Levante ci regala un altro brano mentre rinfila le scarpe pronta a cantare la prossima canzone. Ascoltiamola con Carlo Conti.
1: Sono le mie scarpe.
2: Senti, per la prossima canzone hai bisogno sicuramente delle scarpe, come l'avevi al Festival di Sanremo.
1: Esatto.
2: Perché anche al Festival hai portato una canzone bellissima, titolo semplice ma che racconta tutto.
1: Sì, un brano molto intenso e mi hai dato l'opportunità dopo due Sanremo diversi di invece di fare un terzo molto intimo e quindi grazie per aver mostrato, per avermi dato la possibilità di mostrare questo aspetto di me.
2: Sei tu.
1: Esatto.
2: Levante.
0: L'ascoltiamo grazie. Anche noi su Radio 2, questa è la quarta puntata di Team Summer Hits da Piazza del Popolo su Rai 1 e Radio 2.

0: È sempre intenso riascoltare Sei Tu di Levante, anche ai Team Samerizz su Rai 1 e Radio 2. Ma state seguendo i social di Radio 2? Perché ci sono le interviste esclusive che Nicola Angelozzi ha registrato dietro le quinte dei Team Samerizz, quindi assolutamente seguitele. Intanto sul palco di Piazza del Popolo sta arrivando un ospite, sentiamo Carlo Conti. Ecco, ha introdotto Cristiano Militello, ascoltiamolo.
1: Allora, a proposito di calcio, facciamo un po' di storia del tifo. Molti si ricorderanno il celeberrimo striscione dei napoletani a Verona di tanto tempo fa, con cui si metteva in dubbio la moralità di Giulietta.
2: C'è scritto anche il libro.
1: C'ho scritto anche un libro. Quest'anno c'è stato l'aggiornamento, molto moderno, molto contemporaneo, e che diceva quanto segue. Oh Romeo, ma o sai che Giulietta te ne ha OnlyFans? Perché o sai o non lo sai? Se non lo sai, io voglio. Va bene, riavvolgiamo il naso invece al 1989. I fiorentini vanno in trasferta a Como e si presentano così. Voi con maschi, noi con le femmine, poi ripreso a varie latitudini, diciamo così, anche nel corso degli anni.
0: Ovviamente titoli Cristiano Militello sta facendo vedere degli striscioni fotografati negli stadi come il suo
1: titolo.
0: Stile.
1: Udinese serve l'ultimo sforzo, e ho capito, Ciccio, ma se ci metti la foto così, allora sono dolori. Passiamo invece agli striscioni casalinghi, perché gli striscioni non sono solo allo stadio. Andiamo a vedere cosa succede in questo palazzo, dove c'è questo che mette al terrazzo la bandiera, ho scritto Forza Inter, e quello da sopra lì srotolo lo striscione, ho scritto Ladri. Pensa cosa può succedere alle riunioni di condominio da quelle parti, capito? Va bene, vi porto invece adesso a spasso per Napoli, dove mi sono imbattuto in questo cartello. Attenzione alla catena, se inciampate sarà rigore per la Juventus.
2: Bellissimo.
1: Certe rivalità non moriranno mai, ma insomma, finché è così è bellino e divertente. Il fatto è che ogni tanto ci sono anche dei tifosi che non scherzano per niente. I più terribili che ho trovato sulla mia strada in tanti anni di stadi, ve li faccio vedere, sono loro, gli Imps Boys di Forcoli. Questi sono quattro, ma erano tostissimi, questo proprio. L'Imps è qua e lotta con gli ultra, era proprio il loro coro di battaglia. Sport che vai striscione che trovi. Vediamo una matura signora che sfida Yannick Sinner. A tennis mai, a burraco quando vuoi.
2: Perché ognuno
1: ha la sua specialità. Ma lasciatemi dire che vedo questa piazza e so che ogni tanto gli striscioni belli ci sono anche ai cortei studenteschi, perché gli studenti hanno la capa fresca, sono creativi, però ogni tanto i cortei vanno anche a finire male. Incidenti, tafferugli, cariche, cazzotti, tant'è che due studenti romani si presentano mesi fa in piazza con questo cartello. Siamo venuti già menati, grazie. Non vi disturbate, abbiamo dei lividi. Mi ha fatto mia madre dei
2: lividi come sempre.
1: Belli. E vorrei chiudere con un omaggio alla città che ci ospita, perché volevo citare uno degli striscioni più divertenti di sempre. Fiorentina-Roma 2000-2001, big match a poche giornate al termine del campionato. Per scoraggiare l'esodo dei romanisti a Firenze, il prefetto di Firenze decide di posticipare la partita a lunedì. Mi chiederete, e funzionò? Nonostante il giorno feriale, arrivarono a Firenze 12.000 tifosi della Roma capeggiati dallo striscione "Siamo tutti parrucchieri".
2: A dopo.
0: Cristiano Militello sul palco di Piazza del Popolo, ci prepariamo a proseguire con la musica. Stiamo seguendo insieme i Team Samerizz su Rai 1 e Radio 2. Ascoltiamo Andrea De Logu e Carlo Conti.
3: Siamo anche connessi, la conosciamo bene, perché da un giorno all'altro la sua canzone era tra le più cantate dalle ragazze e dai ragazzi italiani, e proprio qui sopra nella terrazza del Pincio spontaneamente si sono ritrovati migliaia in migliaia per cantare la sua canzone
2: con Bel Venerdì, Eddie Brock.
0: E ascoltiamola anche noi su Radio 2, Eddie Brock con Bel Venerdì.

0: L'abbiamo sentita tanto in radio dal lancio l'8 maggio, questa bel venerdì di Eddie Brock, che lì sul palco dei Team Samerizza a Piazza del Popolo ha abbracciato tutti i suoi musicisti che sono sul palco con lui. C'è anche un violinista, tra l'altro.
1: Sei a casa, sei a casa.
2: Hai visto? Come state? Tutto bene?
3: Ma noi benissimo, anche a vederti qui ti senti proprio confident.
2: Sì.
3: Sei nel posto giusto.
2: Sto nel posto giusto, hai visto?
3: Però io posso chiedere un favore personale?
2: Certo.
3: Dato che comunque quest'uomo ti ha portato a Sanremo.
2: Assolutamente sì.
3: E ha scelto una canzone fra quelle che le hai proposto. È una
2: sì.
3: canzone bella, una canzone che noi abbiamo amato. Non puoi andartene senza cantarla?
2: No, non me ne andrò. Promesso.
3: E allora la canti. Con Avvoltoi e poi magari un'altra sorpresa.
2: Prego, perfetto. Decidi tu.
3: Dai, poi ci puoi fare anche.
2: Sì. Faccio Fausto le ali mi manchi.
3: No, no,
2: no.
3: Eddie Brock.
0: Ascoltiamo Eddie Brock. Questa è la quarta puntata di Team Samerizza su Rai 1 e Radio 2.

si annoda in gola. E ti asciugo il mascara che cola.

0: Eddie Brock sul palco di Team Samerizzo, Piazza del Popolo impazzita.
1: Chi fa finta di non star male.
2: Bravo.
1: Per piacere, chiedete una mano se serve, non siamo soli, voglio bene.
0: Ecco, Eddie Brock. Messaggio importante lasciato da Eddie Brock, lanciato anche con un cartello con scritto "Noi non siamo soli", messaggio importante. Eddie Brock tra l'altro è diventato virale in una notte, praticamente proprio con questa "Non è mica te", che grazie ai miracoli dell'algoritmo proprio in una notte è arrivata in testa a tutte le persone che l'hanno ascoltata, tanto fino ad essere adottata spontaneamente dalle tifoserie calcistiche romane come sottofondo per le coreografie dello stadio olimpico, per cui da lì è partita la carriera di Eddie Brock, che è rimasto anche adesso un ragazzo molto semplice, prima faceva un altro mestiere, ha deciso di lasciare tutto e dedicarsi alla canzone dopo essere stato preso a Sanremo appunto con Avvoltoi, che ci ha fatto sentire anche questa sera sul palco di Team Samerizzo che stiamo seguendo su Rai 1 e Radio 2. Amici, ricordatevi di andare sui social di Radio 2 dove ci sono le interviste esclusive di Nicola Angelozzi. Torniamo sul palco di Piazza del Popolo separate, dove ci sono Andrea De Lobu e Carlo Conti.
3: Di condividere tutto, anche il Festival di Sanremo quest'anno, che hanno vissuto decisamente da protagonisti.
2: Grandi protagonisti. Il brano che stanno per cantare racconta il momento in cui dentro una relazione, diciamo che cadono i ruoli e le apparenze. Succede spesso se si è fortunati e ci si mostra per ciò che si è veramente.
3: Così, senza
2: nudi e crudi,
3: senza vestiti,
2: no nel senso dell'anima.
3: Sì, no, appunto dico senza vestiti, il titolo del brano.
2: Ah, ok, scusa.
3: Di Maria Antonietta e Colombre.
0: Eccoli qui gli outsider per eccellenza, Maria Antonietta e Colombre sul palco dei Team Samerizzo.
4: Oh yeah.

0: riesco.
1: Carinissimi Maria Antonietta e Colombre, come sempre sul palco di Team Sammeritz, con dei vestiti che sembrano usciti direttamente dal 1968, sono bellissimi. Poi Maria Antonietta, ho scoperto che è anche una poetessa fenomenale, tanto da essere giurata del premio Strega Poesia.
2: Arriva da Verona.
1: Ecco il prossimo artista.
2: Suona il pianoforte da quando era bambino con Dimmelo Tu, Lorenzo Salvetti!
1: Grande novità del panorama musicale italiano, Lorenzo Salvetti, lo ascoltiamo.
3: Delle volte sembra quasi che il mondo...

0: grazie.
1: Si è fatto notare prima ad X Factor, poi ad Amici, Lorenzo Salvetti, intanto per la sua giovane età, lui è classe 2007, poi perché è un grande appassionato di cantautori della traduzione, della tradizione. Ecco, sentiamo, sta arrivando sul palco di Tim Sammeritz, un mio conterraneo, sì. Sentiamo Andrea De Logo e Carlo Conti.
2: Ritmo caldo, estate piena, e poi dentro ci mette anche malinconia, voglia di restare. È una canzone perfetta per l'estate, io c'ho già una lacrimuccia ma anche un sorriso.
3: Sotto sotto con noi questa sera Aiello.
1: Eccolo qui Aiello con la sua Sotto sotto che già abbiamo imparato a conoscere. Ci sarà anche al grande concertone di Radio 2 il 5 di agosto, non perdetelo.

0: Aiello con Sotto Sotto sul palco di Team Samarizzo, non lo ricorderemo mai abbastanza. Ritroveremo Aiello insieme a tantissimi altri artisti al Radio 2 Live da Cosenza il 5 di agosto su Rai 2 e Radio 2. Intanto sentiamo Andrea De Logu ai Team Samarizzo che cosa chiede ad Aiello.
1: E ti tolgono il fiato.
2: C'è un po' di vita.
1: E certo, la vita vera vissuta in questa canzone Sotto Sotto, c'è più leggerezza o malinconia?
2: Guarda, c'è una nuova leggerezza figlia di una malinconia che comunque non è tossica, non è pesante, però c'è una nuova luce.
1: Grazie mille.
2: Grazie a te.
1: Grazie davvero.
2: Buon estate, Roma!
1: E non vedo l'ora di vederti su altri 1.000.000.000 di palchi.
2: Grazie.
3: Noi ci colleghiamo di nuovo con Team Blue Room, con Gabriele Vagnato, che non è solo.
4: Ciao Carlo.
3: Wow. Oh.
4: Sono qui con una delle coppie di quest'estate, Anna Tatangelo e Uelo.
0: Oh. Un piacere enorme.
4: Guarda, ci hanno messo perché siamo alti uguali, proprio sì, abbiamo fatto questo collegamento per questo. E tra l'altro quest'anno la musica va oltre questo palco, perché in Piazza del Popolo hanno messo questo Team Music Box, che è uno spazio dove i fan possono andare a lasciare dei videomessaggi, e pensate, uno di questi giorni ne hanno lasciati molti per voi. Vabbè. Noi li abbiamo raccolti e ve li mostriamo. Guardate,
1: dai,
4: qua,
1: vediamo.

0: Allora io non stiamo vedendo un box con dei video di questi ragazzi che suonando dei tamburelli cantano per Anna Tatangelo e Uelo, che sono con Gabriele Vagnato.
1: Vabbè, che meraviglia!
2: Tutti insieme hanno fatto.
1: Tutti insieme, un medley, hanno fatto un medley. Siete carichi per il palco?
3: Carichissimi.
1: Vabbè, Carlo, Andrea, ve li mando, eh? Stanno per arrivare.
4: Vi aspettiamo, vi aspettiamo.
1: A tra poco.
0: Tra poco ritroveremo
3: ora,
0: sul palco di Tim Sammeritz,
3: Uelo
0: e Anna Tatangelo. Nel frattempo continua il viaggio nella musica con Tim Sammeritz su Rai 1 e Radio 2. E Andrea De Logu presenta il prossimo artista. Vediamo
3: un po'. Dai social ai grandi palchi e noi tutti l'abbiamo sostenuto e vissuto. Ha una scrittura diretta e stasera è nella sua Roma. È qui a casa sua e ripercorre due tappe molto importanti della sua storia musicale, lo ringraziamo per farlo qui da noi. Cracovia, parte terza. E Fragili. Signore e signori, il 3!
0: È sempre un piacere ritrovare il 3 anche stasera il Tim Sammeritz su Radio 2. Lo sentiamo
5: sono
0: nella nuova e nella sua vecchia.
5: Sono grandissimi!

0: avanti.
1: Un tre che non siamo indietro. Abituati a vedere. E adesso lo sentiamo nella sua, nel
2: se
1: suo classicone.
2: Ferisci, ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo, invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: bravissimi.
1: Con Fragili il 3 ha fatto impazzire Piazza del Popolo. Il 3 era carichissimo, ha ballato, ha saltato, ha fatto un rap pazzesco.
2: Dove sta tua mamma?
0: Grande,
1: ecco che c'è il canale di Piazza del Popolo.
2: Signora!
0: Grande madre, io bello. Pure mio padre comunque.
3: Come si chiama?
0: Mamma si chiama Beatrice, papà si chiama Guido, come me.
3: Guido e Beatrice, ciao.
2: Ma che bello, che bellezza.
1: Tra l'altro il 3 ha un rapporto speciale con i genitori, si chiama così anche perché la sua famiglia è formata per lui da tre persone. Lui, sua mamma e suo papà e sono un gruppo di tre.
2: Sì, non era preparato, avete capito che non è preparato niente?
0: No, no, no, stamattina vado.
2: Vai.
0: Rimango fermo a guardarti per ore. Come fa? Cammini. Di più.
4: Sento dolore se fanno il tuo nome.
0: Come un coltello che grazie a tutti ragazzi.
3: Grazie al 3.
2: Ho i brividi, guarda. Grazie Guido.
0: Ciao piccoli, voglio bene. Ciao.
3: Presentiamo il prossimo artista.
2: Oh, è un artista che ha cominciato così. Prima di diventare un cantautore, lui impugnava le bombolette spray per disegnare dei graffiti nelle zone industriali. Guarda, già hanno capito, di Brescia.
3: Poi ha impugnato la penna per scrivere canzoni per entrare nella playlist dei milioni di ragazzi. E devo dire che è andata decisamente bene con Aranciata Fra Quintale.
1: E arriva quindi Fra Quintale, lo ascoltiamo anche noi su Radio 2 con l'aranciata che già abbiamo sentito in queste settimane in radio. Questi sono i Team Summer Hits.

0: E non ne sbaglia una fra quintale, no, veramente. Tra l'altro quest'anno ricorrono i 10 anni dal suo primo singolo da solista, Colpa del Vino. Questa invece è Aranciata, che stiamo imparando a conoscere in queste settimane alla radio. Fra quintale lascia il palco e lascia lo spazio a un'altra artista che abbiamo imparato a conoscere quest'anno. Sentiamo Andrea De Logu che lo presenta.
1: Nascosta, ma non abbastanza, perché poi viene fuori tutto. Come nel suo brano
2: Vulcano, con noi Chiello.
3: Ci siete o no?

0: la quarta puntata dei Team Summer Hits che stiamo sentendo insieme su Rai 1 e su Radio 2.
1: Insieme a te in giro, perché tu sei in tour, giusto, fino a settembre?
2: Sì, esatto, sto facendo un po' di date in giro con loro e ci stiamo divertendo molto. Grazie, ciao Carlo.
1: Voi vi capite, vabbè, avete fatto un Sanremo
0: ermetico. Esatto, Chiello è esatto. Ermetico.
3: Grazie Chiello. Grazie. Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao ciao ciao.
0: Presenza
3: ciao
0: scenica imponente,
3: ma
0: devo dire.
3: Non addirittura Chiello, posso fare un selfie con te? C'era scritto.
1: Mamma mia, visto. Ragazzi, ma oggi siamo
3: per Chiello, ti
1: alzate
3: pensiamo
1: i vostri
3: sempre
1: striscioni. Tutti quelli che avete portato, li alzate che
3: su,
1: li vediamo.
3: Tutti insieme. Visto
1: guardali, guardali.
3: Comunque io conosco uno che di striscioni se ne intende. Cristiano Militello.
0: Ecco che torna Cristiano Militello sul palco di Team Summer Hits. Seguiamolo
4: allora,
0: anche su Radio 2.
4: Buonasera, ciao di nuovo. Allora, io però devo iniziare ringraziando Roma per il calore, perché io oggi giravo per la strada, mi fermava la gente: ah Militello, ma vai ammazzare da ride, perché a Firenze poi mi dicono: Militello, mi fai schiantare. No, a Palermo: tu mi fai crepare dalle risate. No, tutte queste che sembrano frasi fatte la settimana scorsa sono diventate realtà. Sono andato a Montecatini con lo spettacolo, guardate dove mi hanno messo la locandina. Dice: com'era lo spettacolo? Da morire, da seccati cinque.
3: Stanno messi insieme agli annunci mortuari.
4: Sì, appunto, ecco, prometto stasera di andarci piano con la comicità, ecco, prometto così. Anche perché stasera la protagonista è la musica che noi diamo per scontato che piaccia a tutti, ma non è così. Guardate che notizia ho trovato a Reggio Emilia. La notizia dice: musica alta, anziana picchia un gruppo punk. Amici cari, a questo punto facciamo una cosa: parliamo d'amore, così non si sbaglia.
3: Perfetto, perfetto.
4: Perché ai concerti ci si innamora, si va anche per rimorchiare, anzi a Roma, in quanto ad approcci me ne segnalano alcuni anche curiosi. Andiamo nell'androne di un palazzo, ho trovato queste mutande sul mio balcone, ci state a provare o ve sono solo cascate? Rimaniamo nel dubbio. Per me un po' di romanticismo paga sempre, anche perché qui a un chilometro da Piazza del Popolo, Ponte Flaminio, anni fa ambientarono il film e il libro cult degli innamorati Io e te, tre metri sopra il cielo. I tempi sono cambiati, però sono passato ieri dal ponte e la scritta era questa: io e te 30.000 euro sotto in banca, perché
0: ovviamente
4: a
0: nel
4: tutti
0: frattempo stiamo vedendo su Rai 1 le fotografie di questi cartelli, striscioni,
4: loro,
0: un po' di tutto
4: qua,
0: raccolto da Cristiano Militello.
4: Lei voleva una storia d'amore come nei film, così lui la lasciò dopo 92 minuti.
3: La durata del
4: sì,
3: film.
4: Che non è proprio un lieto fine, ma insomma, perché l'amore è così, fa gioire ma fa anche soffrire. Ma come ricorda il mio commercialista, dice una cosa saggia: se soffri per amore, molto probabilmente non sai cosa vuol dire avere una partita IVA.
1: Vero!
4: Confermiamo. Allora, poi, bello perché ci sono storie di tutti i tipi, no? Ad esempio ci sono le storie dove c'è lui che si fa tutto un film nella sua testa personalmente. Guardate lui che scrive: dammi un motivo per cui la nostra storia dovrebbe finire. Passa lei: oh, ma chi sei, scusa, fammi capire, perché ci sono anche quelli così. Poi ci sono le coppie che viaggiano su un equilibrio molto sottile, tipo questa: cara, vuoi che passiamo un bel weekend? Certo caro, ecco allora ci vediamo lunedì. Perché? Perché in amore vince chi fugge. Poi cosa succede però? Che lei parte da sola nel weekend e si vendica, trova per strada un senso unico alternato col semaforo, va sull'asfalto e scrive: sto semaforo dura più di mio marito. Ecco Carlo, tu che sei esperto.
3: Che esperto, va avanti.
4: Non
3: va
4: hai
3: avanti
4: più il record italiano.
3: Vai avanti, va avanti.
4: No, vabbè, no, rimaniamo nel dubbio così. E veniamo invece al malinconico bilancio di una storia andata male. Lui trova un muro pulito, tira una riga e scrive: trattante, avevo scelto te. Vedi a volte la fretta
3: filosofica, questa.
4: Bella, con questo garbo voglio senza indugi lasciarvi con un inno all'amore, con una scritta di lui che si vede che nell'amore ci crede ancora. parte in quarta ma con qualche riserva. Lui che scrive: sei la cosa più bella che abbia mai visto, però calcola che ho viaggiato poco.
3: Grazie Cristiano Militello.
4: Grazie.
0: Ciao, intanto
4: grazie.
0: Lascia il palco Cristiano Militello. Stiamo seguendo i Team Summer Hits su Rai 1 e Radio 2. Prosegue il viaggio musicale di questa rassegna dei successi dell'estate, le hit che balleremo tutti quanti, ascolteremo tutti quanti in radio nei prossimi mesi. Ecco Andrea De Logo e Carlo Conti che presentano il prossimo artista.
1: Non è arrivato in finale, ma il suo pezzo era talmente forte che
3: abbiamo deciso,
1: qualcuno a caso,
3: abbiamo deciso di farlo diventare il jingle di Sanremo, Sanremo, Sanremo, pa pa.
1: Ecco, l'altra invece è una grandissima interprete che conosce i grandi palchi, e insomma lei ha iniziato a cantare da quando era giovanissima.
3: Una grandissima voce,
1: artiste che mi fa proprio impazzire.
3: La mamma meravigliosa.
1: E non è una ciliegia.
3: No.
1: Lo so, è una citazione che dovevo fare. La loro canzone racconta una di quelle notti in cui sembra tutto più bello, le luci, le parole, perfino gli errori, Carlo. Una notte come questa.
3: Una notte poetica. Uelo e Anna Tatangelo.
0: Li abbiamo visti già prima con Gabriele Bagnato, li ritroviamo adesso. Sì, no? Uelo e Anna Tatangelo con notte poetica tratta dall'album omonimo ai Team Summer Hits.

0: Bueno,
1: bueno, abbiamo imparato a conoscerlo a Sanremo perché era suo il jingle. È Sanremo che abbiamo cantato tutti quanti. Anna Tatangelo non ha bisogno di presentazioni stasera, bellissima, vestita in una sorta di rete scintillante.
0: In giro col tour fino a settembre.
2: Siamo in giro, sì, con un po' di date in giro, quindi siamo molto contenti.
0: Grandi successi, ma resti sempre un po' quella ragazza di periferia?
3: Sempre. Con te ho speso tutta la mia età, cosa ne farò di quelle frasi scritte sul... Ma se invece facessi, io ti dirò le cose dette mai, di questo amore noi saremo...
0: Grazie, Anna Tatangelo.
1: La ricordiamo tutti quanti. Siamo pazzi di Anna Tatangelo.
0: Eccomi, sono qua.
4: Siamo rimasti in sospeso con una gara, eh. Questo è tuo.
0: Sì, quello bianco prendo. Vai,
1: salgono sul palco nel frattempo due enormi palloni.
4: Sarà il calcio.
0: Sempre 3-2-1 via.
1: Per il consueto rito dei Team Samerits. Ecco che li lasciano sul pubblico mentre nel frattempo tutti quanti li fanno rimbalzare.
0: Brava.
4: Ragazzi, mi sono allenata a casa, eh.
0: Guarda, si sono anche moltiplicati, sono diventati qua.
4: Com'è possibile?
0: Tutto è possibile qua. Ci vediamo tra poco qua da Piazza del Popolo, Roma.
1: Voi restate su Radio 2 perché fra poco continua la quarta puntata dei Team Samerits su Rai 1 e su Rai Radio 2. A tra poco.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Rai Radio 2.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: altra canzone della nostra estate 2026, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, mentre siamo tornati a Piazza del Popolo con i Team Summer Hits, dove nel frattempo è arrivato Leo Gassman che ci canta Girasole.
1: Sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione.

0: lasciato a Sanremo 2026 con Naturale, lo ritroviamo anche quest'estate col singolo estivo Girasole, Leo Gassman ai Team Summer Hits, la quarta serata dove ha ritrovato anche il suo amico fraterno Aiello. Questa canzone fa parte di un nuovo progetto di 13 tracce dove dice di essersi ispirato al folk di Bob Dylan. Intanto Leo Gassman saluta Andrea De Logu e Carlo Conti sul palco dei Team Summer Hits ed ecco anche tutta la band sul palco.
1: È sempre una grande emozione, è sempre bello incontrare anche voi. Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie. Buona musica, buona estate.
2: Grazie,
1: ciao ragazzi.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Carlo.
2: Prossima artista.
3: Lei da anni racconta l'amore. Il brano che canta stasera è il primo estratto di un album in uscita in autunno, quindi è un regalo che ci sta facendo ed è un nuovo inizio, una ripartenza, è una canzone felice.
2: Si intitola Vita mia, con noi questa sera Paola Turci.
0: È un'amica di Radio 2, Paola Turci, l'ascoltiamo con grande piacere e grande attenzione anche noi su Radio 2. È una canzone.

0: È uscito a maggio questo nuovo singolo Vita Mia di Paola Turci, scritta a quattro mani con Veronica Lucchesi, la voce della rappresentante di lista, e prepara tutti all'arrivo del suo nuovo album Amore a dismisura, previsto per ottobre. Nel frattempo continua il viaggio nelle hit estive, i Team Summer Hits sul palco di Piazza del Popolo, lo seguiamo anche qui su Radio 2.
1: Grazie, grazie davvero. Prossimo artista arriva da Napoli, nonostante la sua giovane età ha già vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.
2: Esatto, non quest'anno, lo scorso anno, me lo ricordo.
1: Come fai a saperlo così
2: me
1: bene?
2: Me lo ricordo, guarda, me lo ricordo.
1: Te lo sei segnato, ma non solo, ha vinto anche il premio della critica Mia Martini.
2: Esatto, me lo ricordo molto bene. E al Team Summer Hits la sua nuova canzone si intitola Due settimane con noi, Settembre.
0: Un piacevole ritorno quello di Settembre, ascoltiamo la sua nuova canzone ai Team Summer Hits anche qui su Radio 2.

0: Di Radio Immaginaria, che è un'emittente gestita da adolescenti interamente, poi anche recitato in musical. Ecco, ecco che canta Vertebre.
1: E che non vuoi più parlare con me, nei tuoi occhi brucia la città.
2: Ah, che bravi! Bocca al lupo per tutto, grazie, grazie, continua così.
3: Ciao, ciao a tutti, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo settembre con la sua inconfondibile R-Mosche. Intanto tra un poco c'è una sorpresa per Andrea De Logu, perché sta per arrivare sul palco qualcuno con cui lei ha avuto molto a che fare, molto a che fare, per ricordare dei successi televisivi. Sì, sentiamo Carlo Conti che lo presenta.
4: Io che ti chiedo di ballare, non di nascosto, ma qui sul palco.
0: Questo è un indizio,
4: vero che lo vogliamo? Perché non ci dimentichiamo che il ballo è nel tuo DNA. Non a caso hai fatto una bella impresa, hai vinto ballando con le stelle quest'anno. E allora, bello. Sai chi ho chiamato direttamente da Ballando con le Stelle?
0: Ma chi potrà mai
3: chiamato,
0: essere?
4: Il tuo ballerino, Nikita Perotti. Musica!
0: Ed ecco Nikita Perotti con Andrea De Logu che ballano qui ai Teams Emirates. Proveremo poi a descrivervi quello che hanno fatto.

0: 883. Michita Perotti e Andrea De Logu stanno ballando appassionatamente sul palco di Piazza del Popolo, sicuramente una grande emozione per loro, ma ora sentiamo il ritornello, va, che ci piace tanto.
1: Grazie a te, è sempre un'emozione ballare.
0: Un momento di danza. Guarda,
2: grazie
0: a Piazza del Popolo che ci hanno regalato Andrea De Logu e Nikita Perotti, vincitrice Andrea De Logu, appunto, di Ballando con le Stelle. Salutiamo Nikita.
3: Oh, che meraviglia! Guarda,
2: c'ho... scarpette, vieni, c'era.
3: C'ho il fiatone.
0: Sta per arrivare intanto un'altra novità della scena musicale italiana.
2: Brava, brava.
3: Grazie ragazzi, è stato bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Dicevo, la nostra prossima artista è una delle voci nuove più particolari della musica italiana. È stata finalista al Sanremo tra le nuove proposte, è arrivata seconda con un brano molto molto intenso che colpisce il cuore.
3: Con Mattone, Angelica Bove!
0: L'ascoltiamo anche noi su Radio 2, questa è la quarta puntata di Team Summer Hits su Rai 1 e appunto in simulcast su Rai Radio 2.

0: canzone di Angelica Bove a Piazza del Popolo, momenti di commozione. Nel frattempo la gente giustamente si emoziona per le canzoni romantiche, ma vi siete persi qualche performance stasera? Non vi preoccupate, perché se andate sui social di Radio 2 c'è tutto quello che si può recuperare. A proposito di Radio 2, beh, tra poco c'è una sorpresa qui ai Teams Amerizia, si materializzerà Nicola Angelozzi per parlarci di tutto quello che ha fatto nel dietro le quinte dei Teams Amerizia, che possiamo vedere sui profili di Radio 2 sui social. Intanto ancora Angelica Bove sul palco di Teams Samerizzi, Piazza del Popolo.
1: Grazie. Guarda,
2: ti voglio accompagnare così chiacchieriamo un po'.
1: Ciao Roma, ciao!
2: Ricordiamo questo lungo percorso.
1: Esatto, fatto insieme.
2: Siamo giovani fino alla finale.
1: Perché Carlo poi rimane legato con tutti, davvero. È arrivato adesso il momento di collegarci con Rai Radio 2, che è partner ufficiale del Team Samerizzi. È pronta la sua postazione dietro al nostro palco e c'è Nicola Angelozzi.
0: E vai Nicola, ed eccoci.
3: Ciao Andrea, saluto anche Carlo.
1: È fuggito con Angelica.
3: Lo saluto lo stesso. Sapete, qui nel backstage di Radio 2 è sempre una festa, balliamo, cantiamo, ci divertiamo. E io stasera sto proprio chiedendo: qual è la canzone iconica dell'estate dei nostri artisti? Tipo Orietta Berti, Vamos a la playa. Irama, non ve lo dico, perché quello dovete scoprirlo sui social di Radio 2.
1: Giusto, hai ragione.
3: Adesso che sono qui, Andrea, ti chiedo: qual è la tua canzone estiva?
1: Guarda, Batti tuo animale di Raff.
3: Che meraviglia.
1: È un battito animale. Io poi adesso non posso cantare perché non sono in grado. Però se anche voi avete la vostra canzone preferita dell'estate, andate sui social di Radio 2. Carlo Conti.
3: Aspetta, che ho avuto qui una sorpresa, una super sorpresa. Carlo canta
2: a me. Sono direttamente
0: materializzato
2: nel corner di Radio 2. Salutarti e ringraziarti
0: per di Radio 2
2: e salutare gli amici di Rai Radio 2.
0: Ciao Carlo.
3: Io ringrazio te Carlo, ringrazio Andrea, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, continuano a seguirci in TV, in radio, e non posso non chiederti. Carlo,
2: sì.
3: Qual è la tua canzone dell'estate?
2: Quella che dedico a tutti voi, un po' non è freschissima, ma è Ti amo, ti amo, ti amo.
0: È classicone Carlo Conti.
2: Andrea, andiamo avanti, a te.
1: Grazie. Ciao, Carlo, grazie.
0: Vediamo adesso che arriva sul palco di Team Samerizzi, che stiamo seguendo su Radio 2 e su Rai 1 a Piazza del Popolo.
1: Un viaggiatore, il prossimo titolo sembra la risposta di una persona che vuole rassicurarti, ma non troppo, e purtroppo a volte ne ho ricevute anch'io di queste risposte. Come stai? Ma bene. Ecco, quel ma lascia aperto un mondo intero, e lui ce lo canta quel mondo intero con Ma bene, Joe Evan.
0: È il poetico Joe Evan a mezzanotte 12 sul colpo di coda di Team Samerizzi. Ascoltiamola anche noi su Radio 2.
4: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E

0: E Joe Evan ha cantato sul palco di Team Samerits, ma bene, e chiude un po' questa serata musicale. Ma sentiamo insieme ad Andrea De Logu che cosa ci dicono dal palco di Piazza del Popolo per i Team Samerits.
1: Tu hai ideato un festival, Evan Land, che si è appena conclusa, insomma, la sua quinta edizione. Sei soddisfatto?
2: Sono molto soddisfatto perché nel mondo c'è un sacco di gente buona, dobbiamo festeggiarla questa cosa.
1: Ottima risposta, grazie.
2: Grazie
1: mille,
2: ciao.
1: Joe Evan.
2: Ciao a tutti.
3: Oh, allora siamo giunti alla fine di queste quattro puntate, ma venerdì prossimo avremo un altro appuntamento con uno speciale del Team Samerits.
1: Che bello, ti mancherai.
3: Anche tu, io tornerò poi 18 e 19 settembre dall'Arena di Verona con Vanessa Incontrada e con i premi della musica, i Music Award, e poi dal 23 settembre con Tale Quale. Grazie a tutti voi di questa serata, grazie al Comune di Roma, grazie alle forze dell'ordine, a Vigili Urbani che come sempre hanno controllato la nostra sicurezza, la nostra tranquillità, ma soprattutto
1: grazie a tutti voi. Anche a te, voi che siete venuti qua dalla mattina, che vi siete proprio dati completamente per fare questo spettacolo insieme a noi.
3: L'ultimo applauso fatevelo da soli, perché siete stati straordinari in queste serate qua da Piazza del Popolo.
0: E su questo applauso da Piazza del Popolo torniamo a Via Asiago 10 a Roma, dove anche noi siamo arrivati al momento dei titoli di coda. Sono state tre ore di hit estive grandiose che ritroveremo sicuramente dovunque andremo quest'estate, che sia nelle nostre macchine, che sia al bar o che sia sulle spiagge d'Italia. E quindi salutiamo anche noi la nostra squadra meravigliosa, saluto Veronica Del Soldà alla regia visual, saluto i social di Radio 2 che questa sera ci hanno bombardato con le interviste esclusive di Nicola Angelozzi e con tutti gli estratti delle canzoni che abbiamo sentito questa sera. Ringrazio Laura Azzullo alla cura e Leonardo Sinibaldi in regia. Nel frattempo vi saluto anch'io, Simone Calomino, e diamo la linea a Radio 2 Hits. Restate su Radio 2.
4: Team vi ringrazia per l'ascolto di Team Summer Hits.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 22.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2. Ah. 2-2. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company. 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.